0: Announcements with Guitar!
1: Siete sintonizzati sulla frequenza antagonista di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze ribelli dal 1985.
1: Apri i tuoi chakra. Ascolta Radio Onda d'Urto.

Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

0: giusta, ve lo giuro.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista che diffonde conflitto dal 1985. 99.6 per Brescia e provincia, 99.7 per il Lago di Garda e 98.0 per Milano. Per altre informazioni collegati sul sito web www.radioondadunto.org.

0: name, Virginia Plain.
1: Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.

0: Questa non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.
1: A. Qui vento, per Radio Onda d'Urto. MIB, Minimbrescia nel posto, pronti a deneuralizzarvi.

Buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto, buonasera pubblico di 77. Stasera puntata dedicata al synth punk, sottogenere del punk e della new wave che ha avuto il suo apice negli anni 80, ma è nato verso la fine degli anni 70. Partiamo con questa scaletta abrasiva con gli Screamers ed andremo ad ascoltarci la traccia 122 Hours of Fear.

proseguiamo la nostra puntata dedicata al synth punk con i Fad Gadget e la loro traccia Back to Nature del 1979, ripubblicata dalla Mute Records, ed è un capolavoro minimalista che sfrutta suoni glaciali ed un incedere ipnotico per esplorare la disillusione del processo tecnologico.

facts of nature.

Andiamo in Francia con i Metal Urbain ed andiamo ad ascoltarci la traccia E202 del 1978, un synth punk molto crudele con sonorità distorte ed implacabili.

Tastiere caotiche, liriche urlate e suoni che sembrano quasi uno schiaffo digitale. Loro sono i Nervous Gander ed andiamo ad ascoltarci la traccia del 1980, Nothing to Hide.

uscito nel 1980, Kebab Traume dei Duff, con questo suo approccio minimalista ma potente, è una traccia che racconta le tensioni culturali nella Germania post-guerra, con ritmiche ossessive e synth pulsanti.

spazio è The Normal, che con Warm Leatherette del 1970 associano l'ossessione per la tecnologia alla carnalità umana, trasformando il quotidiano in qualcosa di disturbante e memorabile.

0: join the car crash set.
1: Con una miscela selvaggia di chitarre distorte, synth alieni ed una produzione frastornante, i Chrome rappresentano il lato più oscuro e visionario del synth punk. Andiamo ad ascoltarci la traccia del 1979, Meet You in the Subway.

Andiamo in Danimarca, loro sono i The Souls. Andiamo ad ascoltarci la traccia del 1979 Television Sect, che è una traccia diretta, veloce e minacciosa, sostenuta da synth abrasivi ed una batteria implacabile.

Con la traccia You Are, Minimal Man trasforma un'invettiva alienata in una minaccia sonora attraverso un'amalgama di tastiere gravi e melodie dissonanti che risuonano come un incubo urbano.

0: special to me. You are my friend. You're special to me.
1: Andiamo a Sheffield, loro sono i Cabaret Voltaire, che con la traccia del 1979 Nag Nag Nag utilizzano loop sintetici ed ossessivi per immergere l'ascoltatore in un vortice di alienazione post-industriale.

Dark's Day con The Harps Carpet crea una traccia ossessiva e sincopata ed ha un paesaggio sonoro ossessionante e crudo, simbolo della lotta tra uomo e tecnologia.

Andiamo al 1977, loro sono gli Ultravox, il disco è Ha Ha Ha, andiamo ad ascoltarci la traccia Fear in the Western World.

brano perfetto per il dance floor di un futuro apocalittico, Flying Turns dei Crash Course in the Science, è una traccia caratterizzata da ritmi meccanici, vocalizzi alienati e synth chirurgici.

0: Smiles to the height. You're just inside reach. Knowing that you might.
1: Siamo nel 1982 e Monte Casazza realizza la traccia dal titolo Sex is No Emergency, che è un'ode sferzante e provocatoria che mescola groove di synth aggressivi e testi provocatori

concludiamo questa frizzante puntata di 77 dedicata al synthpunk con una traccia estremamente claustrofobica e violenta. Loro sono gli SPK e il brano si intitola Slogana.

ますよ。

Buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto, buonasera pubblico di 77. Stasera puntata dedicata al synth punk, sottogenere del punk e della new wave che ha avuto il suo apice negli anni 80, ma è nato verso la fine degli anni 70. Partiamo con questa scaletta abrasiva con gli Screamers ed andremo ad ascoltarci la traccia 122 Hours of Fear.

Bentornati e bentornate con Radio Africa, trasmissione quindicinale in onda su Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi. La puntata di oggi è interamente dedicata alla partenza della salma di Moussa Diarra in Mali. Vi proponiamo le voci dal presidio Moussa torna a casa, che si è svolto domenica 17 maggio alla stazione di Verona Porta Nuova. Quasi 200 persone hanno risposto alla chiamata della comunità maliana e del Comitato Verità e Giustizia. Vi proponiamo quindi un estratto dei tantissimi interventi che si sono susseguiti per 2 ore e mezza sotto il gazebo allestito nel piazzale 25 aprile, proprio dove Moussa era stato ucciso 19 mesi fa. Buon ascolto, questa è Radio Africa.

0: Il primo intervento al presidio è stato quello di Habib Marie Claire, presidente dell'associazione Maliani e Amici del Veneto, segretaria generale degli affari istituzionali, giuridici e alla cooperazione dell'Alto Consiglio dei Maliani in Italia.
1: Emozionante prendere la parola in queste situazioni. Siamo qui per dare un ultimo saluto al nostro caro, purtroppo defunto fratello Musa, salutarlo perché prenda la strada per il Mali, rinnovare le promesse per dire che noi finché ci siamo, finché c'è vita, finché respiriamo, chiediamo giustizia, la giustizia per Musa Jara. Quel ragazzo di 26 anni, quella mattina del 20 ottobre 2024, che si trovava qui, il nostro Musa, che riposa in pace. Dico bene, nessuno ha il diritto di togliere la vita a un essere umano.

Ciao per tutti, sono Travere Seco, amico di Musta. Io sono troppo triste oggi. Madre di Musta, non lo so come fare lei, perché tuo figlio, una mattina tuo figlio ha detto mamma deve andare per cercare fortuna per te e lui non torna più. Immaginare voi. Noi vogliamo la giustizia di Musta fino alla fine. Musta non ha fatto niente di nessuno. Non ha fatto niente di nessuno. Fino adesso loro dire solo bugiardo. Chi l'ha visto la crutello di Musta? Tutto ha visto di Musta per camminare qua. Nessuno ha visto Musta aggredito qualcuno. Non ha aggredito nessuno. Vogliamo giustizia per Musta Jara. Fino alla fine. Grazie per tutti.

Ciao a tutti, buongiorno. Io sono Giara Gemmatra. Grazie a Dio, grazie a tutti persone, italiano, africano, grazie a tutti. Oggi io contento. Perché io contento? Posso guarda. Non ho come tutti africano, bianca africano, italiano, arabo, africano. Tutti mi serve come Musa. Musa morto, sì, Musa morto. Io non mai pensare come tutti persona cattivo italiano. Io non mai come persona tutti cattivo africano. Io non mai persona tutti cattivo come arabo. Tutti paesi, metà bravo, metà no bravo. Come famiglia.

se vogliamo la verità, se dobbiamo unirci, deve essere che chi sbaglia paga, come lo diciamo tutto sempre in giro. Sì, chi sbaglia, nero, bianco, dobbiamo essere uniti per denunciare il cattivo insieme, piangere la vittima insieme.

0: Sara del Comitato Verità e Giustizia per Moussa Jarrah.
1: Ciao Moussa, le nostre vite si sono intrecciate quando sei arrivato al Ghibellin Fuggiasco, quando la nostra lotta ha incontrato la tua necessità di avere una casa, un posto in cui vivere. Dopo la tua uccisione non abbiamo avuto alcuna esitazione nel decidere che saremmo stati ancora al tuo fianco. Sapevamo con fermezza che l'epilogo della tua storia non poteva essere quel comunicato congiunto di procura e prefettura diramato alle 13 del giorno stesso della tua uccisione, dopo poche ore, in cui tutto sembrava già chiaro e deciso, in cui tu, Moussa, eri giustamente morto. In un'occasione tragica come la tua morte, nel dolore e nella rabbia, abbiamo avuto però la fortuna di incontrare tuo fratello Jemagan e tutta la tua comunità maliana, che con forza chiedevano e chiedono ancora giustizia e verità per te. Una comunità che non ti ha mai lasciato solo, non ultima la difficoltosa organizzazione del tuo rientro a casa. Sin da subito, quando la stampa locale aveva solo un nome, una provenienza e un luogo, la stazione Porta Nuova, ti aveva già descritto come il mostro, il violento, il manovale della droga. Abbiamo sentito il dovere di ribaltare questa narrazione funzionale al sistema che ti ha ucciso. Attraverso i nostri social, i presidi, le manifestazioni, portando il tuo racconto, il racconto della tua vita e della tua morte in tutti gli spazi e le associazioni in Italia che hanno organizzato eventi solidali da Bolzano, Schio, Trento, Bergamo, Milano, Brescia fino a Ragusa in Sicilia passando da Rimini. Quello che vorremmo arrivasse alla tua famiglia, Moussa, è che non sei rimasto solo qui in questi 19 mesi. Troppe volte lo abbiamo ripetuto alle istituzioni che i loro tempi non sono i tempi delle persone, della vita delle persone. Il tuo nome era noto, sì, anche alle istituzioni. Il tuo nome era la riga 24 del foglio Excel che degli occupanti del Ghibellin Fuggiasco consegnato ripetute volte, in molte occasioni al Comune di Verona e ai servizi sociali dal Paratodos nell'avvertenza della richiesta di un posto chiamato casa. Moussa Jarrah, Mali, 1 gennaio 1998. Dal 20 ottobre 2024 la nostra lotta porta anche il tuo nome. Ciao Moussa.

0: Mamadou Niaré, imam della grande moschea di Brescia.
1: Sono l'imam, sono un uomo religioso. Quando parlo sempre, devo fare sapere a tutti la mia religione, cosa ha detto per il rapporto tra umanità. Il Corano dice: Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ha detto Allah subhanahu wa ta'ala: O uomini, io vi ho creato da uomini e femmina, e vi ho fatto tribù e nazione. Non è per litigare tra voi, non è creare confusione, ma io ho fatto questa diversità per farvi conoscere tra voi. Se avete conosciuto la cultura di un'altra, il comportamento di un paese, sarà un motivo per cercare di più conoscere come i maliani vivono, come italiano comportano. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Voi dovete conoscere tra voi, non per litigare. Per quello il profeta dice sallallahu alaihi wasallam: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. Non c'è nessuna differenza tra un nero o bianco, tra un arabo italiano, tra francese americano. Voi tutti i figli di Adamo. Allora italiani, stranieri che vivono qua, dobbiamo sapere una cosa: l'immigrazione è stata fatta dall'inizio dell'umanità. Quando Adamo ha fatto figli, hanno iniziato a immigrare. Ma non vuol dire che tu non ami il tuo paese, o non vuol dire che tu vai un'altra terra perché tu vuoi fare male a loro. Noi immigrati qua in Italia sicuramente partecipiamo per lo sviluppo d'Italia, ma quella persona che è stata uccisa una settimana fa, cosa ha fatto come male? Non ha fatto niente. Una che sta andando sul lavoro, i giovani maleducati vengono a uccidere quella persona. La stessa cosa, quello che è stato fatto a Musa. Musa cosa ha fatto? Se in realtà che Musa vuole fare male a qualcuno, noi sono sicuro telecamera si trova per tutte parti di qua. Perché non hanno fatto uscire? Perché non hanno fatto vedere? Perché loro vogliono nascondere una cosa. Allora dobbiamo fare tutto per aiutare Musa per fare uscire la verità. Vi saluto tutti.

0: Daniele del comitato Verità e Giustizia per Mussa. Quasi due anni fa, il 19 maggio, qua vicino, due ragazzi sono morti nel Camuzzoni. Abdullah Musa Nasser, un ragazzo somalo di 19 anni, sepolto ora a Bergamo, e Abdul Badiou Inoua, un ragazzo di 18 anni del Benin, sepolto nel cimitero di Verona, perché nessuno si è preso carico di riportarlo a casa sua. Ringrazio la comunità, la bellezza di aver incontrato la comunità maliana, perché è importante esserci, perché le vite continuino a esserci. E la morte dice se quella vita è importante. Uno di questi ragazzi non comparirà neanche in un processo, non si sa neanche come se si fosse tuffato lui gratuitamente, gratis, nel Camuzzoni, come se non avesse altro da fare che buttarsi a salvare il suo amico e non fosse stato spinto, indotto da qualcuno. Per l'altro c'è un processo, è importante esserci. Ricordiamo anche questi due ragazzi, ricordiamoli tutte le vittime del razzismo, tutte le vittime, perché la differenza lo sappiamo anche noi bianchi. Bianchi che affrontiamo le separazioni bianchi, nere, l'abbiamo detto prima, c'è un'unica razza, un'unica comunità, l'unica comunità resistente deve essere contro le barbarie che si perpetrano ogni giorno. Una di queste cose barbarie è quello che è successo con la morte di Mussa anche nella narrazione. Qualcuno ha detto ci sono due vittime. Sì, ci sono due vittime, perché la vittima 1, la vera vittima, è colpevole di aver rovinato la vita all'altro. Succede questo, ha rovinato la vita a quel povero poliziotto che era bravissimo, indefesso. Questo capita a quando si vuole, e c'è una forma razziale in atto, che la vera vittima è colpevole anche di essere stato ucciso, capito? È colpevole di essere stato ucciso. La seconda cosa gravissima è che si vuole infamare quel morto, la vittima, sempre lo si fa. Si cerca nei suoi canali il peggio, è successo subito e qualcuno ha ancora scritto all'ordine dei giornalisti malgrado abbia infangato un morto. Non si può infangare un morto, non si può infangare chi non può rispondere. Deve essere cancellato, non le quando vediamo scritto su un giornale Alessandra Vaccari, strappiamo la pagina, facciamo dei segni di resistenza. La cosa che si vuole fare sempre per rovinare quando si ricorda una persona cara è di ricordare le sue qualità, le sue cose buone. In questo caso molto spesso volesse ricordare, oh, è un debole, Mussa era depresso. Ma Mussa non era mica solo questo, ragazzi. Dobbiamo ricordare che chi parte da un suo paese per scappare o per vivere una vita migliore è un sogno, ha una forza. Questa forza, perché non la ricordiamo? Perché non la ricordiamo di tutti coloro che partono? Sono i coraggiosi di questa umanità. Ricordiamolo, ricordiamolo che Mussa era un coraggioso. Mussa era questo, un coraggio dell'umanità. Poter scappare, poter rifugiarsi in qualche parte. Ricordiamolo. Io mi vorrei unire alla benedizione laica con l'imam. Benedetti! Benedetti coloro tutti che fuggono, benedetti coloro che partono, benedetti tutti coloro che partono verso una meta, verso un sogno, per una vita migliore, per fare una vita migliore per la loro famiglia. Benedetti, benedetto Mussa ovunque lui sia, benedetto! Ha sconfitto il deserto, Mussa. Ha sconfitto il mare, Mussa. Ha sconfitto le prigioni della Libia, Mussa. Le torture. Ha resistito al silenzio internazionale, al silenzio complice dell'Italia, al silenzio complice nostro di quello che avviene da anni, ormai da decenni in quella terra, che tortura, perseguita le persone. Ha resistito, non era coraggioso, non aveva forza. E perché non ricordiamo questa forza di tutti coloro che hanno sconfitto il deserto, i mari e anche i loro torturatori? Ricordiamolo Mussa, benedetti tutti coloro che resistono, benedetti tutti coloro che con la loro vita denunciano i loro torturatori. Benedetto Mussa, benedetto ovunque il suo sia. Evviva!
1: Mussa
0: è capitato nella nostra città di Verona, è parte di questa città. Non c'è una città prima e dopo Mussa, non c'è, cioè, con Mussa è cambiata anche questa città. Forse lui non avrebbe mai voluto che fosse così conosciuto, diventare perfino famoso per queste cose. Ma lui fa parte, è parte ormai di noi. Questa città che quando gli fa comodo celebra anche la sua accoglienza. Il prossimo anno, ricordatelo, Verona è città del volontariato, ricordiamocelo, è la città buona. Il prossimo anno celebreremo che siamo veramente buoni. Ricordatevi che nelle nostre origini gli scaligeri, i veronesi sono chiamati anche gli scaligeri, la famiglia della Scala ha perfino ospitato Dante Alighieri. Forte, eh? Siamo forti, abbiamo ospitato il principale artefice della lingua italiana, il VAT, che era un profugo. Ugo Foscolo, che era un altro profugo, padre della lingua italiana anche lui, 200 anni fa circa lo ha chiamato il Ghibellin Fuggiasco. Il Ghibellin Fuggiasco. Bene, e vorrei far mia una poesia, un sonetto di Ugo Foscolo. Mi pare un sonetto, una poesia che 200 anni fa parla di noi oggi, parlano di Gemma Gann, parlano di me, parlano di tutti. È la poesia che dedica in morte al fratello Giovanni. Utilizza un linguaggio di 800 anni fa, ma provo a dirlo lo stesso. Un dì, se io non avrò sempre fuggendo di gente in gente, quindi se non ho sempre, sarò sempre fuggiasco, mi vedrai, fratello Giovanni, seduto sulla tua pietra, sulla tua tomba, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentil anni caduti, degli anni che sei morto e molto giovane questo fratello. La madre, o la sola, sul tuo tardo traendo, parla di me col tuo cenere mutuo. Ma io deluso a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento adesso gli avversi numi e le segrete cure che al vivere tuo furono tempesta, la vita che hai avuto maledetta. E prego anch'io nel tuo porto quieto. Conclude così, questo di tanta speme, di tanta speranza, oggi mi resta. Stranieri, stranieri gente, l'ossa mie rendete allora al petto della madre mesta.

0: Giulio Cavalli, attore, regista e politico.
1: Io considero la vita di Mussa uno degli episodi secondo me più significativi del nostro paese e di quello che siamo diventati. Credo che Mussa Jarrah sostanzialmente parli moltissimo di noi, di un paese che considera sbarcate le persone migranti solo nel momento in cui mettono piede sulla costa, senza rendersi conto che si riescono invece a lasciare in mezzo al mare anche quando si trovano sulla terraferma, quando diventano schiavi di leggi che sono assolutamente schizofreniche, che non hanno nessun rispetto della vita umana. Credo che la vicenda della stazione di Porta Nuova sia solo l'ennesima morte di Mussa e dei tanti Mussa che ancora oggi in Italia continuano a sopravvivere perché non riescono ad avere le condizioni minime di dignità per essere considerate vive tra le pieghe di un paese che, al di là del razzismo e del fascismo che viene declinato per strada, continua ad essere profondamente xenofobo nelle pieghe dei suoi decreti, tra l'altro per uno scherzo del destino chiamati anche decreto sicurezza. Noi, per quanto possiamo, abbiamo raccontato e continueremo a raccontare la storia di Mussa sui giornali, che è il luogo deputato per Costituzione nel fare pressione alle istituzioni, che mi pare siano uscite malissimo, soprattutto nei minuti successivi allo sparo lì a Verona, e continueremo per quanto possiamo a raccontarlo sul palcoscenico, perché la questione della vita di Mussa e della sua morte è una questione giuridica, sicuramente, di un paese che si sta sgretolando dal punto di vista dei diritti, mentre ancora troppi italiani continuano a pensare che sia una questione che appartenga ad altri, senza sapere che quando i diritti cominciano ad affievolirsi per un cittadino maliano, poi inevitabilmente cominceranno a sgretolarsi per tutti, e poi continueremo a farlo sui palchi, perché credo che dentro la storia di Mussa ci sia una vicenda sentimentale fortissima, che è quella di ritenere indispensabile il raggiungimento della dignità personale per potersi sentire veramente vivo. E allora, poiché Mussa è morto troppe volte per morire ancora, tutto quello che noi possiamo semplicemente fare è quello di continuare a tenerlo vivo e continuare a urlare che la sua storia sostanzialmente parla di noi molto più che di lui.

0: Adesso al telefono c'è il fratello, presidente e rappresentante della comunità maliana a Verona, Ousmane Ibrahim Diallo.
1: Buongiorno a tutti, cari fratelli e cari sorelle, amici, membri tutti della comunità italiana, africana e tutta la comunità in generale. Oggi siete riuniti con il cuore, pensate, per rendere omaggio al nostro fratello Moussa Diarra, la sua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra famiglia, nella nostra comunità e nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuto durante il suo alloggio in Italia. Moussa Diarra non era soltanto un uomo, ma era un fratello, un amico, una persona rispettosa, generosa e piena di dignità. E ricordiamo il suo sorriso, la sua disponibilità e il suo modo semplice che ha fatto quando era con noi. Fino adesso non c'è più Moussa, ma la sua memoria resterà. Oggi il dolore è grande, ma in questo momento è difficile, veramente difficile per la comunità, ma dobbiamo prenderlo così com'è. Volevo veramente ringraziare tutti che hanno fatto lasciato i loro lavori, i loro doveri per venire a rendere omaggio a Moussa Diarra. Ringraziamo di tutte, a nome della comunità maliana.

Avete ascoltato un estratto delle 2 ore e mezza di interventi dal presidio di domenica 17 maggio alla stazione di Verona Porta Nuova, che ricordavano e salutavano Mussa Giarra, registrate da Radio Onda d'Urto. Un articolo da nigrizia.it invece riprende anche il secondo saluto, quello alla moschea di via Biondani a Verona, prima della partenza della salma per il Mali, che si è svolto martedì. Ve lo leggiamo. Un saluto e un'eredità. È un po' questo il riassunto di quel che è avvenuto la mattina del 19 maggio dentro la moschea di Verona. Un saluto a un giovane ragazzo, Mussa Giarra, che torna a casa in una bara dopo essere stato ucciso fuori dalla stazione Porta Nuova di Verona da un agente della polizia ferroviaria. Un'eredità che investe chi rimane e che, appellandosi alla decisione della giudice per le indagini preliminari Livia Magri, che ha respinto la richiesta di archiviazione, chiede verità. Tra le bianche mura, il pavimento di tappeti e il legno chiaro della cassa, la commozione riempie in maniera palpabile ogni spazio. Abita la comunità maliana così come quella musulmana, mescolando le appartenenze che spesso coincidono. È tra le parole del Comitato Verità e Giustizia per Mussa Giarra, cui si deve la continua rivendicazione di far luce su questa storia, la storia di un ragazzo che il ministro Salvini, all'indomani dell'uccisione, aveva detto che non sarebbe mancato a nessuno, sbagliando. La palpabile commozione si trova negli abbracci che si scambiano coloro che rappresentano le realtà associative cittadine presenti e chi è venuto a titolo personale, perché questa storia per tante persone in città ha segnato uno spartiacque non solo di eventi ma anche di relazioni che si riconoscono, si rafforzano, si fanno carico di un'eredità che rimane e che si impegna nel continuare a chiedere chiarezza ora che Mussa è partito da Bologna e dopo una tappa ad Algeri raggiungerà il suo Mali, il suo villaggio Gigian, vicino alla città di Kita, nella regione di Kai, nella parte occidentale del paese africano. 19 mesi dopo, quella mattina del 20 ottobre 2024, il corpo di Mussa finalmente parte per tornare a casa, dove lo aspettano da troppo tempo la madre, il fratello, le sorelle, la famiglia, gli amici. Ad accompagnarlo è il rappresentante della comunità maliana veronese, Ibrahim Ousmane Diallo, e il fratello, Djemaghan Jarrà, che poco dopo l'uccisione di Mussa si è trasferito a Verona, dove ha trovato casa e lavoro proprio grazie alla rete di sostegno che si è venuta a creare, dove ha potuto stare accanto a questa tragedia personale e umana, diventata causa giudiziaria presa in carico dalle avvocate Paola Malavolta, Francesca Campostrini, Silvia Galeoni e Fabio Anselmo. 19 mesi di cella frigorifera, di attesa che le indagini si chiudessero, per poi arrivare a una richiesta di archiviazione presentata dalla PM Maria Diletta Schiaffino, che è stata rigettata dalla GIP Livia Magri, per ripartire dunque dal via di un iter giudiziario che dovrà fare chiarezza su quel che è accaduto quella mattina di ottobre, in cui l'assistente capo della polizia ferroviaria, indagato per eccesso colposo di legittima difesa, ha sparato 3 colpi di pistola, l'ultimo mortale per Mussa. Tra le voci che si sono susseguite dopo il momento di preghiera, la storia processuale è presente e accompagnata a una richiesta di chiarezza, di giustizia, ma anche di eredità, intesa come presa in carico comunitaria affinché la pienezza di relazioni e di rivendicazioni di diritti che si è venuta a creare con il venir meno di Mussa Giarra non si disperda, ma continui per chi rimane. Tante le parole rivolte alla famiglia d'origine, alla madre che attende in Mali quel corpo per così tanto agognato. Pensieri che si sono abbracciati nel momento intimo di preghiera, ma anche al presidio in stazione, soprattutto da parte di chi, tra il Ghibellin Fuggiasco, la casa occupata dove viveva Mussa, e il Paratodes, il centro sociale diventato famiglia di adozione di questo giovane maliano di 26 anni, ha accompagnato e sorretto il sogno di Mussa. Essere regolare e poter lavorare per aiutar casa. Le parole e le preghiere passano dall'arabo all'italiano perché in questa famiglia allargata che si è venuta a creare non tutte le persone parlano uguale lingua, ma tutte sono legate da un idem sentire che non necessita di termini per essere detto. Che la terra della giustizia ti sia più lieve della terra della vita, restituendo all'ultimo capitolo della tua storia il diritto alla verità.

finisce così questa puntata di Radio Africa, trasmissione quindicinale all'interno della cassetta degli attrezzi a cura della redazione di Radio Onda d'Urto. Riascoltate tutte le puntate sul sito radioondadurto.org.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 7:06 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo questa giornata di informazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, come sempre a partire dalla lettura delle notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Vedremo questa mattina quali sono gli argomenti affrontati dalle prime pagine dei giornali italiani e locali che anticipano le rassegne stampa. Alle ore 8:30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e alle 9:15 quella di carattere locale. Ricordiamo anche che a brevissimo arriverà l'appuntamento in pillole con Storia di classe, poi alle 7:20 il primo giornale radio in breve, come ogni mattina qui su Radio Onda d'Urto. E dunque partiamo dalle prime pagine dei quotidiani italiani con il Corriere della Sera. Questo venerdì mattina il titolo in primo piano riguarda ancora le guerre e la crisi energetica. Infatti il titolo è Guerre ed energia, la frenata del PIL italiano, Meloni avvisa l'Unione Europea. La Premier, nuova fase o dividerà? Diventerà irrilevante le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027. Abbiamo poi l'immagine di fianco che arriva alle porte dell'Europa, dalle porte dell'Europa, riguarda la guerra in Ucraina e quello che è stato un attacco enorme, quello di ieri da parte dell'Ucraina contro la Russia, in particolare contro i servizi segreti russi. Almeno 100 le vittime dei raid sulla base dei servizi segreti. Questo il titolo in primo piano con l'immagine allegata che arriva dall'esplosione provocata dall'attacco ucraino nel video pubblicato proprio dal presidente Zelensky. Questo è il taglio alto, il primo piano dunque del Corriere della Sera questo venerdì mattina, che completa la prima pagina con altre notizie. Si parla della flottiglia del governo Meloni contro Ben Ghivre, sanzioni europee, i racconti anziani torturati. E poi ancora il centro della pagina del Corriere viene dedicato ai Caraibi, perché è stata schierata la Nimitz statunitense contro Cuba, anche Pechino in allarme. Portaerei statunitensi verso Cuba, l'ira di Mosca è il titolo in questo caso che arriva dalla prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo ora sulla Repubblica, in questo caso anche qui il quotidiano di Mario Orfeo dedica il primo piano alla crisi economica e ai dati che arrivano dall'Unione Europea. Crescita, l'Italia medaglia nera, il titolo. La Unione Europea taglia le stime del 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano le soglie e il premio. Interessante vedere come, mentre arrivano notizie allarmanti sul fronte economico e a cascata ovviamente sociale in tutta Europa, in primis l'Italia, maglia nera, come scrive la Repubblica, ecco, l'esecutivo di Meloni in questo momento si sta concentrando sulla legge elettorale. Questo sembra essere la priorità del governo, nonostante rincari, inflazione e carrello della spesa sempre più povero per italiani e italiane. Abbiamo poi Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO, qui si parla ancora di riarmo europeo, di quelle che sono le nuove tattiche e ridimensionamento di poteri all'interno del vecchio continente, anche a partire dal fatto che si sta smilitarizzando la parte statunitense che si è permeata in questi anni in Europa, anche se vedremo che non è proprio così. Botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla flottiglia. Conte, il governo pensa di cavarsela con l'ipocrisia, è la notizia che riguarda invece le testimonianze che arrivano da attivisti e attiviste della Global su Mood e flottiglia, sequestrati i giorni scorsi a inizio settimana da Israele in acque internazionali, nel pieno delle acque internazionali, sequestrati, arrestati e poi torturati dall'esercito al porto di Ashdod. Sono rientrati nella serata di ieri dopo l'espulsione tutti gli attivisti e attiviste. In taglio basso, poi, per concludere la prima pagina della Repubblica, Trump prepara l'assalto a Cuba, la porta aerea in Nimitz, nei Caraibi. Sostanzialmente le notizie sono identiche a quelle del Corriere della Sera in prima pagina. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano. Benvenuti in Israele è il titolo centrale in primo piano, con le immagini allegate che arrivano dalle violenze subite da attivisti e attiviste per mano di Israele e il suo esercito. Infatti ci sono immagini di persone di schiena che mostrano le botte, i lividi violenti, così come sui polpacci una donna fina mai in barella. Queste le immagini che arrivano da attivisti e attiviste che hanno fatto

Bocciato Giorgetti, Unione Europea, l'Italia ferma, crescita a 0,5% in segno positivo, niente flessibilità. Giletti sullo scatto con Graviano, ho visto il giovane Berlusconi, glielo mostrò Baiardo. È turbativa d'asta, cabino via da 35 milioni a Cortina, primi tre indagati. E queste le notizie dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo ora sul Manifesto, Il Domani in Ultimo, Il Sole 24 Ore, che sono i quotidiani a noi in mano anche durante la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.

Andiamo dunque velocemente sul manifesto. Onda anomala è il titolo. Liberi gli oltre 400 attivisti, attiviste della Global Sumud e flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben Ghivre, che aveva salvato appena 10 giorni fa. Questa infatti è la giravolta che il governo sta tentando di fare, nonostante poche settimane prima abbia dato tutt'altre dichiarazioni rispetto al ruolo della Global Sumud Flottiglia. In taglio centrale, Pakistan in Iran, Rubion, buoni segnali, si parla di quanto si stia muovendo, mentre Miller minaccia conseguenze per quanto riguarda il conflitto russo israelo-statunitense contro l'Iran. E poi ancora dalla prima pagina del manifesto, il limite ignoto, Zelensky colpita la base russa, centinaia di morti. Trattativa europea, Meloni bocciata, cresce il debito, non l'economia. E invece sul Domani, la cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana è la notizia in primo piano. La seconda per priorità invece riguarda appunto i dati Istat dell'Unione Europea. L'Italia non cresce, a Meloni resta solo la propaganda. In ultimo chiudiamo con il Sole 24 Ore, dato che dobbiamo dare la linea all'appuntamento in pillole di 5 minuti con la storia di classe. Con il Sole 24 Ore dicevamo che tratta in questo caso anche qui il tema dei dati che arrivano dall'Unione Europea, allarmanti per l'Italia. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL allo 0,5%, Giorgetti, deroghe al patto sono ottimista. Si parla anche di Stellantis dalla prima pagina del Sole 24 Ore, 60 miliardi di investimenti, 4 marchi meno auto in Europa, e anche di SpaceX, via all'IPO più grande di sempre, sale la febbre degli investimenti. 7:15 minuti, arriviamo di nuovo tra poco con l'informazione alle ore 7:20 con il giornale radio in breve, ma prima storia di classe.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Trovo qui questa tomba con scritto il nome di Gaetano Bresci, l'anarchico che attentò e uccise Umberto I, che fece sparare addosso alla folla di Milano in seguito alla rivolta per il pane, e gli fece sparare dal generale Bava Beccaris. Gaetano Bresci partì dagli Stati Uniti proprio con l'intenzione di attentare ed uccidere Umberto I. Quello che si sa è nei racconti che la vulgata ufficiale vuole che Gaetano Bresci si sia impiccato, ma in realtà lo hanno praticamente ucciso con il cosiddetto Sant'Antonio, cioè gli hanno tirato addosso una coperta e giù colpi fino ad ammazzarlo.
2: Provenivi da una terra assai lontana, mare immenso come il cielo, dalla casa madre ti separava.
3: 22 maggio del 1901, nel carcere di Santo Stefano, un'isoletta ad est di Ventotene, viene ucciso l'anarchico Gaetano Bresci. Bresci si trovava in carcere per aver ucciso a Monza, il 29 luglio del 1900, l'allora re d'Italia Umberto I di Savoia, sparandogli contro tre colpi di rivoltella e colpendolo alla spalla, al polmone e al cuore. Subito dopo Bresci si lasciò catturare dal maresciallo dei carabinieri Andrea Braggi,

0: viaggio senza opporre resistenza. A lui spiegò così il motivo del gesto: io non ho ucciso un re, ho ucciso un principio.
1: Io forse quattro colpi, diverse sono le storie.
0: Al processo Bresci fu difeso dall'avvocato Francesco Merlino, dopo che Filippo Turati, all'epoca leader dei socialisti, rifiutò l'incarico. La condanna comunque era già scritta, ergastolo per regicidio. Non fu condannato alla pena di morte, come è accaduto ad altri aspiranti anarchici regicidi negli anni precedenti, solo perché la pena di morte era stata abolita da poco, tranne che per i reati militari. Bresci fu prima richiuso nella carcere di San Vittore a Milano e poi trasferito a Forte Longone sull'isola d'Elba, in una delle 20 celle che formavano la sezione di isolamento denominata La Rissa. Sotto una finestra Bresci scrisse: questa è la tomba dei vivi. Il 23 gennaio del 1901, dopo un trasferimento via mare su un mezzo della Regia Marina, Bresci arrivò a Santo Stefano. Qui, per poterlo controllare a vista, venne edificata apposta per lui una speciale cella di 3 metri per 3, senza alcun mobile o suppellettile, all'interno del penitenziario di Santo Stefano. Il suo numero di matricola era il 515.
1: Dovesti fronteggiare una persa tesoria, ma scritta.
0: Bresci indossava la divisa degli ergastolani con le mostrine nere, quelle dei crimini più gravi. I piedi avvinti in catene, l'ora d'aria su una piccola terrazza isolata, quando gli altri detenuti erano già rientrati in cella. Si fece dare per passare il tempo prima una Bibbia e poi, scegliendo tra gli scarsi volumi della biblioteca carceraria, un vocabolario italiano-francese. Il testo verrà trovato aperto nel pomeriggio del 22 maggio del 1901, quando il direttore del carcere, il cavaliere Cecinelli, constaterà la morte. La versione ufficiale fu suicidio. Il corpo venne infatti trovato penzolante dall'inferriata della cella. Una spiegazione però a cui nessuno, stampa di regime a parte, ha mai creduto. Dal registro del carcere, infatti, che descriveva vita e morte dell'ergastolano, manca proprio una pagina, quella con il numero 515, la matricola di Bresci. Anche all'archivio generale dello Stato a Roma non c'è nulla che riguardi quell'ergastolano così importante. Dalla detenzione dell'anarchico di origini toscane, immigrato in America e poi rientrato in Italia proprio per uccidere il re tiranno, rimase solo un cimelio, il berretto del castolano, conservato per anni nel piccolo museo del penitenziario. Un berretto però che sparirà durante la rivolta dei detenuti scoppiata a Santo Stefano al termine della Seconda Guerra Mondiale. La tomba di Bresci per oltre 70 anni rimase un mistero. A riaccendere i riflettori sulla vicenda fu l'enologo e scrittore militante Luigi Veronelli durante una visita a Santo Stefano nel 73. Veronelli si disse ragionevolmente certo che in una delle tombe del cimitero di Santo Stefano, all'epoca anonima, giacesse Bresci. Oggi, proprio in quel luogo, è stata apposta una piccola targa con il nome e cognome di Gaetano Bresci, l'anarchico toscano venuto dal mare per uccidere il re tiranno.

Radio Onda d'Urto, sono le 7:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 22 di maggio. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti e le attiviste italiane della Global Sumud Flottiglia, rilasciati dopo il sequestro illegale dal governo israeliano. Raccontano di torture fisiche e psicologiche, pestaggi, costole rotte e violenze sessuali. Ci pestavano selvaggiamente e ci dicevano welcome to Israel. C'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali. Poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e le catene alle caviglie, hanno raccontato. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Givre mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Dopo anni di silenzi di fronte alle torture quotidiane contro il popolo palestinese e la stessa missione della flottiglia in autunno. Intanto in Medio Oriente segnali di timidi progressi nei colloqui mediati tra Teheran e Washington, con le due parti che si scambiano messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro formale per un accordo per porre fine al conflitto in Iran. Nessuna fine dell'aggressione invece per Israele, che nel suo tentativo di colonizzare l'area è in stato di guerra permanente. Solo dall'alba di questa mattina si registrano 4 persone uccise in un centro medico a sud del Libano, ieri 20 i civili uccisi. A Gaza lo scenario rimane lo stesso, uccisioni quotidiane per mano dell'esercito occupante di Israele. Se non si muore per un drone, la sopravvivenza è minacciata ogni giorno da carestia, malattie e assenza di strutture di soccorso. Ancora guerra, strage di Russia a Kherson per mano ucraina. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale della FSB, cioè le spie russe, nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che conclude con lancio di missili intercontinentali e ipersonici nelle esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto il tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Con il crescente disimpegno statunitense, inoltre Berlino assicura di essere pronta ad assumersi, dopo anni di riarmo, le responsabilità di leadership della NATO in Europa, in linea con il potenziale economico e militare della Germania. Armata fino ai denti con l'esercito più potente d'Europa e con i neonazisti in forte ascesa. Ma Trump in serata ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. E nonostante l'euforia per la ristrutturazione economica in chiave bellica, l'Europa rallenta bruscamente, l'inflazione torna a salire anche in Italia, che resta in fondo alla classifica della crescita. Ultima per crescita e prima per debito pubblico. Nelle previsioni economiche in primavera, infatti, la Commissione europea lancia l'allarme sugli effetti del nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente e descrive uno scenario segnato da un grado eccezionalmente elevato di incertezza. A pesare sull'economia europea sono il balzo dei prezzi dell'energia, il crollo della fiducia delle famiglie e delle imprese, gli investimenti più deboli e l'effetto della crisi sui conti pubblici. Bruxelles taglia le stime di crescita praticamente ovunque. Per l'Italia nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento solo dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni di autunno. E nel bel mezzo della crisi economica Meloni pensa solo ai modi per salvarsi la poltrona. La priorità dell'esecutivo è infatti un nuovo testo di riforma elettorale. Nella proposta si alza al 42% la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera dal 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, e prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. È morto ieri sera nella sua casa di Brano, il cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il cibo locale di qualità in aperto contrasto con quello di fast food del McDonald's. Dalla sua grande capacità di visione, dall'amore per il bene comune, ricorda Slow Food, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2000 e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato inoltre cofondatore della comunità Laudato Si nel 2017, ispirate all'enciclica di Papa Francesco.
7:26 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 8:20 di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi torniamo in studio per affrontare le questioni che arrivano dalla Global Sumud Flottiglie, quelle che sono le mobilitazioni in sostegno della Palestina.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 22 di maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera, d'una alle 5 per 1000 Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208462014. È il codice da inserire? Nella tua dichiarazione dei redditi dunque dona il 5 per 1000. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto. Scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 0208462014. Maggio con la radio, tre appuntamenti. Oggi il primo, un quartiere dalle mille storie a cura di Marcello Zana, giornalista, è un trekking urbano alla scoperta delle tradizioni del quartiere tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento. Ci si trova in via Marchetti 1, lato Campofiega, alle ore 18. La durata della camminata è di circa 90 minuti. Come ogni venerdì c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio, fuori dalle grandi distribuzioni, dalle grandi catene di distribuzione. E dalle 17 si può fermare in una libreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. E sempre per quanto riguarda gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, ricordiamo alle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di pappa al pomodoro. Porta la tua schissetta se preferisci consumarla a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Presentazione del libro Lago Nero con l'autore Gino Marchitelli. Questa sera alle 20.30 alla biblioteca di Bedizzole, Primo Levi di Via Alcide De Gasperi 2, a Bedizzole appunto, provincia di Brescia. Estrazione e sottoscrizione a premi a favore della rete No Puff di Brescia. Questa sera alle 20.30 vi da scoprire se hai vinto. Passeremo insieme una piacevole serata fra convivialità e musica grazie alla speciale partecipazione del duo Camalita presso l'associazione Terza Età, Viale Libertà 36 a Bedizzole. Proseguiamo con gli appuntamenti di oggi. Percorso di avvicinamento al corteo serale del 28 maggio. Questa sera alle 20.30, proiezione del documentario Senza chiedere il permesso di Pietro Perotti al Centro Sociale 28 maggio. Di Robato. Questa sera alle 20.30 invece nella sala del consiglio del quartiere San Polino, assemblea pubblica del consiglio di quartiere, appuntamento alle 20.30 alla sala del consiglio di via Rizzi 4/A. All'ordine del giorno la presentazione del bilancio partecipativo Brescia partecipa con la presenza dell'assessore alla partecipazione Walter Mucchetti. Ci spostiamo a Milano, collezione di attimi, mostra fotografica a cura di Michele Barrox ed Alessio, un atto di memoria collettiva dedicato al movimento punk tra Torino e Berlino degli anni Ottanta. Il passato è pieno di sorprese. L'appuntamento di questa sera alle 18 l'inaugurazione della mostra, alle 19 la presentazione del libro Negazione, il giorno del sole, e a seguire l'aperitivo con le DJ set di Barrox Mix da Berlino. L'appuntamento è questa sera al Centro Sociale Autogestito Occupato Cox 18 di via Conchetta 18 a Milano. Veniamo alla programmazione cinematografica, Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, alle ore 17 sala 1 è l'ultima battuta, alle 19.15 sala 1 sottotitolato in italiano Prima Visione di Clara, alle 21 sala 1 sottotitolato in italiano Sarajevo Safari.
e alle 20.30 sala 2 Caravan. Questa è la programmazione del nuovo Eden, cinema nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Un paio di anticipazioni: giù le mani dalla Global Sumud Flottilla, libertà per tutti, prigionieri politici palestinesi, fermiamo il genocidio di Palestina, fermiamo la complicità, stop accordi. Corteo Milano, sabato si parte alle 16 da piazza Segesta. Mentre domenica 24 maggio alle ore 12 in piazza Vittorio Veneto di Gussago, tavolata senza muri per l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione. Chiudo con gli amici della bici, l'appuntamento di domenica alla Santissima di Gussago, una ciclopasseggiata. Il ritrovo è in piazzale Iveco alle ore 9. Il percorso è abbastanza facile, cioè sui 30 km, compreso il rientro. Questo è l'appuntamento di domenica della FIAB, gli amici della bici alla Santissima di Gussago. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura l'indirizzo di posta elettronica redazione @radionadurto.org.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Sono le 7:35 minuti, di nuovo in diretta sulle nostre e vostre frequenze. Come preannunciato, torniamo a quanto accaduto in questi giorni ad attivisti e attiviste della Global Summit Flotilla. Attaccati dall'esercito israeliano in acque internazionali mentre erano a largo delle coste turche, molto lontani dalla striscia di Gaza dove erano diretti per rompere l'assedio di Tel Aviv e portare aiuti alla popolazione palestinese. Ecco, sono stati attaccati a inizio settimana in tre distinti momenti, rapiti dall'esercito israeliano e ieri poi rilasciati dal governo di Tel Aviv. Dopo il sequestro illegale, attivisti e attiviste oltre 400 raccontano di torture fisiche, psicologiche, pestaggi, costole rotte e anche violenze sessuali. Noi abbiamo raggiunto Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, che è stata intervistata ieri qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto poco prima della notizia ufficiale dell'espulsione di tutti gli attivisti e attiviste. La sentiamo.
1: Allora, sono atterrati a Istanbul proprio da pochissimo, quindi in questo momento si trovano a Istanbul e riprenderanno un volo che dovrebbe arrivare, anzi saranno divisi in due gruppi, un gruppo che arriverà a Fiumicino alle 23:30 e un altro gruppo che arriverà a Malpensa alle 23:45. Sì, arriveranno tutti in Italia, sì, sono tutti attesi in Italia. Quello che vogliamo dire è che quello a cui abbiamo assistito è stata, diciamo, un'altra pagina, no, vergognosa dell'impunità, no? Dei risultati dell'impunità di cui gode Israele, che quello che vogliamo ricordare è che però le carceri palestinesi sono ancora piene di migliaia di prigionieri palestinesi innocenti e queste mobilitazioni che noi abbiamo fortunatamente visto ieri, l'altro ieri, per gli attivisti della flottiglia, diciamo, idealmente non dovrebbero mai come dire, depotenziarsi, perché in realtà la flottiglia si muove per portare un riflettore sulla Palestina e lo facciamo perché noi abbiamo il privilegio di essere nati in una parte di mondo fortunata. Ecco, quando i riflettori si spengono sulla flottiglia, però noi dovremmo continuare accesi su Gaza e sulla Palestina, perché questo è il nostro obiettivo. Quindi a tutti quelli che ci ascoltano, ecco, io voglio solo dire di non dimenticarsi dei palestinesi, perché il centro di tutto quello di cui stiamo parlando sono i palestinesi.
2: Certo, oggi è anche una giornata nazionale degli equipaggi di terra con dei flash mob che simulano anche quelle che sono state le condizioni di detenzione degli attivisti della flottiglia.
1: Esatto, noi li abbiamo visti, i video rilasciati da Ben Gvir, insomma, hanno fatto il giro del mondo, ma alla fine quelle immagini, no, che volevano mettere in ginocchio, no, la società civile che si spende per la giustizia in Palestina in qualche modo, hanno invece, no, come titolava anche un giornale oggi, hanno messo in ginocchio Israele, perché l'hanno svelato, l'hanno in qualche maniera denudato, no, di fronte agli occhi del mondo. Quindi aspettiamo, saremo a Fiumicino, a Malpensa ad aspettarli, vi racconteranno quello attraverso cui sono passati, sono stati selvaggiamente, sono stati torturati, è stato raccontato di molestie sessuali, è stato raccontato di uso di proiettili di gomma, di taser addosso alle persone, persone bendate, ammanettate, che venivano prese a calci, a pugni in faccia. Mario Carotenuto, che è un deputato, ha un ruolo istituzionale, non lo dico perché lui avrebbe più diritti degli altri, ma lo dico perché comunque ci si aspetterebbe che il governo israeliano, nei confronti di un parlamentare di un paese alleato, avesse un occhio di riguardo, invece no, nemmeno con Dario Carotenuto, che è stato testato esattamente come gli altri. Quindi noi li accogliamo, ma ricordiamoci che il nostro focus è sempre Gaza ed è sempre la Palestina.
2: Maria Elena D'Elia, grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ed era la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia Italia, intervistata ieri sera poco prima della notizia dell'espulsione ufficiale di tutti gli attivisti e attiviste della Global Sumud da Israele dopo il sequestro illegale. Gli attiviste italiani sono arrivate nella serata di ieri nel nostro paese. E proprio nella serata di ieri ci sono state diverse iniziative di piazza, più o meno organizzate, lanciate a seguito delle immagini che sono arrivate di violenze e torture da parte dell'esercito israeliano nei confronti degli attivisti e dell'attivista della flotta civile che si stava dirigendo verso Gaza. Proprio per questo anche a Brescia è stata organizzata una iniziativa spontanea, dove le persone in piazza del Duomo ieri sera si sono accasciate e rannicchiate a terra, esattamente come gli stessi attivisti della Global Sumud. Radio Onda d'Urto era in piazza e ha realizzato diverse interviste, ne sentiamo alcune.
2: Allora, siamo con Sara Girelli, attivista per la Palestina. Allora, questo pomeriggio un flash mob, cosa volete rappresentare oggi?
3: Allora, quello che io sento come urgente è che vengano prese delle iniziative concrete e immediate da parte del governo italiano e dell'Unione Europea. Finora si è soltanto fatto esternazioni e quindi si è detto appunto delle violazioni del diritto internazionale, ma cose concrete non sono state fatte. Innanzitutto lo stop alla vendita di armi, quello è un presupposto basilare. Io ho qua un cartello che dice 20.000 bambini uccisi e ancora vendiamo armi? E questa è la nostra umanità? Il messaggio deve essere questo, assolutamente, una domanda che io rivolgo alle istituzioni, ma in generale alla coscienza di tutte le persone, perché non è possibile che vengano ignorate delle catastrofi come questa. È letteralmente uno sterminio e continua, non si è mai fermato, nonostante le dichiarazioni, nonostante le tregue, le finte tregue. E naturalmente in Unione Europea diciamo che si può fare la differenza, ma il nostro governo continua a favorire Israele, per cui pone veti quando si tratta di boicottare Israele e i patti commerciali con Israele, e naturalmente vota per continuare a vendere armi. Quindi queste sono azioni indispensabili e che noi richiediamo assolutamente. Certo che poi se i governi non fanno nessun tipo di azione è la coscienza civile che si deve risvegliare, e quindi sono necessarie azioni come quelle dalla flottiglia, che vengono comunque insomma, io li approvo in tutto e per tutto, però vorremmo che i nostri governi rappresentassero anche la nostra civiltà, e fino a prova contraria la nostra Costituzione non dice di appoggiare i genocidi.
2: Grazie Sara Girelli. Grazie. Con una parte dell'equipaggio di terra, ciao, tu sei?
4: Martina di XR Brescia.
2: Allora Martina, come mai sei qua questo pomeriggio?
4: Allora oggi pomeriggio siamo qua con XR Brescia innanzitutto per denunciare il genocidio, ma anche noi ci teniamo tanto a parlare anche di ecocidio, perché tante volte si dimentica di questa cosa, e queste due cose sono estremamente collegate in questo ultimo periodo. Ci tengo a dire due parole per la giornata di oggi, in cui Giorgia Meloni è qui a Brescia insieme alla Coldiretti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi ospite di Coldiretti Brescia nel contesto di un incontro sull'Italia del cibo, assieme ad altri esponenti del governo. I temi: mantenimento della leadership industriale, competitività e investimenti nel campo della zootecnica, da sempre romanzata nel nostro paese. Questa leadership e il sistema di sfruttamento che si nasconde dietro il Made in Italy decantato dalle istituzioni dovrebbe puntare a valorizzare i piccoli agricoltori, ma quello che succede è diverso. La simbiosi col governo trasforma il sindacato di agricoltori di Coldiretti in una lobby, ogni presente ai tavoli ministeriali attraverso il controllo di mercati come Campagna Amica e Filiera Italia, a stretto accordo accordi con McDonald's, Aia, Fileni, Beretta, Granarolo, i mattatoi di Nalca e Opas e naturalmente con Eni. Essere presenti a un evento di Coldiretti significa esaltare gli allevamenti intensivi, di cui Brescia detiene un record nazionale con 12 milioni di animali in 2733 stabilimenti e la devastazione ambientale che causano. Ma significa anche essere complici del genocidio. Meloni sostiene lo Stato sionista di Israele fornendo combustibili fossili e armi attraverso aziende come Leonardo S.P.A., seguendo Trump e Netanyahu nelle loro politiche guerrafondaie, basate su violenza, odio e paura.
2: Grazie, grazie Martina. Tu?
5: Alice, un'ora di meno.
2: Come mai qua questo pomeriggio?
5: Beh, siamo scese in piazza insieme a XR e abbiamo chiamato questa conferenza stampa perché ci sembrava doveroso ribadire che siamo contro questo governo che reprime seguendo la linea internazionale di Trump e del governo di Israele.
6: Come equipaggio di terra riteniamo importante essere qui perché se vogliamo fermare il genocidio che Israele sta compiendo sui palestinesi con la complicità ovviamente degli Stati Uniti ma di tutti i governi occidentali, opera che è di una gravità assolutamente inaudite con poche precedenti nella storia, ma per riuscire a fermarlo davvero dobbiamo cambiare le cose. Per cambiare le cose bisogna opporsi a tutte le forme di oppressione che il sistema capitalista ci impone, quindi tutte le oppressioni sui corpi, tutte le oppressioni sui popoli, tutte le oppressioni sugli esseri viventi, tutte le oppressioni sul territorio. E l'idea che il governo italiano sia oggi a Brescia per esaltare una di queste forme di oppressione ci sembra vergognoso e che necessitasse una risposta. Sarebbe stato per noi preferibile andare a comunicarlo direttamente al governo, fare un presidio dove questo incontro si sta svolgendo, ma tra le tante forme di oppressione che stiamo vivendo c'è quella del fatto che ci stanno portando via e ci stiamo facendo portare via ed essere al caso di cominciare a opporsi anche il diritto a manifestare. Brescia oggi è un'enorme zona rossa, siamo qua perché ci è stato impedito di avvicinarsi alla zona dove si trova il governo a esaltare gli allevamenti industriali.
5: Sì, pensiamo che ci sia comunque un filo che lega tutti questi atti illegali e noi come transfemministe la chiamiamo cultura dello stupro e si manifesta proprio in questi atti intimidatori di violenza che mirano proprio a intimidire non solo i prigionieri palestinesi, non solo le attiviste e gli attivisti della flottiglia, ma anche in Italia il movimento e il movimento palestinese.
2: Grazie.
0: E queste erano le interviste realizzate dalla redazione di Radio Onda d'Urto in piazza ieri a un presidio spontaneo organizzato per attivisti e attiviste torturati e violentati dall'esercito israeliano. Pausa musicale con Murubutu e poi torniamo in studio con le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 7:56 minuti, di nuovo in diretta con le prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. Partiamo dai quotidiani nazionali per vedere quali sono le notizie affrontate questa mattina dalle prime pagine che anticipano le rassegne stampa. Alle 8:30 quella dei quotidiani nazionali e alle 9:15 quella di carattere locale.

Partiamo dal Corriere della Sera. Siamo in primo piano, si parla di guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. La Premier, nuova fase o diventerà irrilevante, le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027. Sono i dati allarmanti che arrivano dall'Unione Europea, quella che in pompa magna ha annunciato l'economia del riarmo e che ora deve vedere le stime al ribasso. È una notizia che si prende gran parte delle prime pagine dei quotidiani nazionali questa mattina. Corriere della Sera che poi completa la prima pagina in taglio alto con una notizia che arriva sempre dall'Europa, dalle porte dell'Europa, dalla guerra russo-ucraina. Raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson. E poi ancora la tragedia alle Maldive, bombole, corde permessi, punti oscuri sui 5 sub. Il perdono di Davide, io non ci sarei mai riuscito. Addio a Petrini, il rivoluzionario che inventò il cibo slow, lo slow food. E poi ancora flottiglia, il governo contro Ben Ghiver, sanzioni europee, il caso, i racconti, anziani torturati, tra le altre cose. Ci spostiamo ora sulla Repubblica che, come accade spesso, riporta praticamente uguale le notizie riportate sul Corriere questa mattina. Crescita, Italia maglia nera, l'Unione Europea e le stime del 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano le soglie e il premio. Raid su Kherson, ucraino, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO. E poi ancora botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla flottiglia. Conte, il governo pensa di cavarsela con l'ipocrisia. E poi in taglio basso, Trump prepara l'assalto a Cuba, la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Questa è la notizia che si aggiunge rispetto alla prima pagina del Corriere della Sera qui sulla Repubblica. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano. La prima pagina è dedicata con l'immagine in allegato a quelle che sono state le violenze di Israele su attivisti e attiviste della Global Sumud Flottiglia.

Benvenuti in Israele, il titolo, i racconti degli attivisti balbettì del governo dell'Unione Europea. Qui le immagini che arrivano dalla prima pagina del Fatto Quotidiano mostrano le schiene di attivisti e attiviste segnate dalle bruciature dei taser, dalle botte, dei manganelli e non solo, così come una donna, dall'immagine riportata, in barella che fa ritorno nel suo paese. E poi altre notizie in secondo piano, come sempre riportate dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Da un lato, nella colonna di destra, come sempre, l'editoriale del suo direttore Marco Travaglio. E poi ancora dal governo, 200 soldati in Iraq contro il Fudaesh. Questo ancora l'Iran in bilico. Bocciato Giorgetti, l'Unione Europea, Italia ferma crescita allo 0,5%. Niente flessibilità. Giletti sullo scatto con Graviano. Ho visto il giovane Berlusconi. È turbativa d'asta, cabino via da 35 milioni a Cortina, primi tre indagati. E si chiude la prima pagina del Fatto Quotidiano con il processo per mafia. La giunta PD dà al condannato la casa popolare. Ci spostiamo ora sulla prima pagina del manifesto.

onda anomala. Liberi degli oltre 800 attivisti della Global Sumud flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben Ghir, che aveva salvato appena 10 giorni fa. È il titolo in primo piano riportato dal Manifesto. In questo caso la differenza con il Fatto Quotidiano è che l'immagine allegata sul Fatto riportava i segni delle violenze, le torture di Tel Aviv su attivisti e attiviste. In questo caso l'immagine degli attivisti festanti di ritorno in aeroporto con i pugni alzati. E poi ancora Pakistan in Iran, Rubio, buoni segnali, qualcosa si muove, mentre Miller minaccia con conseguenze senza precedenti. Qui si fa riferimento ai colloqui, ai negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran. E poi ancora in taglio basso, il limite ignoto. Zelensky, colpita base russa, centinaia di morti, trattativa europea, Meloni bocciata, cresce il debito, non l'economia. E andiamo ora sulla prima pagina del Domani. Due le notizie in primo piano. In taglio alto la cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana dopo l'incriminazione di Castro, la porta aerea statunitense Nimitz verso l'isola. La tenaglia cinese sull'Iran, Kiev attacca e distrugge una base dei servizi segreti russi a Kherson. I morti sono almeno 100. E poi ancora, gli attivisti della flottiglia denunciano le violenze, l'Italia apre alle sanzioni a Ben Ghir. E poi in taglio basso ancora, l'economia, l'Italia non cresce, a Meloni resta solo la propaganda. Siamo sulla colonna laterale di destra del Domani, due altre notizie riportate come sempre dalla prima pagina del quotidiano. Le difficoltà di Mamdani e le profezie di Bobbio, le riforme contro i ricchi. E poi in taglio basso, scenari futuri, l'intelligenza artificiale e il lavoro, il problema è l'organizzazione. E per completare dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e spostarci su quelle locali, siamo sul Sole 24 Ore, che ovviamente fa riferimento in primo piano a quella che è la crescita praticamente zero del PIL italiano. L'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL allo 0,5%, Giorgetti, deroghe al patto, sono ottimista. E poi ancora Stellantis, 60 miliardi di investimenti, 4 marchi, meno auto in Europa. E il piano al 2030, il focus punta sugli Stati Uniti, Alfa Romeo, brand regionale in borsa, titolo giù del 2%. SpaceX via all'IPO più grande di sempre, sale la febbre degli investitori. Si parla dell'operazione di Elon Musk, che potrebbe raccogliere 80 miliardi di dollari. Nella fotografia in allegata c'è la base SpaceX in Texas, dalla prima pagina del Sole 24 Ore. E ora andiamo sulle prime pagine dei quotidiani di carattere locale.

Come sempre, giornale di Brescia, Corriere della Sera d'Orso Bresciano, Brescia Oggi e La Repubblica d'Orso Milanese, che anticipa le rassegne stampa, quella di carattere locale alle 9:15, che segue quella dei quotidiani nazionali alle ore 8:30. Insomma, oltre alle prime pagine che vi stiamo leggendo ora, entreremo nel merito delle notizie e faremo anche un paragone con le diverse linee editoriali dei quotidiani in Italia.

Andiamo dunque sul giornale di Brescia. Il primo piano è dedicato alla presenza ieri della presidente Meloni a Brescia. La premier no all'Europa dei burocrati, e questa è l'immagine in primo piano che si prende la metà del giornale di Brescia. Poi in taglio basso si parla delle notizie in secondo piano, da Vestoni ad Harvard per un futuro più sostenibile. Si parla di basket, Germani sbanca, Trieste vede la semifinale. Si parla anche di Medio Oriente, Trump nuova minaccia a Cuba e schiera la portaerei nei Caraibi mentre fa affari con l'Iran per quanto riguarda i presunti colloqui e i progressi nei colloqui mediati dai pakistani tra Teheran e Washington. Andiamo ora sul Brescia Oggi. Anche qui Meloni da Brescia avvisa l'Europa a cambiare passo sull'agricoltura, la premier e i due ministri sul palco di Coldiretti. Questo il primo piano che non si prende così spazio come per il giornale di Brescia. Processo strage, la Giacomazzi costretta a mentire in aula all'ex assessore Arcai e Fabio Testi. E poi turismo sul Sebino, una crescita da record, il boom del lago d'Iseo in taglio basso. Poi via la aperto il ponte tecnologico, Castrezzato precipita in cantiere, è grave l'indagine, immobili di Russo, il Garda è al top. E siamo ora sugli inserti, Corriere della Sera d'Orso Bresciano, anche qui Meloni dal pala giustizia, anche in questo caso pala leonessa, non pala giustizia. In questo caso la difesa dell'agricoltura di Meloni è il primo piano, due le immagini allegate. La politica, la premier ieri in città per l'assemblea annuale della Coldiretti ha sottolineato l'importanza del settore primario per l'economia nazionale. La sovranità alimentare è una scelta politica intelligente, senza il nostro lavoro non saremo un paese libero, è questo il sottotitolo e il virgolettato delle parole di Meloni. In taglio basso poi Prandini in Lombardia, non sono candidato, il presidente degli agricoltori, primario più strategico. E poi ancora il museo di scienze traslochi in castello e si venda la sede, la proposta dei consiglieri di Fratelli d'Italia. E poi ancora, sempre per quanto riguarda lo sport, Germani prova di forza a Trieste 2-1. E chiudiamo con la Repubblica, dorso milanese, in taglio alto si parla della Global Sumud Flottiglia e dell'attivista milanese rientrata in Italia. Mamma, adesso sono libera, Martina e la flottiglia fuori dall'incubo. L'attivista fermata dagli israeliani ha telefonato alla madre da Istanbul nella notte e rientro a casa con un volo dalla Turchia. Anche la comunità ebraica condanna Ben Givre. E poi ancora, il PD vuole chiudere il caso Tel Aviv, concentriamoci sull'agenda Milano. Investe due sorelle scappa. Una è morta, l'altra è grave, arrestato, guidava ubriaco. Sindaci in rivolta contro i data center, ristori ai comuni che li ospitano. Fuga dalla città per il caso Caro Casa e nell'Interland boom dei prezzi. E poi quella lezione di Davide che fa giustizia dei cliché cattivisti, si fa riferimento alla sentenza durissima per quanto riguarda l'aggressore di Davide che lo accoltellò nell'inverno a Milano. E poi ancora a chiudere arriva Fringe, lo spettacolo d'arte varia, open house sempre da Milano, apre le porte della città, visite 80 luoghi inaccessibili. Queste sono le notizie riportate dalle prime pagine dei quotidiani locali, bresciani e milanesi. Entreremo nel merito delle notizie dei quotidiani a partire dalle ore 9:15 con quella della rassegna stampa dei quotidiani nazionali e prima ancora alle ore 8:30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Brevi spot, rigorosamente non commerciale, l'appuntamento in pillole con Storia di classe. Ci risentiamo alle ore 8:20 con il secondo giornale radio in breve di questa mattina.

0: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Facci dentro la veda, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
3: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata, serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
0: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15.30
0: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
2: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: Trovo qui questa tomba con scritto il nome di Gaetano Bresci, l'anarchico che attentò e uccise Umberto I, che fece sparare addosso alla folla di Milano in seguito alla rivolta per il pane, e gli fece sparare dal generale Bava Beccaris. Gaetano Bresci partì dagli Stati Uniti proprio con l'intenzione di attentare ed uccidere Umberto I. Quello che si sa è nei racconti che la vulgata ufficiale vuole che Gaetano Bresci si sia impiccato, ma in realtà lo hanno praticamente ucciso con il cosiddetto Sant'Antonio, cioè gli hanno tirato addosso una coperta e giù colpi fino ad ammazzarlo.
5: Provenivi da una terra assai lontana, mare immenso come il cielo, dalla casa madre ti separava.
6: 22 maggio del 1901, nel carcere di Santo Stefano, un'isoletta ad est di Ventotene, viene ucciso l'anarchico Gaetano Bresci. Bresci si trovava in carcere per aver ucciso a Monza, il 29 luglio del 1900, l'allora re d'Italia Umberto I di Savoia, sparandogli contro 3 colpi di rivoltella e colpendolo alla spalla, al polmone e al cuore. Subito dopo Bresci si lasciò catturare dal maresciallo dei carabinieri Andrea Braggio, senza opporre resistenza. A lui spiegò così il motivo del gesto: io non ho ucciso un re, ho ucciso un principio.
5: Io forse 4 colpi, diverse sono le storie.
6: Al processo Bresci fu difeso dall'avvocato Francesco Merlino, dopo che Filippo Turati, all'epoca leader dei socialisti, rifiutò l'incarico. La condanna comunque era già scritta, ergastolo per regicidio. Non fu condannato alla pena di morte, come accaduto ad altri aspiranti anarchici regicidi negli anni precedenti, solo perché la pena di morte era stata abolita da poco, tranne che per i reati militari. Bresci fu prima richiuso nella carcere di San Vittore a Milano e poi trasferito a Forte Longone sull'isola d'Elba, in una delle 20 celle che formavano la sezione di isolamento denominata La Rissa. Sotto una finestra Bresci scrisse: questa è la tomba dei vivi. Il 23 gennaio del 1901, dopo un trasferimento via mare su un mezzo della Regia Marina, Bresci arrivò a Santo Stefano. Qui, per poterlo controllare a vista, venne edificata apposta per lui una speciale cella di 3 metri per 3, senza alcun mobile o suppellettile, all'interno del penitenziario di Santo Stefano. Il suo numero di matricola era il 515.
5: Dovesti fronteggiare una persa tesoria.
6: Bresci indossava la divisa degli ergastolani con le mostrine nere, quelle dei crimini più gravi, i piedi avvinti in catene, l'ora d'aria su una piccola terrazza isolata quando gli altri detenuti erano già rientrati in cella. Si fece dare per passare il tempo prima una Bibbia e poi, scegliendo tra gli scarsi volumi della biblioteca carceraria, un vocabolario italiano-francese. Il testo verrà trovato aperto nel pomeriggio del 22 maggio del 1901, quando il direttore del carcere, il cavaliere Cecinelli, constaterà la morte. La versione ufficiale fu il suicidio. Il corpo venne infatti trovato penzolante dall'inferriata della cella. Una spiegazione però a cui nessuno, stampa di regime a parte, ha mai creduto. Dal registro del carcere, infatti, che descriveva vita e morte dell'ergastolano, manca proprio una pagina, quella con il numero 515, la matricola di Bresci. Anche all'archivio generale dello Stato a Roma non c'è nulla che riguardi quell'ergastolano.

Castolano così importante. Dalla detenzione dell'anarchico di origini toscane, immigrato in America e poi rientrato in Italia proprio per uccidere il re tiranno, rimase solo un cimelio, il berretto del Castolano, conservato per anni nel piccolo museo del penitenziario. Un berretto però che sparirà durante la rivolta dei detenuti scoppiata a Santo Stefano al termine della Seconda Guerra Mondiale. La tomba di Bresci per oltre 70 anni rimase un mistero. A riaccendere i riflettori sulla vicenda fu l'enologo e scrittore militante Luigi Veronelli durante una visita a Santo Stefano nel 73. Veronelli si disse ragionevolmente certo che in una delle tombe del cimitero di Santo Stefano, all'epoca anonima, giacesse Bresci. Oggi, proprio in quel luogo, è stata apposta una piccola targa con il nome e cognome di Gaetano Bresci, l'anarchico toscano venuto dal mare per uccidere il re tiranno.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 8:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo venerdì 22 di maggio. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti e le attiviste italiane della Global Sumud Flottiglia, rilasciati dopo il sequestro illegale dal governo israeliano. Raccontano di torture fisiche e psicologiche, pestaggi, costole rotte, violenze sessuali. Ci pestavano e selvaggiamente ci avevano detto welcome to Israel. C'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali. Poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e le catene alle caviglie, hanno raccontato. La procura di Roma intanto acquisirà il video diffuso da Ben Givre mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che ha provocato lo sdegno globale delle istituzioni. Dopo anni di silenzi di fronte alle torture quotidiane contro il popolo palestinese, la stessa missione della flottiglia in autunno. Segnali di timidi progressi nei colloqui mediati tra Teheran e Washington, con le due parti che si scambiano messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro formale per un accordo per porre fine al conflitto. Nessuna fine dell'aggressione invece per Israele, che nel suo tentativo di colonizzazione dell'area è in stato di guerra permanente. Solo dall'alba di questa mattina si registrano 4 persone uccise in un centro medico a sud del Libano, ieri 20 civili uccisi. A Gaza lo scenario rimane lo stesso, uccisioni quotidiane per mano dell'esercito occupante di Israele. Se non si muore per un drone, un cecchino, la sopravvivenza è minacciata ogni giorno da carestia, malattie e assenza di strutture sanitarie. E ancora guerra, strage di russi a Kherson per mano ucraina. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, cioè le spie russe nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che conclude con lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Con il crescente disimpegno statunitense, inoltre, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi, dopo anni di riarmo, le responsabilità di leadership della NATO in Europa, in linea con il potenziale economico e militare della Germania, armata fino ai denti, con l'esercito più potente d'Europa e con i neonazisti alle porte, in forte ascesa. Ma Trump in serata, ieri, ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. E nonostante l'euforia per la ristrutturazione economica in chiave bellica, l'Europa rallenta bruscamente, l'inflazione torna a salire e l'Italia resta in fondo alla classifica della crescita, ultima per crescita e prima per debito pubblico. Nelle previsioni economiche di primavera, infatti, la Commissione europea lancia l'allarme sugli effetti del nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente da Stati Uniti e Israele, e descrive uno scenario segnato da un grado eccezionalmente elevato di incertezza. A pesare sull'economia europea sono il balzo dei prezzi dell'energia, il crollo della fiducia di famiglie e imprese, gli investimenti più deboli e l'effetto della crisi sui conti pubblici. Bruxelles taglia le stime in crescita praticamente ovunque. Per l'Italia nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. E nel bel mezzo della crisi economica, Giorgia Meloni pensa solo ai modi per salvarsi la poltrona. La priorità dell'esecutivo è infatti un nuovo testo di riforma elettorale. Nella proposta si alza il 42% la soglia per ottenere il premio, abbassa alla Camera da 230 a 220 il tetto massimo dei seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, e prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. E a chiudere il giornale radio, è morto ieri sera nella sua casa di Brano, il cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. A renderlo noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il cibo locale di qualità e in aperto contrasto con l'ascendente McDonald's. Dalla sua grande capacità di visione, dall'amore per il bene comune, ricorda Slow Food, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si nel 2017, ispirate dall'enciclica di Papa Francesco. 8:25 minuti, è tutto con le notizie del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione in breve alle ore 11 di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e tra pochi minuti al via le rassegne stampa. A tutti e tutte un buon ascolto.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 22 di maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera, d'una alle 5 per 1000 Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nelle 730 scrivi il codice 0208462014. È il codice da inserire? Nella tua dichiarazione dei redditi dunque dona il 5 per 1000. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto. Scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 0208462014. Maggio con la radio, tre appuntamenti. Oggi il primo, un quartiere dalle mille storie a cura di Marcello Zana, giornalista, è un trekking urbano alla scoperta delle tradizioni del quartiere tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento. Ci si trova in via Marchetti 1, lato Campofiega, alle ore 18. La durata della camminata è di circa 90 minuti. Come ogni venerdì c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio, fuori dalle grandi distribuzioni, dalle grandi catene di distribuzione. E dalle 17 si può fermare in una libreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. E sempre per quanto riguarda gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, ricordiamo alle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di pappa al pomodoro. Porta la tua schissetta se preferisci consumarla a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Presentazione del libro Lago Nero con l'autore Gino Marchitelli. Questa sera alle 20.30 alla biblioteca di Bedizzole, Primo Levi di Via Alcide De Gasperi 2, a Bedizzole appunto, provincia di Brescia. Estrazione e sottoscrizione a premi a favore della rete NOPAF di Brescia. Questa sera alle 20.30 vi da scoprire se hai vinto. Passeremo insieme una piacevole serata fra convivialità e musica grazie alla speciale partecipazione del duo Camalita presso l'associazione Terza Età, Viale Libertà 36 a Bedizzole. Proseguiamo con gli appuntamenti di oggi. Percorso di avvicinamento al corteo serale del 28 maggio. Questa sera alle 20.30 proiezione del documentario Senza chiedere il permesso di Pietro Perotti al Centro Sociale 28 maggio. Di Robato. Questa sera alle 20.30 invece nella sala del consiglio del quartiere San Polino, assemblea pubblica del consiglio di quartiere, appuntamento alle 20.30 alla sala del consiglio di via Rizzi 4/A. All'ordine del giorno la presentazione del bilancio partecipativo Brescia partecipa con la presenza dell'assessore alla partecipazione Walter Mucchetti. Ci spostiamo a Milano, collezione di attimi, mostra fotografica a cura di Michele Barox ed Alessio, un atto di memoria collettiva dedicato al movimento punk tra Torino e Berlino degli anni Ottanta. Il passato è pieno di sorprese. L'appuntamento di questa sera alle 18 l'inaugurazione della mostra, alle 19 la presentazione del libro Negazione, il giorno del sole, e a seguire l'aperitivo con le DJ set di Barox Mix da Berlino. L'appuntamento è questa sera al Centro Sociale Autogestito Occupato Cox 18 di via Conchetta 18 a Milano. Veniamo alla programmazione cinematografica, Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, alle ore 17 sala 1 è l'ultima battuta, alle 19.15 sala 1 sottotitolato in italiano, prima visione di Clara, alle 21 sala 1 sottotitolato in italiano Sarajevo Safari.
Viale 20:30, Sala 2, Caravan. Questa è la programmazione del nuovo Eden, cinema nuovo Eden di Vianino Bixio 9 a Brescia. Un paio di anticipazioni, giù le mani dalla Global Sumud Flottilla. Libertà per tutti, prigionieri politici palestinesi, fermiamo il genocidio di Palestina. Fermiamo la complicità, top accordi. Corteo Milano, sabato si parte alle 16 da Piazza Segesta. Mentre domenica 24 maggio alle ore 12 in Piazza Vittorio Veneto di Gussago, tavolata senza muri per l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione. Chiudo con gli amici della bici, l'appuntamento di domenica alla Santissima di Gussago, una ciclopasseggiata. Il ritrovo è in piazzale Iveco alle ore 9. Il percorso è abbastanza facile, cioè sui 30 km, compreso il rientro. Questo è l'appuntamento di domenica della FIAB, gli amici della bici, alla Santissima di Gussago. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura l'indirizzo di posta elettronica redazione@radionadurto.org.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa nazionale di venerdì 22 maggio, quando sono le 8:33. Questa mattina, seguendo quelle che sono le aperture dei quotidiani in edicola, ci occuperemo di economia italiana ed europea e il governo Meloni, che si trova ad affrontare dei dati, delle stime di Bruxelles, dell'Unione Europea, che riguardano l'Italia, sempre più disastrose. Vedremo gli articoli e le notizie a riguardo da Repubblica, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, che sono i quotidiani che stamattina aprono con questo. Poi parleremo ancora della flottiglia. Ieri sono stati non liberati ma espulsi dallo Stato di Israele tutte le centinaia di attivisti e attivisti che erano sulle imbarcazioni sequestrate e rapite dall'esercito israeliano in acque internazionali. L'apertura questa mattina su questa notizia è sul Fatto Quotidiano e sul Manifesto, con un editoriale a riguardo di Chiara Cruciati che noi andremo a leggere. Poi parleremo di Cuba e della minaccia sempre più pressante da parte del governo statunitense di Donald Trump e di Marco Rubio sul governo socialista, sull'isola rivoluzionaria di Cuba. E poi parleremo con un intervento della giurista e esperta di diritto internazionale Chantal Meloni sul Manifesto del processo al criminale libico Al-Houthi, compare di quello El-Masri, che era transitato dall'Italia, ricercato anche lui dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA e liberato e riaccompagnato a casa dalle autorità italiane. Parla anche di questo e della responsabilità italiana in quanto succede alle persone migranti nei lager libici, Chantal Meloni questa mattina sul Manifesto. Questa quindi è la nostra tabella di marcia. Iniziamo sulla notizia con cui aprono Repubblica, Corriere della Sera e Sole 24 Ore. La Repubblica, vediamo i titoli di apertura: crescita, Italia maglia nera. L'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Abbiamo poi Istat, i numeri di un disastro, non ci sono solo le stime UE, ma anche un rapporto impietoso di Istat, ne parlano su Repubblica questa mattina Maria Novella De Luca e Linda Laura Sabbadini. Andremo a leggere i loro interventi. Questa è l'apertura di Repubblica. Il Corriere della Sera: guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. La Premier: nuova fase o diventerà irrilevante, le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027. L'apertura del Sole 24 Ore: l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%, Giorgetti, deroghe al patto di stabilità sono ottimista, le previsioni 2026 davano una crescita dello 0,8%, l'inflazione salirà al 3,2%, oggi il taglio delle accise in Consiglio dei Ministri e la proroga del credito d'imposta per i TIR. Partiamo dai titoli anche interni del Sole 24 Ore su questa notizia. UE in frenata, Italia tra i più fragili, le previsioni di primavera della Commissione Europea. La guerra rallenta la crescita 2026 dell'Eurozona, ma Bruxelles non vede recessione e necessità di allentare le regole di bilancio, come chiede invece il governo italiano. La settimana prossima la risposta alla lettera della Premier Meloni a questo proposito alla Commissione Europea. C'è anche, però, l'abbiamo detto, il rapporto Istat. L'Istat: Italia paese resiliente ma senza slancio. Dal 2019 il potere d'acquisto dei salari è diminuito dell'8,6%. E poi a pagina 3 del Sole 24 Ore ci sono le parole del ministro leghista dell'economia Giorgetti, ottimista sulla deroga, proposta italiana razionale, parla al Festival dell'Economia di Trento il ministro dell'economia. Andiamo a ritroso rispetto all'ordine in cui abbiamo letto i titoli in prima pagina, andiamo dentro il Corriere della Sera, apriamo e guardiamo le pagine interne. PIL, l'Europa rivede le stime, nel 2027 crescita allo 0,6%, le previsioni, Italia ultima tra i 27, Dombrovskis, di fatto il ministro dell'economia europeo, con Hormuz maggiori rischi di ribasso. Poi a pagina 3 il punto di vista del governo Meloni: servono realismo e priorità sensate per l'Unione Europea, ora inizi una nuova fase, lo dice la premier Meloni da qui, da dove si trova anche Radio Onda d'Urto, cioè da Brescia, dove è intervenuta dal palco di Coldiretti. Possiamo essere un modello, ha detto Giorgia Meloni a Brescia. Poi la linea di Giorgetti sul caro energia, siamo sempre sul Corriere della Sera. Pesa di più su Italia e Germania il diverso impatto dei costi degli approvvigionamenti sulle economie. Ancora dal Corriere della Sera, si parla anche del rapporto Istat. Italia, resiliente ma senza slancio, formazione e tecnologie i punti deboli. L'Istat, perso 1 milione di abitanti, Tajani, più figli e rinunciamo ai migranti regolari. Il PD attacca. Chiudiamo con i titoli economici del Corriere della Sera, pagina 5, taglio delle accise verso la proroga, sciopero dei tir, si tenta la mediazione, la misura in vigore fino all'8 giugno, quella delle accise, il nuovo sconto costerà 400 milioni di euro. Abbiamo poi la nota, il corsivo di Massimo Franco su tutto questo, soprattutto sui dati dell'Unione Europea, sulle previsioni sul PIL e i dati Istat, l'illusione di risolvere i problemi con le elezioni, su cui è concentrata la maggioranza di governo, in particolare la legge è concentrata sulla legge elettorale. In tutto questo, come curiosità, vi segnalo, perché lo fa a pagina 2, proprio nelle pagine in cui parla di questi temi economici e sociali, il Corriere della Sera ci dice che però ci sono tutti questi problemi economici e sociali pesanti in Italia che il governo Meloni non sta certo risolvendo, e però sui social media Meloni sorpassa il presidente francese Macron ed è ora la leader europea con più seguito sui social network, se questo può consolare chi è all'ascolto. Ovviamente siamo ironici. E andiamo ora sulle pagine di Repubblica, perché abbiamo alcuni interventi diciamo interessanti, soprattutto sul tema del rapporto Istat. Prima però vediamo i titoli sulle previsioni europee sul PIL. Le stime dell'UE gelano l'Italia, ultima per crescita, prima per debito pubblico. Le previsioni di primavera della Commissione disegnano uno scenario fosco per il 2027. Dombrovskis chiude alla domanda di sforamento del governo italiano. Certi stati devono essere prudenti, dice Dombrovskis. Claudio Tito scrive su Repubblica, pagina 2, se non è un crollo poco ci manca. Le tinte di certo sono foschissime per tutta l'Unione Europea e in particolare per l'Italia, che quasi dimezza le aspettative di crescita nel 2026. Una prospettiva che tocca anche la Germania, al nostro paese però tocca la maglia nera assoluta per il 2027, ultimo della classe per crescita e per debito. Il prossimo anno supereremo di slancio persino la Grecia. Insomma, le previsioni economiche di primavera presentate ieri dalla Commissione Europea non sono per niente positive. La colpa è in larga parte dello shock energetico provocato dalla guerra nel Golfo Persico, ma su di noi l'impatto sembra maggiore rispetto agli altri partner e anche sembra da noi strutturale. Così il PIL nell'Unione Europea si riduce all'1,1% con un taglio di 0,3 punti rispetto alle precedenti previsioni autunnali di novembre scorso, per poi risalire all'1,4% nel 2027. In Italia la crescita quest'anno si attesterà invece allo 0,5%, nelle precedenti stime era fissato allo 0,8%, il prossimo salirà solo allo 0,6% e saremo gli ultimi della classe, seguiti dalla Germania allo 0,9%. L'economia di Berlino nel 2026 addirittura passerà dall'1,2 allo 0,6. La Francia lima di poco il precedente 0,9 e si attesta allo 0,8 fino a dicembre prossimo, mentre la Spagna si conferma in exploit. Il suo PIL si impennerà del 2,8% e 6 mesi fa era previsto al 2,9%. così la cronaca su Repubblica con Claudio Tito. Abbiamo poi il retroscena di Giuseppe Colombo a pagina 3, Giorgetti teme un conflitto lungo, chiedere flessibilità è razionale, oggi in Consiglio dei Ministri la conferma degli sconti sulle accise fino a giugno, Meloni, l'Europa reagisca con velocità. E poi abbiamo il commento di Marcello Messori, docente all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, in taglio basso tra pagine 2 e 3 di Repubblica, e questo Marcello Messori dice: l'energia pesa ma ci siamo messi in trappola da soli, quello che accade a Hormuz si somma ad altre colpe, Polonia e Spagna hanno reagito per esempio meglio di noi. Poi c'è il tema, come dicevamo, non solo delle stime di previsione UE sul PIL, ma c'è il tema del rapporto Istat, il rapporto annuale Istat, ne parlano Rosaria Amato e Maria Novella De Luca, pagina 4 di Repubblica. 11 milioni di italiani a rischio povertà, allarme Istat su carovita e salari. Il rapporto annuale dell'Istituto di Statistica racconta di lavoratori sempre più vecchi, così a pagina 4 di Repubblica Rosaria Amato. In taglio basso della stessa pagina Maria Novella De Luca firma questo commento: il paese piegato dalle disuguaglianze, a pagare il conto sono giovani e donne. Il report dell'Istat mostra l'ascensore sociale rotto, i trentenni stanno peggio dei loro genitori e il lavoro di cura è ancora tutto femminile. Ai margini ci sono loro, scrive Maria Novella De Luca, le donne e i giovani. Perché disuguaglianze di genere e un ascensore sociale al contrario, che per le nuove generazioni punta verso il basso invece che verso l'alto, raccontano un paese che spreca il proprio capitale umano e penalizza anche nel confronto con il resto d'Europa, in particolare la Francia e la Spagna, proprio i giovani e il mondo femminile. Nell'ampia fotografia dell'Istat che descrive un'Italia che fa sempre più fatica a proiettarsi nel futuro, i giovani, in particolare i millennials, hanno visto restringersi le proprie possibilità di crescita e realizzazione. Mentre fino agli anni 60 era prevalente la mobilità sociale ascendente, oggi nella generazione nata tra il 1980 e il 1994 l'ascensore sociale discendente ha raggiunto il 27,1%, una quota maggiore rispetto a tutte le generazioni precedenti, e supera la mobilità che punta all'alto, ferma al 25%. Ed è infatti questa generazione che oggi mostra la maggiore difficoltà nel mettere al mondo dei figli e proiettarsi in un progetto familiare. Eppure, sottolinea il presidente dell'Istat Kelly, la mobilità sociale è tuttora influenzata dall'intensità con cui le origini familiari condizionano le destinazioni occupazionali delle persone. Insomma, l'ambiente nel quale si nasce e il luogo dove si vive sono ancora in Italia ciò che fa la differenza, e se diminuisce nel nostro paese il numero dei NEET, giovani che non studiano né lavorano, il tasso di occupazione giovanile è cresciuto soltanto di 2,2 punti percentuali. Una progressiva marginalizzazione di quello che appunto dovrebbe essere il capitale umano di domani, al quale si aggiunge che il sottoutilizzo delle competenze. Tra gli occupati laureati di 25-34, tra i 25 e i 34 anni, il 23,7% svolge professioni a bassa qualifica. Poi ci sono le disuguaglianze storiche e dure a morire. Parliamo dei dati che riguardano il mondo femminile, dove, racconta il rapporto Istat, il lavoro di cura è ancora quasi totalmente sulle spalle delle donne, dove le differenze salariali tra maschi e femmine continuano a essere profonde, dove la conciliazione tra maternità e professione diventa sempre più difficile e dove soprattutto retaggio e resistenze culturali frenano tuttora le ragazze ad abbracciare quelle carriere scientifiche STEM che rappresentano oggi la porta per il futuro. E allora bisogna partire da un dato semplice quanto fondamentale. Nel 2023 le donne di 25 anni e più hanno dedicato al lavoro familiare in media 4 ore e 44 minuti al giorno, a fronte di 2 ore e 6 minuti degli uomini, con un divario pari a 2 ore e 38 minuti. È infatti la povertà di tempo, ovvero la percezione di sentirsi sempre in affanno, che nel 2023 affligge soprattutto le donne, la fascia 25-44 anni e le madri occupate. Il 26,4% si sente perennemente in affanno. Nelle coppie di occupati tra 25 e 64 anni le donne svolgono ancora il 68,9% del lavoro familiare totale, valore che scende al 66% nei nuclei in cui la donna è laureata. Perché, ed è un dato sensibile, maggiori livelli di istruzione sono associati a maggiore consapevolezza di parità tra i generi. Il gap salariale è ancora altissimo. Le donne, in qualsiasi profilo si trovino, mostrano livelli retributivi più bassi rispetto ai colleghi. La differenza media è di oltre 2.000 euro in meno per le donne, un'enormità. E nel 2025 il tasso di occupazione femminile è di circa 20 punti percentuali inferiore a quello maschile. Il gap di genere è più alto tra i laureati STEM, dove le donne presentano un tasso di occupazione e di retribuzione inferiore di 9 punti percentuali, un segnale negativo che di fatto scoraggia ancora le ragazze nell'intraprendere carriere scientifiche e tecnologiche. Così a pagina 4 di Repubblica, Maria Novella De Luca, c'è un altro commento approfondito ai dati del rapporto Istat sull'Italia. A pagina 15 sempre di Repubblica è quello di Linda Laura Sabbadini, ne leggiamo un pezzo, sono lunghi commenti in queste pagine di Repubblica dedicate proprio a analisi e interventi di opinione. Istat, i numeri di un disastro, questo è il titolo dell'opinione di Linda Laura Sabbadini. Il rapporto annuale dell'Istat è assai ricco, ne emerge un paese a bassa crescita con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere e non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. Un paese con un PIL reale che nel 2025 supera i livelli del 2007 di appena il 2%, a fronte di quasi il 20% di Francia, Germania e Spagna, dove cresce l'occupazione ma la povertà assoluta è raddoppiata nel 2012 e non è mai tornata a livelli precedenti in Italia, ed è aumentato ulteriormente nel 2020 e nel 2022. Sempre in Italia, un paese dove le donne non riescono a lavorare quanto vorrebbero, il 54% il tasso di occupazione, ultimi in Europa, dove da 10 anni, sempre in Italia, siamo fermi nella divisione dei ruoli della coppia, con le donne più sovraccariche di lavoro familiare dei loro partner. Le donne assorbono ancora il 69% delle ore di lavoro familiare prodotte dalla coppia. Al sud stanno peggio che al nord come livello di asimmetria dei ruoli, 76 contro 66%, ma la situazione non migliora neanche nel settentrione. Ma non possiamo meravigliarci, dice Linda Laura Sabbadini su Repubblica. Che misure sono state adottate per aumentare la condivisione della responsabilità familiare? E così, a fronte della crescita dei bisogni di aiuto delle famiglie di anziani soli e delle necessità di altri tipi di famiglie come le coppie con bambini o i monogenitori, crescono le persone che hanno dato aiuti informali. Si passa dal 26,5 al 34,3%. La grande risorsa di solidarietà tipica del nostro paese ha svolto ancora una volta un ruolo di supplenza nel bisogno dei propri cari, e il pilastro di questa cura era e resta il lavoro non retribuito delle donne. E veniamo ai giovani. L'Istat ci documenta che per gran parte del Novecento il nostro paese ha conosciuto una significativa mobilità sociale ascendente. Grazie alla crescita economica e all'espansione delle professioni qualificate, i figli riuscivano a raggiungere condizioni sociali migliori rispetto a quelle dei genitori. L'ampliamento delle classi medie e superiori aveva rappresentato uno dei principali motori di inclusione e di progresso sociale. Questo processo si interrompe bruscamente a partire dalla metà degli anni 90. Con il rallentamento della crescita economica si arresta anche l'espansione delle posizioni professionali più qualificate. Per le nuove generazioni la possibilità di miglioramento sociale si riducono drasticamente e il rischio di retrocedere rispetto alle famiglie di origine diventa maggiore della probabilità di avanzare. La percentuale di chi, della generazione nata tra l'80 e il 94, a 30 anni si trova in una posizione più bassa di quella del proprio padre alla stessa età, è al 27,1% e in posizione più alta è al 25,1%. E questo non riguarda soltanto chi proviene dagli strati più svantaggiati, ma coinvolge anche i figli delle classi medie e medio-alte. Le origini familiari influenzano ancora profondamente le opportunità di riuscita sociale, anche se meno di prima. Ma i giovani di oggi studiano di più dei loro genitori e ciò significa che il titolo di studio non garantisce un corrispondente avanzamento sociale e professionale. Molti sperimentano un forte disallineamento tra le competenze acquisite e il lavoro svolto, con una dispersione crescente di capitale umano che impoverisce non solo le traiettorie individuali, ma l'intero paese e che spinge a espatriare. Anche guardando le transizioni nel mercato del lavoro avvenute tra il 2024 e il 2025, emerge che l'entrata nell'occupazione dei giovani fino a 34 anni avviene nella maggior parte dei casi con un lavoro a termine, cioè precario. 68% dei casi. Gli ingressi nell'occupazione come dipendente a tempo indeterminato riguardano solo il 26% dei casi. E allora non possiamo meravigliarci dei bassi livelli di fecondità del paese, che poco hanno a che fare con una non volontà di avere figli come progetto di vita, segnalato da pochissimi giovani, neanche il 3% del totale. Le motivazioni sono più complesse. La rete informale di aiuto è sotto pressione e i bisogni di diversi tipi di soggetti rischiano di entrare in competizione uno con l'altro. Siamo un paese pieno di potenzialità e di capacità di resilienza che ha bisogno di valorizzare le risorse femminili e giovanili. Manchiamo da troppo tempo di una visione paese che metta al centro donne e giovani. È ora di disegnarla e attuarla. Le parole non bastano più, così su Repubblica Linda Laura Sabbadini, al di là dei toni, ovviamente da Repubblica. Stiamo leggendo gli articoli da Repubblica, è interessante perché questi due articoli che abbiamo letto rappresentano una fotografia della fine dello stato sociale che il capitalismo globale, ma in particolare quello occidentale ed europeo, avevano in qualche modo garantito fino alla affermazione totale del modello neoliberista e fino a quando, diciamo così, i dividendi, per usare un termine aziendale, ci sono stati e quindi si poteva distribuire anche alle classi lavoratrici una parte della ricchezza prodotta in più. Ormai da decenni assistiamo a un cambio, una trasformazione del capitalismo anche nelle sue forme, appunto, di stato sociale, o nello smantellamento totale dello stato sociale, perché quando diciamo così la ricchezza prodotta è iniziata a diminuire, i dividendi non c'erano più, sono tornati a concentrarsi prepotentemente nelle mani di pochi e a tornare saldamente e solo in mano ai padroni. Quindi anche una dinamica di distribuzione, redistribuzione e stato sociale che c'era stata da dopo la Seconda Guerra Mondiale fino a seconda degli stati, comunque ai decenni dell'affermazione totale del neoliberismo tra gli anni 80 e gli anni 90, non c'è più, è stata, come sappiamo e come raccontiamo qui su Radio Onda d'Urto, smantellata. E questi dati che sono riportati in questi due articoli di Repubblica che abbiamo letto raccontano bene questa traiettoria e comunque i risvolti di questa traiettoria politico-economica del capitalismo, del comando capitalista sulla vita di lavoratori e lavoratrici. Così chiudiamo questa parte, ci dedichiamo ora alle aperture del Fatto Quotidiano e del Manifesto sulla flottiglia, fondamentalmente. Partiamo dal Fatto Quotidiano. Benvenuti in Israele, questo è il titolo ed è un virgolettato, si pone l'accento sui trattamenti riservati a attivisti e attivisti rapiti dall'esercito israeliano, e il Fatto Quotidiano lo fa in particolare tramite la testimonianza di un suo giornalista, Alessandro Mantovani, che era tra coloro che si trovavano sopra le barche della flottiglia e quindi che è stato rapito in acque internazionali e portato ad Ashdod e quindi ha subito gli abusi dell'esercito israeliano. Apriamo il Fatto Quotidiano, andiamo alle pagine 2 e 3. Picchiati e umiliati perché ci temono nei container in balia dei militari, ho pensato ai vagoni piombati. Riferimento naturalmente è al genocidio, allo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, fa questo paragone Alessandro Mantovani, e anche le immagini che giungono, ma che non soltanto queste, degli attivisti e delle attiviste della Freedom Flotilla, della Global Sumud Flotilla. Ricorderete anche nel pieno del genocidio a Gaza, nel pieno dell'aggressione militare a Gaza, le immagini degli uomini arrestati dentro la striscia di Gaza, arrestati per meglio dire rapiti, visto che non c'è alcuna legittimazione, diciamo, giuridica, di diritto legale, quindi rapiti dall'esercito israeliano dentro la striscia di Gaza, fatti spogliare, messi in fila, caricati sui camion, insomma. Ricorderete anche quelle immagini, e quindi anche quelle già riportavano i metodi nazisti alla memoria. Siamo a pagine 2-3, dicevo, del Fatto Quotidiano. C'è una lunga testimonianza, un lungo racconto di Alessandro Mantovani. Noi ne leggiamo una parte, leggiamo le sue conclusioni, diciamo, però lo trovate sul Fatto Quotidiano. L'accoglienza delle forze armate e della polizia, dice Mantovani, per leggere degli stralci proprio pratici, mi mettono un numero al polso, il 164, poi mi sbattono per terra, un militare mi dà un calcione e mi dice welcome to Israel, benvenuto in Israele. Il viaggio, prigionieri verso Ashdod, tirano granate assordanti tra i nostri piedi, poi si dispongono dietro gli scudi per proteggersi, non si sa da che cosa. Così il racconto di Alessandro Mantovani, che affianca l'articolo di cronaca di Antoniucci e Bisbiglia sul rientro di tutti gli attivisti da Ashdod verso i paesi di origine. Il racconto di Mantovani dice, e in conclusione, pagina 3 del Fatto Quotidiano, è stata più tosta la seconda grande flottiglia, l'abbiamo capito fin dall'abbordaggio ovest di Creta e dal sequestro di Tiago e Saif, rilasciati poi senza prove, delle chiacchiere sul, tra virgolette, terrorismo che fanno scrivere ai giornali, anche italiani, tipo Libero, La Verità o Il Giornale, da mesi. Ne abbiamo avuto conferma con gli abbordaggi di lunedì 18 a sud-ovest di Cipro e il governo italiano zitto. Ancora ne abbiamo avuto conferma con l'abordaggio di Kars i Sadabad, collaborate o spariamo, ci dicevano, hanno sparato forse roba di gomma o altro sullo scafo, con tutto che eravamo fermi con le mani alzate, ma certo non gli avremmo mai consegnato il capitano. Ci hanno trasbordati sul gommone dopo una perquisizione civile, di lì su una prima nave dove ci hanno sbattuti faccia a terra, bendati con la stoffa a righine che usavano anche il 2 ottobre, quindi legati come animali, in ginocchio sul pavimento ruvido con le fascette ai polsi, assicurati a una struttura metallica 10 cm da terra, sempre bendati, ore di viaggio fino alla nave prigione. Uno ha anche voluto parlare con me di Gaza e di Hamas, mi ha tolto la benda, mi ha dato un panino che poi è finito nella cerata strappata a coltellate. Gli ho dato il mio numero e gli ho detto libero parlerei meglio, ma se usano tutta questa violenza è perché sono deboli, dice Alessandro Mantovani su Il Fatto Quotidiano. Hanno paura della flottiglia, la flottiglia serve e probabilmente tornerà, ma la prossima volta magari sparano se i governi europei lasciano ancora fare. Così Mantovani sul Fatto Quotidiano, che poi va all'attacco del governo italiano. Meloni resta morbida, le sanzioni a Ben-Gvir, ma sonda tra gli iscritti di Fratelli d'Italia. Tajani, congelare beni e visti, ma non è facile, c'è il nodo unanimità, la domanda ai militanti di Fratelli d'Italia, la reazione è troppo dura con Israele, chiede la Meloni. E c'è il commento di Riccardo Antoniucci, sempre sul Fatto Quotidiano, Israele, lo scandalo lascia l'estremista indenne, cioè Ben-Gvir, e la flottiglia senza solidarietà. E poi a pagina 5 c'è invece l'intervista alla madre di Hind Rajab, Wessam Hamda, che dichiara al Fatto Quotidiano: sono orgogliosa che il nome di Hind abbia viaggiato su quelle barche, il mondo resta complice di Bibi Netanyahu. È passato un anno e mezzo dall'omicidio di sua figlia Hind Rajab nella striscia di Gaza, la voce di Hannoud è diventata un film e un simbolo, Wessam, un corpo senza anima. Gli attivisti della flottiglia hanno tentato di avvicinarsi a Gaza per creare un corridoio umanitario e portare aiuti negati alla popolazione. C'era un'imbarcazione che su una delle fiancate aveva Hind Rajab ritratta, quindi la figlia dell'intervistata, che risponde: hanno scelto di agire davvero, riuscendo a far arrivare un messaggio là dove le istituzioni hanno fallito. Sapevano che non sarebbero riusciti a raggiungere Gaza e che le loro vite sarebbero state in pericolo, eppure non si sono fermati, facendo tutto ciò che era loro possibile. Sono orgogliosa che mia figlia abbia accompagnato il viaggio di queste persone, dice così la madre di Hind Rajab, cioè Wessam Hamda. intervistata dal Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda il manifesto, l'apertura di questa mattina è "Onda anomala", questo è il titolo di apertura. "Liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumud Flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben-Gvir, che aveva salvato appena 10 giorni fa", dice nel suo editoriale la co-vice direttrice del manifesto Chiara Cruciati. Inizia questo editoriale in prima pagina: "I testimoni, ora ignorare la Palestina è più difficile. Qualche tempo fa", dice Chiara Cruciati, "a Zara Shorab è capitato di vedere una foto su Instagram. Un uomo legato mani e piedi, seduto a terra con la schiena appoggiata contro un blocco di cemento, gli occhi bendati e indosso una tuta bianca. Sul post era taggata la posizione Gaza City. La donna ha osservato i pochi tratti del volto rimasti scoperti e lo ha riconosciuto. È suo figlio Mohammed. Lo cercava da 2 anni. Andiamo a pagina 3, dove prosegue l'editoriale di Chiara Cruciati. "Era scomparso nel nulla il 20 agosto 2024. Sopra la foto c'è un annuncio: in vendita. Il post è stato pubblicato da un soldato israeliano di stanza a Gaza, Harel Amshika, sul suo profilo. Di Mohammed non si hanno notizie. È solo uno di innumerevoli casi. Cittadini israeliani, siano essi soldati semplici o ministri, esibiscono crimini di guerra e contro l'umanità. Quanto avviene in Palestina non è mai stato un segreto. Eppure Israele lavora alacremente per tenere fuori i giornalisti internazionali e ammazzare quelli palestinesi. Investe una fortuna per la Hasbara, la propaganda di Stato, necessaria a ripulire la propria immagine con l'aiuto di influencer, intelligenza artificiale ed eventi pubblici. Ha fatto pressioni, spesso nemmeno necessarie, su governi amici perché reprimessero le manifestazioni per la Palestina e ha minacciato più volte le corti dell'AIA. Da ultimo ha tentato di arginare gli effetti delle flottiglie di mare e di terra. Potrebbe apparire una contraddizione e il macabro show di Ben-Gvir pare confermarlo. Il ministro autodenuncia le pratiche di detenzione israeliane mentre il resto delle istituzioni davanti alle condanne internazionali le etichettano come l'atto un po' folle di un singolo. La contraddizione però non c'è. Quello che Israele cerca di impedire è la testimonianza diretta esterna. Ha silenziato le voci della stampa palestinese e internazionale. Ha demonizzato ogni rapporto di ONG indipendenti e delle Nazioni Unite. Nel caso della flottiglia è giunto alle porte d'Europa per rapire persone che non puntavano tanto a rompere il blocco di Gaza, impresa impossibile, ma a infrangere il silenzio che lo sostiene. La Global Sumud Flottiglia ha raggiunto il suo scopo, l'abbattimento del muro narrativo che la stampa e la politica occidentali hanno contribuito a erigere. Costringe a guardare quanto giornalisti, attivisti, cittadini e prigionieri palestinesi denunciano, quanto scrivono in libri e articoli e mostrano nei loro film e nelle dirette TV. La sua spettacolare cattura e l'umiliazione inflitta ai prigionieri confermano la minaccia che una simile missione rappresenta per Israele. Il genocidio era già in diretta, ora ignorarlo è più difficile. Spetta agli equipaggi di terra continuare ad amplificare la voce palestinese". Così Chiara Cruciati. Al di là della cronaca, che è simile a quella che abbiamo visto sul Fatto Quotidiano, c'è un'intervista a un'attivista rapita da Israele che era sulla flottiglia, Simona Losito. La intervista Andrea Ceresini: "Mi hanno puntato una pistola alla testa e hanno tolto la sicura, ragazze obbligate a spogliarsi, ci hanno ammanettati mani e piedi, ci hanno fatto cambiare più volte di stanza per il puro gusto di confonderci, ci hanno fatte spogliare, ci hanno obbligate a indossare la tuta grigia del carcere, poi ci hanno portate in un'altra stanza e ci hanno interrogate a ripetizione. Come ti chiami?", chiedevano. "Perché sei venuta in Israele?". Lo hanno fatto più volte, sempre nello stesso modo. Ci hanno spostato di stanza almeno 4-5 volte senza mai darci né cibo né acqua". Andrea Ceresini poi chiede: "Gli avvocati dell'ONG Adala hanno parlato anche di umiliazioni sessuali. dice Simona Losito, ci hanno sottoposte a una specie di visita medica, hanno obbligato alcune ragazze a mostrare il seno, le hanno fotografate, le hanno mostrate ai soldati. Venite a vedere, dicevano. Poi ci hanno fatto camminare in fila, tipo trenino, e nel frattempo ci deridevano. Ci hanno puntato le armi in testa e quando lo hanno fatto con me hanno tolto la sicura. Dimmi, dimmi perché sei in Israele, ci hanno chiesto. Solo allora ci hanno permesso di dormire per un paio d'ore in una camerata senza né materassi né coperte. Dopodiché finalmente ci hanno portati in aeroporto assieme a tutti gli altri. Questo è un pezzo della testimonianza di Simona Losito sul manifesto raccolta da Andrea Ceresini. Nel frattempo, e proseguiamo con un altro tema della nostra rassegna stampa qui su Radio Onda d'Urto, nel frattempo, mentre e non stiamo a leggervi gli articoli che si susseguono uguali sui quotidiani da giorni sulle trattative tra Stati Uniti e Iran, sulla guerra in Iran, sullo stretto di Hormuz, sulla questione del nucleare, perché ancora non c'è nulla di concreto, anche se i giornalisti riescono a scrivere lo stesso pagine su pagine sulle indiscrezioni riportate da qualche agenzia di stampa. Quello che è certo è che nel frattempo gli Stati Uniti sembrano proprio prepararsi a un'aggressione imperialista a Cuba e al suo governo rivoluzionario, sulla scorta e sul modello di quanto a inizio dell'anno, a inizio gennaio, gli Stati Uniti hanno fatto in Venezuela. Hanno infatti incriminato ora il 94enne ex presidente Raul Castro e hanno portato una portaerei al largo praticamente in acque nel Mar dei Caraibi, in acque caraibiche vicino a Cuba. A questo dedica l'apertura e un lungo articolo a pagina 4, Il Domani, l'edizione di questa mattina. L'apertura è la cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana. Dopo l'incriminazione di Castro, la portaerei USA Nimitz verso l'isola. Quindi saltiamo tutti gli articoli di pura speculazione sulla questione Iran. Ci torneremo quando ci sarà qualcosa di concreto e sapremo davvero qualcosa rispetto ai negoziati in corso tra Washington e Teheran. Andiamo a pagina 4, Mariangela Paone, su quanto accade intorno a Cuba. Castro incriminato e la portaerei a Cuba. Gli USA replicano il modello Venezuela. Leggiamo l'articolo. Un embargo energetico, una stretta sempre più imponente nelle sanzioni, l'incriminazione del leader e infine lo spiegamento di portaerei come strumento di pressione. Le decisioni delle ultime settimane degli Stati Uniti su Cuba seguono passo passo una sceneggiatura già scritta e messa in scena tra dicembre e gennaio in Venezuela e il cui finale è stata l'operazione militare che ha portato all'arresto di Maduro e il cambio di fatto di regime a Caracas. L'annuncio fatto ieri dall'esercito statunitense dell'arrivo nel Mar dei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco ha riportato il tempo a dicembre, quando in quello stesso mare entrò un'altra portaerei, la Gerald Ford, che servì poi da base per la cattura di Maduro. Fonti militari citate dal New York Times assicurano che si tratta solo di una dimostrazione di forza, ma la coincidenza con l'incriminazione di Raul Castro, accusato martedì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per l'abbattimento nel 1996 di due aerei del gruppo di esuli Hermanos al Rescate, in cui morirono quattro persone, rafforza questo parallelismo. Lo stesso Donald Trump, in un messaggio per l'anniversario dell'indipendenza di Cuba dalla Spagna, ha scritto: l'incriminazione e la rimozione di Maduro hanno inviato un messaggio chiaro ai suoi alleati socialisti a L'Avana. Questo è il nostro emisfero e coloro che lo destabilizzano e minacciano gli Stati Uniti subiranno le conseguenze. La scelta del 20 maggio per annunciare l'incriminazione di Castro è molto più che simbolica. Per L'Avana quella è la data che, dopo la fine del dominio spagnolo, segna l'inizio dell'ingerenza statunitense sull'isola, come diceva ieri il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, mentre a Washington il segretario di Stato Marco Rubio esaltava la ricorrenza come il primo giorno in cui sventolò la bandiera cubana su un paese indipendente. Rubio ha parlato di una nuova via con cambi radicali nell'economia ed elezioni libere. In un discorso registrato e pubblicato sulle reti social, in cui ha accusato le autorità cubane di aver saccheggiato miliardi di dollari e ha accusato direttamente Raul Castro di aver fondato in beneficio di pochi il conglomerato militare Gaesa, che controlla vari settori economici nell'isola. Proprio Gaesa era stata uno degli obiettivi dell'ulteriore stretta alle sanzioni decisa dagli Stati Uniti ai primi di maggio e che hanno colpito il settore minerario, della difesa, dei servizi e dell'energia, con l'obiettivo di prosciugare l'entrata di valuta straniera in un'economia già completamente strangolata. Da dicembre l'unico petrolio arrivato è quello della petroliera russa attraccata a fine marzo dopo il via libera di Washington, e la settimana scorsa il governo cubano ha riconosciuto di essere rimasto senza scorte di carburante. Una situazione che sta esasperando sempre di più una popolazione esausta, fiaccata da una crisi che è cominciata anni fa, nel 2017, quando sempre Trump, col suo primo mandato, mise fine alla distensione avviata da Barack Obama e che è stata poi acuita dal Covid, prima di diventare drammatica a gennaio con l'embargo energetico totale imposto da Washington. L'aumento della tensione, che è stata condannata da Cina e Russia, e in un contesto in cui Cuba è spesso

che erano in corso delle trattative. Da allora le autorità cubane hanno ripetuto che sul tavolo non c'è un cambio alla guida del governo e hanno messo in guardia gli Stati Uniti sulla possibilità di un intervento militare. In un'intervista al Domani, qualche settimana fa, a La Habana, Gerardo Hernández Nordelo, coordinatore nazionale dei Comités de Defensa de la Revolución, le cellule di quartiere a guardia della rivoluzione create 66 anni fa da Fidel Castro, sulla possibilità che a Cuba si replicasse lo schema venezuelano, rispondeva: Cuba non è uguale a nessun altro paese e gli Stati Uniti lo sanno. Non possiamo combattere a cannonate perché siamo un paese infinitamente inferiore con minori risorse, ma conoscono la nostra determinazione nella difesa della rivoluzione, anche militarmente. Chissà, possano entrare facilmente, il problema è quello che succederebbe dopo. In tutto questo non poteva non battere un colpo anche Mosca. Fa sapere la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che la Russia conferma la piena solidarietà a Cuba e condanna risolutamente qualsiasi tentativo di interferenza grossolana negli affari interni di uno Stato sovrano, di intimidazione o applicazione di misure restrittive unilaterali illegali, di minacce o ricatti. Così l'articolo di Mariangela Paone sulla questione Cuba. Accanto c'è un aggiornamento di Davide Maria De Luca da Kiev sull'Ucraina, quindi cambiamo totalmente luogo, ma per segnalare una notizia che troviamo sulle prime pagine anche dei quotidiani questa mattina: 100 morti a Kherson, Ucraina, colpo letale ai servizi segreti russi. Zelensky: abbiamo attaccato una base dei servizi segreti russi, l'FSB. Mosca: capisca che deve fermarsi. La proposta di Merz: ammissione parziale del paese nell'Unione Europea. L'alto là di Kiev: nell'Unione Europea non vogliamo essere un paese di serie B. Così Davide Maria De Luca, ma questa notizia del Kherson l'abbiamo anche su altri quotidiani. In prima pagina, per esempio, il Corriere della Sera: raid sulla base dei servizi segreti a Kherson, 100 vittime, Zelensky rivendica. Le forze ucraine hanno colpito un sito dei servizi russi nel Kherson, lo ha postato su X il presidente Zelensky. L'attacco ha provocato centinaia tra morti e feriti. Ma noi in conclusione vogliamo segnalare solo un altro tema che riguarda la Libia, i lager dove vengono torturati i migranti in Libia con la complicità italiana, e di tutto questo parla sul Manifesto questa mattina l'esperta di diritto internazionale, avvocata presso la Corte Penale Internazionale, più volte anche i nostri microfoni, anche sulla Palestina, Chantal Meloni. Già in prima pagina è anticipato il suo intervento sul Manifesto di questa mattina: torture libiche, processo Al-Buti, all'AIA alla punta dell'iceberg. Al-Buti è uno dei compari di El-Masri, quello, il torturatore libico che è stato accolto e poi riaccompagnato a casa dalle autorità italiane nonostante il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Quello è il Masri. Chantal Meloni scrive sul Manifesto stamattina: un processo storico, quello El Buti all'AIA, una pietra miliare, addirittura un momento Norimberga per la Libia. Nei commenti di chi ha assistito all'udienza predibattimentale nei confronti di El Hishri all'AIA trapela tutta la soddisfazione e l'importanza del caso. Così in prima pagina del Manifesto. Poi prosegue Chantal Meloni a pagina 11, ovviamente leggiamo solo un piccolo pezzetto e poi chiudiamo la rassegna stampa nazionale di stamattina. Per la mancata consegna di El Masri all'AIA, ne parlavamo prima, dovuta all'inazione colpevole del ministro della giustizia italiano, nonché a un'interpretazione discutibile dei giudici della Corte d'Appello di Roma, l'Italia è già stata censurata dalla Corte Penale Internazionale e dovrà rispondere della violazione dei suoi obblighi di cooperazione. Per aver sottratto un ricercato per gravi crimini di guerra e crimini contro l'umanità alla giustizia, l'Italia dovrà rispondere anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Come avvocato che rappresenta alcune delle vittime detenute a Mitiga in Libia, dice Chantal Meloni, conosco bene il danno che ha causato il comportamento dell'Italia in quel frangente. Una prospettiva, quella delle vittime, che spesso rimane marginale dei discorsi sull'intervento della giustizia internazionale, offuscata dai profili di interesse politico. Quando i crimini sono commessi da individui protetti dai loro stati o che fanno parte degli stessi apparati militari o di governo,
È evidente che la giustizia interna non può essere efficace. C'è bisogno di un giudice penale internazionale indipendente.

pendente per non lasciare questi gravissimi crimini nel cono d'ombra dei poteri che li hanno generati. La Libia chiaramente non può pretendere di fornire alcuna giustizia per i fatti in questione che coinvolgono direttamente i suoi apparati, ma neanche l'Italia appare in grado di gestire tali procedimenti, nonostante la presenza di tante vittime delle torture libiche sul territorio italiano e quindi un'ampia disponibilità di prove. Ciò a causa della mancanza di una legislazione adeguata e forse anche di una volontà politica, dice Chantal Meloni. La verità è che solo la punta dell'iceberg è emersa finora. La rete di responsabilità che sta dietro al sistema di torture, abusi e violenze in Libia, di cui sono vittime tra gli altri i migranti che fanno rotta verso l'Europa, non si esaurisce a Mitiga né a Tripoli e nemmeno in Libia. Le violenze iniziano ben prima e continuano ben oltre quel paese e, come ormai ampiamente documentato, coinvolgono complicità dirette e indirette di una moltitudine di attori, alcuni ad altissimo livello, anche in Europa. È chiaro che il sistema criminale libico, a partire dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, non potrebbe funzionare senza il supporto e le politiche che per tanti anni hanno caratterizzato anche i governi europei. Di questo forse non si tratterà nel processo a El Hishri, ma a poco il puzzle si sta componendo. Con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di questa mattina. Mettiamo un breve stacco musicale, lo dedichiamo a Cuba con il cantautore rivoluzionario cubano Carlos Puebla e poi la rassegna stampa locale di stamattina.

0: La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Oggi noi avremo, nonostante i quotidiani locali siano zeppi di articoli sulla visita della Meloni, parleremo invece della situazione casa sul Garda, con anche un'iniziativa prevista per il 30 maggio dal collettivo gardesano autonomo, l'udienza del processo per la strage di Piazza della Loggia e la testimonianza sulla flottiglia di Martina su Repubblica Milano. Queste le principali nostre notizie. Poi ovviamente, per dovere di cronaca, vi leggeremo anche alcuni titoli e passaggi degli articoli sulla visita di Meloni a Brescia. Cominciamo però, come detto, con questa apertura del Brescia Oggi. Abitazioni di lusso, il Garda al top in Italia, con prezzi alle stelle. Oltre 570.000 metri quadrati di offerta luxury. Da Sirmione a Gardone e Padenghe, gli immobili di pregio insieme a quelli del Lago di Como costituiscono un mercato che ha superato i 4 miliardi. La cittadina più cara di tutte è Limone, 5.364 euro al metro quadro, ma tutti i comuni mostrano una crescita dal 2020 e in modo molto evidente. Così l'articolo di Alessandro Gatta, che però poi ci parla anche dell'altra faccia della medaglia. Poche case popolari, l'emergenza abitativa diventa strutturale. E noi leggiamo proprio questo articolo e quello sulla protesta. Nel 2025 sono stati assegnati 18 alloggi a fronte di 594 richieste. Crescono i bisogni e si allarga la base dei richiedenti. Da anni sul Garda si parla di emergenza abitativa. La questione fa riferimento a una molteplicità di istanze e bisogni che si articolano attorno alla casa, che comprendono sia l'adeguatezza dell'alloggio sia la qualità del contesto territoriale in cui è inserito. Si legge nel piano annuale dell'offerta abitativa redatto da Garda Sociale, l'azienda speciale consortile che rappresenta l'intero ambito 11, ovvero tutto il lago da Bedizzole a Valvestino, 22 comuni per circa 130.000 abitanti. Il profilo delle persone che si rivolgono ai servizi sociali chiedendo supporto dimostra che stanno avvenendo cambiamenti strutturali, culturali e economici. Quando parliamo di emergenza abitativa non ci si riferisce più solo a casi sociali. Le persone non possono più essere accompagnate solo con gli strumenti del servizio sociale. Carta canta. Gli strumenti tradizionali di politica abitativa, per la loro scarsità e indisponibilità, da diversi anni sono in grado di rispondere in modo molto marginale alle domande abitative di chi si trova in difficoltà. Tra questi gli alloggi SAP, i servizi abitativi pubblici, le case popolari. Proprio oggi si chiude il bando annuale che per il 2026 ha messo a disposizione una trentina di abitazioni. Nel 2025 furono assegnati solo 18 alloggi a fronte di 594 domande. Per ogni famiglia che entra, 32 restano fuori. Ad Esenzano lo scorso anno sono stati assegnati 9 alloggi, 6 di proprietà comunale e 3 di Aler, a fronte di 425 richieste, 312 per alloggi comunali e 113 per Aler. In paese è da tempo rilevato un fabbisogno abitativo elevato, unico comune d'allerta rossa nel piano dell'offerta abitativa. Il Consiglio Comunale, su spinta delle opposizioni, chiederà l'inserimento della città nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, così da poter applicare la cedolare secca agevolata al 10% sui contratti di affitto a canone concordato. Allerta arancione a Salò, Toscolano e Lonato. Qui il fabbisogno abitativo è in aumento. E poi l'altro articolo, sempre di Alessandro Gatta: gli affitti brevi devono essere regolamentati. Gli attivisti del collettivo gardesano autonomo il 30 maggio torneranno in piazza contro il fenomeno della turistificazione. si sono già fatti sentire con la Garda Street Parade, più di 1000 persone in strada a Desenzano per parlare anche di diritto all'abitare. Ma ora gli attivisti del collettivo Gardesano Autonomo si preparano a tornare in piazza. Lo faranno il 30 maggio per denunciare la mancanza di interventi strutturali per il problema abitativo. Servono più case popolari, nonché regolamentare gli affitti brevi. A Desenzano si conta più di una casa vacanze ogni 30 abitanti. Quelle ufficialmente censite sono 1.224 per 5.253 posti letto complessivi. Nell'ultimo Consiglio Comunale, su sollecito del Movimento 5 Stelle, si è acceso il dibattito sull'ipotesi di una regolamentazione, come già in vigore a Silmione, che pone limiti e prescrizioni. Siamo ancora nella fase del valuteremo, convocheremo, faremo, spiega Alessandro Scattolo, quando invece siamo già fuori tempo massimo. Se Silmione ha aperto la strada, ora tocca agli altri comuni seguirla. Il problema non è più rinviabile. Il caro affitti, le locazioni turistiche e la mancanza di case popolari stanno rendendo impossibile vivere e abitare sul Garda, di fatto allontanando giovani, lavoratori e pensionati per lasciare il posto a seconde case o case vuote per gran parte dell'anno. È il cosiddetto fenomeno della gentrificazione, in chiave locale declinato in turistificazione. I centri si svuotano di residenti e servizi. Nel 2025 il collettivo raccolse 529 firme per chiedere la regolamentazione degli affitti brevi. Torniamo in piazza contro la liberalizzazione selvaggia delle case vacanze e per rivendicare un vero piano di edilizia popolare. L'edilizia residenziale pubblica è l'unica che può sottrarsi alle logiche di mercato. Con il canone sociale, quindi commisurato al reddito, è l'unica a cui può rivolgersi una parte sempre più consistente della società. Adesso vediamo invece le udienze, gli articoli, i resoconti sull'udienza per la strage, per il processo strage di Brescia del 28 maggio 1974. Cominciamo dal cronista del Giornale di Brescia, Pierpaolo Prati. Andrea Arcai dice: Ombretta Giacomazzi mi accusò perché costretta da Delfino. Ombretta Giacomazzi, Ugo Bonati, i fratelli Papa, strumenti che gli inquirenti di allora, a partire dal capitano Francesco Delfino, hanno utilizzato per mettere fuori gioco nostro padre. Pedine di un depistaggio che hanno distrutto la nostra famiglia. Lo hanno affermato nel corso del processo sulla fase esecutiva della strage di Piazza della Loggia a carico di Roberto Zorzi, Sergio e Andrea Arcai, i figli dell'ex giudice Giovanni Arcai, che all'epoca dell'attentato del maggio 1974 stava indagando sul movimento armato rivoluzionario di Carlo Fumagalli e che la mattina della strage ricevette la sospetta visita di Ermanno Buzzi proprio nei minuti in cui la bomba esplodeva seminando morte. Sono stati chiamati a testimoniare dall'avvocato Stefano Casali, difensore dell'imputato. Se il punto era quello di mettere in dubbio la credibilità di Ombretta Giacomazzi, quindi di uno dei pilastri della ricostruzione dei pubblici ministeri Cati Bressanelli e Silvio Bonfigli, l'obiettivo non pare centrato. Se è vero che grazie alle sue parole, farneticazioni, come l'ha definita il diretto interessato, Andrea Arcai, all'epoca poco più che quindicenne, rimase in carcere 77 giorni e fu sotto processo per 7 anni con l'accusa di concorso in strage e dell'omicidio di Silvio Ferrari, è altrettanto vero che lo stesso Andrea e suo fratello maggiore non hanno dubbi sulla reale paternità di quelle bugie e sul loro reale obiettivo. Nel corso del primo processo, spiegato ieri ai giudici della Corte d'Assise Sergio Arcai, mi ritrovai in aula seduto in fianco alla Giacomazzi. Lei non sapeva che ero il fratello di Andrea. Prima di testimoniare mi disse che era stato il capitano Delfino a costringerla ad accusarlo, ma che avrebbe ritrattato tutto quello che aveva detto su di lui. disse che lo avrebbe fatto perché si sentiva protetta dalla Corte d'Assise. Annunciò la sua intenzione. Quell'udienza cadeva però di venerdì. Il presidente preferì rimandare il suo esame a lunedì successivo. Nel corso di quel weekend accadde qualcosa che la convinse a cambiare di nuovo idea. Agli atti è pieno di passaggi in cui la testimone riferisce di aver subito minacce da Delfino, anche alla presenza del PM Francesco Trovato e del giudice istruttore Domenico Vino. Giacomazzi fu processata per calunnia, poi l'accusa venne derubricata in falsa testimonianza. Infine, ha spiegato Sergio Arcai, fu prosciolta per aver agito in stato di necessità, la necessità di evitare le ritorsioni di Delfino. Andrea Arcai fu accusato di essere stato in Piazza del Mercato ad assistere in diretta alla morte di Silvio Ferrari, ma anche di essere stato al Bar dei Miracoli alle 7 di mattina del 28 maggio all'incontro con altri presunti esecutori materiali della strage. Pronti, stando alla narrazione poi smontata dalle sentenze, a mettere la bomba. La sera in cui morì Silvio Ferrari ero con lui sul lago a casa di un'amica gravemente ammalata. Silvio era pensieroso e alterato dall'alcol. Mi accompagnò a casa insieme a Nando Ferrari. Poi non lo vidi più. La mattina della strage ero a scuola, all'epoca frequentavo il Calini. Mi ci portò mio padre sull'auto dei carabinieri. Assolto con formula piena per non aver commesso i fatti, Andrea Arcai ha avuto modo di chiarirsi anche con la sua accusatrice. Anni dopo incontrai Ombretta Giacomazzi ad un ultimo dell'anno alla sosta, ha detto ieri. Mi si avvicinò e mi chiese scusa per tutte le bugie che aveva detto nei miei confronti. Sapevo che era stata costretta da Delfino, la perdonai. Poi ci siamo rivisti e di quella cosa non ne abbiamo più parlato. Con Roberto Zorzi, ha affermato ieri il testimone, invece non ci ho mai parlato, non l'ho conosciuto, ha spiegato, né tantomeno visto. Di lui non ho mai sentito parlare nemmeno degli altri amici. E la riunione alla pizzeria Ariston dopo la morte di Silvio? Quella in cui, secondo Ombretta, bresciani e veronesi si accordarono per vendicare Ferrari? Arturo Gussago, uno dei presunti, secondo la versione, scusate, uno dei presenti, secondo la versione della Giacomazzi, mi disse che era pura follia. Ha concluso il teste prima di lasciare l'aula. Questo è il resoconto quindi dell'udienza del cronista giudiziario Pierpaolo Prati del Giornale di Brescia. Andiamo adesso a vedere invece il resoconto di Mara Rodella. Siamo a pagina 5 del Corriere della Sera, dorso bresciano. Strage, Arcai, dice la super testimone, costretta da Delfino ad accusarmi. Sentito in udienza anche l'attore Fabio Testi, che al tempo si era fidanzato con una ragazza che frequentava ambienti neofascisti, e Fabio Testi, l'attore, dice: mai conosciuto Zorzi, non so chi sia. Nella prima istruttoria Giacomazzi, dice Andrea Arcai, mi collocò in Piazza Mercato la sera in cui saltò in aria Silvio Ferrari, il 18 maggio, dicendo che avremmo dovuto ritardare il suo arrivo all'obiettivo con l'esplosivo, eppure al Bar dei Miracoli, in Corso Martiri, dopo le 7, il giorno della strage, per un incontro con altri bresciani di destra come Gussago, Bonati, Buzzi, i fratelli Papa. Ma mio padre mi aveva accompagnato a scuola con l'auto dei carabinieri, a bordo anche il maresciallo Siddi, collaboratore di Delfino, che il 29 maggio andò a Verona a verificare l'alibi di Zorzi. Obiettivo delle menzogne, per chi indaga, allontanare i sospetti dai veronesi protetti da Delfino e incastrare il giudice Arcai, che avrebbe fiutato la pista veneta per la strage bresciana. Anni fa Ombretta si è scusata, mi disse che Delfino l'aveva obbligata a mentire, ricorda Arcai. Sottoscrive il fratello Sergio, avvocato. Lei fu una delle pedine mosse per depistare. Ogni volta che cercava di ritrattare, finiva in carcere. Aggiunge che tra suo padre, che arrivò a indagare fino al SID di Roma, e Delfino non corresse buon sangue e che le false accuse al fratello hanno cambiato radicalmente la vita della mia famiglia, infangandola. Entrambi assicurano mai conosciuto Roberto Zorzi. In questa pagina del Corriere abbiamo anche un breve articolo sul 52esimo anniversario dell'attentato. Piazza Loggia 1974, le commemorazioni tra giustizia, memoria e impegno civile. Allora, un calendario fitto e articolato, costruito su linguaggi diversi, rivolto a tutta la cittadinanza, accompagna anche quest'anno le commemorazioni per il 52esimo anniversario della strage. A presentare il programma è stata la Casa della Memoria, che rinnova così un percorso di riflessione pubblica che intreccia giustizia, impegno civile e trasmissione della memoria alle nuove generazioni, come poi la trasmetta purtroppo è provato anche dai questionari in cui buona parte dei ragazzi intervistati delle scuole superiori, dei ragazzi e delle ragazze, dice che la strage è stata compiuta dalla mafia oppure dal terrorismo rosso. Questo a dimostrazione che evidentemente c'è qualcosa che non va nella trasmissione della memoria alle giovani generazioni. Comunque, il cuore delle celebrazioni sarà ovviamente la mattina del 28 maggio con la commemorazione ufficiale promossa da CGIL CISL e UIL. Il pomeriggio alle 14 in Piazza della Loggia la presentazione del podcast Era di Maggio, vite intorno alla strage di Brescia, progetto narrativo firmato da Benedetta Tobagi. L'iniziativa si tradurrà anche in una passeggiata sonora attraverso i luoghi simbolici della strage. La giornata si chiuderà alle 20 con il concerto in memoria delle vittime nella chiesa di San Francesco d'Assisi e poi il programma si sviluppa nei giorni precedenti e successivi con incontri, proiezioni cinematografiche, presentazioni editoriali, iniziative nelle biblioteche e nelle scuole. Adesso però andiamo anche a leggere brevemente qualche passaggio dell'articolo di Mario Pari, il cronista giudiziario del Brescia Oggi. Giacomazzi costretta a mentire da Delfino e dagli inquirenti. In aula l'ex assessore Andrea Arcai, ero con Ferrari la notte in cui morì, gli tenni la testa da tanto che era ubriaco. Quindi possiamo passare a Repubblica Milano, perché come avevo anticipato voglio leggervi con la dovuta attenzione questo articolo di Zita Dazzi, che rappresenta anche l'apertura della prima pagina di questo inserto milanese di Repubblica. Mamma, adesso sono libera, Martina e la flottiglia fuori dall'incubo. L'attivista fermata da israeliani ha telefonato alla madre da Istanbul. Nella notte rientra a casa con un volo dalla Turchia. Anche la comunità ebraica condanna Ben Gvir. Allora, ha telefonato alla mamma Donatella e al fidanzato Andrea Carrera da Istanbul. Martina Comparelli, l'attivista della Global Swim Flottiglia, ha chiamato da un cellulare in prestito e hanno dato anche molti dei suoi compagni di missione appena liberati, tutti senza i loro telefoni, sequestrati dai militari dell'IDF. Ha detto solo poche parole ai familiari, chiedendo di essere libera e di stare bene, compatibilmente con lo stress e la paura di quelle ore passate tra l'abordaggio in mare lunedì, detenzione fino a ieri pomeriggio. La signora Donatella non può e non vuole rivelare i dettagli della breve conversazione con la figlia, che è attesa da tutta la famiglia dopo questi giorni di dolore. Ci sarà tempo nelle prossime ore, nella casa di Milano, per i racconti dettagliati di che cosa è successo quando il ministro dell'ultradestra ortodossa Ben Gvir è arrivato nella prigione a insultare e irridere le centinaia di attiviste e attivisti sequestrati, ammanettati e costretti a stare inginocchiati a faccia in giù nell'hangar militare. Il compagno di Martina, Andrea, 34 anni, fin dalla mattina non nascondeva la sua preoccupazione. Siamo stati incollati al video,
1: cercando di individuare Martina, di riconoscere la sua maglietta, la sua voce tra le grida che si sentono in sottofondo di quelli che vengono picchiati, mentre il ministro Ben-Gvir ride e umilia. E almeno noi abbiamo queste immagini. Penso con angoscia ai palestinesi che non vedono niente e non possono contare su nessuna reazione internazionale. Mi segnalano invece che
0: ci sono nuovi problemi con il microfono della regia. Non so se non si sentiva assolutamente o se... Ecco, mi dicono che si sentiva male. Spero che comunque abbiate potuto comprendere le letture degli articoli fin qui. Non posso ovviamente ricominciare da capo. Proseguo con l'articolo di Zita Dazzi. Comunque, allora, Martina è partita, dice ancora il suo fidanzato, con lo spirito di mettersi al servizio, dato che sono solo i privati cittadini animati da spirito civile e comunitario a sentire l'esigenza di mettersi in gioco. Solo gli attivisti della flottiglia si muovono di fronte all'inazione dei governi di tutto il mondo, di fronte alle reiterate violazioni del diritto internazionale. Da quando è stata dichiarata la tregua a Gaza, continua la strage e non entrano gli aiuti umanitari. Per questo le barche si mettono in movimento. Il loro è un tentativo di smuovere la coscienza collettiva e i governi. Un gesto concreto, mettendo in gioco il proprio corpo e anche al limite la propria vita, per cercare di tenere accesa l'attenzione sul genocidio. Arriva anche la condanna della comunità ebraica di Milano sulle immagini arrivate da Ashdod, con la solidarietà alle vittime, profonda indignazione per le immagini diffuse al ministro israeliano Ben-Gvir. Facciamo nostre le parole del governo italiano che ha definito quelle immagini inaccettabili, dice il presidente Walker Meghnagi. Ci offendono come ebrei prima ancora che come cittadini. E questo insomma è la solita ipocrita considerazione, perché queste situazioni purtroppo accadono quotidianamente e anzi in modo amplificato, cioè queste forme di vessazioni, di torture anche vere e proprie nei confronti dei prigionieri palestinesi. Ovviamente Meghnagi non può esimersi da una postilla di condanna alla flottiglia. È un atto politico di provocazione nei confronti dello Stato di Israele. La risposta sbagliata e inaccettabile è rappresentata da quelle immagini di Ben-Gvir, che ha finito per fare il gioco della flottiglia, offrendo loro il risultato propagandistico che cercavano. Ecco, è solo per questo motivo che Meghnagi evidentemente critica questa sortita di Ben-Gvir. Allora, condanna netta viene anche dall'Associazione Sinistra per Israele, che domenica mattina sarà al Circolo De Amicis per l'Assemblea Nazionale con Lele Fiano e Luciano Belli Paci sul palco degli oratori. Le immagini del ministro Ben-Gvir sono inaccettabili, va bene. Condanniamo queste azioni indegne e chiediamo che vengano applicate sanzioni internazionali, ma sanzioni internazionali dovrebbero essere applicate contro l'entità sionista, non solo contro questo ministro vergognoso. Altro articolo che riguarda comunque la questione palestinese: dopo mesi gli ultimi 10 studenti hanno lasciato Gaza per la statale di Milano. Gli studenti cominceranno le lezioni a settembre. La mia mente è divisa tra il ricordo di chi ho lasciato e la voglia di fare bene qui, dice Hamza. Ma il cuore invece, quello è rimasto a Gaza. Viene spontaneo chiedere se c'è l'idea di tornare a casa un giorno. Inshallah, rispondono, se Dio vuole. L'altra pagina invece è dedicata a il caso gemellaggio con Tel Aviv. Il PD vuole chiudere il KO sul caso Tel Aviv, ora l'agenda Milano. Il segretario Capelli richiama l'unità sui temi di fine mandato, scintille tra Sala e Verdi sulla mancata revoca del gemellaggio. Allora, anche la capogruppo dei Dem, Beatrice Uguccioni, che ha tenuto sempre la barra dritta sulla richiesta di interrompere i rapporti con Tel Aviv, ora prova a cambiare agenda. Il PD ha sempre fatto prevalere il senso di responsabilità nei confronti della coalizione e dell'amministrazione. Per noi il focus resta sui bisogni reali dei milanesi. Torniamo ai quotidiani locali. Anzi, visto che stavamo parlando anche prima di Caro Abitazioni, abbiamo un articolo anche sulla situazione a Milano, l'abbiamo a pagina 5 di Repubblica Milano. Da Monza a Lodi è l'ora dell'esodo in fuga dal caro casa di Milano. La ricerca di Confcommercio sulle tendenze del mercato nel 2026. La domanda e i prezzi stanno aumentando non solo nell'Interland, ma anche nelle due province limitrofe. Nel capoluogo l'appartamento più richiesto è il bilocale, altrove il trilocale. A Milano l'aumento dei prezzi sul mercato immobiliare non conosce soste. Poi ancora il sindaco Furegato, un trend che conosciamo, qui c'è una buona qualità di vita. Questo appunto è la dichiarazione del sindaco di Lodi. Lasciamo Repubblica Milano, torniamo ai quotidiani bresciani e ripartiamo quindi con appunto alcuni articoli che segnaliamo per dovere di cronaca legati alla visita della Meloni nella nostra città. Allora, cominciamo dal Giornale di Brescia. Mezzo governo a Brescia, Meloni, grazie col Diretti, combattiamo insieme la burocrazia europea. Il presidente nazionale dell'associazione archivia l'ipotesi candidatura in Lombardia. Sulla scena si fa largo Fidanza. Oltre 4.000 persone hanno riempito il Palla Leonessa tra applausi e vessilli. Prandini dice: siamo la punta di diamante del paese e apre sull'energia nucleare. Il numero uno dell'associazione Coldiretti incalza Bruxelles e rilancia su infrastrutture, export e valore del cibo. E poi c'è il capitolo energia. Qui il bresciano Prandini apre un portone più che una semplice porta a favore del nucleare, un'energia che tecnicamente è totalmente diversa da quella di 30 anni fa e che nei piani del presidente nazionale Coldiretti rappresenterebbe una soluzione per rilanciare la competitività dell'economia italiana, agroalimentare ovviamente in primis. Quindi questo presidente di Coldiretti, molto amico della Meloni, rilancia il nucleare, nonostante appunto ben due referendum del cosiddetto popolo italiano l'abbiano bocciato. Dico del cosiddetto popolo italiano perché appunto i referendum sono l'espressione, dovrebbero a questo punto essere l'espressione del popolo italiano. Castelletti, la transizione si fa insieme a chi produce. Allora noi lasciamo perdere tutte le dichiarazioni della Meloni e invece ci soffermiamo su alcune di quelle della Castelletti, visto che è la sindaca della nostra città. Brescia guarda la transizione ecologica senza rinunciare alla propria identità produttiva. È il messaggio lanciato dalla sindaca Laura Castelletti, un intervento nel quale la numero uno di Palazzo Loggia ha ribadito il valore strategico del comparto agricolo e zootecnico per il territorio bresciano, sottolineando la necessità di accompagnare il cambiamento attraverso ricerca e nuove tecnologie. Ci sono stati ringraziamenti alla Coldiretti per le collaborazioni, collaborazione costruita negli anni col presidente Ettore Prandini e con la presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti, collaborazioni che hanno riguardato la sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle filiere locali e le iniziative educative e sociali legate al cibo, alla qualità e al rapporto tra territorio e comunità. Per questo, ha rimarcato, Brescia rappresenta il luogo ideale per un confronto su questi temi. Siamo una città dalla forte tradizione manifatturiera e industriale, ma anche il cuore di una provincia che nell'agricoltura e nella zootecnia continua ad avere una delle proprie principali vocazioni produttive ed economiche. Ma la sindaca non ha nascosto il lato problematico da affrontare insieme. Brescia è la prima provincia lombarda per numero di capi allevati, un patrimonio che oggi deve confrontarsi con le sfide ambientali ed energetiche. Per questo, nel richiamare il nuovo piano aria e clima del comune, ha invitato a evitare contrapposizioni ideologiche tra ambiente e agricoltura. La risposta, semmai, passa da innovazione e ricerca. Adesso vediamo brevemente, per modo di dire, perché il Brescia Oggi alla visita della Meloni dedica ben 4 pagine, quindi non 2 come ha fatto appunto il giornale di Brescia. Abbiamo Meloni da Brescia avverte l'UE, cambi passo su energia e PAC, la premier attacca la burocrazia europea, rilancia il sostegno a imprese, giovani agricoltori e Made in Italy. Non deve entrare nulla che non rispetti i nostri standard. Poi gli interventi, Tajani e Lollobrigida, siamo al lavoro per voi. Secondo i due ministri precedenti esecutivi avevano messo ai margini un settore che ora è tornato al centro. E poi il nostro settore vale 707 miliardi, difenderemo identità e mercati. Il presidente nazionale dell'Associazione Agricola Ettore Prandini dice: chiediamo più impegno per una filiera che distribuisce valore. Nonostante burocrazia, dazi e barriere doganali, rappresentiamo un'eccellenza del paese e vogliamo continuare a investire. Poi ancora, basta, insomma, mi sembra più che sufficiente. Questi articoli, la lettura di questi passaggi per dovere di cronaca. Ritorniamo al... Ecco, ci manca il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Fermiamoci un attimo ancora su questo quotidiano. Vediamo solo gli articoli in prima pagina. Allora, eccoci arrivati. La difesa dell'agricoltura di Meloni. La sovranità alimentare è una scelta politica intelligente, senza il vostro lavoro non saremmo un paese libero. Ha sottolineato l'importanza del settore primario per l'economia nazionale. Poi l'articolo di questo di Pietro Gorlani. Articolo di Massimiliano Del Barba, Prandini in Lombardia non sono candidato. Adesso, tornando al giornale di Brescia, iniziamo un po' a sfogliare le pagine interne più velocemente. Quindi partiamo da pagina 15. Per l'invecchiamento attivo ora c'è anche il nuovo centro di Porta Milano. Il progetto, priorità del Consiglio di Quartiere con Hauser e anziani di Campo Fiera, è nato dall'ascolto dei residenti. Allora, il progetto del centro aperto nasce proprio da qui, dall'ascolto delle persone, dal rispetto per chi ha costruito questo quartiere che ha fatto la storia della città operosa, lavorando in 2 industrie metalmeccaniche nate e cresciute nella zona di Porta Milano. Ieri si è svolta l'inaugurazione della sede rinnovata in via Marchetti numero 3. Tra l'altro noi questa sera, con il maggio con la radio 2026, saremo proprio alla scoperta della tradizione operaia ma anche ribelle del quartiere di Campo Fiera e partiremo da via Marchetti 1. C'è possibilità ancora di prenotarsi telefonando allo 030 45670. Gli anziani rappresentano il pilastro invisibile della nostra società, ha esordito il presidente del Consiglio di Quartiere Paolo Campi, un patrimonio inestimabile per la comunità. Custodi della memoria storica e delle tradizioni, offrono un insostituibile supporto al welfare familiare. Riconoscere l'anziano come risorsa attiva significa valorizzare la loro presenza non solo per ciò che hanno fatto, ma per ciò che continuano a donare ogni giorno. Dal canto suo, Marco Fenaroli ha ribadito come il porre le persone anziane al centro della famiglia e della comunità sia il primo passo per un cambiamento umano radicale. La richiesta di uno spazio di inclusione per tutti, ha ribadito Gabriella Antonelli, presidente dell'associazione, a guida di un folto gruppo di volontari al servizio dell'attività da mettere in atto, dove potersi divertire tra una partita a carte e la ginnastica dolce, tra una poesia e una mano di scacchi, promuovendo la cultura, ha trovato ascolto e soddisfazione grazie agli assessori coinvolti, ai quali va il nostro grazie più sentito. Poi invece abbiamo Dal carcere le voci delle donne parlano alla città, l'installazione delle detenute di Verziano arriva all'università. Prima ancora del reato ci sono spesso storie di paura, violenze, dipendenza, silenzi. Senza cancellare le responsabilità individuali, il progetto Libere Ristrette prova a guardare anche lì, nel punto in cui molte donne detenute hanno iniziato a perdere pezzi di libertà molto prima di entrare in carcere. L'installazione, composta da quadretti con riflessioni delle donne detenute a Verziano, sarà inaugurata nella sede di giurisprudenza lunedì prossimo, 25 maggio, alle 14:30, durante il convegno Libere Ristrette, la vittimizzazione delle donne detenute. Libere Ristrette nasce dall'ascolto di necessità e fragilità, spiega Andrea Zenoni, presidente di Fraternità Sistemi. Per Francesca Paola Lucrezzi, direttrice degli istituti penitenziari di Brescia, le donne detenute sono circa il 4% della popolazione carceraria. Nei percorsi avviati a Verziano è emerso come molte abbiano alle spalle traumi, violenze o condizioni che hanno inciso sulla loro libertà di scelta. Portare fuori la voce delle persone recluse era un sogno, racconta Carla Coletti, referente di Libere Ristrette per Fraternità Sistemi. Vedere che sta accadendo davvero con una risposta così forte è qualcosa che non ci aspettavamo. Adesso, spiega Arianna Carminati, garante delle persone private della libertà per il Comune di Brescia e docente ordinaria di diritto costituzionale all'università, l'auspicio è che il percorso possa proseguire, coinvolgendo anche la popolazione detenuta maschile. Poi, andando avanti, abbiamo piscine, polemica e alla San Filippo conferma per Fiorin, interrogazione di Brescia Civica sull'affidamento degli impianti. Sei storiche società natatorie bresciane avevano denunciato una possibile deriva monopolistica e criticato scelte opache nella redistribuzione delle corsie. Poi abbiamo Da Vestone ad Harvard, sogno un futuro più sostenibile. Veronica Saletti è già impegnata in Commissione Europea, da settembre studierà negli Stati Uniti. Era laureata a Milano in scienze politiche e poi ha fatto una magistrale in economia sempre all'Università di Milano. Invece il diploma era stato preso al Perlasca di Idro. L'attenzione per queste tematiche inizia in famiglia, dice. In casa eravamo una quarantina tra zii e cugini, un contesto numeroso e non ricco, in cui ho imparato a non sprecare nulla. Una visione che ho cercato di trasferire nel settore energetico in cui attualmente lavoro. Capire come usare bene le risorse che abbiamo per costruire un'economia e un sistema industriale sostenibili, solidi e decarbonizzati. Andrà appunto ad Harvard. Poi invece Casa del Popolo di Carpenedolo, dall'alfabetizzazione ai partiti, i 70 anni della Casa del Popolo. Domani dibattito con Pagani, Fenaroli e Girelli sul ruolo storico di questa Casa del Popolo. E adesso si pensa anche al restauro di alcune parti dell'edificio. Discarica Gedit riaperta. SOS Terra di Montichiari chiede controlli e attenzione vigile. Assemblea pubblica dopo il via libera del TAR a 155.000 nuovi metri cubi di inerti. monitoreremo e chiediamo alla popolazione di segnalare eventuali odori. Inoltre domandiamo attenzione e controllo agli enti competenti. Sono queste le richieste di SOS Terra di Montichiari. Allora, espresse durante l'incontro pubblico convocato a Vighizzolo per spiegare alla comunità come e perché la discarica di Gedit ha riaperto. Durante l'incontro sono stati messi a disposizione i moduli per segnalare eventuali disturbi olfattivi, non tanto per la tipologia di rifiuti, quanto perché la preoccupazione è che, ritoccando l'impianto, possano generarsi odori e fenomeni di questo tipo. La discarica ottenuta dal TAR e dalla provincia, a seguito di un ricorso, l'autorizzazione a ricevere ulteriori 155.000 metri cubi di rifiuti necessari a recuperare il volume originariamente previsto e non sfruttato a causa della copertura superficiale e degli infrastrati giornalieri. Secondo SOS Terra si tratta di materiali inerti, ma la vigilanza resta prioritaria per evitare problemi ambientali. SOS Terra di Montichiari ha detto che il fattore di pressione non è in discussione. Dall'altra però c'è la ferma volontà degli ambientalisti di tenere alta l'attenzione sulla questione. Poi ancora andiamo a chiudere: la casa di comunità Via del Traguardo all'ospedale lavori fino a maggio 2027. L'attività sanitaria sarà comunque garantita, ma il blocco operatorio tra luglio e agosto sarà trasferito a Chiari. Desenzano, il lungo lago diventa un percorso tra storia, arte e passeggio, inaugurato il tratto tra via Gramsci e vicolo delle Lavandaie. Intervento da 8,3 milioni. Ed è tutto per il giornale di Brescia. Andiamo invece adesso sul Brescia Oggi. Abbiamo anche qui la segnalazione, però, che abbiamo già visto, voci dal carcere e una casa nuova di zecca per gli anziani di Campo Fiera, quindi non ci soffermiamo. Astucci di quartiere per i piccoli studenti: sono 67 i bambini e le bambine del villaggio Violino che hanno ricevuto il regalo da parte della comunità dei servizi sociali. Poi abbiamo invece a pagina 25 due giorni alla scoperta del mondo arabo. Il centro culturale islamico di via Corsica dà il via al Festival del Mondo Arabo, in programma domani e domenica. Un'occasione importante per offrire approfondimenti su diverse tematiche attraverso conferenze, sessioni di poesia, stand espositivi correlati ai vari paesi del mondo arabo e stand legati all'esplorazione dei cinque sensi, con degustazioni, ascolto, canti, sperimentazioni di profumi e colori. Si parte domani alle 13.45 con l'accoglienza seguita dai saluti istituzionali. Alle 14.30 ci sarà la conferenza culturale su la vitalità della lingua e la letteratura araba, a cura di Mahmoud Ibrahim, docente di lingua araba all'Università Statale di Milano. Dalle 15.30 alle 18.30 apriranno gli stand culturali gestiti dai vari paesi arabi. Domenica invece, dopo l'accoglienza, dalle 13.45 la conferenza delle 14.30 sarà dedicata alla poesia araba. Viaggio tra i versi, dalle radici antiche alle voci di oggi. E poi ci saranno gli stand con la declinazione sensoriale. Chi li visiterà potrà scoprire sapori tradizionali, profumi tipici ed essenze rare, ammirare la maestria dell'artigianato locale e lasciarsi avvolgere da canti. Andiamo poi a pagina invece 29. Precipita dal ponteggio, operaio in prognosi riservata. Inizialmente le condizioni del 35enne non sembravano gravi, ma durante i soccorsi il quadro clinico è peggiorato. Da segnalare anche la presenza di Salvini a Lonato, dove ha detto che la stazione TAV del Garda si farà e sarà tutta bresciana. Il ministro del MIT al mercato di Lonato per sostenere il candidato leghista Bianchi. Poi chiudiamo con Lago Moro, taglia lo smog con l'estate a traffico limitato, torna attivo il divieto d'accesso ai veicoli privati nei fine settimana e tutti i giorni in corrispondenza del clou stagionale. Poi la strada delle api prende vita, 6 chilometri di fiori e colori a Sulzano, inaugurato il percorso dal capoluogo a Nistisino, che propone un itinerario didattico tutelando gli insetti impollinatori. A Esine un ricordo del parroco partigiano, Monsignor Giovanni Antonioli, indimenticato parroco di Ponte di Legno dal 1947 al 79, è stato durante la Resistenza un collaboratore delle Fiamme Verdi in Alta Valle, ma è ricordato anche a Esine, dove aveva retto la chiesa di Santa Maria per 13 anni. Quindi sarà ricordato domani da Comune, Proloco e Unità Pastorale della Valgrigna. Si terrà alle 16, interverranno Elisabetta Massoli e Giancarlo Maculotti, Giacomo Scalvini curerà le letture, a Pietro Ghezza e Pietro Ghezza accompagnerà l'evento al violino. Con questo andiamo verso la fine della nostra rassegna stampa. Segnaliamo solo sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano: Fratelli d'Italia, il Museo di Scienze nella palazzina Ainau in Castello, e si venda in via Ozanam. Quindi sì, la proposta di Fratelli d'Italia è di chiudere il museo in via Ozanam, il Museo di Scienze Naturali, e di trasferirlo nella palazzina Ainau. Mentre noi vogliamo segnalare in conclusione anche Cecchini da Weekend. Arriva questa sera alle 21 al Nuovo Eden Sarajevo Safari, il docufilm di Mirjan Zupanić, che racconta il business del tiro a segno a pagamento durante l'assedio della città. C'è la presentazione di Thomas Bendinelli sulle pagine della cultura di Corriere della Sera d'Orso Bresciano. È tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora ci sarà la Compagnia dei Gatti Neri, alle 11 il GR Flash, a seguire lo spazio Approfondimenti. Un paio di spot e poi partiamo.
2: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
3: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
4: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
5: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
4: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
5: e alternativa vegan
4: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
5: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
4: Ci vediamo lì, perché
6: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
7: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

Allora, che partiamo immediatamente, andiamo al 22 maggio del 1989. I Queen pubblicano il loro 13° lavoro intitolato The Miracle, album pubblicato in casa Parlophone Records e registrato tra Londra e Montreux. Fu alquanto burrascosa, diciamo, più che altro complessa la lavorazione di questo disco. Era un periodo veramente difficile per alcuni membri della band. Brian May, per esempio, stava affrontando un divorzio, mentre Freddie purtroppo combatteva contro l'HIV. Questo è uno dei singoli contenuti Back Through.

E andiamo al 22 maggio del 2001, viene pubblicato negli Stati Uniti Everybody Got Their Something, il quinto album dell'americana Nikki Costa. L'album vanta tra l'altro una produzione firmata a Mark Ronson e Justin Stanley. Noi ci ascoltiamo il singolo di punta, Like a Feather.

22 maggio 1859 nasce a Edimburgo Arthur Conan Doyle, scrittore britannico, creatore dell'investigatore più famoso di tutti i tempi, Sherlock Holmes. Nel 1982 gli americani Sparks pubblicarono il brano Sherlock Holmes, giocando proprio sulla figura del celebre investigatore. Arthur morì il 7 luglio del 1930, vi lascio con gli Sparks.

22 maggio 1907 nasce Heiterbeck Hergé, fumettista belga, creatore del giovane reporter Tintin e chiaramente del suo immancabile amico a quattro zampe Milou. Ci ascoltiamo John Williams, il tema principale della sua colonna sonora orchestrale per il film del 2011 di Steven Spielberg, Le avventure di Tintin, il segreto dell'unicorno. Hergé morì il 3 marzo del 1983.

noi proseguiamo il nostro Joy, andiamo al 22 maggio del 1914. Nasce in Alabama Sun Ra, musicista jazz statunitense, guida per molti anni dell'ensemble de orchestra, che tra l'altro cambiava nome un po' così a piacimento il nome di questo ensemble. Fu uno dei primi artisti in ambito jazz ad utilizzare il sintetizzatore. Ci ascoltiamo Discipline 33, brano tratto da Space is the Place, album del 1973. Sun Ra morì il 30 maggio invece del 1993.

andiamo al 22 maggio del 1924. Nasce a Parigi Charles Aznavour, cantautore francese. I can't forget. E tutto inizia un po' così, dopo l'incontro con la splendida Edith Piaf, che decide di portarlo con sé in tournée tra Francia e Nord America. She may be the song that summer sings. E apre insomma poi alla sua carriera. Noi lo ricordiamo con She, negli anni ripreso da numerosi artisti e artiste. Ricordo solo che Charles morì il 1 ottobre del 2018.

proseguiamo, andiamo al 22 maggio del 1950, facciamo gli auguri anche a Bernie Taupin, autore di canzoni. Storica la sua collaborazione artistica con Elton John, ed anche oggi, nonostante tutto, sono ancora particolarmente attivi. Ci ascoltiamo Your Song, uno dei brani più iconici di questo sodalizio.

22 maggio 1955, auguri a Jimmy Lyon, chitarrista statunitense. Lo troviamo negli anni 70 e 80 in casa del cantante americano Eddie Money. Da qui ci ascoltiamo Let's Be Lover Again dall'album Playing for Keeps del 1980.

E cambiamo decisamente mood andando al 22 maggio del 1955. Facciamo gli auguri anche a Jerry Dammers, tastierista e musicista britannico. Lo troviamo nei The Specials, ma non solo, è anche papà, diciamo, della Two Tone Records. Ci ascoltiamo Ghost Town dei The Specials, brano di protesta contro la disoccupazione da lui peraltro scritto.

22 maggio 1955, auguri a Iva Davis, cantante e musicista australiano, lo troviamo in casa Ice House. Nonostante i suoi 70 anni suonati, continua ad essere una figura di spicco nella musica australiana. Noi ci ascoltiamo Great Southern Land.

22 maggio 1959, auguri a Morrissey. Cantante e musicista inglese, lo troviamo chiaramente in casa Smith. Personaggio a tratti controverso, Steven, direi. A marzo ha pubblicato il suo nuovo album, prodotto da Joe Ciccarelli, intitolato Make Up Is a Lie. Da qui noi ci ascoltiamo Zoom Zoom The Little Boy.

E siamo d'arrivo, prima però passiamo al 22 maggio del 2020. Muore Mori Kanté, cantante musicista guineano, virtuoso della kora, questo particolare arpa liuto dell'Africa occidentale. Noi lo ricordiamo con un brano del 1987, Yeke Yeke. Mori nacque a Albadaria il 29 marzo del 1950.

E chiudiamo questa giornata andando al 22 maggio del 1934. Nasce a Brooklyn Peter Nero, musicista statunitense. Per oltre 30 anni fu il direttore d'orchestra della Philly Pops. Nel 61 vinse anche un Grammy come Best New Artist. Noi lo ricordiamo perché scomparve il 6 luglio del 2023 con la sua interpretazione di Rhapsody in Blue di George Gershwin. Su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Sono le 11, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Una parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dalle autorità israeliane, sono arrivati poco dopo le 23 all'aeroporto di Roma Fiumicino da Istanbul, nella capitale turca. Erano giunti nel tardo pomeriggio a bordo di uno dei tre voli charter della Turkish Airlines decollati da Eilat, con tutti gli altri attivisti di vari paesi che avevano partecipato alla flottiglia. Ad attendere il gruppo a Roma, numerosi amici, parenti e attivisti pro Palestina con le bandiere della Palestina. Ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e le catene alle caviglie. Queste alcune delle testimonianze che sono state raccolte dai giornalisti presenti a Fiumicino, a chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente. È stata anche una tortura psicologica. Per andare al porto mi hanno chiuso in una gabbia di ferro di un metro dove non si vedeva nulla e fuori i cani che abbaiavano e graffiavano sulla ferra. O questa invece è la testimonianza di Antonella Mundu, attivista della Toscana. Ci sarà una conferenza stampa alle 12 questa mattina, l'ex GKN, proprio con Antonella Mundu e gli altri attivisti toscani che hanno partecipato alla missione. La Procura di Roma ha acquisito intanto il video diffuso dal ministro di estrema destra Ben-Gvir, che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che è diventato oggetto di un flash mob che gli equipaggi di terra della Global Sumud Flottiglia hanno rappresentato ieri nel tardo pomeriggio in tante piazze in Italia, tra cui anche Brescia, presente qualche centinaia di persone. Oggi alle 18:30 in piazza Paolo VI a Brescia è stata convocata un'assemblea pubblica. Il team legale internazionale della Global Sumud Flotilla si appresta intanto a procedere anche di fronte alla Corte Penale Internazionale. Viene denunciato un sistematico uso di violenze, abusi sessuali, condizioni inumane di detenzione che possono rubricarsi a torture secondo l'articolo 1 e 2 della Convenzione ONU, sostengono dal movimento i legali. Gli attivisti dell'Ind Rajab Foundation hanno identificato in particolare 6 ufficiali, è stato spiegato in una conferenza stampa. Dall'inizio dell'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità a Gaza ha registrato 22 attacchi contro strutture sanitarie che hanno causato vittime o compromesso il trasporto di pazienti e l'operatività delle strutture stesse, lo scrive in una nota l'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari, l'OCHA, sottolineando che nella striscia poco più della metà delle strutture di assistenza sanitaria primaria è attualmente operativa e poco più della metà degli ospedali è funzionante, seppure solo o parzialmente. L'esercito israeliano ha condotto un raid aereo nel sud del Libano, uccidendo 2 persone che, secondo quanto affermato da fonti dell'esercito, erano armate e si muovevano in modo sospetto in un'area in cui ci sono scontri in corso con militanti di Hezbollah. Proseguono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington con il Pakistan che funge da mediatore, lo afferma l'agenzia iraniana ISNA, secondo cui le due parti si stanno attualmente scambiando messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro per un accordo. Notizie di economia: nel 2026 l'Unione Europea taglia le stime di crescita dell'Eurozona da 1,2 a 0,9%. A pesare lo shock energetico provocato dalla guerra in Medio Oriente, l'Italia è fanalino di coda tra i 27, con il PIL previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8%. Deficit sotto il 3%, continua a crescere il debito al 138,5% nel 2026, 139,2% nel 2027, superando quello della Grecia e diventando il più alto dell'Unione Europea. In aumento le stime dell'inflazione: 3% nel 2026 per l'Eurozona contro l'1,9% delle previsioni. In Italia al 3,2% nel 2026 e 1,8% nel 2027, dopo l'1,7% ottenuto invece nel 2025. Occupati sono più poveri e anziani, salari ancora sotto il periodo pre-Covid. Invece la fotografia che è stata scattata dall'Istat nel rapporto annuale. Le notizie economiche questa mattina nello spazio approfondimenti con il focus economico col nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Prossima edizione del Radio Giornale invece alle 13 con i servizi, fra qualche istante lo spazio approfondimenti del mattino.
1: Maggio con la radio 2026. Il primo appuntamento che vi proponiamo è il 22 maggio alle ore 18 con il giornalista Marcello Zane. Faremo un trekking urbano di circa un'ora e mezza, un quartiere dalle mille storie. Ci porterà alla scoperta delle tradizioni del quartiere Campofiera. Il ritrovo è a Brescia, in via Marchetti 1, lato Campofiera, il 22 maggio alle ore 18. I posti sono limitati, vi invitiamo quindi a prenotarvi in radio allo 030 45 670. Maggio con la radio vi aspetta.

0: pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

Sono le 11:10 minuti, Radio Nadurto, lo spazio approfondimenti di questo venerdì 22 di maggio. Dopo le richieste dei lavoratori del porto di Ravenna, il CDA di Sapir ha modificato il proprio codice etico introducendo un esplicito riferimento alla promozione della pace, al rispetto dei diritti umani. Il Comitato Autonomo Portuale chiede inoltre di valutare tutte le possibili azioni per evitare il passaggio di armi. I nostri microfoni avremo Axel e Enrico, due lavoratori portuali. Poi andiamo a Modena, assemblea pubblica ieri sera in città per promuovere nuove iniziative di mobilitazione antifascista, visto che sia sabato che domenica sono previste in città nuove manifestazioni dell'estrema destra dopo quella di mercoledì scorso organizzata da Forza Nuova. Ne parleremo con Davide, un compagno di Modena. Presentata ieri la strategia del gruppo Stellantis, che prevede 60 miliardi di euro di investimenti per lanciare nuovi modelli, un piano dedicato in buona parte agli Stati Uniti. L'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, annuncerà il nuovo piano industriale globale con ricadute anche sul futuro di tutti gli stabilimenti italiani. Il giorno prima era stata presentata una ricerca sulla casa automobilistica della FIOM CGL. Con noi sarà Ciro D'Alessio, coordinatore nazionale automotive della FIOM CGL. E poi Kiev, Ucraina, guerra. Zelensky ha annunciato che un attacco delle forze speciali ucraine ha colpito edifici dei servizi russi in un villaggio dell'oblast di Kherson, provocando un centinaio tra morti e feriti. Faremo il punto della situazione sul campo e i rischi di escalation ulteriore con Mario Pietri di Mondo Multipolare. E come vi abbiamo annunciato anche nel radiogiornale, poi la Focus con Andrea Fumagalli sulle notizie economiche della settimana.

0: Con noi al telefono in questo istante c'è Axel Portuale di Ravenna insieme a Enrico del Comitato Autonomo Portuale sempre di Ravenna. Saluto entrambi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, parto subito diciamo con la notizia sicuramente positiva. Parliamo del terminal appunto di Ravenna, terminal del porto di Ravenna, il terminal regionale che ha modificato il proprio codice etico. Noi stiamo naturalmente parlando nello specifico di transito di merci diciamo sospette. Di solito parliamo di armamenti destinati allo stato genocida di Israele. È così?
1: Allora, sì, diciamo che in passato sono stati, come già sapete, come già avete appreso, sono stati bloccati due contenitori contenenti appunto materiali

0: strada è ancora lunga, ma è un primo passo fatto dalle istituzioni e chiaramente dagli attori privati che gestiscono il terminal, che non è poca cosa, ecco, per noi.
1: Enrico?
2: Confermo quello che ha detto Axel, nel senso che è partito tutto da segnalazioni dei lavoratori, l'amministrazione ha recepito il messaggio e a settembre c'è stato quello che c'è stato, senza stare a raccontare il fatto, e in questi mesi abbiamo lavorato affinché, visto che abbiamo avuto appunto ascolto e appoggio dall'amministrazione, che tutto si procedesse. I tempi sono stati lunghi, ahimè, però quello che si può fare è stato fatto. Ovviamente dopo c'è un governo che non è l'amministrazione, ce ne sono delle leggi che sono proprio del governo italiano e quelle lì, tipo l'autorità portuale sotto il Ministero dei Trasporti, la dogana è sotto il Ministero Economia e Finanze. Queste cose qui, questi dipendono direttamente dal governo e non dalle amministrazioni locali, quindi comune, provincia, regione. Noi non dobbiamo perdere i lavoratori, ma non dobbiamo perdere neanche le amministrazioni che sono state con noi, perché fondamentalmente dobbiamo proteggere anche il territorio. Quindi noi abbiamo ottenuto l'obiezione di coscienza, che è la cosa fondamentale. Poi personalmente posso essere anche per un embargo contro Israele, ma questa cosa qui va fatta poi dai governi, cioè noi non, cioè, quando parlo di Palestina e mi si stringe il cuore, è vero, non devo dimenticare però cosa faccio e dove sono. Gli eroi sono quelli sulla flottiglia, noi lavoratori dobbiamo e possiamo fare tutto quello che possiamo fare, ma arriviamo fin lì. Qui per vincere questa guerra, se mi passate il termine, con un attore che è fortissimo e che è diramato in tutti i territori del mondo, non solo italiano, bisogna metterci in fila mano per mano, soggetti con soggetti, persone singole, amministrazioni, privati, ed è per questo che è importante. E anche quando si parla, per esempio l'altro giorno eravamo in piazza qui a Ravenna, c'erano vari attivisti e varie persone sensibili al problema, e c'era chi ovviamente esortava il pubblico a boicottare i prodotti israeliani. Quello è un atto personale, va benissimo, quindi ognuno di noi può fare la sua parte e quella parte va fatta fino in fondo.
1: Axel ha sottolineato che diciamo così, quanto ha dichiarato e quanto deciso dal terminal, dal comune di Ravenna, rispetto appunto al terminal e quindi al codice etico, è solo un primo passo, perché poi comunque c'è, come anche tu sottolineavi, Enrico, c'è bisogno in qualche modo di aver garantito la trasparenza, perché sul materiale che viene trasportato molte volte non si ha, come dire, appunto, conoscenza esatta.
0: Assolutamente. È chiaro che noi dobbiamo pensare ai porti come fossero hub commerciali, quindi entrano in gioco diversi attori, molti dei quali appunto sono attori privati, quindi entra anche in campo tutto il diritto commerciale e il diritto privato. E molte di queste questioni vengono rimesse all'etica e alla morale personale. È chiaro che noi dal nostro punto di vista dobbiamo cercare di mantenere alta l'attenzione tra i lavoratori e richiedere alle istituzioni tutte un rispetto delle norme vigenti, perché ci sono già delle norme vigenti che regolamentano appunto il transito e il carico e lo scarico di questi materiali. C'è la legge 185 del 1990, ci sono leggi europee sul catch-all, ci sono direttive e anche sul trasporto delle merci pericolose, quindi sono già leggi presenti nell'ordinamento italiano. Dobbiamo solo richiedere che vengano rispettate, non c'è nulla da inventare. È chiaro che questo, in un momento storico dove anche il diritto internazionale viene messo a repentaglio, non è scontato. Quindi, per quanto sia un primo passo, inserire all'interno di un codice etico di un attore, di uno stakeholder privato, certi riferimenti alla Costituzione che paiono scontati, o ai diritti dell'uomo, che anche essi paiono scontati, ma appunto in un momento

0: storico come questo, ribadire e sottolineare queste clausole non è scontato. Poi è un primo passo, c'è molto da fare, come diceva anche Enrico. È chiaro che sarebbe auspicabile un embargo commerciale nei confronti del paese sionista. Il problema è che sono comunque politiche che devono essere fatte come sistema paese. È impensabile che venga delegato un territorio o una regione a prendere certe decisioni, perché il rischio è proprio di spostare il problema da Ravenna a 200 km a nord, come può essere Venezia, o 200 km a sud, come può essere ad Ancona. Cioè, nel senso, se anche a Ravenna si rescindono tutti i contratti commerciali con le compagnie armatoriali di bandiera sionista, poi dopo il rischio è quello di spostare il problema su altri territori dove magari l'organizzazione, la sensibilità anche delle amministrazioni non è quella che c'è a Ravenna. Quindi o si fa sistema come paese o altrimenti si rischia davvero di spostare il problema e di non risolverlo.
1: Indebolendo il territorio poi e creando una bomba sociale.
2: Benissimo,
1: Perché anche questo.
2: scusa, dimmi, e sei Enrico tu stavolta?
1: Sì, no, è che dopo il discorso è anche impoverire il territorio, cioè dopo si crea una bomba sociale e chi si attiva per fare ciò, per sollevare il problema e dare delle possibili soluzioni che poi deve essere prese dal sistema paese, rischia di diventare il colpevole della povertà del territorio. Quindi, cioè, ognuno deve fare la sua parte, ma è una catena. Quindi, secondo me, a Ravenna, se questa catena a qualche maglia l'ha unita. Adesso bisogna aspettare le altre maglie che si muovono. Quindi van bene tutti, attivisti, giornalisti, lavoratori portuali, sensibili. Beh, queste cose qui devono mettersi uno più uno più uno più uno, dobbiamo allungare questa catena.
0: Assolutamente, cioè qui a Ravenna le istanze dal basso sono state accolte, chiaramente non in tempi rapidi, c'è voluto appunto del tempo, però sono state accolte, sono state portate in tavoli di ordine superiore. Quindi si è passati dalle istanze dei lavoratori insieme ai propri sindacati per arrivare appunto al Consiglio Comunale, alla provincia, alla regione, fin tanto che una deputata del Partito Democratico, la deputata Baccalì, ha sollevato la questione anche in Parlamento. Quindi l'importante dal nostro punto di vista è che le istituzioni ne parlino perché sono davvero loro che possono dare l'indirizzo politico al paese e ai territori. Diversamente, se rimandiamo tutto alle volontà dei singoli lavoratori, rischiamo davvero di perdere parte della forza lavoro per strada. Rischiamo di finire per argomentare e diffondere una narrazione del porto senza i portuali, senza i lavoratori. Questo è un rischio che non possiamo permetterci.
2: Io vi ringrazio, ringrazio Axel Portuale ed Enrico del Comitato Autonomo Portuale.
1: Da portuale anch'io, siamo portuali
2: Ah,
1: tutti e
2: tutti e
1: due.
2: due, tutti e due, portu
1: Sì,
2: tutti e due lavoratori portuali.
1: siamo entrambi.
2: Benissimo, di Ravenna, io vi saluto e vi ringrazio.
1: Grazie a lei.
0: Gentilissima, grazie. Ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Questo è quindi Alex e Enrico, due lavoratori portuali del porto di Ravenna. Avevano avanzato delle richieste alla CDA di Sapir per che aveva modificato il codice etico introducendo un esplicito riferimento alla promozione della pace, al rispetto dei diritti umani. Il Comitato Autonomo Portale chiede di valutare tutte le possibili azioni per evitare il passaggio di armi. Alle 11:25 lo spazio approfondimenti Radio Onda d'Urto, torniamo adesso a Modena. Qui sono puntati i riflettori di tutta la stampa nazionale mainstream in questi giorni dopo i tragici fatti di sabato scorso. Che a quanto pare sembrerebbe anche essere diventata sorta di laboratorio di gruppi di estrema destra che hanno colto la palla al balzo per strumentalizzare quei fatti per proporre il loro punto di vista sulla questione dei migranti, dell'accoglienza, dell'integrazione. Già mercoledì scorso c'è stata una manifestazione di Forza Nuova contrastata dagli antifascisti che hanno deciso di contrastare anche le manifestazioni che sono state annunciate sia per domani pomeriggio che per domenica pomeriggio. E ieri c'è stata un'assemblea pubblica in un parco cittadino. Presente Davide, compagno di Modena, sentiamo cosa ci ha detto.
1: Sì, ieri ci siamo appunto trovati alle 9:30 al Parco 22 Aprile a Modena, all'interno di un quartiere popolare e uno dei quartieri che più negli ultimi anni stanno subendo fenomeni di militarizzazione, controllo sociale, istituzione zone rosse e sempre più militari in giro per andare appunto a militarizzare sempre di più il quartiere che sta subendo fenomeni di gentrificazione importante. Abbiamo voluto ritrovarci lì in quanto crediamo che tutte queste politiche di cui parlavo prima siano quelle che portano a marginalizzazione sociale, a solitudine, a fenomeni di razzismo che sono poi le cause che portano anche a le tragedie come quella che abbiamo subito sabato scorso a Modena. E perché siamo partiti da questo ragionamento? Perché innanzitutto abbiamo voluto rifiutare la dicotomia che si è venuta a creare tra è un atto terroristico, no, è un folle, perché crediamo che siano sbagliate entrambe, che siano entrambe delle semplificazioni, nel senso che quello che le riflessioni che abbiamo fatto sono state no, non è un folle, non rifiutiamo la lettura dele è un caso isolato, perché invece crediamo che appunto siano il razzismo diffuso, la precarietà giovanile e la marginalità sociale che sono tutte quelle cause che concorrono poi alla tragedia che abbiamo subito. Perché questo? Perché Samir era un ragazzo italiano cresciuto nella provincia della nostra città. Sì, marocchino di origine, ma perfettamente nato qua, cresciuto appunto nei nostri territori, laureato, cittadino, e quindi non teoricamente dovrebbe essere un esempio di integrazione riuscita, no? Appunto, addirittura ha preso una laurea, ma si è ritrovato a 31 anni dopo 15 anni e appunto a partire dalla scuola in cui fenomeni di bullismo conosciamo dei ragazzi che erano in classe con lui alle medie, alle superiori che ci hanno un po' raccontato la sua storia a partire dal bullismo a scuola fino ad arrivare a il fatto che nonostante la laurea fossero 10 anni che anche a causa delle sue origini e del suo nome comunque non trovava lavoro. E poi ci siamo spostati appunto ad analizzare un po' quello che poteva essere, a pensare un po' quella che poteva essere la nostra risposta, quello che come antifascisti modenesi potevamo fare. E abbiamo pensato appunto per sabato di lanciare un corteo, ma che si dia l'obiettivo in primis di attraversare queste zone popolari che stanno subendo tutto questo. Perché? Perché se no sono territori che lasciamo completamente in mano alla destra, ai fasci, alle loro narrazioni, che comunque fanno leva su una paura reale di quella che è la popolazione. E noi invece vogliamo provare a spostare il piano della narrativa, portare quella che è la nostra verità e portare quello che è il nostro punto di vista di parte su questi fatti, per poi provare a raggiungere il centro cittadino per andare a contestare quella che sarà la manifestazione fascista che ci sarà sabato a Modena, organizzata da un circolo, da uno spazio legato al mondo Casa C, Casa Pound, che ha aperto da qualche mese nella nostra città. E che sarà alle 3, che avverrà alle 3:30. Quindi, appunto, ci ritroveremo alle 2 dal Parco 22 Aprile, attraverseremo i quartieri popolari e poi proveremo a spostarci verso il centro per andare a rompere un po' le uova nel paniere a chi invece su questa vicenda non fa altro che sciacallare e portare argomentazioni becere, razziste e fascistoidi per tirare su consenso, portando ancora più paura, ancora più solitudine, ancora più divisione all'interno delle fasce più deboli che invece dovrebbero riuscire a unirsi per opporsi a tutto questo.
0: Avete quindi organizzato questa manifestazione? Che appuntamento vi siete dati allora?
1: Ci siamo dati appunto l'appuntamento alle 2 dal Parco 22 Aprile a Modena, e che quindi in anticipo rispetto a quello che sarà la punta dei gruppi di destra, che invece alle 3:30, e appunto oggi abbiamo dei compagni che andranno a trattare in questura per concordare e ottenere un percorso e che si possa avvicinare il più possibile appunto al presidio dei fascisti.
0: Davide, compagno di Modena, grazie e buona giornata, risentirci.
1: Grazie.

0: Le 11:35, lasciamo quindi anche Modena, seguiremo naturalmente quanto sta accadendo in quella città anche durante la giornata di domani con questa nuova manifestazione antifascista che è stata organizzata per contrastare la presenza in città di altre organizzazioni di estrema destra dopo che in città aveva già manifestato Forza Nuova mercoledì scorso. Parliamo adesso di guerra in Ucraina, lo facciamo con Mario Pietri del canale Telegram Mondo Multipolare.
1: Con noi Mario Pietri, animatore del canale Telegram Mondo Multipolare, per motivi di lavoro ha soggiornato varie volte e a lungo anche a Mosca, quindi conosce bene la società russa e visto che consulti anche fonti russe o delle repubbliche popolari del Donbass, ti chiedo se ci sono conferme sulla notizia diffusa da Zelensky di questo attacco compiuto in un villaggio nell'oblast di Kherson contro edifici dell'FSB russo, i servizi di intelligence e sicurezza. Secondo quanto riportato da Zelensky, questo attacco avrebbe provocato un centinaio tra vittime e feriti, e nel messaggio su X c'è anche il video che mostrerebbe i droni di ucraini, appunto, che colpiscono gli edifici di questo villaggio. E la frase riportata poi dal presidente ucraino è: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Ti chiedo se è un attacco confermato, quali sono eventualmente le reazioni russe e che conseguenze potrebbe avere a tuo parere.
2: Allora, in questo momento, fino a quando appunto siamo in onda con questa intervista, non esiste nessuna conferma né da parte del Ministero della Difesa russo né del Cremlino, dei portavoci del Cremlino e neppure dei canali open, che sono poi quelli che utilizziamo anche noi con maggiore attenzione, sia russi ma anche occidentali, appunto per delle verifiche fattive. Abbiamo avuto anche noi modo di visionare questo video effettivamente mostra un attacco a un villaggio. Questo villaggio si trova sulla riva sinistra del Dnipro, e ricordiamo che è un territorio sotto controllo russo ormai da quasi l'inizio dell'operazione speciale, quindi dal 2022, ed è una zona non aperta né ai giornalisti e né agli osservatori indipendenti, quindi è molto difficile poter fare una valutazione fattiva. Ecco, ricordo però agli ascoltatori della radio che le dichiarazioni spesso emesse dai servizi segreti ucraini e dal presidente ucraino Zelensky non hanno poi un seguito fattivo, corretto o concreto. È altrettanto vero che il video mostra un attacco con diversi droni. Nella dichiarazione di Zelensky c'è l'indicazione che sarebbe stato distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir, però non se ne vede e non c'è una prova nei video mostrati di questo, così come non c'è una prova né dell'esistenza di vittime né che il fatto che quegli edifici fossero effettivamente utilizzati dall'FSB russo. Dobbiamo contestualizzare questo evento e questa dichiarazione di Zelensky perché fa seguito appunto a una difficoltà molto forte dell'Ucraina dopo il massiccio attacco di alcuni giorni fa, che ha seguito la tregua per il 9 maggio da parte russa su infrastrutture e sulle forze, sia forze armate sia infrastrutture appunto logistiche o industriali dell'Ucraina. Quindi l'Ucraina ha la necessità estrema in questa fase, nella quale chiaramente la difficoltà militare si sta ulteriormente accentuando, di mostrare dei successi, e spesso questi successi sono più mediatici che reali, così come sono termini di conseguenze, purtroppo con vittime civili, più mediatici che con un effettivo scontro o ritorno di natura militare. Gli attacchi in profondità sui civili nel territorio russo, ad esempio nella regione di Mosca. Discorso diverso per quanto invece riguarda gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe, che invece hanno effettivamente subito dei danni piuttosto rilevanti. Questo è un potenziale rischio di un'escalation veramente che potrebbe andare fuori controllo del conflitto. Perché? Perché alcuni di questi attacchi hanno sorvolato con evidente complicità il territorio dei paesi baltici e della Polonia, e questo non è passato inosservato da parte russa. Ci sono state parecchie dichiarazioni, ma non solo, sono stati mostrati anche dei tracciati di spostamento degli aerei che hanno praticamente consentito questi attacchi attraverso questi corridoi che sono stati creati, così come gli attacchi in profondità rappresentano un ulteriore passaggio e trasferimento di tecnologie per attacchi a lungo raggio sul territorio della Federazione Russa. Vorrei far presente agli ascoltatori della radio che è particolarmente preoccupante il fatto che il presidente polacco, proprio due giorni fa, abbia doganato la possibilità, quindi se ne è parlato fin dall'inizio del conflitto, ma adesso se ne parla con maggiore frequenza, soprattutto da parte di fonti che chiaramente hanno un peso sia politico che militare importante. Mi riferisco al presidente polacco, che nell'ipotesi di un'offensiva russa su Kiev e Odessa, che personalmente ritengo piuttosto improbabile in questa fase, ma comunque una difficoltà legata a un progressivo logoramento e difficoltà di arruolamento da parte dell'esercito ucraino, possibilità appunto di un intervento della NATO nella parte occidentale dell'Ucraina. Questo chiaramente potrebbe aprire degli scenari particolarmente gravi, così come anche queste valutazioni, che secondo me hanno una valenza piuttosto residuale e poco concreta, di alcune testate giornalistiche tedesche che parlano di un possibile confronto militare con un'invasione russa dei paesi baltici nel mese di giugno. Nei primi giorni di giugno, ricordo a tutti, ci sarà il forum economico a San Pietroburgo, e quindi è molto probabile che quantomeno fino a quella data non assisteremo a un'offensiva da parte russa, un'offensiva che, per quanto noi possiamo valutare possibile, la vediamo però non nella direzione di Kiev e così come nella direzione di Odessa, ma nella direzione soprattutto di Kramatorsk e di altre zone del centro dell'Ucraina. Ricordo che nel silenzio complessivo dei media abbiamo assistito a una serie di avanzate graduali ma continue da parte delle forze russe. Le forze russe che controllano ormai la stragrande parte, sempre più del 20% del territorio dell'Ucraina, e con un vantaggio numerico in termini di manodopera e di attrezzatura, soprattutto per quanto riguarda i droni. Dichiarazione di Zelensky, che riporto giusto per correttezza, di una produzione di 7,3 milioni di droni da utilizzare nell'area del conflitto da parte russa su base annua. È un numero francamente impressionante, ma è un'economia che per tanti versi si è trasformata in un'economia di guerra, anche con delle conseguenze dal punto di vista sociale assolutamente prezzanti e molto molto forti. Ricordo che invece l'attacco russo, sempre da parte ucraina, sempre secondo fonti ucraine, che è durato 30 ore complessivamente, quindi un attacco che ha di fatto umiliato anche le capacità di difesa ucraina, ha causato soltanto a Kiev 24 morti e 48 feriti, 675 droni, 56 missili. No, quindi un attacco, se questo rispetto con fonti ucraine, fonti russe parlano di dati ancora più importanti, quindi di un numero di droni superiore ai 1400 droni, però prendiamo in questo caso come valido il quanto riportato dalle fonti ucraine. Ecco, nel mese di aprile 2026 le forze russe hanno conquistato circa 141 chilometri quadrati di territorio.
1: Scusa Mario, ti stiamo sentendo un po' male adesso, sì. Forse ti devi spostare leggermente.
2: Sentite meglio ora?
1: Sì, ecco, dicevi che perfetto. È stato. Ecco, riprendi da quanto? Sì, esatto, nel mese di aprile.
2: Nel mese di aprile le Russie hanno conquistato circa 141 chilometri quadrati di territorio, se vogliamo è un import, è una dimensione molto contenuta, però mentre il principale teatro operativo rimane la regione del Donetsk, però è proprio nella regione di Sumy e anche nella regione di Kharkiv che ci sono stati degli avanzamenti importanti. Considerate che invece in controtendenza nella regione di Dnipropetrovsk c'è stata invece una riduzione di circa 7 km quadrati di controllo russo per quelle operatività che vanno, diciamo, come un elastico nelle zone di conflitto. Ecco, però complessivamente l'esercito russo controlla ormai circa l'83% della regione di Donetsk e ormai tutta la regione di Lugansk, già non ormai già da un paio di mesi, e tre quarti delle regioni meridionali di Kherson e di Zaporizhzhia. E mentre invece parlavo della regione di Sumy, Kharkiv e di Dnipropetrovsk, invece la presenza russa è sicuramente molto, molto più contenuta. È una guerra che non vede purtroppo nessuna, almeno noi non vediamo nessuna prospettiva immediata di un cessate il fuoco o di una soluzione negoziale del confronto, anzi assistiamo a un progressivo peggioramento delle relazioni fra la comunità europea e la federazione russa. Quanto sta succedendo, scusate se faccio un salto piuttosto ampio, nella regione del Golfo, nel Medio Oriente, sta invece rallentando fortemente le restrizioni che non da parte europea ma da parte statunitense e da parte britannica erano state imposte all'importazione di petrolio e di raffinati russi, e quindi c'è una progressiva semplificazione per questa tipologia di operatività. E vedremo anche che questo chiaramente ha un impatto molto importante, questo aumento del prezzo petrolifero, sulle finanze della Federazione Russa, che quindi ha la possibilità di mantenere in una logica che è quella che sta seguendo in questa fase. Quindi io personalmente non credo a una offensiva di particolare importanza, come dicevo prima, proprio perché non credo che la Federazione Russa in questo momento ne abbia la necessità, ma appunto proseguire una guerra di logoramento puntando soprattutto sulla difficoltà ucraina legata al reclutamento di forze e ampiamente raffiando il fondo del barile. Qualche giorno fa è apparso appaiono sempre più frequentemente questi video di confronti anche molto duri, anche fisici, che avvengono in Ucraina fra i reclutatori delle TCC, famigerate TCC, e i normali cittadini, e in alcuni casi i reclutatori vengono cacciati anche in modo molto, molto violento da gruppi di cittadini che si auto-organizzano, e in altri casi invece succede il contrario, quindi chi si oppone a questa leva forzata viene in alcuni casi anche picchiato in modo brutale, in alcuni casi anche con conseguenze molto molto molto gravi. Da capire qual è l'impatto che ha da un punto di vista sociale questo conflitto anche sui cittadini ucraini, perché purtroppo una parte consistente della popolazione ucraina, cosa che non vedo quasi mai o proprio in modo residuale quando guardo i canali russi, invece per opposto, quando ad esempio viene colpita la regione di Mosca, ci sono morti civili, c'è proprio un'esultanza che ricorda molto, a me personalmente ricorda molto, l'esultanza dei sionisti in Israele quando appunto riescono a, e lo fanno purtroppo con una frequenza estrema, ad assassinare civili palestinesi o libanesi o di altre nazionalità. Ecco, la stessa cosa, ripeto, non la vedo da parte russa, o se la vedo, la vedo in modo molto molto più marcato. Questo chiaramente è un brutto segnale, perché indica che c'è un esperimento molto forte del sentimento in alcune fasce anche della popolazione ucraina, e anche questo chiaramente non può andare nella direzione di una soluzione negoziale nel breve periodo del conflitto. Quindi una situazione complessivamente molto complessa.
1: Grazie Mario Pietri del canale Telegram Mondo Multipolare, compagno bresciano che per motivi di lavoro soggiorna spesso e a lungo anche a Mosca. Grazie, a risentirci.
2: Grazie a te, un saluto a tutti i compagni e le compagne in ascolto.

0: Ed eccoci qui, come di consueto il venerdì, con la rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana, con noi naturalmente il nostro collaboratore economista Andrea Fumagalli, che saluto. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo credo proprio capitoli importanti questa mattina, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese. Intanto è stata presentata ieri la strategia del gruppo Stellantis, che prevede 60 miliardi di euro in investimenti per lanciare nuovi modelli di autovetture, un piano dedicato in buona parte agli Stati Uniti e ai marchi principali del gruppo, dei quali vengono esclusi però tra gli altri Alfa Romeo e Lancia. Il futuro di Stellantis parla sempre più americano, confermando le previsioni di un'Europa destinata ad essere, in chiave naturalmente di investimenti e produzione, una sorta di filiale secondaria. E un quadro inquietante riguarda proprio l'Italia, perché l'azienda prevede un taglio della capacità produttiva che passerà da 4,65 a 3,85 milioni di veicoli.
1: Esatto, dunque ieri era stato già anticipato da alcune notizie di stampa, è stato presentato questo piano che si intitola Dare Forward, cioè osare oltre, osare in avanti, diciamo, presentato dal nuovo amministratore delegato della Stellantis, che è l'italiano Antonio Filosa, che ha sostituito il dimissionario vecchio CEO di Stellantis, che era Carlos Tavares, che appunto aveva rassegnato le dimissioni da dicembre 2024. C'è stato un anno intero, diciamo, di incertezza, che non ha sicuramente fatto bene a Stellantis. Sei mesi fa è stato nominato più o meno Antonio Filosa, che ha presentato in questi giorni appunto questo piano di crescita, di ristrutturazione, possiamo chiamarlo, di tutto il gruppo Stellantis su scala globale, perché interessa, come hai detto tu, gli Stati Uniti, l'Italia, ma anche il Sud America e anche altre parti del mondo. Ormai Stellantis è una realtà globalizzata, come quasi tutte le grandi corporation che lavorano nel campo dell'automotive. Dunque, si parla di investimenti di 60 miliardi e la presentazione fino al 2030 di 60 nuovi veicoli, che dovrebbero essere, secondo quanto si legge, raggruppati in quattro marchi globali, che sono la Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. C'è un'inversione di tendenza al 100% rispetto alla situazione precedente, perché per quanto riguarda l'elettrico, ricordiamo che il blasonato Marchionne ai suoi tempi aveva fatto più di una decina di anni fa aveva fatto una scelta strategica di non puntare sull'elettrico. Questo è stato, come abbiamo più volte ricordato da questi stessi microfoni, uno dei fattori che ha maggiormente messo in crisi il gruppo Stellantis, di fronte soprattutto all'offensiva dell'elettrico cinese, che e all'invasione che si sta verificandosi in Europa adesso di marchi cinesi. C'è stato un tentativo fatto dall'Europa di mettere dei dazi sulle importazioni di macchine elettriche cinesi, ma questo non ha impedito di fatto che poi le quote di produzione della macchina elettrica continuassero, e oggi la Cina è il produttore di macchine elettriche più importante a livello mondiale. Adesso Stellantis si è riconvertita all'elettrico. Questo è sicuramente un dato positivo anche per l'ambiente, come sappiamo, però si muove in una situazione di inseguimento e di ritardo. Quindi bisogna vedere se effettivamente poi questo piano molto ambizioso di 60 nuovi modelli, 60 nuovi veicoli, 60 miliardi di investimenti nei prossimi 4 anni riuscirà effettivamente a prendere piede. Le modalità con cui questo piano viene implementato è attraverso la costruzione di 3 piattaforme globali. Non lo sappiamo che le piattaforme digitali oggi risulta essere l'elemento principale dell'organizzazione d'impresa, un nuovo modello organizzativo che sostituisce le vecchie formule dell'organizzazione basata sulla struttura gerarchica e piramidale. C'è un grande ricorso alle piattaforme digitali, si dichiara un'importanza strategica dell'intelligenza artificiale per la gestione di tutti i flussi di movimento e della logistica necessaria per arrivare alla costruzione del prodotto finale. Le componenti vengono prodotte in diverse parti del mondo, devono essere poi messe insieme, e questo richiede appunto un'organizzazione che è sempre più meccanica e automatica. Questo avrà degli effetti anche sulla composizione della forza lavoro, perché non soltanto la riduzione, come tu hai già accennato, delle quantità di macchine, avrà sicuramente degli effetti per quanto riguarda la mano d'opera esecutiva, cioè gli operai di fatto, ma in introduzione di queste tre piattaforme globali, con sede una in Europa, una nel Sud America e un'altra la principale, quella che ci sarà il tutto negli Stati Uniti, avrà delle ripercussioni occupazionali anche sulla fascia impiegatizia e dirigenziale da questo punto di vista. Sappiamo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale va a colpire, a differenza dell'innovazione digitale, va a colpire, diciamo, le professioni a medio contenuto cognitivo e professionalizzante. Per quanto riguarda l'Italia, è stato annunciato che lo stabilimento di Pomigliano d'Arco dovrebbe essere quello deputato alla produzione di questo nuovo modello di automobile elettrica, iCar, è stata chiamata, che dovrebbe quindi mantenere il livello occupazionale e porre fine alla situazione ormai di ricorso continuo alla cassa integrazione che caratterizza lo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Vedremo poi effettivamente se è così, perché sappiamo che ormai Stellantis nelle gestioni precedenti, soprattutto quella di Tavares, ha fatto dichiarazioni abbastanza continue sulla promessa di mantenere, anzi se non aumentare, i livelli produttivi in Italia per quanto riguarda lo stabilimento di Termini, per quanto riguarda Pomigliano d'Arco, per quanto riguarda Mirafiori. Sappiamo anche che tutte queste promesse non sono state mantenute, anzi sono state completamente disattese, al punto tale che la produzione di auto oggi di fatto di Stellantis in Italia è la parte meno importante di tutto il gruppo a livello globale. Si parla appunto di una ripresa della produzione a Pomigliano d'Arco, però con tutte le premesse che sono state bisogna vedere se effettivamente si verificherà. In particolare per quanto riguarda le future auto elettriche del gruppo Stellantis, ci saranno l'applicazione a quella che oggi chiede la Fiat Pandina e una nuova versione della Citroen 2 cavalli, che dal punto di vista poi tecnologico non so molto di più. C'è anche una joint venture, e questo è sicuramente importante come ultimo elemento, per quanto riguarda un accordo con la Leap Motor International, che è controllata al 51% da Stellantis, che è un'impresa di produzione cinese. Stellantis ha fatto quindi degli investimenti diretti in Cina per controllare la produzione soprattutto di componentistica, accordi commerciali di vendita e cooperazione industriale a livello tecnologico, proprio attraverso la Leap Motor. E questo vuol dire che questo consentirà delle auto cinesi prodotte in Cina di poter poi avere degli sbocchi di mercato in Europa. Inoltre, attraverso un'altra joint venture con un'altra fabbrica cinese, la Dongfeng, Stellantis crea questa DPCA, Dongfeng, Stellantis, eccetera, eccetera, in Cina per produrre due modelli nuovi nella gamma Peugeot e due modelli nella gamma del marchio Jeep, che invece saranno destinate alla Cina e ad altre regioni e quindi non per produzione di auto in Cina da vendere poi sui mercati europei, ma in questo caso si tratta di una scongiuramento in cui Stellantis collabora alla produzione di macchine cinesi per il mercato cinese. Questo dovrebbe, secondo le stime che sono state dichiarate in questo rapporto, in questo piano, consentire una riduzione dei tempi di produzione delle automobili e una crescita dei ricavi. In particolare nel Nord America si punta come obiettivo e target entro il 2030 aumentare i ricavi del 25% e a portare un utile margine lordo di profitto tra l'8 e il 10%. Sono obiettivi e target molto ambiziosi, attraverso soprattutto per quanto riguarda il Nord America 11 nuovi modelli e con un volume di produzione in aumento del 35% per quanto riguarda il Nord America, no? Mentre invece per quanto riguarda la produzione di auto elettriche prodotte in Europa a partire da Pomigliano d'Arco, il gruppo punta a un aumento dei ricavi del 10% e sempre un margine tra l'8 e il 10%. queste sono le prospettive e gli auspici e gli obiettivi che questo piano vorrebbe ottenere. Vedremo se poi effettivamente si verificheranno.
0: Adesso passiamo invece a quello che è il rapporto annuale di Istat. Io, Andrea, ho preso alcuni dati, non tutti perché naturalmente riguardano, come dire, tutta la vita di lavoratori e lavoratrici del nostro paese. Comunque, la crescita dell'inflazione potrebbe, dice, rallentare la fase di recupero, addirittura determinarne un nuovo periodo di perdita del potere d'acquisto. Questo è il primo dato che registra l'Istat. Come le retribuzioni contrattuali nel 2025 abbiano poi portato a una perdita di potere d'acquisto dell'8,6% a partire dal 2019, anche nel ceto medio, ricorda, il 16,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà, stiamo parlando di famiglie cosiddette ceto medio. Poi abbiamo il tasso di occupazione femminile che è di circa 20 punti percentuali inferiore a quello maschile, 60,8% contro 80,9%, ma il divario scende a 6,5 punti percentuali tra i laureati, però i giovani italiani laureati in possesso dunque di un titolo universitario sono ancora troppo pochi, 31,6% contro
1: quelli... Allora, questo rapporto, il rapporto annuale dell'ISTAT sulla situazione economica e sociale del paese, che viene presentato ogni anno più o meno in questo periodo, è stato presentato giusto ieri. Nel capitolo secondo, dal titolo Popolazione e Occupazione, in un certo senso vengono posti in risalto alcune tendenze per quanto riguarda da un lato la dinamica demografica, con questa situazione che viene chiamata inverno demografico, che porta l'Italia a essere uno dei paesi dove il rapporto tra giovane generazione e vecchia generazione è molto sbilanciato a favore delle vecchie generazioni, in dove i tassi di natalità sono molto basse. È un dato che si rileva da questo rapporto è che il 62%, il 62,4% delle donne e delle famiglie, delle coppie che vorrebbero avere un figlio non lo fanno per ragioni eminentemente di tipo economico. La seconda ragione è le ripercussioni, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione femminile, della maternità, che incide negativamente sulle prospettive di lavoro e di carriera. Questi sono due problemi strutturali dell'economia italiana e fino adesso nulla è stato fatto per allevare questa situazione, ma questo ha degli effetti che nel medio-lungo periodo possono avere delle conseguenze abbastanza preoccupanti. Bisogna dire che a livello demografico complessivo, al di là della sperequazione tra giovani e vecchi, c'è di fatto un saldo zero, perché noi abbiamo che la popolazione italiana, le nascite tendono a essere quasi la metà in meno dei decessi, e questo porta a una riduzione dei livelli della popolazione, ma questo saldo negativo viene praticamente compensato quasi al 100% dall'immigrazione, e quindi quest'anno la popolazione italiana rimarrà più o meno con gli stessi livelli dell'anno scorso, secondo questo rapporto, però ovviamente con una diversa distribuzione tra popolazione che viene dall'estero e popolazione italiana. Al momento attuale i numeri dei migranti regolari, perché ovviamente si fa riferimento a dati irregolari, è arrivato a circa 9,3% della popolazione italiana, mentre 10 anni fa era il 6,4%. E questa è sicuramente una tendenza che andrà avanti nei prossimi anni, considerando la dinamica dei tassi di natalità interna. Per quanto riguarda la popolazione, per quanto riguarda l'occupazione, abbiamo anche qui dei dati interessanti. Si conferma la crescita dei livelli occupazionali in termini di persone, ma non questo è il numero degli addetti, degli occupati, aumenta in maniera molto più elevata delle unità di lavoro. Allora, queste differenze le abbiamo già sottolineate più volte. Le unità di lavoro è la misura corretta della quantità di lavoro che viene creato all'interno di un determinato periodo. L'unità di lavoro corrisponde alla prestazione lavorativa a tempo pieno per 36-40 ore alla settimana. Poi questo tempo di lavoro, espresso in unità di lavoro, poi può essere svolto da una sola persona, quindi da un lavoratore che è assunto in maniera stabile e lavora a tempo pieno, o da più lavoratori che hanno contratti precari a tempo determinato, part-time o cose del genere. Il numero dei lavoratori cresce, ma il numero delle unità di lavoro cresce, ma molto, molto lievemente. Di fatto non c'è creazione di lavoro, nonostante che crescono gli occupati. E questo bisogna sottolinearlo. Questa crescita degli occupati però avviene con delle dinamiche molto differenti a seconda del genere e a seconda, questo è un punto che questo rapporto sottolinea, del titolo di studio. Noi abbiamo che il tasso di occupazione dei laureati in Italia, maschi e donne, maschi e femmine, arrivano a essere oltre l'80%, e più o meno, anche se di poco, inferiore al tasso di occupazione dei laureati degli altri paesi, mentre il tasso di occupazione dei diplomati scende intorno al 62%, che è il tasso di occupazione di chi ha fatto la scuola dell'obbligo, cioè la scuola media, è intorno al 52%. Questo dimostra che chi ha un titolo più elevato ha più probabilità di trovare occupazione. Però questo avviene in un contesto, come tu ricordavi, in cui il numero dei laureati in Italia è più o meno la metà del valore medio. Parliamo di numero di laureati sui giovani dai 15 ai 34 anni, che è intorno al 22 qualcosa per cento, contro una media europea che supera il 35-40%, nei paesi scandinavi arriva oltre il 50%. E se calcoliamo il numero di laureati sull'intera popolazione, l'Italia ha un numero di laureati che è inferiore al 10%. Il 10% della popolazione, solo il 10% della popolazione ha un titolo equipollente a una laurea triennale o una laurea magistrale. E anche qui l'Italia fa una linea di coda a livello europeo. Questo vuol dire che sì, i laureati hanno più opportunità di trovare lavoro, ma sono troppo pochi. E quindi di fatto l'impatto positivo sulla dinamica occupazionale è abbastanza poco rilevante da questo punto di vista. Abbiamo poi differenze di genere. Anche qui il gap salariale viene calcolato tra uomo e donna in 2000 euro, che insomma è un gap abbastanza rilevante, non tende a ridursi. Aumentano i contratti a tempo indeterminato, c'è più o meno una riduzione dei contratti non a tempo determinato, ma questo è dovuto essenzialmente al fatto che adesso la differenza fra contratti cosiddetti stabili e contratti cosiddetti atipici si è fortemente ridotta, perché anche i contratti stabili sono soggetti a potenziale precarietà e intermittenza lavorativa, a differenza di quanto succedeva una ventina d'anni fa, dopo tutte le riforme che hanno interessato e hanno aumentato la flessibilità e la precarizzazione del mercato del lavoro.

0: di cosiddette mite a livello nella classe giovanile dei 15 ai 34 anni rappresentavano il 27-28%, adesso sono sotto, al di sotto del 20%, intorno al 15-16%, se ricordo. Però solo questo vuol dire, però questo si inquadra all'interno di un aumento delle persone inattive. Persone inattive che sono all'interno del quale c'è una eterogeneità molto marcata, da chi effettivamente non ha bisogno di lavorare, ma ci sono ormai la componente maggioritaria di coloro che hanno bisogno di lavorare ma sono abbastanza cosiddetti scoraggiati. Questo aumento dei livelli occupazionali, l'aumento degli inattivi, ha degli effetti di riduzione dei tassi di disoccupazione, che sono al 6,1%, e adesso l'Italia è in linea con questo dato, tasso di disoccupazione ufficiale, è in linea con la media europea, mentre 10 anni fa era superiore al 10% ed era superiore di 3 punti percentuali rispetto al dato europeo. Quindi c'è questa convergenza per il tasso di disoccupazione, però questo è accompagnato da delle anomalie come l'aumento degli inattivi e un forte gap di genere al tasso di occupazione maschile e femminile.
1: Andrea, parliamo adesso di due visite. La prima, il 19 e il 20 gennaio a Pechino, bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, a pochi giorni tra l'altro di distanza dalla visita dell'americano Donald Trump. Putin, secondo quanto scrivono i quotidiani, è tornato però a Mosca a mani vuote, pare a mani vuote. L'obiettivo più importante del leader russo nella sua missione in Cina non è stato raggiunto, ed era la costruzione del gasdotto Forza della Siberia 2, che ha sulla carta una portata di 50 miliardi di metri cubi di gas dai giacimenti della penisola di Yamal, che prima della guerra con l'Ucraina rifornivano i paesi europei.
0: Se uno dei punti principali degli accordi del colloquio riguardava proprio la costruzione, il raddoppio del Power of Siberia. Attualmente c'è già un gasdotto funzionante che l'anno scorso ha trasportato più di 38 miliardi di metri cubi di gas. È una quantità di gas che è fondamentale per l'economia cinese, e la necessità di raddoppiare le importazioni di gas dalla Russia è tanto più necessaria quanto più c'è il blocco dello stretto di Hormuz. Sappiamo che la Cina dipende per quasi il 25% del suo fabbisogno dallo stretto di Hormuz, quindi il blocco dello stretto di Hormuz ha delle ripercussioni sulla sostenibilità energetica dell'economia cinese. Al momento attuale non siamo ancora arrivati a un punto critico perché ci sono le scorte, ma se la situazione va avanti non si prendono provvedimenti o nuove compensazioni alla mancanza arrivo del gas da Hormuz, le scorte prima o poi si esaureranno, e allora la questione si porrà in termini gravi. Da qui appunto l'esigenza di costruire. Allora, da quello che io leggo da alcuni esperti che conoscono la situazione, che sono andato a cercarmi, c'è un accordo di massima tra Putin e Xi per costruire entro il 2030 il Power of Siberia number 2, il numero 2, per consentire l'avvio effettivo nel 2031. Ci sono però dei punti. L'accordo generale è stato siglato con soddisfazione di entrambi, c'è alcuni punti su cui invece la discussione è ancora aperta. In particolar modo il nodo principale riguarda il prezzo di acquisto del gas. Allora, da una parte c'è l'esigenza di Mosca di vendere gas dopo che c'è stato il drastico calo delle esportazioni di gas russo verso l'Europa, che sono diminuite da 157 miliardi di metri cubi a solo 18 miliardi di metri cubi. Questo calo nell'export di gas dalla Russia obbliga Putin a cercare nuovi mercati di sbocco, e sicuramente il mercato cinese è quello più appetibile, oltre che al mercato indiano, perché c'è stata fatta una trattativa con Modi, il premier indiano, proprio riguardo a questa faccenda. D'altra parte anche la Cina ha bisogno di questo gas, quindi c'è ovviamente un interesse reciproco. Il punto è mettersi d'accordo sul prezzo. Perché Pechino vorrebbe pagare, anzi ha chiesto di pagare il gas alle stesse condizioni del mercato interno russo, cioè al prezzo con cui viene pagato il gas in Russia. Mentre Mosca, ovviamente, vorrebbe che il prezzo

0: si aggirasse intorno al livello di mercato, simile a quello che è stato applicato per il primo Power of Siberia e per le forniture storiche all'Europa, che adesso, sono, come abbiamo visto, sono drasticamente diminuite. Quindi se c'è questa, se fin tanto che non si trova l'accordo su questo punto, il rischio è che questa idea comune, di interesse comune con la costruzione del nuovo gasdotto possa trovare qualche difficoltà. Non so se questo è una vittoria o una sconfitta per Putin o per Xi, questo è tutto da vedere. In ogni caso, comunque, bisogna tener conto che, come ha fatto Donald Trump quando è venuto a Pechino non più una settimana fa, anche Putin e Xi hanno firmato una serie di accordi in materia di commercio, e i dati ci dicono che l'interscambio commerciale tra Cina e Russia ha superato la soglia dei 200 miliardi di dollari per il terzo anno consecutivo, e questo considerando la situazione in cui versa la Russia con le sanzioni che sono state comminate sia dall'Europa sia da Trump, sia per quanto riguarda l'acquisto di gas russo, è un risultato sicuramente importante.
1: L'altro incontro invece è a Roma. È arrivato sempre il 19 e il 20 maggio, è arrivato il premier indiano Modi. Investimenti, progetti comuni, cultura della difesa e diplomazia internazionale, i temi al centro della visita. La premier Meloni ha assunto l'obiettivo, così dicendo, far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029. Dunque, dalla cooperazione industriale alla difesa, alla facilitazione della mobilità dei infermieri dall'India in Italia, sono 7 gli accordi poi scambiati tra i due governi.
0: Dunque, sì, questi colloqui, che sono avvenuti in tono minore, non hanno avuto una grande rilevanza sulla stampa, bisogna dire, che riguarda essenzialmente due punti. Uno è una cooperazione, una collaborazione in materia di industria militare per sviluppare l'acquisto e l'interscambio di tecnologia militare e l'acquisto di armamenti anche da parte dell'India. Questo è un interesse del governo italiano, perché il rischio è che, di fronte alla richiesta di aumento delle spese militari, di fronte alla questione del riarmo Europe e l'aumento delle spese militari al 5% del PIL secondo gli accordi firmati all'interno della NATO, il rischio per il governo italiano è di diventare troppo dipendente dalle forniture militari degli Stati Uniti, e quindi trovare altri fornitori militari, e l'India da questo punto di vista una capacità militare importante, potrebbe essere una via di sbocco, diciamo, per ridurre la dipendenza statunitense, soprattutto se i rapporti fra l'Europa e Trump rischiano di peggiorare in futuro. Dall'altra parte, l'altro punto invece è quello di favorire, diciamo, l'offerta di manodopera particolare in alcuni settori nevralgici, in particolar modo per quanto riguarda la sanità. Questi sono gli interessi del governo Meloni. Su questi sono stati fatti dei passi in avanti. Mentre è interessante invece analizzare la politica di Modi, ovvero dell'India, perché l'India all'interno dei paesi BRICS sta seguendo più strategie che apparentemente sembrano fra loro molto divergenti. Perché da un lato abbiamo visto che c'è un'attività internazionale di Modi particolarmente ricca. Modi è andato in Israele, è stato l'unico leader di un paese importante a livello mondiale che ha fatto visita a Netanyahu durante la crisi medio orientale e il genocidio di Gaza, no? E nell'inizio dei bombardamenti contro l'Iran e nel sud del Libano, e Modi ha sempre avuto delle posizioni filo-sioniste, tra virgolette, possiamo definirlo. Questo è anche in funzione di sponda alternativa invece alle posizioni che ha il Pakistan, ad esempio, o l'Iran, e altri paesi dell'area BRICS. Questo sembra che tra l'India e altri paesi dell'area BRICS, soprattutto quelli che vorrebbero entrare, che stanno trattando per entrare, parliamo dell'Iran, dell'Indonesia e del Pakistan, Modi ha una politica abbastanza oppositiva. I rapporti con la Cina sono in una situazione di stand-by al momento attuale. C'è invece un rapporto più privilegiato, soprattutto in materia energetica, con la Russia per i motivi di cui parlavamo prima. Questo evidenzia una situazione a livello di quello che è il sud globale, cioè la possibilità che i BRICS rappresentino un'alternativa non soltanto economica al potere economico occidentale. Ormai i paesi BRICS Plus hanno raggiunto una quota di prodotto interno lordo sul totale globale del 34-35% e negli ultimi tre anni ha superato la quota di prodotto interno lordo dei paesi del G7. Quindi di fatto è la realtà economica quantitativamente più importante a livello globale. Però all'interno dell'area BRICS c'è una eterogeneità, una disomogeneità che non consente che questo potere economico possa dare adito a un potere politico. Le due questioni sono le relazioni commerciali interne, la mancanza di una politica commerciale comune, e la seconda questione è, come sappiamo, la richiesta fatta soprattutto dal Brasile, bloccata ma non disapprovata dalla Cina e sostenuta anche dalla Russia, di creare una moneta alternativa al dollaro e quindi favorire e accelerare il processo di de-dollarizzazione. Questo però, creare una moneta alternativa al dollaro, significa perdere autonomia nell'ambito delle politiche monetarie, così come è successo con l'Europa quando è stato creato l'euro, che la politica monetaria adesso si decide a livello europeo e non più a livello nazionale. Quanti paesi dell'area BRICS sono pronti oggi a cedere questa sovranità monetaria in vista della coesione di un ruolo politico internazionale dell'area, in un contesto in cui, come vediamo, tra Modi, Xi, Putin e gli altri leader del Sudafrica, del Brasile, del Pakistan, dell'Indonesia, non c'è la stessa identità di vedute, come abbiamo visto. E Modi è quello che maggiormente fa l'occhiolino ai paesi del G7, e quindi bisogna vedere la situazione come si evolverà. Credo che la visita di Modi in Italia abbia avuto anche questo significato, al di là degli interessi di scambio commerciale.
1: Andrea, ci salutiamo qua.
0: Ci salutiamo qui, non mi sembra che ci siano nient'altro da dire, quindi ci risentiamo venerdì prossimo.
1: Benissimo, grazie ancora. Intanto ricordo con noi appunto Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, e questa era la sua rubrica del venerdì, rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana.

0: Alle 12:29 termina lo spazio approfondimenti di questa mattina, un paio di spot e poi la linea studio Viola per la prima parte di Dissonanze. Buon proseguimento di ascolto.
1: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Andate tutti via, rimanga solo il violino.
4: Come?
3: Perché non me lo posso permettere.

Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenute a questa puntata di Weekenders di venerdì 22 maggio. La settimana scorsa abbiamo inaugurato la maratona delle interviste alle case editrici che saranno sui banchi della libreria del Gatto Nero quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Abbiamo avuto ospiti Asterisco e Shake anche sull'onda di vicende attuali che hanno visto in difficoltà queste due case editrici come tante altre indipendenti. Insomma, abbiamo un po' parlato dei motivi e magari ne parleremo anche così di sfuggita con l'ospite di oggi che soprattutto ci racconterà delle novità del catalogo. Lei è Sara della casa editrice Eleutera.

0: Allora diamo la benvenuta a Sara di Eleutra, Sara Giulia di Eleutra, che è qui con noi. Ciao e grazie di essere qui. Pronto? Sara, mi senti? Ah, va bene, perfetto.
1: Ok, avevo
0: un momento di distacco della cuffia. Perfetto, Sara, dicevo che voi siete una delle case editrici storicamente presenti alla Libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto. I nostri sono rapporti quindi in qualche maniera storici, insomma penso che si possa parlare anche di un sodalizio che va al di là della questione insomma di esporre e vendere dei libri. Ci sono dei rapporti credo più profondi insomma tra la festa, la libreria e Eleutra. E dopo questa sviolinata con la quale mi è piaciuto iniziare, io direi di passare immediatamente al vostro catalogo. Allora, intanto dico che voi secondo me tra le case editrici indipendenti, soprattutto a livello di saggistica, che comunque è il vostro ambito naturale, fate un'opera diciamo di traghettamento, di trasbordo dal mondo all'Italia, di autori, tematiche e così via, che è quasi unica e che è molto molto interessante.
1: Sì, assolutamente, una delle cose che ci piace fare tra l'altro è proprio scartabellare i cataloghi dei editori un po' da tutto il mondo, proprio perché, per non parlare solo dell'Italia e dall'Italia, ma guardare anche da altri punti di vista. E in particolare due titoli che poi racconterò quest'anno fanno proprio questo lavoro qua, ed è una cosa che ci piace fare da 40 anni, infatti vabbè, spoilerò già che quest'anno è il 40° di Eleutera, e quindi da 40 anni cerchiamo di portare un po' le visioni di tutto il mondo qui in Italia, e quindi è sicuramente uno dei nostri punti forti.
0: Allora, hai già accennato due titoli, uno lo indovino assolutamente, sono curiosa di capire se è il secondo e l'altro del quale sicuramente ti avrei chiesto. Vai!
1: Vai, allora, sì. Il primo è Le rivoluzioni del nostro tempo, un manifesto che è proprio questo, è l'internazionalismo vero raccontato da persone che non siamo noi occidentali, ma anzi sono un gruppo di rivoluzionari che si è incontrato, parte da in realtà dei rivoluzionari siriani esuli a Parigi, che fondano questa Cantine Syrienne, una cucina autogestita, un po' per incontrarsi, per parlare di cultura ma anche di rivoluzione. Intorno a questa cucina però poi si sono affacciati rivoluzionari e attivisti un po' da tutto il mondo, e in questo diciamo crogiolo di idee e chiacchiere nasce questo manifesto, che è un manifesto internazionalista, è una riflessione collettiva che prende spunto poi anche da tutte quelle rivolte e rivoluzioni che sono avvenute in questi anni un po' in giro per tutto il mondo: Indonesia, America Latina, Filippine, Nepal, chi più ne ha più ne metta, e che ragiona sul fatto che è ancora più importante oggi organizzare un internazionalismo dal basso, fondato soprattutto su condivisione e solidarietà. È un libricino piccolo, è già uscito in francese, in spagnolo, in inglese e in arabo, e noi siamo felicissimi di averlo potuto tradurre in italiano, con l'appoggio ovviamente di The People's Want, che è il nome del collettivo, ma anche di i traduttori che ce l'hanno proposto, ma noi l'avevamo già adocchiato, che si sono impegnati molti nella traduzione. Ma se qualcuno ha sbirciato sul nostro Instagram, ad esempio, c'è anche un book trailer che era uscito in inglese, che noi abbiamo poi tradotto in italiano, e che è stato montato dai compagni di Submedia. Quindi diciamo che anche nel libro, che parla di questo internazionalismo, poi anche nella sua realizzazione, diciamo che abbiamo usato proprio i concetti del libro, quindi è un libro di cui siamo molto fieri, che spero leggano in tanti, come diceva piccolino, ed è uscirà in libreria il 29, quindi sicuramente alla festa della radio poi lo troverete.
0: E questo è essenziale, questo è essenziale. Senti, sopra il titolo c'è la scritta, dicitura, dei People's S finale, want, cioè non il popolo vuole, ma i popoli vogliono.
1: Popoli.
0: Tu adesso ci hai raccontato che hai già avuto delle traduzioni, e a me viene la curiosità di chiederti come è stata accolta l'edizione, per esempio, in arabo, e le altre edizioni in francese e spagnolo.
1: Allora, in francese e in inglese, bene, lo sappiamo perché abbiamo parlato molto con loro. In arabo non ci hanno detto granché in realtà, mentre in Spagna anche quella è uscita da poco, ma sta iniziando ad andare. Comunque questi sono libri che, come nel catalogo di Eleutera, poi non vendono magari sul momento, ma piano piano con il passaparola iniziano a girare. Tra l'altro adesso la nostra edizione italiana ancora no, perché appunto è il 29, ma tutte le edizioni pubblicate sono liberamente scaricabili dal sito di The People's Want. La nostra ovviamente sarà liberamente scaricabile dal 29, perché comunque appunto questo deve essere un lavoro di diffusione di concetti e non un libro, diciamo, commerciale per far soldi. E quindi per tutti quelli interessati si può anche già andare a vedere le altre edizioni appunto sul loro sito.
0: Perfetto, allora adesso sono curiosa di vedere se il secondo titolo era quello al quale avevo pensato io.
1: Allora, il secondo titolo torna nelle nostre edizioni Sharam Khosravi, in questo caso accompagnato da Mahmoud Keshavarz, e il titolo è Storie di contrabbando e di contrabbandieri.
0: Non era allora quello, però anche questo va attirato.
1: Allora poi me lo dici cosa era.
0: Allora, qua siamo in, come dire, secondo me in un filone, no? Di rivalutazione, di rilettura di molti fenomeni. Per esempio abbiamo tutta una serie di libri sui pirati, no? Cioè di molti fenomeni che vengono visti in maniera differente, o sui briganti, le brigantesse e così via. Raccontaci un po' se è così oppure se questo libro è diverso.
1: No, questo libro è proprio così, cioè rivalutare la figura del contrabbandiere. Allora, questo libro, a differenza di Io sono confine, per chi l'ha letto, che è un libro molto più
0: bellissimo,
1: intimo, esatto, stupendo, ovviamente è una collettanea di scritti. Khosravi e Keshavarz sono andati a ricercare testi e ricercatori, ovviamente, che in tutto il mondo si sono occupati di contrabbando. Quindi appunto è una collettanea che va dal Sud America ai confini dell'Iran, dell'Afghanistan, del Bangladesh, eccetera, per raccontare come poi il contrabbando di per sé è qualcosa che è inserito totalmente nella cultura e nella società del confine, e che in tantissimi contesti non viene considerato all'interno appunto delle comunità e quindi dal basso come qualcosa di illegale, problematico, anzi è uno dei modi migliori di sostentamento delle comunità di confine e anche di comunicazione. E quindi il titolo in originale, che era difficilissimo da rendere, è Sing Like a State, che riprende, Sing Like a Smuggler, che riprende il titolo di un testo importantissimo di James Scott, che abbiamo pubblicato sempre noi, che era Sing Like a State, cioè lo sguardo dello Stato, perché è proprio un modo di contrapporre il concetto di contrabbando visto dall'alto, e quindi dallo Stato, e quindi o dalle nazioni, o anche dalle nazioni, visto come qualcosa di illegale, e invece visto dal basso, e quindi dalle popolazioni e dalle persone che lo vivono, che invece è assolutamente qualcosa di utile per le vite di queste comunità. Poi ovviamente ieri sera abbiamo proprio fatto una presentazione qui a Milano con Khosravi, che notava il fatto che il contrabbando non dovrebbe di per sé esistere, perché non ci dovrebbero essere i confini, non ci dovrebbero essere le frontiere, e ci dovrebbe essere libertà di movimento per tutti. Ultima cosa che dico sul libro: non si parla solo di contrabbando, diciamo, di esseri umani, anzi, quello è sicuramente un punto, ma si parla anche di oggetti, di cose, di tantissime, come posso dire, appunto, oggetti che vengono spostati da una parte all'altra dei confini perché magari sono illegali in alcuni stati, perché ad esempio in Iran ci sono tutta una serie di cose che non possono entrare perché gli Stati Uniti non lo permettono, e quindi vengono portate da altre parti, e che sono cose che poi alla popolazione che le riceve sono utili, perché possono essere anche, per dire, delle lavatrici. Quindi è molto interessante da questo punto di vista, perché come sempre ci piace a noi, smontiamo un po' queste visioni egemoniche di appunto alcuni fenomeni, in questo caso nello specifico quello del contrabbando e dei contrabbandieri.
0: Allora, questo mi sembra sicuramente interessante, anche abbandonare, diciamo, la rappresentazione legalista, giuridica di fenomeni che in realtà sono diffusi e coinvolgono persone e comunità. Mi sembra sicuramente il modo giusto di affrontare questi fenomeni. Poi Io così a lato, non so, cioè mi vengono in mente per esempio le ipocrisie, il cinismo in fondo dei contrabbandi di Stato, no? La corsa alle zone franche, per esempio, no? Tutte le volte che entriamo in un aeroporto, oppure i paesi che è. E poi anche, come dire, quanta corda ha mostrato e quanto è sdrucita in questo periodo di guerre, di ricadute commerciali e così via, come dire, la finta oggettività, no? Dei prezzi. Piuttosto che del mercato e così via, no? Anche lì io direi che possiamo parlare di contrabbandieri sicuramente molto più pericolosi e molto più peggiori, no? Cioè che vanno a prendere. Quindi mi sembra una prospettiva davvero interessante, che forse in questo momento siamo tutti, tutte e tutto, come dire, molto capaci forse di cogliere e di raccogliere, secondo me anche giustamente, di provare rabbia, insomma. Allora ti butto lì invece il libro che aveva così attirato la mia attenzione, che è quello di Ingrid Anastasia Petrazzini, che è tessitore di rivolte, anche perché è noto così un po' da ultimo che secondo me c'è, probabilmente anche per la temperie attuale, che è quella di una prossima, l'ennesima rivoluzione tecnologica, che insomma si sta comunque mostrando col viso del sistema, col viso del potere, col viso della guerra, e che quindi ci lascia probabilmente tutti e tutte tutto un po' così, insomma, non tanto soddisfatte. È noto appunto, forse anche per questa temperie, un certo risveglio verso quella che è stata la rivolta luddista. Non so se tu concordi, per esempio c'è, è uscito il libro di Brian Merchant presso Sangue nelle macchine, presso Inaudi, che è un altro testo che, come dire, rilegge questa vicenda in una maniera meno ingenerosa di quanto è stato per decadi.
1: Esattamente quello che fa Ingrid, la doppia cosa che tu hai detto, lei sfrutta la rilettura storica che lei fa del luddismo per però arrivare all'oggi, a noi, a quello che sta succedendo. È un libro molto interessante proprio per questo. Uno, perché appunto, come dicevi te, smonta questa visione del luddismo come pratica totalmente antitecnologica e, diciamo, revisionista da un certo punto di vista delle comunità, ma la legge invece dal punto di vista del fatto che le comunità si stavano difendendo da un cambiamento molto forte che le stava disgregando, cioè l'arrivo della tecnologia in quell'epoca là, quindi le macchine per tessere, eccetera, stavano disgregando tutta la comunitaria dei paesini dell'Inghilterra. Quindi lei parte da questa parabola storica e reinterpretazione storica, però non solo per fare un'analisi e una critica della tecnologia fatta attraverso filosofi che noi conosciamo bene nel nostro catalogo, ma che si sono sempre occupati di quello, tipo Ellul o Ivan Illich, ma in più poi ci attacca l'ultimo pezzo, cioè quanto la rivolta luddista possa insegnare a noi come vivere e come trasformare le comunità e riallacciare comunque dei rapporti sociali molto più intimi, comunitari e positivi. Tra l'altro poi lei, secondo me, fa anche una bella riflessione su tanti movimenti che queste pratiche stanno ricercando di metterli in atto, malgrado siano poi sempre, come posso dire, attaccate dagli stati. Per fare un esempio, possono essere la Valsusa o la ZAD in Francia. Quindi diciamo che è proprio una parabola storica che, partendo da ieri, arriva all'oggi e a quello che sta succedendo e a quello che potrebbe succedere.
0: E questo a me, sono sincera, era sfuggito e invece mi interessa enormemente. Mi sembra appunto interessante questa diversa lettura che sta circolando verso comunque un episodio così interessante, anche così forte, ecco, di una storia che penso buona parte ci appartiene, insomma, ecco, non è successo, no? In un
1: assolutamente. Poi vabbè, nell'illudismo in particolare è sicuramente riconoscibile con l'Inghilterra, però
0: sì,
1: poi
0: certo,
1: quello
0: però
1: che i contadini hanno sì fatto in Italia prima, sì, cioè esattamente, poi si può traslare su altri tipi di paesi e altre, perché è comunque un fenomeno trasversale,
0: esatto,
1: poi di per
0: sì,
1: sé.
0: Sì. Senti, poi un altro libro del quale ti faccio parlare, poi dopo invece ti lascio libera di scegliere tu e magari di dirci anche quali delle novità annunciate potrebbero arrivare in festa. Così sono, ce n'è un paio che però il libro del quale ti volevo chiedere è Protocollo, uno strumento di potere di Enrico Gargiulo, che tra l'altro l'anno scorso è stato ospite da noi alla Libreria del Gatto Nero in festa, abbiamo conosciuto. Protocollo, uno strumento di potere, secondo me è un libro che coglie un aspetto molto spesso come dire sottovalutato, no? Cioè quella zona grigia tra come dire, tra legge di Stato, legge in qualche modo riconosciuta, quella che poi vai in tribunale, che passa attraverso la pubblicazione, e invece quelli che sono appunto i protocolli, che poi in realtà funzionano più o meno come una legge, però hanno un aspetto, un impatto meno coercitivo, e che proliferano in maniera incredibile, limitando la libertà, la scelta delle persone, e spesso anche con un ruolo di disciplinamento. Poi dopo, per carità, sono una che voglio, però insomma, io questa è una cosa che varie volte ho notato, e quando avevo visto questo libro qualche mese fa l'ho letto perché mi sembrava davvero molto interessante. Parlane tu meglio di quanto posso aver fatto io.
1: Ma in realtà l'hai fatto perfettamente, nel senso che proprio l'intento del libro è quello che hai detto, nel senso che i protocolli poi tra l'altro spesso e volentieri vengono concepiti come di dispositivi tecnici neutri, e quello che ci dice Gargiulo è che neutri non lo sono per nulla, anzi sono uno strumento di potere molto forte, che proprio perché non è una legge riesce a intruforarsi in talmente tanti ambiti della vita senza che noi quasi ce ne accorgiamo, ma ne siamo assolutamente succubi. Poi ovviamente spesso il discorso di Gargiulo è un pochino più complesso, perché un protocollo medico all'interno, che ne so, di una sala operatoria è giusto che ci sia e vada bene, certo, che sia così, perché non è in quel caso uno strumento di potere, ma se invece i protocolli lo sono. E quindi l'idea di Enrico era quella proprio di smascherare questi dispositivi.
0: Sì, tra l'altro quello che dicevi tu sulla sala operatoria, quello è un protocollo in qualche maniera operativo, però lui dedica una parte del libro ai protocolli scolastici. Questo ragionamento è oggi di un'attualità spaventosa, no? Perché vediamo come attraverso tutta una serie appunto di protocolli, no? Per esempio, non so, adesso faccio un esempio a caso, la situazione del ragazzo che qualche tempo fa ha filmato un soffitto impregnato d'acqua che stava per crollare, o comunque che avrebbe potuto crollare in una classe, e la scuola, attraverso appunto un regolamento votato eccetera eccetera, ma insomma non è una cosa di legge, no? È appunto un esempio di protocollo, ha minacciato di sospenderlo, e comunque ha detto che non aveva nessun diritto, ed anzi questo è vietato diffondere fuori dalla scuola immagini prese dentro dalla scuola, a prescindere dalla gravità di quello che si documenta. Questo è pazzesco.
1: Esattamente, è proprio quello che lui vuole smontare, perché poi appunto, come dicevamo prima, è proprio una cosa che alla fine tutti i giorni ci troviamo ad affrontare senza che appunto poi ce ne accorgiamo, però è così. E quindi con Gargiulo abbiamo voluto fare questo discorso, che poi tra l'altro è anche molto nostro, proprio per smascherare, cioè questo è secondo me il termine esatto per questo libro qua.
0: E allora adesso vai a ruota libera, e magari se c'è qualcuna delle prossime uscite, sono tutte molto belle, che potrebbe o potrà, siamo già sicure, se così è meglio, arrivare in festa, partiamo da quelle.
1: Allora sì, aggiungo solo un libro che...
0: Scusa, sì.
1: Prima delle che me l'ero già segnate, quelle che potrebbero arrivare, no, che arriveranno quasi sicuramente. Allora, che è il libro uscito a gennaio di Gabriel Kuhn, Un calcio al potere, gioco e lotta sociale. Per gli amanti del pallone, ma dello sport in generale, secondo me è un libro che va letto. Un po' perché, vabbè, fa una panoramica storica che anche per tanti conoscitori del calcio è sicuramente molto affascinante, sulla nascita e sulla diffusione, sul fatto ad esempio del calcio femminile, come nasce, per dire un aneddoto, che fino agli anni 70 le donne in Inghilterra non potevano entrare negli stadi, che queste sono cose che non si sanno, e quindi c'è tutta questa prima parte di analisi storica, ma poi tutta una serie di racconti, di esperimenti, di attività. Qui nel nord Italia ci conosciamo tantissime squadre di calcio popolare, ma anche di altri sport, che sfruttano, diciamo, il calcio come uno strumento di trasformazione sociale. Quindi l'intento di Kuhn è far vedere, al di là del calcio mainstream, di tutto quello che sappiamo, del suo essere vittima di un capitalismo devastante che poi implica anche tutta una serie di problematiche. Sappiamo bene, adesso abbiamo avuto le Olimpiadi qui in Nord Italia, ma anche tutti i vari mondiali in Sudafrica, eccetera. Sappiamo che cosa c'è dietro quel mostro che è il calcio ufficiale, e invece è riprendere la forza del calcio popolare, del calcio dal basso, ma dello sport in generale, come strumento di lotta e di trasformazione sociale.
0: Molto
1: detto questo, esatto, le due novità che sicuramente arriveranno, perché una sta per andare in stampa la prossima settimana, speriamo, perché è stato un lavoraccio anche quello, è un grande classico della geografia umana, che è Storia di una montagna, che fa il paio con la nostra Storia di un ruscello di Eric Roux, che è questo racconto della montagna tramite lo sguardo di un geografo, che però non la guarda solamente dal punto di vista della geografia come viene concepita adesso, quindi cartografia, ma no, dal punto di vista umano, quindi attraverso il racconto delle popolazioni che ci vivono, delle osservazioni che lui fa, ricrea appunto la storia della montagna in tutte le sue sfaccettature. Se qualcuno ha letto un libro, Storia di un ruscello, è un libro uguale, cioè nel senso che appunto fa il paio, è molto poetico nel suo racconto, e vabbè, essendo veramente fan di Reclu non poteva mancare nel nostro catalogo. L'altro su cui stiamo lavorando, che dovrebbe uscire appunto a giugno, quindi ci dovrebbe essere assolutamente per la festa di Radio Onda d'Urto, è Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli, perché quest'anno cade il centenario della nascita, e quindi essendo stato un nostro grande compagno di strada da prima della nascita di Eleutera, solo per dire, Veronelli nell'incontro internazionale anarchico Venezia 1984, che organizzò il Centro Studi Libertari, di cui siamo costola e non successione, perché anche il Centro Studi quest'anno, Eleutera fa 40 anni, il Centro Studi ne fa 50, ci aiutò per esempio a scegliere il vino da portare in quell'evento, e quindi è sempre stato un nostro compagno di strada, e abbiamo deciso per il centenario di dedicargli questa antologia di scritti, che va sia dal versante più politico, nel senso che i suoi testi appunto più diretti a livello politico, che più poetico, perché comunque era uno scrittore molto sopraffino, con uno stile veramente particolare, e poi quello di cui si occupava, quindi enogastronomia, quindi ci sono anche un po' di saggi, forse il più intenso e bello è il Giro d'Italia, nel senso che lui nel 1998 per la Gazzetta dello Sport seguì il Giro d'Italia, il famoso giro vinto poi da Pantani, tappa per tappa, quindi luoghi per luoghi, raccontava i vini, i cibi da mangiare.
0: Sì, è presente quel reportage famoso, che in effetti è molto bello. Allora io ti dico sinceramente che questo, quando ti ho chiesto quali delle prossime uscite e così via, era un po' uno di quelli che avevo più in mente, perché saranno sicuramente felici i nostri amici, amiche, amico, compagne dell'Enoteca, della tenda dell'Enoteca in festa, che Veronelli lo hanno anche conosciuto, e insomma questo è un libro che sicuramente ci farà molto piacere avere. Tu giustamente hai messo anche in rilievo che insomma, la scrittura di Veronelli ha un interesse, diciamo, che va anche oltre il vino, anche se lo accompagna bene.
1: Assolutamente. Se eri curiosa di qualche altro titolo, dimmi pure.
0: Allora, hai due minuti per un ultimo titolo. Vai tu, scegli tu.
1: Scelgo io. Va bene, sì, facciamo l'annuncio. In realtà non arriverà per l'estate e forse neanche per l'inverno, però siamo felicissimi di pubblicare il nuovo libro di Marcus Rediker, che prima parlavamo anche di Pirati, sì, e sì, che è veramente uno scrittore del nostro cuore, non solo perché scrive cose interessantissime, in questo caso sarà su quella che è la ferrovia sotterranea, che lui dice che tutti conoscono, insomma, schiavitù, gli schiavi che scappavano dal sud al Nord America tramite appunto questa ferrovia sotterranea. In realtà lui ci dice che non era più tanto la ferrovia, ma quanto il mare, i fiumi, l'acqua che trasportava queste persone. È una raccolta di storie veramente incredibili, e appunto, come dicevo, oltre ad apprezzare Rediker, di cui da anni pubblichiamo i libri, come intellettuale e storico di una levatura pazzesca, negli ultimi anni ci è capitato varie volte di poterlo invitare qua in Italia, è anche una persona che umanamente è pazzesca, e quindi quando noi riusciamo con il nostro lavoro a intercettare anche non solo appunto pensatori ma anche persone con cui creare un sodalizio è veramente incredibile, quindi mi piace annunciare anche questa uscita.
0: Allora lui rovescia un po' Whitehead con la...
1: Esatto.
0: Interessante questo dialogo, anche magari un po' conflittuale, immagino. Sara, io come sempre ti ringrazio moltissimo per la generosità, la disponibilità e anche l'entusiasmo con i quali ci hai raccontato questi bei libri. Non vediamo l'ora di riceverli in festa e di esporli sui banchi della libreria. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E allora lei era Sara Giulia Brown di Eleutera Editrice, come dicevo una delle case editrici che da più tempo sta sui banchi della libreria del Gatto Nero. Mi sembra insomma che ci abbia raccontato dei titoli piuttosto interessanti, vi aspettiamo dal 5 al 22 agosto per così arraffarne qualcuno sempre con lo sconto. Io vi lascio al radiogiornale e vi do appuntamento domani 13:30, puntata della Polvere della Battaglia. Continuiamo questa maratona, vi ricordiamo che ormai sono quasi 40 le case editrici della libreria del Gatto Nero, e quindi insomma dobbiamo averci un po' per tempo se vogliamo sentire le novità di tutti i cataloghi. Quindi ciao a tutte, tutti e tutto, buon fine settimana e linea al radiogiornale.

0: copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni...
3: Le 13 un minuto, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie post le rotte, abusi sessuali, le prime dichiarazioni degli attivisti della flottiglia rientrati in Italia, il team legale internazionale della Global Sumud Flottiglia si appresta a procedere anche di fronte alla Corte Penale Internazionale. Sentiremo le voci di Bundu e Salvetti appena atterrati a Fiumicino. La crescita dell'inflazione potrebbe rallentare la fase di recupero o addirittura determinare un nuovo periodo di perdita del potere di acquisto, lo scrive l'Istat nel rapporto annuale che registra come le retribuzioni contrattuali nel 2025 abbiano portato a una perdita del potere d'acquisto dell'8,6% a partire dal 2019. Il commento di Andrea Fumagalli, economista, nostro collaboratore. Presentata ieri la strategia del gruppo Stellantis, che prevede 60 miliardi di euro di investimenti per lanciare 60 nuovi modelli, un piano però dedicato in buona parte agli Stati Uniti. Il commento di Ciro D'Alessio, coordinatore nazionale automotive della FIOM CGL. Si tolse la vita nella CPR di Torino dopo aver subito un processo di animalizzazione e di deumanizzazione, quanto si legge nella sentenza con cui il Tribunale di Torino si è pronunciato sul caso di Moussa Balde, il giovane originario della Guinea morto suicida il 23 maggio del 2021, e contro le strumentalizzazioni e lo sciacallaggio politico dell'estrema destra, antifascisti e antirazzisti scendono in piazza a Modena domani pomeriggio. Il servizio con Davide, un compagno modenese. Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, il radiogiornale, la prima edizione con i servizi. Una parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dalle autorità israeliane, sono arrivati poco dopo le 23 di ieri sera all'aeroporto di Roma Fiumicino, provenienti da Istanbul nella capitale turca. Erano giunti nel tardo pomeriggio a bordo di uno dei 3 voli charter della Turkish Airlines che erano decollati da Eilat con tutti gli altri attivisti di vari paesi che avevano partecipato alla missione. Drammatiche le prime dichiarazioni rilasciate dagli attivisti a chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente. È stata anche una tortura psicologica. Per andare al porto mi hanno chiuso in una gabbia di ferro di un metro dove non si vedeva a nulla e fuori i cani che abbaiavano e graffiavano sul ferro. Questa è la testimonianza di Antonella Bundu. Se prima eravamo tornati umiliati ma sostanzialmente integri, stavolta torniamo letteralmente con le ossa rotte, invece il laconico commento di Luca Poggi di 28 anni. Mi hanno buttato a terra, riempito di botte in quattro, mi mettevano fascette sulle mani stringendole e poi le staccavano via tirandole, ma ancora cercavano di farmi uscire la spalla oppure mi prendevano per i capelli e mi alzavano come un trofeo. Sono invece le descrizioni di Marco Montenovi, 43enne di Ancona. Attorno a loro centinaia di simpatizzanti tra amici, familiari, parenti che con slogan e applausi li hanno accolti al rientro a casa. Sentiamo la voce di Antonella Bundu e Dario Salvetti appena atterrati all'aeroporto di Fiumicino.
4: Tre navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno dato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
5: Sono state almeno 48 ore, se non di più, dopo tre rapimenti illegali. Sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento, perché la nave prigione su cui siamo stati messi non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto, non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
3: Antonella Bundu e Dario Salvetti hanno tenuto una conferenza stampa a partire dalle 12, ancora in corso peraltro nei pressi dello stabilimento ex GKN a Campi Bisenzio a Firenze. La troverete integralmente sul nostro portale, ve la proporremo nello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Fra gli attivisti della flottiglia c'erano anche 8 cittadini tedeschi che sono stati trasportati ieri sera a Istanbul, molti di loro feriti, stando alle informazioni ricevute dalla Turchia, stanno ricevendo delle cure mediche, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri tedesco Martin Gies, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino. La Germania chiede che sia fatta chiarezza in modo trasparente, ha detto il portavoce, richiamando la posizione del ministro Johanna Wadul. Il comportamento subito dagli attivisti è innarrabile, le accuse molto pesanti, quello che è accaduto contraddice i valori di base nei quali Germania e Israele si riconoscono insieme. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro di estrema destra Ben Gvir, che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che è diventato oggetto di un flash mob che gli equipaggi di terra della Global Sumud Flottiglia hanno rappresentato ieri nel tardo pomeriggio in tante piazze in Italia. Centinaia di persone presenti in piazza Paolo VI a Brescia che hanno rilanciato un nuovo appuntamento per questo pomeriggio alle 18:30. Il team legale internazionale della GSF si appresta a procedere anche di fronte alla Corte Penale Internazionale. Viene denunciato un sistematico uso di violenze, abusi sessuali, condizioni inumane di detenzione che possono rubricarsi a torture secondo l'articolo 1 e 2 della Convenzione ONU, sostengono dal movimento. I legali degli attivisti delle The Rajab Foundation hanno identificato in particolare 6 ufficiali. Andiamo a Ravenna, il CDA di Sapir ha modificato il proprio codice etico introducendo un esplicito riferimento alla promozione della pace, al rispetto dei diritti umani, della Costituzione italiana e del diritto internazionale. Una scelta che arriva dopo mesi di polemiche e confronti pubblici sul possibile transito di armamenti al porto di Ravenna diretti verso aree di conflitto che si inserisce in un percorso avviato anche dalle istituzioni locali. La decisione viene letta come il risultato di mesi di mobilitazioni e pressioni pubbliche da parte del Comitato Autonomo Portuale di Ravenna, che rivendica il percorso portato avanti alternando le mobilitazioni in piazza agli incontri più o meno formali, e ricorda come l'obiettivo fosse quello di pretendere un porto sicuro che desse seguito alla volontà dei lavoratori. Nel comunicato diffuso dopo la decisione di Sapir, il CAP parla di un primo passo verso un patto sociale che garantisca la trasparenza e il rispetto delle leggi vigenti, mettendo al centro il lavoro e i lavoratori. Ai nostri microfoni Axel del Comitato Autonomo Portuali di Ravenna.
6: Chiaramente la modifica apportata al codice etico è un gesto politico e diciamo a valenza più che altro simbolica. Per noi si parte dal di qui. È un primo passo, la strada è ancora lunga, ma è un primo passo fatto dalle istituzioni e chiaramente dagli attori privati che gestiscono il terminal, che non è poca cosa, ecco, per noi. È chiaro che noi dal nostro punto di vista dobbiamo cercare di mantenere alta l'attenzione tra i lavoratori e di chiedere alle istituzioni tutte un rispetto delle norme vigenti, perché ci sono già delle norme vigenti che regolamentano appunto il transito e il carico e lo scarico di questi materiali. Dobbiamo solo richiedere che vengano rispettate, non c'è nulla da inventare. È chiaro che questo, in un momento storico dove anche il diritto internazionale viene messo a repentaglio, non è scontato. Quindi, per quanto sia un primo passo, inserire all'interno di un codice etico certi riferimenti alla Costituzione che paiono scontati, o ai diritti dell'uomo che anche essi paiono scontati, ma appunto in un momento storico come questo ribadire e sottolineare queste clausole non è scontato.
3: Restiamo in Palestina. Dall'inizio dell'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità a Gaza ha registrato 22 attacchi contro strutture sanitarie che hanno causato vittime o compromesso il trasporto di pazienti e l'operatività delle strutture stesse, lo scrive in una nota l'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari, l'OCHA, sottolineando che nella striscia poco più della metà delle strutture di assistenza sanitaria primaria è attualmente operativa e poco più della metà degli ospedali è funzionante, seppur solo parzialmente. Per quanto riguarda la Cisgiordania, l'OCHA segnala che la violenza dei coloni continua. Tra il 12 e il 18 di maggio l'ufficio ONU ha documentato almeno 49 attacchi da parte dei coloni che hanno causato vittime o danni, tra cui un aumento degli incendi dolosi contro case, terreni agricoli, veicoli e contro una moschea. Con questi, quest'anno si contano oltre 870 attacchi da parte dei coloni in più di 220 comunità, con conseguenti vittime o danni materiali. L'OMS afferma che nei primi 4 mesi di quest'anno oltre un terzo delle richieste di cure presentate da pazienti a Gerusalemme Est e a Israele sono state respinte o sono rimaste in sospeso. L'esercito israeliano ha condotto un raid aereo nel sud del Libano uccidendo 2 persone che, secondo quanto affermato dallo stesso esercito, erano armate. Proseguono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington con il Pakistan che funge da mediatore, lo afferma l'agenzia iraniana ISNA, secondo cui le due parti si stanno attualmente scambiando messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro per un accordo. Economia nel 2026, l'Unione Europea taglia le stime di crescita dell'Eurozona nel 2026 da 1,2 a 0,9%, a pesare lo shock energetico provocato dalla

0: nel 2025 abbiano portato una perdita di potere d'acquisto dell'8,6% dal 2019. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile è di circa 20 punti percentuali inferiori a quello maschile. Inoltre, i giovani italiani in possesso di un titolo universitario sono ancora troppo pochi, il 31,6 nella fascia 23-34 anni contro il 44,1 della media dell'Unione Europea. Sentiamo il commento di Andrea Fumagalli, economista e nostro collaboratore.
1: Questa crescita degli occupati avviene con delle dinamiche molto differenti a seconda del genere e a seconda, questo è un punto che questo rapporto sottolinea, del titolo di studio. Noi abbiamo che il tasso di occupazione dei laureati in Italia, maschi e donne, arrivano ad essere oltre l'80%, e più o meno, anche se di poco, inferiore al tasso di occupazione dei laureati degli altri paesi, mentre il tasso di occupazione dei diplomati scende intorno al 62%, che è il tasso di occupazione di chi ha fatto la scuola dell'obbligo, cioè la scuola media, è intorno al 52%. Questo dimostra che chi ha un titolo più elevato ha più probabilità di trovare occupazione. Però questo avviene in un contesto in cui il numero dei laureati in Italia è più o meno la metà del valore medio, che è intorno al 22% qualcosa, contro una media europea che supera il 35-40%, e nei paesi scandinavi arriva oltre il 50%.
0: Presentata ieri la strategia del gruppo Stellantis, che prevede 60 miliardi di euro di investimenti per lanciare 60 nuovi modelli, un piano dedicato in buona parte agli Stati Uniti. L'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, annuncerà il nuovo piano industriale globale con ricadute anche sul futuro di tutti gli stabilimenti italiani. Il giorno prima era stata presentata una ricerca sulla casa automobilistica dalla FIOM a CGL. Sentiamo Ciro D'Alessio, coordinatore nazionale automotive per la FIOM CGL.
2: Siamo oggi che non solo non abbiamo avuto risposte rispetto ai volumi, ai modelli necessari a saturare gli impianti, ma non sono previsti neanche investimenti sul processo, e quindi per riammodernare gli stabilimenti, per metterli, come dire, in condizioni di poter produrre il famoso milione di auto bandierato da Urso prima e dall'azienda dopo. Quindi situazione veramente, veramente, veramente complicata. In conto di ieri non ci ha dato risposte. Prima si parlava di 60 miliardi, quasi la metà di quei soldi verranno investiti negli Stati Uniti. In Italia l'unica notizia che è arrivata è la conferma della Icar a Pomigliano, ma anche qui ci sono dei grossi punti interrogativi, e cioè tema ad esempio delle batterie. Un'auto elettrica necessita di batterie, dove verranno prodotte quelle batterie? Ecco, su questo ad esempio ieri non è arrivata nessuna risposta. Non è arrivato niente rispetto allo stabilimento di Cassino. Lo stabilimento di Cassino è in una situazione critica, 22 giorni di lavoro dall'inizio dell'anno. Cioè rischiamo di produrre meno auto rispetto all'anno scorso. Non è arrivato niente rispetto a Mirafiori.
0: Si tolse la vita nella CPR di Torino dopo aver subito un processo di animalizzazione e di deumanizzazione. E quanto si legge nella sentenza con cui il Tribunale di Torino si è pronunciato sul caso di Moussa Balde, il giovane originario della Guinea, morto suicida il 23 maggio del 2021. I giudici hanno inflitto un anno di carcere all'allora direttrice del centro, affermando che fu gravemente negligente nel valutare le condizioni psicologiche del trattenuto. Nelle motivazioni è contenuto un capitolo sulla vicenda umana di Moussa, che fu portato nella CPR dopo aver subito un'aggressione di matrice razzista a Ventimiglia perché non aveva i documenti in regola. I magistrati, per comprendere le ragioni del suicidio, richiamano lunghi passaggi delle relazioni dei consulenti di parte civile. Una volta nel centro, Balde, è scritto, iniziava a perdere i riferimenti della propria identità socioculturale. Dai documenti risultava la provenienza

0: dalla Guinea, dato che tuttavia non veniva ritenuto rilevante, veniva unicamente registrata la circostanza che i genitori erano in vita senza che gli venissero poste ulteriori domande in merito al nucleo familiare. Nessun medico, psicologo o operatore legale gli chiedeva chi lo attendesse in Italia, ovvero in altri paesi, né se desiderasse contattare qualcuno. Stava progressivamente entrando in un processo di deparentalizzazione e di deculturizzazione, con conseguente perdita di riferimenti identitari e una forma di deumanizzazione della persona. Andiamo a Modena, assemblea pubblica ieri sera in città per promuovere nuove iniziative di mobilitazione antifascista. Sia sabato che domenica sono previste infatti in città nuove manifestazioni promosse dall'estrema destra dopo quella di mercoledì scorso di Forza Nuova. Sentiamo cosa ci ha detto Davide, un compagno di Modena.
1: Abbiamo pensato appunto per sabato di lanciare un corteo, ma che si dia l'obiettivo in primis di attraversare queste zone popolari che stanno subendo tutto questo. Perché? Perché se no sono territori che lasciamo completamente in mano alla destra, ai fasci, alle loro narrazioni, e che comunque fanno leva su una paura reale di quella che è la popolazione. E noi invece vogliamo provare a spostare il piano della narrativa, portare quella che è la nostra verità, portare quello che è il nostro punto di vista di parte su questi fatti, per poi provare a raggiungere il centro cittadino per andare a contestare quella che sarà la manifestazione fascista che ci sarà sabato a Modena, organizzata da un circolo, da uno spazio legato al mondo Casa C, Casa Pound, che è aperto da qualche mese nella nostra città e che sarà alle tre, che avverrà alle 3:30. Quindi appunto ci ritroveremo alle 2 dal parco 22 aprile, attraverseremo i quartieri popolari e poi proveremo a spostarci verso il centro.
0: Un'ultima ora che riguarda ancora la flottiglia: sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano. Prossimo appuntamento con le notizie di questo pomeriggio sarà questa sera alle 19:20. Oggi non andranno in onda le edizioni delle 16 e delle 17:20 perché la redazione è impegnata in un corso di aggiornamento in vista della prossima festa di Radio Onda d'Urto. Sarà però il radiogiornale delle 19:20. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi vi lasciamo in compagnia delle trasmissioni radiofoniche del pomeriggio e dello spazio approfondimenti a partire dalle 17:30.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 22 di maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera, d'una alle 5 per 1000 Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nelle 730 scrivi il codice 0208462014. È il codice da inserire? Nella tua dichiarazione dei redditi, dunque, dona il 5 per 1000. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto. Scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 0208462014. Maggio con la radio. Tre appuntamenti. Oggi il primo, un quartiere dalle mille storie a cura di Marcello Zana, giornalista, è un trekking urbano alla scoperta delle tradizioni del quartiere tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento. Ci si trova in via Marchetti 1, lato Campofiega, alle ore 18. La durata della camminata è di circa 90 minuti. Come ogni venerdì c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio, fuori dalle grandi distribuzioni, dalle grandi catene di distribuzione. E dalle 17 si può fermare in una libreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. E sempre per quanto riguarda gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, ricordiamo alle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di pappa al pomodoro. Porta la tua schissetta se preferisci consumarla a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Presentazione del libro Lago Nero con l'autore Gino Marchitelli. Questa sera alle 20.30 alla biblioteca di Bedizzole, Primo Levi di via Alcide De Gasperi 2, a Bedizzole appunto, provincia di Brescia. Estrazione e sottoscrizione a premi a favore della rete No Puff di Brescia. Questa sera alle 20.30 vi da scoprire se hai vinto. Passeremo insieme una piacevole serata fra convivialità e musica grazie alla speciale partecipazione del duo Camalita presso l'associazione Terza Età, Viale Libertà 36 a Bedizzole. Proseguiamo con gli appuntamenti di oggi. Percorso di avvicinamento al corteo serale del 28 maggio. Questa sera alle 20.30, proiezione del documentario Senza chiedere il permesso di Pietro Perotti al Centro Sociale 28 maggio di Robato. Questa sera alle 20.30 invece nella sala del consiglio del quartiere San Polino, assemblea pubblica del consiglio di quartiere, appuntamento alle 20.30 alla sala del consiglio di via Rizzi 4/A. All'ordine del giorno la presentazione del bilancio partecipativo Brescia partecipa con la presenza dell'assessore alla partecipazione Walter Mucchetti. Ci spostiamo a Milano, collezione di attimi, mostra fotografica a cura di Michele Barox ed Alessio. Un atto di memoria collettiva dedicato al movimento punk tra Torino e Berlino degli anni Ottanta. Il passato è pieno di sorprese. L'appuntamento di questa sera alle 18 l'inaugurazione della mostra, alle 19 la presentazione del libro Negazione, il giorno del sole, e a seguire l'aperitivo con le DJ set di Barox Mix da Berlino. L'appuntamento è questa sera al Centro Sociale Autogestito Occupato Cox 18 di via Conchetta 18 a Milano. Veniamo alla programmazione cinematografica, Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, alle ore 17 sala 1 è l'ultima battuta, alle 19.15 sala 1 sottotitolato in italiano Prima Visione di Clara, alle 21 sala 1 sottotitolato in italiano Sarajevo Safari.
Viale 20:30, sala 2, Caravan. Questa è la programmazione del nuovo Eden, il cinema Nuovo Eden di Vianino Bixio 9 a Brescia. Un paio di anticipazioni, giù le mani dalla Global Sumud Flottilla. Libertà per tutti, prigionieri politici palestinesi, fermiamo il genocidio in Palestina. Fermiamo la complicità, stop accordi. Corteo Milano, sabato si parte alle 16 da Piazza Segesta. Mentre domenica 24 maggio alle ore 12 in Piazza Vittorio Veneto di Gussago, tavolata senza muri per l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione. Chiudo con gli amici della bici, l'appuntamento di domenica alla Santissima di Gussago, una ciclopasseggiata. Il ritrovo è in piazzale Iveco alle ore 9. Il percorso è abbastanza facile, cioè sui 30 km, compreso il rientro. Questo è l'appuntamento di domenica della FIAB, gli amici della bici, alla Santissima di Gussago. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura l'indirizzo di posta elettronica redazione@radionadurto.org.

Eccoci, riprendiamo la linea dallo Studio Viola per questa seconda parte di Weekenders di oggi, venerdì 22 di maggio. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

Iniziamo con un po' di musica, il bellissimo ultimo album di Max Gazzè, L'ornamento delle cose secondarie, la canzone che andiamo ad ascoltare è Da piccolo.

0: Da piccolo quindi Max Gazzè, dal suo bellissimo ultimo lavoro, l'ornamento delle cose secondarie. Bene, andiamo con il primo servizio di questa seconda parte di Weekenders e lo facciamo dando la linea a Camillo.
1: Venerdì 22 e sabato 23 maggio al Teatro Fontana, Sdisorè di Giovanni Testori, la regia è del gruppo Uror, in scena Evelina Rosselli, realizzazione maschere e marionette Caterina Rossi, sound design Franco Visioli, light design Camilla Piccioni, con uno sguardo di Antonio Latella, una produzione di TPE Teatro Piemonte Europa, produzione originale 2024 PAV, con il sostegno di Amat Marche e Comune di Pesaro. È con noi Evelina Rosselli, buongiorno, grazie di essere qui.
2: Buongiorno, grazie a voi per avermi chiamata.
1: Allora, continuiamo con te l'esplorazione che ci piace fare in trasmissione delle nuove generazioni di artisti teatrali. Un gruppo, il gruppo Uror, che è composto da te e da Caterina Rossi. Io direi di raccontare subito a chi ci ascolta qual è il senso di questo nome, che mi viene da dire ha un valore allo stesso tempo generativo e distruttivo. È un nome molto forte.
2: È vero, intanto ringrazio te e le ascoltatrici e gli ascoltatori. È vero, è un nome che può avere una doppia valenza, perché ha a che fare con il fuoco e in realtà viene dal latino e significa letteralmente io sono bruciato, quindi non è neanche un verbo, diciamo, attivo, e riguarda la fiamma, chiaramente, che rappresenta il fuoco della passione, del desiderio, della lotta soprattutto. Però è vero che è una fiamma che arde, ma che allo stesso tempo sì, brucia, può bruciare in senso positivo o meno, ecco, dipende dal punto di vista. Per noi sicuramente è una fiamma positiva.
1: Diciamo che porta con sé un sano concetto di pericolo, mettiamola così, di pericolo, sì, di instabilità, di non mettere a proprio agio necessariamente immediatamente le persone con cui si confronta, ma cercare un confronto che sia stimolante, quantomeno stimolante, ecco.
2: Giusto, che è quello che l'arte forse dovrebbe fare, anche non sempre mettere in una condizione di comodità.
1: Ma di scomodità, appunto, che è generativa. Allora, quello con cui voi vi confrontate è, semplifichiamo, ma insomma così stanno le cose, è il teatro di figura nella sua accezione più ampia. Due nomi che chi ci ascolta conosce molto bene sono quelli di Fabiana Iacozzilli e di Marta Cuscurà, certo, per quello che riguarda il panorama contemporaneo italiano rispetto a questi linguaggi. Una delle caratteristiche della vostra attività è quella di avere una forte dimensione, da questo punto di vista, una forte dimensione artigianale nella costruzione di marionette e maschere che utilizzate sulla scena.
2: Sì, intanto hai citato due grandissimi nomi, in particolare per me Fabiana Iacozzilli ha un valore perché è stata la mia insegnante per tanti anni e poi ho avuto anche la fortuna immensa di poter lavorare con lei anche nel suo ultimo lavoro, Oltre, che era con delle marionette, e quindi sicuramente anche nasce anche dall'incontro con lei questa passione, ma certo che ha a che fare con l'artigianalità, perché Caterina, oltre che essere una collega artista e attrice, perché di fatto ci siamo formate insieme all'Accademia Cipio d'Amico come attrici per recitazione, Caterina è un'artigiana, quindi tutte le maschere, le marionette che noi utilizziamo vengono costruite da lei. Quindi sì, la componente proprio anche manuale, proprio pratica, ha un valore molto importante per questo teatro di figura, che può arrivare assolutamente ai bambini e agli adulti, non necessariamente appartiene o all'una o all'altra categoria di pubblico, secondo noi.
1: E come il vostro nome, appunto, ha una diversa valenza, perché così come arriva ai bambini e agli adulti, così può essere inquietante e grottesco da una parte, così può essere favolistico e fascinoso dall'altra.
2: Assolutamente, assolutamente. E il potere della maschera, della marionetta, sta proprio in questo, nel generare mondo, proprio quale che sia. Poi può essere un mondo fantastico, può essere un mondo perturbante, inquietante, però sicuramente genera mondo e consente di arrivare lì dove l'essere umano da solo non arriverebbe. Quindi anche di farci vedere delle cose che magari fatte da un essere umano potrebbero essere difficili da vedere. Invece con la marionetta si può accedere, diciamo.
1: Apro una piccolissima parentesi, visto che hai citato Oltre, ne ho già parlato più di un'occasione qui in trasmissione, credo che sia davvero uno degli spettacoli più importanti di questa stagione teatrale, un evento assolutamente, un'operazione teatrale assolutamente straordinaria e come dire, mi piace ribadire il concetto perché andrà in tournée nella prossima stagione, quindi ci sarà modo di trovarlo ancora in giro, affrontarlo, ritrovarlo e poterne parlare ancora. Allora, prego.
2: Ero d'accordo con te.
1: Allora, Sdisoré, Testori, questo lavoro nasce tangenzialmente al progetto di BAT, Bottega Medica Testoriana, anche di questo abbiamo a lungo parlato qui in trasmissione, anche perché molti sono gli artisti che hanno partecipato, che abbiamo ospitato e che ospiteremo, perché tre di loro, Noemi Apuzzo, Flavio Capuzzo Dolcetti e Sebastian Loccherrera, chiuderanno la stagione di Teatro Fontana, quindi tra un mese li incontreremo ancora qui ai nostri microfoni per parlare del loro lavoro. Il tuo è stato invece un lavoro tangenziale a BAT, come quello di Maria Chiara Reghini, anche lei è stata nostra ospite per parlare del suo lavoro.
2: Esattamente.
1: Come è nato questo lavoro a margine, a fianco, a lato di questo importantissimo progetto?
2: BAT è stato un progetto, come hai detto giustamente tu, importantissimo. Ha aperto gli occhi per moltissimi ragazzi e ragazze sulla figura di Giovanni Testori, che è una figura abbastanza reietta dell'arte, molto poco conosciuta, e quindi è stato un lavoro veramente anche e soprattutto di grande studio e divulgazione. E credo che Gilberto Santini, che è in Amat, insomma, è una figura che è stata anche molto importante per noi, insieme anche ad Antonio ovviamente e a Brunella Giolivo, sai, altre figure che facevano parte della giuria, ecco, di questo, perché c'è stato un lungo provino per la Bottega Medica Testoriana, evidentemente hanno avuto un occhio per alcuni progetti a cui hanno deciso di dare uno spazio, come dicevi tu, tangenzialmente, che con uno sguardo sempre di Antonio, che ogni tanto è venuto, ci ha dato dei consigli preziosissimi, nella speranza che potessero avere una propria vita. E così è stato per noi, e quindi io ringrazio soprattutto Gilberto Santini, che ha voluto nella cornice di BAT dedicare anche uno spazio a dei progetti che non erano stati proprio scelti per lavorare direttamente con Antonio. Se non fosse stato per loro, probabilmente sarebbe rimasto soltanto un provino, come tanti se ne fanno, molto bello, e invece c'è stata veramente una grande fiducia per questi tre progetti, questo nostro di Maria Chiara Reghini e di Angualdani, per potersi sviluppare poi appunto tangenzialmente, ma hanno trovato la loro strada comunque, quindi di questo siamo felici.
1: Faccio anche a te la domanda che ho fatto ai tuoi colleghi di questo percorso, per te e per Caterina Rossi, con la quale hai creato questo spettacolo. L'incontro con Testori è stato quello con un autore a tutti gli effetti sconosciuto, che non avevate mai frequentato e che non conoscevate. Un autore che porta con sé una indubbia grandezza letteraria, questo è fuori discussione, ma anche molte criticità, molte ombre che ne fanno una figura controversa. C'è stato un momento di difficoltà nell'affrontare la sua figura, la sua opera, il suo lascito? Qualcosa che vi ha messo in difficoltà, in qualche modo ha creato una sorta di respingimento?
2: Questa è una domanda bellissima. Posso risponderti sinceramente? No, devo dire no. Anzi, e sono stupita del fatto che non ci sia stata. Almeno, forse sì, ecco, se ci penso meglio, perché la scrittura di Testori è talmente poliedrica, è talmente anche contraddittoria, che io ho avuto nella ricerca, nello studio, quindi in quel momento iniziale in cui bisognava scegliere il testo poi da portare, sicuramente l'impressione di trovarmi davanti a una materia mastodontica, e quindi quella forse può essere stata un'iniziale difficoltà, perché la materia era veramente gigantesca. Ma poi è stata la sua stessa lingua, quella lingua che lui ha inventato, a facilitare l'incontro con lui. E infatti è proprio, diciamo che i testi in italiano per me erano più complessi da gestire o da avvicinare. Quelli invece proprio nella lingua testoriana, propriamente detta, questa lingua, no, tu la conoscerai, quella che Testori ha inventato. Un misto di lombardismi, di francesismi, inglesismi, parole contemporanee e antiche, ecco, in quella lingua che è una musica, forse c'è stata più facilità ad incontrare Testori che nella lingua italiana. Quindi è un paradosso, ma proprio il suo italiano è stato più difficile da approcciare che invece della lingua che ha inventato. Quella ci è risultato più semplice, o comunque quantomeno più fluido, meno prefrontale, ecco, veramente come se appartenesse a un'altra area del cervello.
1: Sdisoré, il testo che avete scelto è una delle grandi riscritture di testori del mito. In questo caso torniamo alla famiglia degli Atridi, alla disgraziata famiglia degli Atridi che molto spesso abbiamo incrociato. In particolare in questo lavoro il focus, l'attenzione è su Clitennestra e Oreste, non su Elettra, che non diventa la protagonista. Quel testo che è stato affrontato dal punto di vista attoriale, intendo da figure come Brancaloli, da Ferdinando Bruni, da Maccagno, attorialmente da una prospettiva sicuramente maschile, appunto, è un dato oggettivo. Per voi è cambiato qualcosa in questo senso? È cambiata la vostra prospettiva attraverso per la vostra sensibilità, o è un lavoro che considerate più un elemento che vi ha influenzato?
2: Beh, sicuramente è stato una sfida, un desiderio quello di voler rappresentare questo testo che non era mai stato rappresentato da una donna, ma allo stesso tempo, proprio perché io in scena in quanto donna di carne, ci sono molto poco, perché ad abitare la scena sono più appunto queste maschere, queste marionette, devo dire che è diventato quasi un lavoro senza genere, come il mito, nel senso che le figure sono talmente archetipiche o comunque antiche che la questione del genere passa in secondo piano, secondo me, o comunque si ascrive invece piuttosto a tutte le questioni profonde del rapporto familiare in senso ampio. E quindi poi è, benché sapessi che il testo è stato scritto proprio per Brancaroli, quindi è proprio scritto appositamente per una figura maschile, questa cosa poi ha lasciato il passo alla scelta di utilizzare maschere e marionette per rimettere in scena questa vicenda veramente violenta, cruda, e che Testori non risparmia nella sua crudezza, che è quella dell'omicidio, della vendetta, ecco, di Oreste, nei confronti della madre, come dicevi tu, giustamente.
1: Vicenda alla quale voi avete dato, dal punto di vista scenico, attraverso le maschere, attraverso le marionette, una dimensione... io non ho ancora visto lo spettacolo, lo vedrò in Fontana adesso, ho visto delle cose, ho visto dei brevi frammenti in video, ho visto delle fotografie, c'è questa dimensione che sintetizzerei in inquietante, c'è una dimensione grottesca, deforme, dissacrante, che pone in una situazione, come dicevamo prima, di una certa difficoltà lo spettatore, gli chiede un'attenzione che non sia passiva e distratta, ma che sia assolutamente attiva.
2: Sì,
1: per non cadere in stereotipi interpretativi, intendo, ecco, è questo.
2: Certo, assolutamente. Del resto queste maschere sono mostruosamente ispirate al colore della pelle, quindi non sono neanche proprio rassicuranti nella loro materia, ecco. Non è magari un materiale come la carta che può in qualche modo addolcire, è una plastica, sono in un materiale plastico e che ha le stesse rughe della pelle, ha le stesse imperfezioni che vengono addirittura esagerate, quindi per esempio gli occhi di Oreste, che è colui che vede, infatti Orao, vedere, gli occhi sono ipertrofici, quindi ci sono proprio delle parti del viso che vengono immostruosite, il che sicuramente può generare nel pubblico un'attenzione differente, perché sono proprio maschere, marionette che assomigliano all'essere umano, ma in realtà lo deformano, e quindi questo sì richiede una partecipazione attiva del pubblico, anche perché poi sono quattro figure che parlano costantemente tra di loro, e quindi sì, certamente sì, viene richiesta una grande attenzione.
1: Sì, sono elementi che apparentemente vanno nel segno di un'esasperazione, in realtà non è questo il discorso, non è la perdita del controllo, non è il limite da superare, ma è qualcosa di diverso, è lo spostare la sensibilità rispetto alla parola e all'immagine, alla convenzione alla quale siamo abituati in qualche modo.
2: Assolutamente.
1: Un'ultima cosa ti chiedevo rispetto a questo, al lavoro di scena: tu sei in scena da sola, dai vita ai quattro personaggi con l'aiuto appunto delle maschere per differenziarli, delle maschere, delle marionette, e poi c'è la tua voce. Come cambia la tua voce rispetto a questo panorama di presenze?
2: La voce è proprio il tema, perché sono chiaramente quattro voci. Che sono sorte proprio a partire dalle maschere e dalle marionette. Non c'è stata una decisione pregressa, come dire Oreste ha questa voce, Clitennestra ha questa voce. Sono state proprio le maschere a chiamare una voce. E quindi è bastato mettersi in connessione, ecco, con questi oggetti, che sono oggetti fino a un certo punto, e vedere che cosa sorgeva a livello vocale. Ma sicuramente anche lì essendo un lavoro molto, come dicevi, grottesco, anche le voci si possono permettere di spingere proprio come ai vertici di un quadrato, o comunque molto, sono molto distanti tra loro, e consentono anche al pubblico di distinguere personaggi e di riconoscerli, quindi è anche un segno di riconoscimento forte. La voce della madre è molto diversa dalla voce del figlio, e questo consente a loro di poter parlare in modo più chiaro. Quindi sì, è l'elemento che insieme alla maschera forse più caratterizza questo tipo di lavoro.
1: Sdisolè di Giovanni Testori, venerdì 22 e sabato 23 maggio al Teatro Fontana, il gruppo Uror. Grazie Evelina Rosselli di essere stata con noi. Noi ci vediamo in sala al Fontana. Ricordo soltanto un'ultima cosa: questo lavoro è in giro da, nasce da un paio d'anni, insomma, da un po' che lo state curando. Il prossimo appuntamento, se ho letto bene in rete, sarà con Jarry, con un lavoro che si intitola La Baraonda.
2: Esatto, sì, io ringrazio te tantissimo per questa possibilità, e le ascoltatrici e gli ascoltatori, speriamo di vedervi al Teatro Fontana.
1: Grazie ancora e
2: grazie.
1: Appuntamento in sala. Ciao, grazie.
2: Grazie, ciao.

0: Andiamo a parlare adesso di un evento che si terrà domenica 24 maggio dalle 11 di mattina fino alle 19 a Naturicura in via Lavagnone 41A a Centenaro di Lonato. Una festa per sostenere i pasti per dei bambini in Burundi, di un progetto di cui adesso ci parlerà Mimì, che è qui con noi. Ciao Mimì.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' che cosa hai combinato a Birohe, si chiama?
1: A Birohe, sì.
0: Che... questa città in Burundi a cui tu sei molto legata.
1: Sì, Birohe è un quartiere a Gitega.
0: Ok, Gitega. È un quartiere, quindi
1: è un
0: Birohe.
1: Quartiere.
0: Okay.
1: E Gitega è la capitale politica del Burundi, che si trova a 1800 metri, quindi in montagna. È un luogo bellissimo. Gitega ha un clima stupendo perché è l'eterna primavera. L'eterna primavera non vuol dire che tutto sia primavera. Quindi sì, abbiamo questo quartiere che è abbastanza disagiato, diciamo che sono tante famiglie, succedono tante cose, nel senso che quando si dice un quartiere disagiato vuol dire che troviamo di tutto, troviamo bambini con delle mamme sole, e c'è un po' di prostituzione, c'è un po' di alcolismo, ci sono disagi che succedono nelle città, nei quartieri
0: periferici.
1: Quindi esiste questa scuola, che è la scuola di Birohe, che è una scuola statale, e dove facciamo degli interventi, dove abbiamo fatto io sono lì come volontaria per un'associazione bresciana, si chiama Museke, e abbiamo fatto un po' di interventi. Col tempo abbiamo, sempre con l'associazione e anche con l'aiuto dell'amministrazione locale, abbiamo costruito delle classi, però ecco, ci siamo resi conto che le classi erano per alleviare un problema, perché non erano sufficienti. Stiamo parlando di 1100 bambini, e dopo che abbiamo aggiunto queste quattro classi ci siamo resi conto che mi sono resa conto, perché sono io che sono sul terreno, c'è un altro grande problema: i bambini non mangiano. Stiamo parlando di bambini che mangiano più o meno una volta ogni tanto, può capitare anche una volta ogni tre giorni. Quindi cosa succede? Un bambino che non mangia per un giorno, per due, per tre, quarto giorno non va a scuola, va a cercarsi nella
0: cibo,
1: città,
0: certo,
1: qualcosa da mangiare. Allora, per aiutare nell'educazione, ho sognato, ho voluto, ho pensato che sarebbe bello dare un pasto al giorno. E chiesto alla mia associazione, che fa già tantissimo in Burundi, al momento non era possibile, e ho coinvolto degli amici bresciani, che siamo arrivati a un punto, ecco, a questo punto, che siamo riusciti a costruire una mensa attraverso un'altra associazione qua, che si chiama Tribù del Mondo, che ci hanno permesso di costruire, ci hanno dato 20.000 euro, siamo riusciti a costruire una mensa bellissima, e abbiamo iniziato già a dare da mangiare il 9 gennaio di
0: quindi
1: quest'anno.
0: Dall'inizio del 2026 praticamente, e immagino che questa cosa dia lavoro anche a persone del posto, perché una mensa necessita di qualche cuoco o qualche cuoca.
1: Sì, allora, ci sono due cuochi esperti, ci sono qualche donna che fanno le pulizie, aiutano in cucina, ma una cosa che abbiamo voluto, perché nel frattempo abbiamo fatto un'altra associazione di amici bresciani, tra cui qua è la Katia.
0: Sì, non l'abbiamo ancora detto, buongiorno, che in studio c'è anche Katia. Ciao.
2: Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ero incantata, sì, dal racconto di Mimì.
0: Vero, eh?
2: Sì.
1: E quindi abbiamo pensato a dare lavoro, sì, a delle donne che lavorano, ci sono questi due uomini cuochi, però abbiamo detto, allora, sostituirsi a questi genitori non sarebbe stato né corretto né educativo, né... Allora tra le cose che abbiamo chiesto ai genitori, venire la mattina nell'aiutarci nella preparazione dei loro bambini. Siccome i genitori sono tanti, perché per ora stiamo riuscendo a dare da mangiare a 530 bambini, si presume che almeno ci siano 530 genitori.
0: Se no 1060. Se no,
1: ecco, in questo dovrebbe.
2: È difficile che ci siano tutti e due i genitori.
0: Certo, no, però sai, non si sa mai. No?
2: Però, sì, non si sa mai.
1: Però prendiamo il minimo.
0: Prendiamo il minimo.
1: Il minimo.
0: Okay.
1: Chi non ha neanche magari un genitore ha il nonni, un nonno, una zia. Quindi ogni giorno a scuola vengono da una decina, una quindicina di genitori. Quindi si fa volontariato, vengono almeno una volta al mese, una volta ogni due mesi, e aiutano nella preparazione, quindi sono coinvolti anche i genitori nella preparazione di questi pasti che diamo ai loro figli. Poi che diamo lavoro, la paga non è altissima, però si sa, per il luogo, che sapete che in alcuni posti il salario non è una grandissima cosa. Noi cerchiamo, per quello che riusciamo, anche ad alzare un po' il livello del salario, così chi lavora, a parte essere contento di venire, a parte trovare anche un lavoro, si rende conto della grandiosità dell'opera che sta facendo nella quotidianità. Quindi alcuni che lavorano lì sono proprio, adesso sono a un livello che sono proprio contenti, si rendono conto che fanno parte di una cosa bella, nata dalla gente, non da un'istituzione, e in più portano pane a casa anche loro.
0: Certo, e poi un'altra cosa che mi raccontavi a microfoni spenti è che comunque questa cosa sta aiutando anche comunque l'economia locale, perché tutti i pasti, le materie prime vengono acquistate localmente lì, a chilometro zero, come si dice qua.
1: Sì, e un'altra cosa che abbiamo pensato, sì, fare gli acquisti proprio dai commercianti, proprio di Birohe, del quartiere. Quindi ogni settimana, di venerdì, ci troviamo quelli che fanno parte del team. E scriviamo le cose di cui abbiamo bisogno, e abbiamo un fornitore che è a capo di tutti i fornitori del quartiere, non di Gitega, ma proprio di quel quartiere lì, di modo che da un bisogno di nutrire si vada a sviluppare anche l'economia di questo quartiere, che era un po' in qualche modo anche lasciato così a sé. Quindi sta nascendo questa economia, questa effervescenza intorno a questa mensa scolastica, stanno nascendo delle bellissime cose che aiutano non solo i bambini, ma anche i genitori, gli zii e le persone di questo quartiere.
0: È bellissimo, e pensare che è appena iniziata questa avventura, perché è iniziata a gennaio, insomma può diventare ancora meglio, no? Ed è proprio per questo che bisogna venire domenica 24 maggio in via Lavagnone 41A a Centenaro di Leonato, qui a Brescia, per questa festa che si tiene a Naturicura. E ci sarà da mangiare, da bere, ci sarà musica, eccetera, eccetera. So che ci saranno anche delle bancarelle. Vero, Katia?
2: Mi trovate impreparata? Ma
0: no,
1: allora,
0: non sei tu quella delle bancarelle.
1: Io quest'anno sono addetta al laboratorio dei bambini.
0: Allora parlaci del laboratorio dei bambini.
2: Accidenti. Allora, il laboratorio dei bambini è nato per caso sabato, quando mi trovavo al Nina Festival, e con Mauro, Mimì, c'era anche Barbara, e che è appunto la ragazza che sta facendo quei bellissimi simboli della pace che poi vengono sparsi su tutto il territorio, Sant'Ufemia, Castello e Ring. E l'idea era quella proprio di creare un laboratorio con i bambini, arrivando già con la struttura del simbolo della pace, e poi che verrà ricoperto con fili, con tessuti o con materie di recupero. Poi ogni bambino si porterà a casa il proprio simbolo della pace, chiedendogli di appenderlo per la strada o comunque in un luogo visibile.
1: Ci sarà questo di laboratorio. Poi bisogna dire che, siccome non è la prima volta che si fa una festa al podere,
2: è il terzo anno,
1: per questa iniziativa in Burundi, ma ci sono sempre stati delle iniziative lì, delle feste che sono sempre state belle, e questo podere di una coppia dei nostri amici, Mauro e Patrizia, e hanno sempre fatto delle feste, sempre per aiutare, per sostenere. Ci sono state delle feste per una bambina che aveva la disabilità, e questa bambina si chiama Camilla, sempre delle feste per raccogliere i fondi per aiutare il prossimo. E la moglie di Mauro, quindi Patrizia, i due proprietari, ha sempre fatto dei laboratori, perché lei lavora già con i bambini con disabilità e è un'esperta di bambini, quindi ci saranno anche altri giochi per i bambini, tantissimi. Bancarelle sì, ci saranno, che hai chiesto. Una bancarella in particolare sarà una bancarella con sempre i prodotti. Delle cose dal Burundi fatte da un ragazzo, un sarto maschio di Birohe.
0: Ah, proprio del quartiere?
1: Del quartiere di Birohe. Quindi ci sono borse, ci sono cose disegnate da mia figlia, che lei è un po' più
0: l'artista di casa.
1: Mia figlia sì, perché io di arte niente. E ci sarà questa bancarella, come ci saranno tante altre bancarelle. L'unica particolarità, tutte le bancarelle, tutto il ricavato delle bancarelle andrà all'iniziativa. Nessuno si porterà le cose, cioè i soldi a casa, certo. il ricavato va proprio per la causa.
2: Vorrei anche dire che sì, ci sarà anche una lotteria sì, con dei premi favolosi, e quindi anche questa è un'altra occasione per poter così venire, certo, e magari vincere dei bellissimi premi.
1: È vero, tra premi che ci saranno ci sarà la lampada della Katia,
2: non l'ho detto per questo, okay,
1: ma no, io lo dico. Poi tantissimi ristoratori bresciani, io devo dire anche che bresciani sono per queste cose, sono sensibilissime. Tanti ristoratori ci hanno dato, ci danno il buono per la cena, per l'aperitivo, per sostenerci. Quindi nella lotteria ci saranno tanti ristoranti bresciani che hanno dato
2: la disponibilità
1: grandi, della cena.
0: Grandi.
1: Sì.
0: Tutto questo sarà condito da un sacco di musica, tra l'altro, perché vedo che hanno accettato l'invito, insomma, diversi personaggi ben ben conosciuti. Tra l'altro posso dirlo,
1: certo che puoi dirlo,
0: ci sarò anch'io con i Riformati Impossibles di Sergio Benzoni, però vedo Titti Castrini, vedo la possibile presenza di Alan Farrington e Charlie Cinelli, vedo Betty Vittori, vedo Felice Cosmo, Franco Testa, Steven Hogan e Luca Gallina, Chuck Ford,
1: Nina Simons,
0: insomma. Insomma, non sono proprio gli ultimi arrivati questi.
2: Comunque, anche se ci fossero solo gli ultimi, meriterebbe di venire lo stesso.
0: Ma assolutamente.
1: Sì, che non è. Allora, ci saranno veramente musicisti grandiosi, devo dire. Anche lì la sensibilità, li abbiamo coinvolti, li abbiamo chiesto e hanno detto subito di sì, hanno guardato la disponibilità, hanno detto certo che partecipiamo. Anche questa cosa, devo ringraziare molto i musicisti che ci saranno, che hanno dimostrato che l'unione è aiutare, perché questa festa tra l'altro è alla base di musica, cioè è la musica, prima è la musica per le piante, adesso è la musica proprio per i bambini, per nutrire, quindi la musica è vita.
0: Allora, ricordiamolo, la festa a Naturicura domenica 24 maggio dalle 11 alle 19 in via Lavagnone 41 a Centenaro di Lonato. E tutte le informazioni, se vi siete persi qualcosa, le trovate sia sulla pagina Facebook di Naturicura, sia sulla pagina Facebook della tua associazione.
1: Un Muccio.
0: Esatto, che però si scrive Umuco.
1: Non lo ripeto.
2: Umuco.
0: Si scrive Umuco, ma si pronuncia Umuccio.
1: Umuccio, che vuol dire luce.
0: Esatto, Umuccio Project. Voi andate su Facebook, la trovate e trovate la locandina bellissima. Tra l'altro, fa venire voglia di essere lì con tutti questi alberi, una batteria in primo piano. Anche, quindi io subito divento.
2: Sì. Anche okay? Perché posso dire che questo podere è veramente un angolo di paradiso.
0: Niente, sapete cosa fare domenica 24 maggio.
1: E vi aspettiamo,
2: vi aspettiamo.
1: Balliamo, mangiamo.
2: Balliamo, mangiamo e vincete un sacco di bellissimi premi.
0: Grazie Mimì, grazie Katia.
2: Grazie Simone.
0: E
2: Simone,
0: ci vediamo a Centenaro di Lunato.
2: Grazie anche alla radio.
1: A venerdì 24. No, domenica.
0: Domenica.
1: Perché venerdì. Io vado là venerdì a preparare. A domenica 24.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao. Simone, ciao.

Allora, abbiamo ascoltato Betty Vittori in chiusura di questa chiacchierata con la sua Somebody I Know. In precedenza invece era Lisa Simmons che abbiamo ascoltato, stavolta con il suo brano God Bless the Child. E continuiamo ad ascoltare cantautrici per segnalare il concerto che si terrà al Carmentown il 24 di maggio, quindi questa domenica alle ore 21 arriva Eva Feudoshu, davvero bravissima, ha fatto uscire Unspoken Forgotten Songs, un bellissimo album. Andiamo ad ascoltare una canzone da questo album, vi propongo Bad Circulation, eccola qua.

0: Circulation.
1: E quindi Bad Circulation, Eva Feudo Show, che sarà questa domenica 24 di maggio alle ore 21 a Carmen Town. L'ingresso è a 5 euro, direi che è fattibilissimo, mi raccomando, supportiamo gli artisti indipendenti. In chiusura di questa puntata di Weekenders, una piccola pillola di spazio. Sappiamo bene che tra pochi anni resteremo senza stazione spaziale internazionale e le diverse agenzie si stanno attrezzando per appunto ovviare a questa perdita importante, perché si perde il modo di fare scienza comunque. E allora l'Agenzia Spaziale Europea è pronta per i test di atterraggio dello Space Rider. Di che si tratta? Lo Space Rider è il primo sistema di trasporto orbitale riutilizzabile non abitato, però, cioè non può essere abitato, appunto non possono esserci astronauti, europeo. Completo di modulo di servizio è lungo 8 metri, la navetta è lunga 4 metri e mezzo e larga circa 2 metri e 2. E di recente appunto gli ingegneri lo stanno verificando, lo Space Rider ha dovuto affrontare diverse verifiche tecniche che lo stanno via via facendo avvicinare al momento del suo primo volo. Però prima che ciò accada, appunto, bisogna verificare la parte più difficile, ovvero l'atterraggio, nella fase di rientro l'atterraggio. Quindi recentemente gli ingegneri europei hanno sottoposto tutto il sistema di protezione termico della navetta a condizioni estreme, simulando addirittura anche l'impatto di un detrito spaziale, e nel contempo è in fase di completamento l'assemblaggio di un articolo di prova, pensate, a grandezza naturale, non in scala, a grandezza naturale, appunto per l'esecuzione di prove di atterraggio guidato. E questi ultimi due test in particolare segnano proprio il passaggio della fase di validazione, dalla fase di validazione a quella di simulazione delle fasi di missione. Insomma, dopo quindi che passerà questi test, arriverà il primo volo e verrà lanciato dal razzo europeo italiano Vega C, col compito di trasportare in orbita carichi utili per missioni lunghe fino a 2 mesi e poi ritornare sulla Terra planando al suolo sui suoi pattini. Bene, dopo essere scaricato e rifornito sarà subito pronto per una nuova missione, quindi insomma anche molto veloce nel suo riutilizzo. Gli esperimenti che potrà trasportare nella sua stiva potranno essere dimostrazioni tecnologiche, ricerca farmaceutica, biologia, fisica, ma anche osservazione della Terra e anche, perché no, telecomunicazioni. Ne sapremo di più avanti. Nel frattempo questa puntata di Weekenders è giunta al termine. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e vi dico state lì, perché tra poco arriva una nuovissima puntata di Saltando lo Squalo. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: flow.
1: Spoiler alert!

0: I'm not really sure what year it was. I know I still had my dollhouse. It looked just like our real house. Some dolls were always busy. Others were always doing the important work. There is a little girl doll. That's me.
1: Very, very cute hair.
2: Thanks.
1: Yours too.
2: My socks, I look like I have that head.
0: Back then, we still believed in this world. I guess it's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters.
3: Agnes Mackenzie, this is Daisy. Make her feel comfortable.
4: Daisy, where do you hail from?
5: Canada.
0: I imagine Canada's very different from here. Which makes me wonder, what did you come here for?
3: Gather here tonight to bring women back to their rightful place.
4: Save those girls.
6: Just get close to her.
4: I've changed ever since she's been around.
0: Can't that be a good thing?
2: Why is everybody being so touchy?
7: Nobody cares what we want.
0: This is our whole lives.
8: There comes a time when you have to take action. When you have to choose your own destiny.
9: Your body will tempt you into impulsive decisions.
6: We need to destroy everything.
0: We had no idea what we were capable of. It was time for us to change things.
10: 'Cause you're a dream to me.
11: Ed eccoci arrivati a una nuova puntata di Saltando lo Squalo. Ciao Manuel.
12: Ciao Simone, ciao belle persone.
11: Puntata numero 23. Caspita, ci siamo dati da fare questa stagione.
12: Quest'anno sì, questa stagione veramente ci siamo impegnati, stiamo guardando un sacco di roba.
11: Esatto.
12: E ce ne sarebbe ancora molta di cui non abbiamo parlato e terremo magari per la prossima.
11: Esatto, esatto. Sì, perché stavo guardando dalla stagione 11 che non si arrivava a 23 episodi. E comunque il 23esimo era il finale.
12: E noi andremo,
11: Ancora avanti. Bisogna arrivare alla stagione 9 per avere ben 26 episodi di Saltando lo Squalo.
12: Si può fare.
11: Quindi, caspita, quest'anno ci siamo dati da fare. Grazie Manuel, perché senza il tuo contributo
12: grazie a te che mi hai invitato, mi hai proposto tempo fa questa avventura.
11: Allora, oggi andiamo a parlare di uno spin-off, di una serie che ha avuto un mega successone.
12: Assolutamente sì, più che uno spin-off un seguito, sì. Letteralmente stiamo parlando di The Testaments, il seguito del racconto dell'ancella di Handmaid's Tale, di cui finalmente ho guardato la stagione finale, che era uscita nel 2025, l'ho vista un mesetto e mezzo fa, mi sono deciso perché insomma non è proprio leggerissimo da digerire come tematiche, come tutto. E mentre guardavo, ho visto il finale, ho detto: ah, è uscito proprio The Testaments a mia insaputa, perché ovviamente non mi hanno avvisato questa volta, non ci hanno invitato all'anteprima.
11: Accidenti.
12: E caspita, come dovreste sapere, il racconto dell'ancella, una storia molto potente riguardo la condizione della donna in questo mondo più o meno distopico che si chiama Gilead, in cui ci sono fondamentalisti religiosi e le donne sono costrette a ruoli marginali, tutto molto assolutamente fantasioso. E oggi direi che siamo il panel le persone perfette per parlare della condizione femminile, due uomini con la barba,
11: sì,
12: imbiancata.
11: Esatto.
12: Quindi scusateci.
11: Vabbè, faremo del nostro meglio.
12: ci impegniamo. Insomma, questo The Testaments, che cos'è? Che cos'è? Anche questo è tratto da un romanzo di Margaret Atwood e è ambientato 15 anni dopo il finale di serie del racconto dell'ancella. Qui la narrazione si sposta quasi tutta all'interno di Gilead, con questo Gilead rinnovato, se diciamo quasi progressista rispetto agli inizi post finale di serie. e seguiamo la storia principalmente di Agnes McKenzie, il nuovo nome di Hannah Bencole, che è la figlia di June Osborne, la protagonista del racconto dell'Ancella. Quindi la vediamo alle prese con la crescita, la scuola per le giovani donne, cosa succede per diventare mogli, eccetera, eccetera. Insomma, anche qua sempre un argomento leggerino e ambientazioni come si deve. La serie, anche questa, è prodotta da Hulu, distribuita negli Stati Uniti e a livello internazionale da Disney Plus anche in Italia, ma come sempre e come ho fatto, la si trova.
11: Esatto.
12: E lo showrunner è ancora Bruce Miller, che è già il creatore del racconto dell'Ancella, che quindi dà una certa continuità nella narrazione e definisce questa serie proprio un'evoluzione dell'universo televisivo rispetto che un adattamento letterale del libro. Produttori esecutivi Warren Littlefield, Margaret Atwood stessa, l'autrice del romanzo, che fa sempre la consulente creativa, perché già nella serie madre comunque ci si è scostati tantissimo dal libro che sto finendo di leggere ora. Effettivamente mi sono reso conto che c'è molta molta più carne al fuoco nella serie rispetto al libro dal quale si sono evolute le varie vicende.
11: Hanno implementato la storia,
12: ma tantissime cose veramente. Cioè, Racconto dell'Ancella è un libro di meno di 300 pagine, comunque si sviluppa tutto dal punto di vista di June, ovviamente il racconto è suo.
11: Sì.
12: Mentre la serie, abbiamo visto, ci sono vari filoni narrativi che comunque partono tutti da eventi che sono all'interno del libro e sono sviluppati in autonomia. Anche appunto nella serie originale comunque c'era sempre Margaret Atwood a seguire come consulente creativa e produttrice, e ha dato proprio la sua benedizione riguardo a tutto quello che è stato detto e fatto e mostrato, che la quarta stagione sia un po' discutibile, ma qua è un altro discorso.
11: Sì, okay.
12: Elizabeth Moss anche torna come produttrice esecutiva, pur non essendo più nel cast ricorrente, l'attrice che interpretava June. È uscita il primo episodio l'8 aprile e si concluderà a breve il 27 maggio con la prima stagione, che già ho letto poco fa è stata rinnovata per una seconda, e di questo sono molto contento. Anche le location di shooting sono le stesse a Toronto in Canada, stessi studi, stesse location, per garantire comunque anche lì una continuità visiva delle ambientazioni, della fotografia stessa, sempre bella opprimente come si confà a una serie di questo tipo. Nel cast, l'unico personaggio ricorrente nel cast principale che riprende il ruolo dalla serie originale, dal racconto dell'Ancella, è Anne Dowd, nel ruolo di Aunt Lydia, di zia Lydia, che è al capo di questa scuola per le giovani donne che devono essere formate. In The Testament la vediamo che è al culmine del proprio potere, nonostante, come spoiler sull'ultima stagione del racconto dell'Ancella, abbiamo notato in quella stagione che ha avuto un po' di crisi, molti dubbi e molti ripensamenti su quella che è la fede e su quella che è la tipologia di fede che viene professata all'interno di Gilead, e come darle torto a un certo punto, perché personaggio molto molto discutibile, ma secondo me splendido all'interno della serie, ti sta sulle palle fortissimo, eppure riesce a mantenere sempre quel minimo andando avanti, mentre lo svisceri, quel minimo di empatia verso di lei riesce a provarlo, almeno io. Poi correggetemi, perché probabilmente sto dicendo una minchiata. nel mio ruolo di maschio è difficile concepire tutto quello che è stato mostrato, nonostante sia stato comunque un pugno negli occhi, un pugno allo stomaco. Poi abbiamo nel cast Chase Infinity, nel ruolo di Agnes McKenzie, appunto, che abbiamo detto la figlia biologica di June, che è cresciuta all'interno delle mura di Gilead come figlia di un comandante, per questo si chiama McKenzie, all'interno della famiglia McKenzie, frequenta la scuola per mogli e si prepara a un matrimonio combinato non appena avrà il ciclo, praticamente, quindi stiamo parlando proprio di spose bambine o poco oltre. Però anche lei inizia a dubitare man mano della narrazione ufficiale, della narrazione dominante, come si dice in questi tempi.
11: Pensiero unico.
12: Del pensiero unico, okay. Esattamente. E lì, in questo caso, quantomeno è vero, perché quello è e quello deve rimanere. Cisi Infiniti è un volto nuovo, è stata scelta appositamente un'attrice senza particolari esperienze pregresse in grandi ruoli, proprio per rappresentare un'innocenza corrotta di chi non ha mai conosciuto il mondo prima. Quindi proprio anche la scelta del cast, del casting è stata voltata proprio a questo. Poi abbiamo Lucy Halliday nel ruolo di Daisy, che è una ragazza canadese che entra a Gilead e diventa una ragazza perla, una pearl girl all'interno della scuola per moglie, che sono le persone, le ragazze arrivate da fuori che sono entrate a Gilead per convertirsi e per trovare una vita migliore, delle possibilità, lontano dall'immoralità del mondo esterno e tutte quelle cose che vediamo ogni giorno. E anche lì ci sono alcuni punti in cui si parla del punto di vista di Gilead verso il mondo esterno e tutti i torti su come viene mostrato, sul punto di vista in cui viene mostrato. Non riesco personalmente a dare completamente torto a questa narrazione, fermo restando che è ovviamente sbagliata su tutti gli altri punti di vista. Però quando si parla di un mondo immorale, corrotto, in cui la libertà è un po' quella che è, c'è il rischio, le donne rischiano uscendo per strada, tutto questo insomma non è che proprio dici no, forse qualcosina c'è.
11: Magari si sono fatti prendere la mano un attimino.
12: Sì, ecco, diciamo.
11: Un attimino proprio.
12: Vabbè, le donne, devono o partorire o comunque stare in casa, devono fare molto altro, oppure vanno nelle colonie a spalare rifiuti radioattivi. Cosa c'è di male? Assolutamente.
11: Accidenti.
12: Abbiamo poi tre protagonisti: Rowan Blanchard nel ruolo di Shanna Maite, che è un'amica di Agnes, è sempre alla scuola per mogli, ed è un personaggio abbastanza interessante secondo me, perché rappresenta molte sfumature dell'indottrinamento ma al contempo anche della resistenza giovanile all'interno di Gilead, perché lei soffre molto perché non riesce a diventare donna, quindi non può essere data come moglie, però nel contempo pian piano sotto la scorza mostra un certo grado di umanità verso le vicende tristi delle sue compagne della scuola. Molto interessante è che Rowan Blanchard è una ragazza molto attiva a livello sociale.
11: Giovanissima, ma si è già fatta arrestare.
12: Sì, è femminista, contro le armi, pro-pal, giustamente, arrestata appunto nel settembre 2024 insieme ad altri 25 attivisti palestinesi ed ebrei, mentre protestavano contro Netanyahu fuori dalla sede delle Nazioni Unite.
11: Rowan, ti vogliamo bene.
12: Ma tantissimo, che perché fa un personaggio che odieresti, che al momento odi, quindi è pure brava.
11: Certo.
12: Ce l'ha tutte addosso, veramente. Brava, ci piaci così.
11: Ci piaci.
12: Poi Mattia Conforti nel ruolo di Becca, un'altra amica di Agnes, un'altra ragazza della scuola, che vediamo che soffre molto psicologicamente per la sua condizione. Qui vado per un piccolo spoiler, ma che però è frutto della mia intuizione. Credo che sia lesbica, probabilmente, quindi vedi la doppia sofferenza all'interno di questa cosa quando viene data promessa moglie. Insomma, capisci che poi può non essere una cosa piacevole. Poi infine abbiamo Mabel Lee, che interpreta zia Vidala, un'altra delle zie che affianca Lydia, pure lei è abbastanza discutibile. Ritorna Elizabeth Moss in alcuni cameo, alcuni flashback, comunque ha un ruolo nella trama e per far muovere le vicende. Non ci sono due personaggi principali della serie principale, quella di Serena Joy, interpretato splendidamente da Yvonne Strahovski, e Otifa Faghegheble, Luke, che interpreta Luke, qua sono assenti, quindi vediamo proprio un taglio netto sulla narrazione, ma anche perché non aveva senso averli dopo le vicende finali del racconto dell'Ancella, che non sto a raccontare, sapete solo che non avrebbe avuto senso.
11: Non avrebbe qui avuto senso. Andiamo con una canzone, eh?
12: Ma sì, dai, giusto, okay, che sennò okay, la gente si rompe le balle a sentire solo me.
11: Beh, poi un brano di questo tipo.

0: Era il 1992, wow, quando il mondo scopriva le qualità canore di Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries. Questo è il loro primo singolo mai pubblicato, che poi entrerà nel loro primo album in studio, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?
1: Effettivamente, c'aveva ragione, direi, sì. Madò, che voce.
0: Eh già, grande Dolores, ci manchi tanto.
1: Sì.
0: Allora, Dolores avrebbe avuto da ridire, tra l'altro, se fosse stata parte di questa storia, mi sa.
1: Ma credo che chiunque avrebbe avuto da ridire. Allora, se hai un minimo di neuroni collegati, credo che anche se fossi uomo avresti da ridire su una storia, sul vivere in un mondo di questo tipo. E purtroppo ci viviamo in maniera leggermente diversa, forse più sottile, direi, magari, rispetto a quella mostrata nella serie e nei libri, ma
0: sì,
1: c'è tanta attualità e non viene nascosta assolutamente questa cosa. Stiamo parlando di The Testaments, il seguito del racconto dell'ancella, che mi sono reso conto adesso, effettivamente, avremmo dovuto dire fin dall'inizio spoiler, perché parlando di The Testament si capisce come va a finire il racconto dell'ancella,
0: sì.
1: C'è una storia fondamentale che non viene chiusa, scusateci, è tornate indietro e dimenticate quello che abbiamo detto.
0: Vabbè, chi ascolta Saltando lo Squalo sa che noi spoileriamo, c'è anche nella sigla, voglio dire, avvertimento.
1: E anche quello è vero, non è solo una sigla,
0: no,
1: quindi.
0: Esatto, no, l'ho messa apposta.
1: È un PSA.
0: Inizialmente, adesso non mi ricordo da quale stagione, ma inizialmente la sigla era semplicemente My Sharona.
1: Ok.
0: Poi mi sono detto, vabbè, però mettiamo già subito spoiler alert, che così,
1: bravo, mi piace,
0: se ci dimentichiamo di dirlo, c'è la sigla, voglio
1: coscienza
0: dire,
1: pulita,
0: no?
1: Subito.
0: Esatto, quindi se non lo sapevate, sapevatelo,
1: esattamente, ecco. Allora, dicevamo The Testaments. Come abbiamo spoilerato, come c'è detto anche la sigla, spoiler, il finale del racconto dell'ancella non è letteralmente un lieto fine convenzionale. È un finale molto, a me è piaciuto molto, non gigante, non di quelli super esplosivi, ma un bel finale come si deve, che ha lasciato aperta appunto una trama molto molto importante e dà l'idea che Gilead non sia solo un luogo fisico, ma è un'idea che può risorgere ovunque, in qualunque momento, nel momento in cui ti distrae. Non ti ricorda nulla questa cosa?
0: Sì.
1: Si chiama Gilead, si chiama fascismo, più o meno,
0: esatto.
1: Direi che è la stessa roba. Quindi, ricordiamo, è una continuazione dei racconti delle vicende del racconto dell'ancella, 15 anni dopo la fine della serie. I filoni narrativi principali in The Testaments, nei primi 8 episodi che ho visto, e che è uscito il 9 e tra una settimana uscirà il 10, quindi siamo verso il finale di stagione, i filoni narrativi principali sono 3. Abbiamo le vicende di Agnes all'interno delle mura, letteralmente, della scuola e della casa in cui vive con la famiglia, circa, che è il padre, e il padre adottivo, il padre che l'ha adottata, e la matrigna, tra l'altro, perché la madre, la prima moglie, era morta per malattia, che era molto amorevole. Seguiamo le vicende di Agnes, che è una figlia dell'elite di Gilead, comunque è figlia di un comandante, vive in una bella casa con la servitù, quindi con le Martas, che la servono, che la accudiscono, ha un'educazione superiore, vediamo la matrigna che va a cavallo addirittura, quindi una situazione di crescere proprio avvolti nei comfort e nella dottrina cieca della nazione, nonostante il padre vediamo essere abbastanza sui generis, sulle idee di Gilead, comunque lo vediamo scettico in alcuni punti, ma non può darlo a vedere in quanto comandante,
0: certo,
1: altrimenti si trova appeso al muro insieme a tutti gli altri che dubitano. Vediamo Agnes che frequenta la Hardwell Hall, che è la scuola riservata alle mogli, sotto la guida di zia Lydia, quindi impara qui le regole Agnes impara le regole del potere, la vediamo come una ragazza molto morigerata, molto pia, molto seria, sempre con una postura perfetta, docile nelle maniere, molto, è il prototipo di ragazza perfetta per diventare moglie di un comandante e avere una vita in qualche modo meno di me rispetto,
0: sì,
1: ad altre,
0: perlomeno agiata,
1: quantomeno agiata, poi tutto il resto, salute mentale,
0: lasciamo stare.
1: Non ricordiamo, sì, le donne non possono leggere a Gilead. la pena è essere amputato un dito o una mano nel momento in cui dovessi reiterare la cosa. Quindi
0: diciamo
1: che ecco. Tuttavia, vedendo un attimo come va il mondo, capisce un po' di dinamiche del potere, Agnes comincia un attimo a avere un po' meno fede, si pone delle domande, appunto è una ragazza, è una giovane donna praticamente, e la sua fede inizia un po' a vacillare a un certo punto, si pone domande, osserva le vicende, cerca di capire e contravviene ad alcune regole, cosa che altrimenti non sarebbe mai venuta in mente poco tempo prima. Il secondo filone narrativo esplora in un certo modo il mondo fuori da Gilead. La storia di Daisy parte, come abbiamo detto, in Canada, in cui lei è una giovane donna che vive una vita libera, molto, una ragazza normalissima, fa skate, ogni tanto si fuma le canne, ogni tanto ha qualche flirt con delle persone, niente di più, cioè. Purtroppo scopre i suoi genitori vengono brutalmente assassinati e lì scopre che non erano i suoi genitori veri. E lei è una dei 73, mi pare, bambini che furono portati fuori da Gilead con l'aiuto di June e di altre ancelle delle Marte nella serie originale e sono state portate in Canada ed è cresciuta lì, quindi è stata adottata a sua volta. Lei è figlia di Gilead tecnicamente, però è cresciuta libera fuori, quindi interviene il Mayday, la Resistenza, che la porta via dalla scena del crimine e cerca di proteggerla e vorrebbero collocarla da un'altra parte in un posto sicuro, sempre in libertà. Lei, una volta scoperte le sue vere origini, invece decide di approcciare la Resistenza del Mayday e di entrare a Gilead attivamente per fare una missione di cui non ha tutti i dettagli, perché lei non sa bene cosa deve fare, però vuole partecipare,
0: però decide di farla comunque
1: e sa di avere una missione. Qui a Gilead diventa una ragazza perla che viene affiancata ad Agnes, che Agnes le deve spiegare praticamente il mondo, gli usi e i costumi a questa ragazza che viene da fuori, che dice anche le parolacce, santo cielo, cosa inconcepibile. Quindi la vediamo la sua interpretazione, secondo me anche lei è molto giovane, attrice molto giovane, un'interpretazione notevole, perché riesce a passare completamente da una ragazza perfetta, timorata di Dio, con appunto le perle alle orecchie, l'abito bianco, le guance paffutelle, così, a diventare nel giro di mezzo secondo una ragazza ben determinata che sa di cosa stiamo parlando nel mondo vero, cosa significa dover combattere, quantomeno avere una vita vera. Il terzo filone narrativo, come abbiamo accennato, è nel centro del potere, proprio le vicende di zia Lydia. Qui tra il suo tirare le fila in qualche modo in maniera abbastanza insondabile, direi, perché lei applica la disciplina, applica il rigore, ma ci lascia sempre quel senso di non detto riguardo al suo reale pensiero, le sue reali intenzioni. Questo crea effettivamente un punto di vista molto molto interessante. Lei è molto fedele, è veramente una bacchettona terrificante, quindi vederla in questo modo ambiguo, che non capiamo se è ancora serva del regime o se sta contribuendo attivamente per farlo crollare, lo scopriremo credo almeno nella seconda stagione a questo punto, perché altrimenti non vedo perché perché rinnovarla se si chiudesse tutto in questi due episodi che mi manca da vedere.
0: Sì.
1: E c'è veramente troppa roba, direi.
0: Io faccio molta fatica a non sorridere, perché vabbè, una cosa molto personale. Io ho una prozia a Messina che si chiama Lidia ed è la zia Lidia.
1: Anch'io avevo una prozia Lidia.
0: Quindi tutte le volte mi viene in mente lei e me la vedo lì che affaccendata per mantenere alto il regime, non ce la vedo.
1: Con il pungolo per le bestie elettrificato per seguire correggere le ragazze. Sì,
0: una delle persone più buone e più solari che abbia mai conosciuto, non ce la vedrei proprio, la mia zia Lidia per me. Va bene.
1: Mentre della zia Lidia di Gilead vediamo anche dei flashback della sua vita prima di Gilead e prima del colpo di stato dei figli di Jacob, e già c'era stato un accenno durante The Handmaid's Tale in cui sappiamo che era stata un'insegnante lei. qui vediamo il proseguo delle vicende da quando era insegnante a quando arriva proprio il colpo di stato e cos'è successo realmente a lei e alle persone intorno a lei e cosa un po' lo ha resa così, un po' una origin story del cattivo che come sempre non è solo piatto, non è solo un personaggio solo malvagio, ma...
0: Certo, ti fa empatizzare in un certo qual modo, nonostante tutto.
1: Sì, in qualche modo sì, rimane comunque sgradevole, è quello che mi piace della sua scrittura, che secondo me significa che è scritto bene, è che in qualche modo, pur essendo un personaggio principalmente negativo, qualcosa c'è per cui...
0: Ma come nella vita, non c'è nessuno di totalmente cattivo a parte Netanyahu e,
1: sì,
0: e i suoi ministri.
1: Sì, ecco, a parte sì. L'entità sionista illegittima, sì. Vabbè, cioè, magari non sarà solo cattivo, anche quello tedesco amava i cani, a quanto pare,
0: sì,
1: vedi che certo, era buono in fondo.
0: Sì, era vegano, tipo...
1: Sì, lui forse è buono, vabbè, lasciamo perdere, okay. Se no ci arrestano, sì, 0.2. Cosa vogliamo fare?
0: Andiamo ad ascoltare un'altra canzone.
1: Ma sì, oggi è tutto femminile.
0: Sì, eccola qua.

0: Allora, Blondie, One Way or Another, grandissimo pezzo.
1: Beh, che dire.
0: Eh sì. Allora, torniamo alla nostra zia Lidia, cioè alla loro, non
1: alla
0: la,
1: loro,
0: non
1: la,
0: non la
1: nostra.
0: Nostra,
1: non la nostra,
0: non le nostre, esatto. Perché mi sembra di capire che sì, è un personaggio, è un villain,
1: sì,
0: però non si riesce a capire bene se in realtà stia tramando qualcosa.
1: Esattamente, è lì. È lì, è molto, è un personaggio centrale ed enigmatico, perché le sue idee, le sue azioni, le sue proposte vengono sempre tenute in considerazione anche dei comandanti stessi, dei capi della, della nazione di Gilead. Quindi,
0: cioè, ha un'autorevolezza comunque
1: assolutamente
0: all'interno,
1: sì,
0: della,
1: anche perché inizialmente era a capo del centro, del Red Center, del centro rosso, in cui venivano accolte e formate le ancelle che avrebbero poi preso servizio, diciamo così, nelle case dei comandanti per venire abusati in ogni modo possibile e immaginabile. E anche in quel caso ha sempre dimostrato una sorta di perverso attaccamento al, alle ragazze, perché le ha sempre chiamate le mie ragazze e in un certo modo ha cercato anche di proteggerle, salvo poi e comunque picchiarle, abusarne mentalmente, fisicamente, in qualunque modo, e giustificare qualunque cosa venisse fatta nelle case con i comandanti e qualunque cosa succedesse loro. Quindi è sempre, già da sempre, molto particolare, molto complessa come, come personaggio. Qui, non essendoci più ufficialmente le ancelle, è, ha preso il capo, è a capo di questa scuola, quindi anche in questo caso ha un compito molto importante di formare le future mogli, le ragazze, sperando che tutte riescano a poter diventare mogli, perché se la ragazza non è fertile, non ha il ciclo, e ha un altro destino a un certo punto. Se va bene può diventare una Marta, se va male può finire emarginata proprio ai confini della società, a fare i lavori più umili che la uccideranno nel giro di pochi anni, perché è una non donna praticamente.
0: Cioè, non è utile alla società.
1: Non è utile, non sei fertile, non servi proprio più a nulla, a posto, via. Ciao, tanti
0: ciao.
1: Saluti. Che bello. Comunque, come diceva Blondie, comunque, One Way or Another, in un modo o nell'altro, capiamo nello sviluppo di questi episodi, di questa serie, che Gilead cadrà, prima o poi. È solo da capire il come, più e il quando, non il se.
0: Però è una cosa che succederà, questo te lo fanno capire.
1: Mi sembra abbastanza chiaro, perché c'è un crescendo di tensioni, di situazioni, pur mantenendo sempre un tono da thriller psicologico, non di grandi battaglie, cose, a parte alcune scene d'azione, un attacco del Mayday, notizie dei combattimenti, della guerra fuori da Boston tra il Mayday e Gilead, ancora comunque stanno andando avanti, perché Gilead è stato ridimensionato ma non è stato sconfitto,
0: no,
1: per
0: certo,
1: nulla. E quindi vediamo uno stato molto stabile, ma che all'interno mostra molta tensione e molte fragilità. Quindi, in un modo o nell'altro, One Way or Another, forse dovrebbe cadere tutto il castello di carte e finalmente forse vedremo un attimino di luce in fondo al tunnel rispetto alle vicende che hanno portato a questa distopia chiamata Stati Uniti d'America, Gilead. Scusate, lapsus, succede.
0: Bene, allora, beh, mancano quanti episodi al finale?
1: Ne deve uscire uno, a me manca anche, deve uscire il nono adesso.
0: Esatto, esatto.
1: Io sono arrivato, sì, a no, vedere fino al settimo, perché
0: ti mancano quelli.
1: No, scusa, deve uscire il nono e il decimo.
0: Ok, quindi sono 10 in tutto, saranno gli episodi.
1: Sono 10 episodi in tutto e ne ho visti 8, è vero.
0: Ok.
1: Quindi siamo ancora, beh, in corso d'opera.
0: Assolutamente.
1: Quindi lo spoiler è relativo, possiamo dirlo.
0: Sì, esatto. Chissà cosa succederà. Qualcosa mi dice che finirà con un cliffhanger devastante questa.
1: Beh, l'idea di rinnovare, di annunciare il rinnovo prima della messa in onda dell'ultimo episodio è un po'. Boh, non lo so, perché mi distrugge un po' l'idea di un finale di stagione. Cioè, sì, me lo aspettavo, perché ovviamente mi aspettavo si proseguisse, non poteva esaurirsi in una sola stagione perché c'è molta carne al fuoco, però anche così lasciami un'opportunità,
0: sì,
1: in più di pensare cosa potrebbe succedere in questi due episodi che mi mancano. e che caspita. L'altro, se possibile, mi ha disturbato ancora più del racconto dell'ancella questa The Testaments.
0: Ma infatti vedo che comunque è stata accolta meglio.
1: Sì,
0: cioè, e il racconto dell'ancella era stato accolto benissimo.
1: Sì,
0: comunque
1: ha vinto tutto quello che poteva vincere a livello di premi, critica,
0: questa
1: di pubblico.
0: Ancora di più, perlomeno guardando Rotten Tomatoes, Metacritic, eccetera, eccetera, è stata accolta meglio.
1: Sì, sì, sì, è stata apprezzata molto la scrittura, che è proprio considerata un'evoluzione naturale e quasi necessaria delle vicende del racconto dell'ancella, per approfondire un mondo già ben delineato e complesso, mantenendone comunque la complessità e andando a esplorare altri temi e altri ambienti nuovi. Quindi è stata molto molto apprezzata, e personalmente pure io l'ho apprezzata, e mi ha disturbato molto, perché si vedono un altro tipo di dinamiche all'interno tra i comandanti, gli uomini, e la grossa componente femminile, che è la vera protagonista delle vicende. Sono ancora più agghiaccianti, vediamo il ballo in cui ci sono i comandanti pretendenti e le future ragazzine, future mogli, quindi vedi uomini di mezza età praticamente, madonna che schifezza, che ballano in maniera sensuale con queste ragazze, comunque sai che le dovranno sposare per un solo e unico motivo, per procreare. Uno addirittura fa ubriacare una delle ragazze, una roba veramente...
0: terrificante.
1: Una guardia, vediamo, a una guardia viene amputata una mano perché è stato beccato che si masturbava. Quindi all'interno della scuola delle ragazze, tutte le ragazze vengono portate in questa sala e devono incitare la zia Vidala che porti avanti questa punizione davanti ai loro occhi. È agghiacciante tutto questo, e tutte le dinamiche interne che scopri man mano, anche di quali sono i vari step della vita delle giovani mentre crescono, diventano donne, devono diventare mogli, la pressione, gli eventi, come si strutturano gli eventi sociali, tutto il protocollo, una roba veramente...
0: Cioè, mentre nella serie madre ci si focalizzava più sui personaggi singoli e sulle loro sofferenze,
1: allora c'era molta anche delineata nel mondo, qui si vanno a esplorare un altro tipo di violenza e eventi disturbanti, cioè comunque sia anche qua cazzotto in faccia naturalmente,
0: sì.
1: Apprezzo che sia così e deve essere così, perché è veramente un ritratto del 2025-26 questa serie, quindi è giusto narrarla così, è giusto essere senza filtri, e spero che abbia lo stesso impatto che ha avuto il racconto dell'ancella le prime stagioni in cui è uscita, che è diventato un grande simbolo anche per le proteste fuori dal mondo della fiction. Abbiamo visto molte proteste femministe con donne vestite come le ancelle in diversi contesti, e questo secondo me è molto importante, avere un prodotto teoria di intrattenimento ma che porti un messaggio così importante e così ben scritto, anche ti aggiungerei, riguardo a vicende che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, in altro modo ovviamente, ma neanche troppo.
0: Tra l'altro vedevo che questa serie ha portato nuovi spettatori che magari non avevano visto il racconto dell'ancella, e quindi magari andranno anche a recuperarselo, immagino.
1: Me lo auguro, sì, effettivamente qui il target, magari oltre a chi conosce già il racconto dell'ancella, quindi i fan storici della serie e delle vicende, essendo incentrato molto su giovani ragazze, quindi il pubblico è quello di giovani adulti, non dico teenager, ma comunque giovani adulti, mettiamolo lì. Un pubblico che magari aveva ignorato probabilmente, anche perché era troppo giovane quando era uscita la prima stagione del racconto dell'ancella.
0: Quindi anche a livello commerciale è un'operazione intelligente questa che hanno fatto.
1: Sì, non credo sia del tutto godibile, onestamente, senza conoscere la storia pregressa, perché i riferimenti sono veramente tantissimi, quindi non lo so. Però nel caso mi fa molto piacere se ci fossero nuovi fan e nuovi spettatori.
0: Quindi, siamo quasi alla fine di questa puntata.
1: Di questi uomini che parlano di cose, di questioni femminili.
0: Purtroppo,
1: scusateci.
0: Purtroppo la chicca oggi non c'è. Chicca questa stagione è stata un po'
1: c'è stata qualche volta. È la nostra meteora.
0: Sarebbe stato bello averla, perché sicuramente avrebbe avuto qualcosa da dire.
1: Avremmo fatto una puntata di 4 ore probabilmente.
0: Sì, esatto, esatto. Beh, quindi concludendo, è da guardare.
1: Sì, ovviamente da guardare. Io personalmente l'ho apprezzata molto e voglio vedere come va avanti. Se non vi fidate di me, molte altre persone più qualificate stanno dicendo la stessa cosa. La critica, pure per quanto discutibile, ha apprezzato molto la serie e il cambio di prospettiva di tutto. Il pubblico ha mostrato un grosso apprezzamento anche per il ritorno di alcuni personaggi della serie precedente, come per dare continuità alle vicende, quindi fidatevi, ci sta tutto.
0: E con i No Doubt, la loro celeberrima Don't Speak, noi ci salutiamo, è finita.
1: È finita anche per oggi, grazie Simone.
0: Grazie Manuel, vi abbiamo parlato di The Testaments, andate a dargli un'occhiata.
1: Assolutamente sì.
0: E alla prossima puntata, ciao.
1: Ciao belle persone.

copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia.

0: di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente disoccupato il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.

0: Pomeriggio a tutte e a tutti, state ascoltando Radio Onda d'Urto e questa è Date Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola. Prima di cominciare con la puntata di oggi, le solite informazioni di rito, ossia che potete ascoltarci tutti i venerdì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, ma se vi dovete perdere la puntata potete scaricare i podcast dal nostro sito pianetaviola.com o dal sito radioondadurto.org. Stasera parleremo di poesia, parleremo di queerness nella serialità e lo faremo io, Martina e Leonora, che ringrazio di essere qui con me. Ciao, ciao ragazze.
1: Ciao, ciao, ciao, grazie.
0: E partirei proprio con Martina che ci parla di un troppo narrativo, non troppo simpatico, che è quello del Bury Your Gaze. Giusto, Martina, racconta un po' cosa significa per la comunità queer.
1: Allora, io solitamente in questa trasmissione parlo di argomenti anni 90-2000, argomenti pop, quindi quando stavo appunto cercando l'argomento della puntata di oggi, volevo cercare un film queer, possibilmente lesbo, e mi sono resa conto che sempre rimanendo nella tematica anni 90-2000, i film, soprattutto quelli lesbici, finivano sempre male. È un po' una cosa, nella nostra comunità ridiamo di questa cosa, no? Anche se c'è poco da ridere, ma diciamo che è un po' un'ironia per affrontare il trauma. Però nei film, quelli un pochino più storici, per persone che hanno la mia età, io sono degli anni 90, insomma, le lesbiche finiscono sempre molto molto male. E quindi io ho iniziato una ricerca perché ho detto non è un caso che ce le ammazzino tutte, no? Il mio ragionamento è andato a ritroso, quindi da L'altra metà dell'amore, che è un film, diciamo, una pietra miliare per il mondo lesbo, che ha dato anche origine al termine poiana, per dire che comunque c'è un evento critico legato alle lesbiche, e mi sono imbattuta in questa teoria, appunto, come hai detto tu, Bury Your Gaze, che tradotto letteralmente significa seppellisci i tuoi gay. È un termine tecnico, quindi non è un termine nato dalla cultura pop o altro, è proprio un termine tecnico di sceneggiatura, ma anche di tendenza narrativa. Ed è proprio il nome dato al troppo narrativo per cui i personaggi LGBTQ+ vengono uccisi o destinati a finali infelici molto più spesso dei loro equivalenti eterosessuali. Quindi non è solo una sensazione che abbiamo o una paranoia, è proprio un pattern documentato. Uno studio che ho trovato è di marzo 2016, e in cui un gruppo di ricerca, che era l'LGBT Fans Deserve Better, aveva contato 146 personaggi lesbici bisessuali morti in serie TV, mentre solo 18 coppie erano sopravvissute, quindi effettivamente c'era uno squilibrio, per cui effettivamente chi era un personaggio lesbico o bisessuale veniva fatto fuori. Quindi eravamo a una questione numerica, siamo a tipo

0: 146 contro 18, quindi il conto parla da solo. E c'è anche una variante ancora più specifica, quindi togliamo bisessuali gay, andiamo proprio alle lesbiche. E questa tendenza si chiama Dead Lesbian Syndrome, cioè la sindrome della morte lesbica, che non è quella sessuale, ma è proprio questa tendenza a ucciderle, ma anche in modo violento, cioè non è che banalmente scivolano su una buccia di banana e così, no, no, proprio muoiono violentemente. Quindi abbiamo una narrazione per cui magari durante una serie c'è l'unica coppia lesbo che si avvicina, si dà il bacino e poi fine, una delle due muore. Ed è come se la gioia lesbica dovesse essere immediatamente punita. Quindi questa sensazione
1: Morale
0: da dove.
1: punitivo proprio.
0: Esattamente, quindi da dove nasce? Citavo un film, L'altra metà dell'amore, quindi abbiamo questa coppia incredibile, di due ragazze splendide, a mio parere, ma non solo esteticamente, sa, c'è tutta questa cosa un po' del dramma che ci piace molto. E poi niente, una delle due si tira indietro per la famiglia, bla bla, quindi diciamo che c'è una questione magari anche un po' sociale, l'altra ci rimane leggermente male, sale su un tetto e muore. Cioè, scivola e muore. Benissimo. Come se in realtà l'ordine delle cose, della normalità, dovesse essere ristabilito, quindi una delle due deve essere fatta fuori. Ma quindi da dove nasce questo troppo? Le origini in realtà, ho scoperto che risalgono alla fine dell'Ottocento, quando i rapporti omosessuali erano illegali. E quindi questo fatto di ammazzare uno dei due aveva una funzione quasi protettiva, quindi permetteva agli autori di inserire queste relazioni queer nelle loro storie, però senza incorrere in censure o persecuzioni. Quindi sì, io ti inserisco un personaggio gay, però tranquillo che poi sparisce, quindi lo accenniamo solamente. Ovviamente non possiamo non citare il codice ACE degli anni 30, che imponeva esplicitamente che i personaggi
1: Certo.
0: con comportamenti devianti venissero puniti. E quindi ecco, l'insieme delle due cose crea questa tendenza distruttiva, per cui sì, accenniamo alla felicità, accenniamo che esistono i personaggi queer, ma se poi li ammazziamo la gente è più tranquilla. Ecco. Quindi negli anni 2000.
1: Diciamo che consoliamo il pubblico, no, generalista di dire però state tranquilli che è solo una parentesi, non è
0: Esattamente,
1: definitiva
0: poi
1: questa
0: tutto
1: cosa qua,
0: ritorna
1: no?
0: alla normalità. Negli anni 90-2000 arriva un'eccezione, But I'm a Cheerleader, lo conosciamo tutti, è un film comico, quindi è una commedia, è molto divertente, molto leggera, provocatoria, ma comunque ti fa stare bene, un film comfort. Però cosa succede? Che questa eccezione ci sta, quindi le lesbiche non muoiono, ma forse perché è più digeribile in un'ottica di comicità. Quindi, a quanto pare, le lesbiche possono essere felici solo nelle commedie, perché comunque deve essere tutto simpatico e felice, non ci sta che muoia la coppia lesbica. Il punto di svolta, però, e questa cosa è molto carina, quando l'ho trovata ci sono rimasta molto molto bene, male bene nello stesso tempo, è avvenuto nel 2016, con la morte di un personaggio di una serie che purtroppo io non ho visto, ma mi riprenderò, che è di 100, cioè, non so se voi l'avete vista, l'avete
1: Sì,
0: seguita, ok, vedo che tu sei. Perfetto.
1: sto bene di cosa stai parlando.
0: Esatto, quindi cosa succede? Che i fan, dopo la morte di uno dei personaggi, si mobilita, che è, dimmi se lo pronuncio bene, Alexa?
1: Sì, Alexa.
0: Esatto, i fan si mobilitano perché, cavoli, basta ammazzarci le lesbiche, insomma, c'è stato questo momento di hype, poi me l'ha ammazzata, cioè muore. Addirittura i fan hanno fatto una petizione, si sono mobilitati su Tumblr, su Twitter, ai tempi c'era Tumblr, ci sono stati hashtag tipo Alexa Deserve Better, insomma, e la rabbia dei fan si è trasformata finalmente in azioni. E vi dico che questa ribellione, questa protesta ha fatto sì che dei marchi tipo Maybelline o Target, di conseguenza questa rivolta effettivamente hanno ritirato le pubblicità della serie, quindi c'è stato proprio un danno economico, cioè quindi o ristabilite l'ordine o ascoltate i fan o il nostro brand ve lo scordate. Erano tempi in cui non c'era ancora Trump, quindi diciamo che le aziende fingevano di interessarsi. Piccola frecciatina, però stiamo parlando di un'azione molto forte per quei tempi, e in pochi mesi addirittura questa raccolta firme, cose eccetera, cosa ha fatto sì che mi guardo il dato preciso, sì, sono stati raccolti oltre $126,000 per questo progetto. Cosa porta questo progetto? Ha la Lexa Pledge, spero di averlo pronunciato giusto, quindi una promessa rivolta agli sceneggiatori produttori di impegnarsi a dare ai personaggi LGBTQ+, grazie anche alle lesbiche, più storie significative, evitando di ucciderli per far avanzare la trama di un personaggio etero, perché c'è anche questa cosa da fare. Quindi se l'attenzione viene presa troppo da una storia, soprattutto quelle lesbiche, allora facciamole fuori, perché il personaggio etero sennò viene lì, resta lì e dice scusate, e io? Cioè, dai. Ovviamente ci sono delle, le cose sono andate abbastanza meglio, quindi abbiamo serie come Sex Education, per citarne una, e qui effettivamente è tutto bello, tutto positivo. Posso dire la mia nell'ultima stagione era così tutto bello e positivo che si è un po' incastrato il tutto, però in generale non hanno ammazzato nessuno, quindi vogliamo ringraziare questi autori. Sicuramente non abbiamo risolto il problema, perché nel 2022 chi si ricorda Killing Eve non è che è andato sicuramente migliorando.
1: Esattamente la stessa cosa.
0: Esatto, quindi diciamo che è stato un momento di forse ce l'abbiamo fatta, ma perché non scivolare ovviamente anni dopo, e stiamo parlando nel 2022, quindi sì, se certo ovviamente c'è tanta strada da fare, ma questa cosa non ce la siamo levata. E c'è un dato che chiude tutto, diciamo l'89% dei ragazzi LGBTQ+ intervistati nel sondaggio derivante appunto da quel progetto che vi avevo citato, degli sceneggiatori che si sono messi d'accordo di non ammazzare magari personaggi gay, ha dichiarato che vedere rappresentazioni positive nei media li faceva sentire meglio riguardo alla propria identità, quindi li faceva sentire più aperti, si evitavano condizioni anche estreme in cui ragazzi anche fragili non si accettano e fanno dei gesti estremi, quindi è anche curativo, cari sceneggiatori, cari autori, se mostrate dei personaggi LGBT comunque normali,
2: che non fanno una brutta fine, diciamo.
0: Esattamente, normali. Poi sicuramente non significa che il personaggio LGBTQ+ debba essere immortale, se la trama lo richiede è ovvio che, ma molto spesso ci siamo resi conto che la trama non era per forza, cioè la trama era proprio forzata ad eliminare questi personaggi, quindi non è che vogliamo immortalità, vogliamo semplicemente un minimo di giustizia. Questo perché le storie che ci raccontiamo le storie che raccontiamo non sono innocenti, hanno una responsabilità tutti nei miei interventi. Io concludo sempre così, quindi abbiamo parlato di Pokémon, abbiamo parlato di Buffy l'ammazza vampire, abbiamo parlato di serie epiche, di serie che ci hanno accompagnato durante la crescita e che hanno, come dico, come appunto mi piace ribadire, delle responsabilità verso il proprio pubblico. Quello che mostriamo viene assorbito, quindi c'è tanta strada da fare, ma è giusto anche citare questo fenomeno che non è positivo.
1: No, sono assolutamente d'accordo, tra l'altro poi tu adesso hai citato Buffy e io un altro esempio che avevo in mente era appunto quello di Tare Willow, di stando in tema, no? Di seppellite i vostri gay, lì era proprio... è stato uno forse anche dei primi casi, no?
0: Esatto, però ti dico... come appunto ho detto nell'intervento, quello dedicato a Buffy l'ammazza vampiri, c'è stato quello, l'ho etichettato come scivolone, quasi come appunto questa teoria che ho citato, ma cosa succede? Che gli autori si riprendono, ok, e capiscono che c'è stato un problema, si rischiava di finire lì, e hanno ripreso il personaggio e l'hanno fatto evolvere, penso, nel personaggio più potente della serie, perché effettivamente Willow diventa c'è una dea, quindi sicuramente ricomincia e guarisce dalla ferita, e questo guarire dalla sua ferita la fa diventare ancora più forte, quindi Buffy la salviamo in un certo senso. Se non so se sei d'accordo.
1: Sì, quello sì.
2: Sì, io sto aspettando, a tal proposito, sto aspettando la quinta serie dei Bridgerton per vedere cosa ci sarà e che fine faranno le protagoniste.
1: Sì, mamma mia, speriamo bene.
0: Già, adesso fa ridere il fatto che già si stanno agitando i fan, sì, perché sì, comunque sì. Nei romanzi era un uomo, questa cosa, questa deriva woke, che non è giusto perché non è storicamente esatta. E io ricordo di aver scritto in un commento Instagram dicendo, ma regà, cioè, che cos'è in Bridgerton che sia storicamente corretto?
2: Esatto.
0: Cioè,
2: non hanno colto il senso.
0: Ma infatti, mi ricordo lo studio che avevano fatto quando avevano fatto La Sirenetta, il film della Sirenetta, addirittura uno si era preso la briga di dire che non era possibile che la protagonista potesse essere nera perché sotto i raggi del sole non arrivano sotto l'acqua. Cioè, ragazzi... Quindi no, anch'io, questo per dire che aspetto solo anch'io la stagione di Bridgerton con le due lesbiche, sperando che nessuna delle due muoia, quindi
1: esatto, speriamo di no. Tra l'altro ne avevo parlato anche qui in radio di questa cosa, perché appunto si è già sollevato un polverone incredibile, non è ancora uscita la stagione e secondo me non sussistono le basi delle lamentele che stanno esplodendo online, quindi... Io ho molto hype e non vedo l'ora di vedere questa nuova stagione di Bridgerton, anche perché loro due già, da quello che abbiamo intravisto, hanno molta chimica, quindi speriamo bene.
0: Sì, esatto.
1: Bene, grazie Martina, mi è piaciuto fare questa... entrare in questo tunnel, perché poi hai citato delle serie a cui sono molto affezionata e quindi mi fa sempre piacere parlarne, anche per dire che per quanto le abbiamo amate, però appunto i loro difetti gravi anche ce li avevano, quindi è giusto ricordarlo. E proporrei adesso il primo brano di oggi, che è l'ultima canzone di Lady Gaga, quindi non ha neanche bisogno di presentazioni, che è stata colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, glamour, fantasmagorico, insomma, ha dedicato proprio anche una bella scena all'interno del film. Lei è sempre una dea, come dicevamo prima, quindi non potevo esimermi dal proporle in radio, e quindi ascoltiamo Shape of a Woman di Lady Gaga.

0: questa era Shape of a Woman di Lady Gaga, direttamente da Il Diavolo Veste Prada 2. Tu, Leonora, l'hai visto? Così, per
1: Bella, bella,
0: curiosità.
1: sì. L'ho visto il film, ti dirò, non mi è piaciuto. L'unica parte che mi è piaciuta è stato l'intervento di Lady Gaga, però per il resto il film non mi ha dato niente di nuovo, è un po' una ripresa di quello dell'uno, diciamo, del Diavolo Veste Prada 1. E tra l'altro c'è anche all'interno la figura di uno stilista, in questo caso era un uomo gay, che veramente a cui hanno dato veramente, secondo me, una parte infima, nel senso che non assolutamente senza spessore, senza, come se non ci fosse. Quindi no, non mi è piaciuto per niente come film. Lo stroncherei, ecco. Però guardatelo se vi capita, che così magari date dei giudizi diversi dal mio. Bisogna
0: Sì, perché
1: discuterne.
0: sì, neanche ho sentito vari pareri. Per esempio, io sono più positiva, diciamo che comunque mi ha divertito, quindi sono andata forse
1: Beh no,
0: non con aspettative
1: divertente,
0: altissime.
1: divertente. Sì, ma divertente è
0: Sì, però
1: divertente, non
0: capisco quello che
1: dico.
0: dici.
1: Cioè, però
0: È
1: non mi ha
0: vero anche
1: dato
0: quello che dici
1: nulla.
0: tu, è vero. Sì, anche mia sorella, per esempio, è del tuo partito, per dire, quindi anche altre persone che ho sentito. Sono io più moderata, forse.
1: Vabbè,
0: Ecco.
1: comunque bisogna vederle le cose per poter, come dire, poter avere un'opinione, ecco. Quindi bisogna
0: Sì.
1: vederlo.
0: Guardatelo, anche a chi ci sta ascoltando, se volete fare anche solo per criticarlo, così è
1: Esatto,
0: divertente anche quello.
1: esatto. Se mi permetti, sì, io per questa puntata faccio una cosa che francamente non ho mai fatto, ma mi butto e voglio parlarvi di una poeta, ma prima di introdurla. Vorrei dirvi come sono arrivata a conoscerla e ci metto un po' del mio, insomma. Io
0: Sicuramente.
1: ho l'abitudine di trascrivere le poesie che mi colpiscono di più e qualche settimana fa mi sono imbattuta in questo podcast di una scrittrice che si chiama Carolina Capria, che tutte le domeniche appunto pubblica il suo podcast e uno di questi riguardava questa scrittrice svedese che si chiama Karin Boye. E allora in questo caso diciamo avrei voluto, voglio per così dire aprire anche a chi ci ascolta il mio scrigno di poesie nascoste che ho raccolto e condividerne magari con voi una in particolare che a me è sembrata bellissima, non solo perché chi l'ha scritta, di cui vi accennerò poi dopo, è stata una donna lesbica dell'inizio del Novecento, molto tormentata interiormente e tra l'altro che è una di quelle, per tornare alla fine che fanno le persone, le lesbiche, non solo nel cinema ma anche nella realtà. Si è suicidata a 41 anni, tra l'altro nello stesso anno di Virginia Woolf, quindi vabbè, questo per dire comunque che non sempre purtroppo i film, soprattutto in quel periodo, cioè, ricalcano un po' anche quella che era la realtà, vabbè, ma comunque ritengo che questa...
0: Limita la vita invece che la vita che imita l'arte, una cosa così, ecco,
1: Insomma,
0: purtroppo,
1: in
0: purtroppo.
1: realtà un po' era così. Ma però ritengo che questa poesia sia particolarmente bella e quando l'ho scoperta ho capito che sarebbe entrata in quella serie di poesie a cui io torno periodicamente e che in fondo non si esauriscono mai davvero e ogni volta mi dice sempre qualcosa di leggermente diverso. Questa poesia si intitola Certo che fa male quando esplodono i boccioli ed è di questa appunto di questa poeta e scrittrice svedese che spero che pronunciarla correttamente si chiama Karin Boye che è nata all'inizio del Novecento era lesbica in un contesto storico tra l'altro in Svezia era in un contesto storico e culturale in cui essere lesbiche significava vivere in tensione, in conflitto con tra ciò che si era e ciò che era possibile vivere apertamente. Tant'è che poi lei si è sposata, poi dopo 3 anni si è allontanata dal marito e ha avuto una vita abbastanza travagliata. Nel frattempo però ha scritto un sacco tra diari, poesie e anche qualche romanzo, però immagino che pochissime persone la conoscano. Perché vi dico tutto questo? Perché inserire in un contesto la voce che ascoltiamo ci permette anche di aggiungere uno strato in più e di osservare come, e lo vedremo anche in questa poesia, c'è un'attenzione molto precisa per la crisi, per i punti di passaggio, il momento in cui qualcosa si spezza e forse non è così una cosa astratta come potrebbe sembrare. È una poesia decisamente autobiografica, ma che potrebbe adattarsi tranquillamente a qualsiasi tipo di cambiamento. Prima di leggervela vi dico giusto due parole per permettervi un attimo di orientarvi poi nell'ascolto della poesia. Dicevo, parla del cambiamento, ma non nel senso che è facile il cambiamento, non è una di quelle poesie che dice pacca sulla spalla, andrà tutto bene, oppure che dice uè, il cambiamento è qualcosa di immediatamente positivo, tutt'altro. Si sofferma invece sulla fase che di solito una persona che è in cambiamento cerca subito di saltare, che uno vorrebbe superare al più presto quando c'è un cambiamento, ed è proprio il momento in cui cambiare fa paura, perché c'è qualcosa che si rompe, che si apre e non si sa bene ancora cosa diventerà. Abbiamo parlato settimana scorsa di un film, ne ha parlato Elisa, credo, è un film spagnolo, di cui non ricordo il titolo, ma mi verrà, che secondo me diciamo si adatta bene a questa cosa. Infatti mi è venuto proprio in mente mentre, non so se ve lo ricordate voi di settimana scorsa.
0: Adesso lo sto cercando perché però sulla punta della lingua purtroppo non mi sta sfuggendo, ma lo so, adesso lo cerco.
1: Vabbè, comunque parla anche questo,
0: Lo
1: e anche lì
0: cerco
1: secondo me c'è un
0: intanto.
1: gran parallelismo tra questa poesia e questo, e il film che abbiamo, di cui abbiamo parlato. Il punto, dicevo che parla appunto del momento in cui il cambiamento diventa crisi, qualcosa che si rompe e non, uno non è più quello che era prima, ma non è ancora, non sa ancora quello che diventerà e quindi si è un po' lì in mezzo in questa specie di tensione. E magari uno vorrebbe rimanere attaccato a ciò che è conosciuto, al passato, tante volte. E dall'altra parte sente che questo non è più possibile, che bisogna staccarsi e in un certo senso anche affrontare le incertezze di quello che verrà. E anche se, ecco, appunto, questa poesia parla appunto di questo momento in cui non è chiaro se quello che sta arrivando è qualcosa che si desidera oppure è semplicemente qualcosa che non si può evitare e a cui bisogna rassegnarci. Infatti c'è proprio nel titolo, c'è anche l'immagine dei boccioli che scoppiano, che appunto dà il titolo alla poesia, e che torna anche più volte durante il testo, e che appunto dice che crescere e sbocciare non è un passaggio, tra virgolette, morbido. Per aprirsi il bocciolo si deve rompere, è un passaggio brusco e infatti usa la parola scoppiano. E in questa rottura io ci vedo il dolore perché è qualcosa di nuovo che viene fuori, ma allo stesso tempo è qualcosa che di prima che si viene a perdere, che, per il quale non si può più tornare indietro. E quindi
0: Molto
1: questo.
0: evocativa come immagine.
1: Eh sì. A questo punto io direi che dopo tutto questo fiume di parole insomma, che ho fatto di spiegazione, che però mi sembrava un po' doveroso anticiparvi per capirle, cerco di leggervi questa poesia chiedendo già scusa perché sicuramente non la leggerò come meriterebbe, non sono una che è abituata a leggere le poesie ad alta voce, quindi ci provo. Sì,
0: Benissimo.
1: cioè, vado. Sì, certo che fa male quando scoppiano i boccioli. Cosa esiterebbe a fare la primavera altrimenti? Perché tutta la nostalgia ardente verrebbe intrappolata nel gelo del pallore amaro? Cos'è il bocciolo se non questo involucro tutto l'inverno? Cos'è questa cosa nuova che divora ed esplode? Sì, certo che fa male quando scoppiano i boccioli. Una fitta a ciò che cresce e a ciò che si conclude. Sì, certo, è dura quando le gocce cadono, grevi restano appese tremando d'ansia. Si aggrappano al ramoscello, si gonfiano, scivolano. Il peso le tira giù, per quanto si avvinghino. È dura sentirsi incerti ed impauriti e scissi. È duro sentire il risucchio ed il richiamo dell'abisso, ma restare comunque lì immobili a tremare. È dura voler restare e voler lasciarsi cadere. È proprio lì, quando non c'è più altro da fare, che i germogli dell'albero esplodono di gioia. Lì, quando nessuna paura riesce più a mettere un freno, che le gocce cadono scintillanti dal ramoscello. Dimentiche del timore del nuovo, dimentiche dell'ansia del viaggio, sentendosi per un secondo totalmente sicure, abbandonate in quella fiducia che crea il mondo. Beh, secondo me è meravigliosa. È una poesia
0: Mia,
1: meravigliosa.
0: bellissima.
1: Insomma, Karin
0: Sì.
1: Boyle ci dice che alla fine poi la vita prende il sopravvento e niente, è solo il movimento e con il dolore del cambiamento che si riesce a cambiare il mondo. Con la staticità il mondo non cambia, è solo il rischio e la paura ad aprirsi a qualcosa di ignoto che fa aprire nuovi spazi. Insomma, secondo me è meravigliosa questa poesia, mi sono sentita insomma, di volerla condividere con i nostri ascoltatori e con voi.
0: Lo faccio benissimo perché penso che la paura del cambiamento sia una cosa che ci accomuna tutti, cioè anche chi magari non lo ammette, però è una cosa che fa paura e che non è semplice da affrontare. Quindi
1: Certo.
0: poi il bello della poesia è proprio il fatto che ci siano queste persone che sono capaci di mettere su carta, anche con poche
1: Sì.
0: parole, dei concetti universali. Quindi cioè, io mi trovo molto anche in quello che ha scritto Karin Boye, perché cioè sono una persona che insomma col cambiamento non è che io vada molto d'accordo, ci metto proprio il mio
1: Sì,
0: tempo
1: che
0: per
1: va
0: accettare
1: d'accordo,
0: varie.
1: certo. Ognuno è come dire, è sicuro nelle proprie abitudini, nel proprio habitat, e quando si trova magari a dover fare qualcosa, a buttarsi in qualcosa di nuovo, può sempre esserci un po' di paura. E penso magari anche a tutte quelle persone che magari sanno anche di essere gay o lesbiche, ma hanno paura di esprimerlo, di dirlo, di rendersi visibili. Insomma, vale un po' per tutto questa poesia e, insomma, credo che sia bellissima.
0: Sono d'accordo, e tra l'altro ho anche trovato nel frattempo il titolo del
1: Il
0: film di cui ha
1: film.
0: parlato Luisa la settimana scorsa, che è Mai dire sta signorita, giusto? Mi confermi, era questo?
1: Bravissima, proprio quello. E secondo me anche in quel film c'è questa stessa tensione sulla crisi che comporta il cambiamento da parte della protagonista. Non so se l'avete visto il film, io dopo che ne ha parlato Elisa sono andata a vedermelo, è veramente un film fatto bene, insomma, rende
0: Io
1: bene
0: ancora non.
1: il
0: Ecco,
1: passaggio. Il passaggio
0: io.
1: dimmi.
0: Ah, scusami, che dico che io ancora non l'ho visto, però sono contenta che ne hai riparlato nuovamente perché effettivamente porta dei temi, da quello che ho sentito da voi, cioè molto, molto importanti.
1: Sì. Ringraziamo Elisa che ce l'ha fatto conoscere.
0: Che nelle nostre puntate comunque si torna sempre, no?
1: Eh
0: Anche
1: sì,
0: si cambiano
1: certo.
0: le persone, però poi
1: Ci sono un sacco di
0: siamo.
1: collegamenti alla fine, sì. Grazie
0: Esatto, sì. Grazie mille, Leonora, per aver
1: a te.
0: condiviso. Com'è che ci ripeti il titolo? Non mi
1: Allora,
0: ricordo,
1: no,
0: è naturale? No.
1: aspetta, te lo dico, allora, devo andare a riprenderlo. Perché è la prima allora, sì, Certo, è dura quando scoppiano, no, scusa, anzi, sì, certo che fa male quando scoppiano i boccioli. È proprio la prima frase,
0: Non
1: che poi
0: esco
1: viene
0: perché quindi.
1: ripetuta un po' come un leitmotiv durante poi tutta la poesia.
0: A rileggerla anche perché mi è piaciuta proprio tanto.
1: E la trovate anche su Google, si trova. Sono andata a fare qualche ricerca io sull'autrice, anche su. Ma ha scritto anche un romanzo molto interessante che andrò a leggermi, un romanzo distopico, che dire un romanzo distopico all'inizio del Novecento è già tanto, insomma, già lì, un po' alla Orwell 1984, ma andrò a leggermelo perché mi ha incuriosito troppo.
0: Eh beh, d'avanguardia in quel periodo mi verrebbe da dire, insomma,
1: Sì,
0: non era proprio il genere che andava con le
1: assolutamente,
0: basse.
1: assolutamente. Cosa ci fai sentire?
0: Allora, una canzone che si chiama Take a Hint, che letteralmente sarebbe prendi nota o comunque capisci l'antifona, sarebbe detta un po' così. E sono queste due ragazze che cantano del fatto che ogni volta che escono e magari vanno anche per locali, vengono sempre approcciate da tipi insistenti che non capiscono che no è no, e quindi insomma giocano tra di loro su questa cosa qua, sul fatto che comunque alla fine non gliene va mai bene una quando escono a fare serata. Ecco, mi piaceva il tema, che comunque non è. Cioè, può sembrare anche un po' frivolo, però in realtà non lo è per niente.
1: Oh,
0: E mi piace sempre quando si portano con delle sonorità un po' pop questi argomenti. Il titolo è Take a Hint.

0: Questa era Take a Hint.
1: Bellissima,
0: Questa
1: piaciuta.
0: è piaciuta, sono contenta, meno male.
1: Sì.
0: E in questi ultimi minuti che ci rimangono, io, ispirata da Martina, ho pensato in realtà di proseguire brevemente su un altro paio di, diciamo, pratiche all'interno sia della serialità che dei film che riguardano la messa in scena delle coppie LGBTQIA+, che sarebbero dei personaggi che appartengono a questa comunità, che sarebbero il queer coding e il queerbaiting. E per chi non sapesse cosa sono, do delle brevi definizioni. Il queer coding è quella pratica che viene messa in atto e che soprattutto veniva messa in atto proprio a causa del codice ACE di cui parlava prima Martina negli anni 30, quando non si poteva esplicitamente avere dei personaggi queer sullo schermo, era proprio proibito, e quindi si trovavano delle vie traverse per caratterizzare i personaggi assegnandogli dei tratti tipicamente queer che però non venivano esplicitati al 100% all'interno della trama. E questo era un po' un modo che si aveva per, diciamo, dare una rappresentazione anche quando questa non era possibile averla. Perciò questo, diciamo, è il lato, positivo della medaglia, se vogliamo chiamarlo così. Al suo opposto, invece, abbiamo il queerbaiting, che è una pratica per cui, invece, gli sceneggiatori, invece che canonizzare, diciamo, una coppia o dei personaggi come queer, continuano a giocare con lo spettatore, soprattutto con gli spettatori della comunità che seguono quel prodotto con la speranza di veder concretizzare la propria coppia e insomma continuano, diciamo, a lanciare il sasso e a nascondere la mano, nel senso che è un tutto un dico non dico e alla fine di queer non c'è di fatto niente, perché poi si torna sempre alla eteronormatività. Quindi magari ci sono due personaggi che hanno una chimica incredibile sullo schermo, che agiscono secondo, tra l'altro, tutti quei codici romantici che per le coppie etero poi sfociano nella relazione canonica, e invece per le coppie queer questa cosa non avviene. Ed è una cosa molto frustrante, perché per l'appunto ci sono persone che amano una certa opera e che sperano di vedere finalmente dei personaggi che le rappresentino sullo schermo, e questa cosa non solo non avviene, ma viene anche strumentalizzata per aumentare il pubblico, ma senza dare poi niente di concreto di ritorno, no? E ci sono vari casi, sia per il queer coding, sia per il queer coding che per il queerbaiting. Per quanto riguarda il queer coding, dei personaggi famosissimi queer coded sono tanti dei cattivi della Disney. Moltissimi cattivi della Disney avevano questi tratti. Mi viene per esempio famosissima Ursula, che era proprio ispirata a una drag queen, che oggi sarebbe, diciamo, ufficializzata, no, la cosa. O anche solo per esempio Scar nel Re Leone, che ha questa eleganza, questa raffinatezza che rimanda molto alla caratterizzazione di persone, personaggi queer. Lì poi, diciamo, c'è un po' il rovescio della medaglia sul fatto che perché proprio i cattivi avevano questi tratti, però insomma bisognava un po' fare buon viso a cattivo gioco. E poi c'è da dire che per quanto riguarda la Disney, ma non solo, poi i villains sono anche quelli che rimangono più impressi, perciò penso sia anche merito di i design che sono stati scelti e delle caratterizzazioni che sono state fatte. Per quanto riguarda invece il queerbaiting, nel caso per esempio di coppie lesbiche, a me personalmente viene in mente il caso di una serie TV che andava tanto che è andata in onda tra il 2010 e il 2019 più o meno, anno più anno meno, ed era Once Upon a Time, dove insomma c'erano questi due personaggi che tra l'altro, ma che è un po' difficile da spiegare, nel senso che erano madri dello stesso figlio, una era la madre adottiva, l'altra era la madre naturale, e a un certo punto si ritrovano a vivere questa situazione di cogenitorialità, e c'era proprio un forte sottotesto queer nel modo in cui loro due si rapportavano, ma questa cosa non è mai stata ufficializzata, e anzi poi entrambe sono approdate, insomma, in relazioni eterosessuali. E questo è un esempio che mi viene così su due piedi proprio perché è una serie a cui sono affezionata e di cui mi ricordo si era parlato tanto anche all'interno del fandom. Però ci sarebbero tanti altri esempi di cui parlare. Io penso che prossimamente, nelle prossime puntate, quando parteciperò, approfondirò un po' l'argomento perché, come è stato per il Bury Your Gaze, penso sia importante discuterne, anche perché sono comunque cose che succedono anche adesso e soprattutto in
1: Assolutamente.
0: vista, no, di giugno, del mese del Pride, dove c'è il famoso rainbow washing, sarebbe importante ribadire che non siamo qui solo per comodità, quando fa comodo, no, alle aziende o a chi per loro di mostrare arcobaleni e quant'altro, ma in realtà sarebbe opportuno dare effettivamente una rappresentazione concreta. E quindi io chiudo con questo cliffhanger e vi lascio per le prossime puntate dove approfondiremo questo tema.
1: Grazie.
0: E vi ringrazio tanto di essere state con me, è stata una bellissima puntata, quindi veramente grazie Martina e grazie anche Eleonora, grazie mille e con Beate
1: Grazie a voi.
0: Lesbiche ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao, eccoci con la
1: Ciao
0: nostra
1: a
0: sigla.
1: tutti. Ciao.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

Iniziamo subito con il disco della settimana, l'ornamento delle cose secondarie, bellissimo nuovo lavoro di Max Gazzè. Il brano che vi propongo oggi si chiama Ali, eccolo qua.

E quindi Max Gazzè con Ali, brano tratto dal suo ultimo album L'ornamento delle cose secondarie, album della settimana qui a Baraonda d'Urto. Iniziamo subito segnalando la serata di sabato 23 a Casa del Popolo Cremlino a Borgo San Giacomo, Mon Ami, una serata dedicata a Jean-Luc Stott. Ci sarà alle ore 19 una chiacchierata con chi tra i tanti gli ha voluto bene. Ci saranno Anna Zinelli, Alberto Belgesto, Biro, Dario Pironi, Claudio Andrizzi, ci sarò anch'io ovviamente. Alle ore 20 la cena popolare, c'è anche il menù vegetariano di 15 euro. Le prenotazioni si raccolgono al 348 47 59 268. Dalle 21:30 due DJ set, Claudio Andrizzi e Lu Pangra aka Virginia Loop, Lula cantante e chitarrista degli Of Love. Sabato 23 maggio alla Casa del Popolo Cremlino di Borgo San Giacomo.

Abbiamo ascoltato Ken D degli Of Love dal loro ultimo album Funeral Party, perché Loop Angra aka Virginia Loop sarà una dei due DJ che dalle 21:30 faranno ballare alla Casa del Popolo Cremlino di Borgo San Giacomo sabato 23 maggio per questa serata dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Mon ami, una chiacchierata con chi gli ha voluto bene: Anna Zinelli, Alberto Belgesto, Biro, Dario Pironi, Claudio Andrizzi, e ci sarò anch'io. C'è la possibilità di cenare a 15 euro, però bisogna prenotare al 348 47 59 268. Bene, andiamo avanti e andiamo a segnalare un altro appuntamento non solo musicale ma anche musicale, perché dalle 11:30 e fino a oltre le 19 ci sarà musica dal vivo e DJ set, ma non c'è solo la musica, ma c'è anche la musica. Andiamo ad ascoltare un'intervista che ci racconta dove, come e quando.

0: Andiamo a parlare adesso di un evento che si terrà domenica 24 maggio dalle 11 di mattina fino alle 19 a Naturicura in via Lavagnone 41A a Centenaro di Lonato. Una festa per sostenere i pasti per dei bambini in Burundi, di un progetto di cui adesso ci parlerà Mimì, che è qui con noi. Ciao Mimì.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' che cosa hai combinato a Birohe, si chiama?
1: A Birohe, sì.
0: Che... questa città in Burundi a cui tu sei molto legata.
1: Sì, Birohe è un quartiere a Gitega.
0: Ok, Gitega. È un quartiere quindi Birohe.
1: È un
0: Birohe.
1: Quartiere.
0: Okay.
1: E Gitega è la capitale politica del Burundi, che si trova a 1800 metri, quindi in montagna. È un luogo bellissimo. Gitega ha un clima stupendo perché è l'eterna primavera. L'eterna primavera non vuol dire che tutto sia primavera. Quindi sì, abbiamo questo quartiere che è abbastanza disagiato, diciamo che sono tante famiglie, succedono tante cose, nel senso che quando si dice un quartiere disagiato vuol dire che troviamo di tutto, troviamo bambini con delle mamme sole, c'è un po' di prostituzione, c'è un po' di alcolismo, ci sono disagi che succedono nelle città, nei quartieri
0: periferici.
1: Quindi esiste questa scuola, che è la scuola di Birohe, che è una scuola statale, e dove facciamo degli interventi, io sono lì come volontaria per un'associazione bresciana, si chiama Museke, e abbiamo fatto un po' di interventi. Col tempo abbiamo, sempre con l'associazione e anche con l'aiuto dell'amministrazione locale, abbiamo costruito delle classi, però ecco, ci siamo resi conto che le classi erano per alleviare un problema, perché non erano sufficienti. Stiamo parlando di 1100 bambini, e dopo che abbiamo aggiunto queste quattro classi ci siamo resi conto che perché sono io che sono sul terreno, c'è un altro grande problema: i bambini non mangiano. Stiamo parlando di bambini che mangiano più o meno una volta ogni tanto, può capitare anche una volta ogni 3 giorni. Quindi cosa succede? Un bambino che non mangia per un giorno, per due, per tre, quarto giorno non va a scuola, va a cercarsi nella città,
0: certo,
1: qualcosa da mangiare. Allora, per aiutare nell'educazione, ho pensato che sarebbe bello dare un pasto al giorno, e chiesto alla mia associazione, che fa già tantissimo in Burundi, al momento non era possibile, e ho coinvolto degli amici bresciani, che siamo arrivati a un punto, ecco, a questo punto, che siamo riusciti a costruire una mensa attraverso un'altra associazione qua, che si chiama Tribù del Mondo, che ci hanno permesso di costruire, ci hanno dato 20.000 euro e siamo riusciti a costruire una mensa bellissima, e abbiamo iniziato già a dare da mangiare il 9 gennaio di
0: quindi
1: quest'anno.
0: Dall'inizio del 2026 praticamente, e immagino che questa cosa dia lavoro anche a persone del posto, perché una mensa necessita di qualche cuoco o qualche cuoca.
1: Sì, allora, ci sono due cuochi esperti, ci sono qualche donna che fanno le pulizie, aiutano in cucina, ma una cosa che abbiamo voluto, perché nel frattempo abbiamo fatto un'altra associazione di amici bresciani, tra cui qua è la Katia.
0: Sì, non l'abbiamo ancora detto, buongiorno, che in studio c'è anche Katia. Ciao.
2: Buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ero incantata, sì, dal racconto di Mimì.
0: Vero, eh?
2: Sì.
1: E quindi abbiamo pensato a dare lavoro, sì, a delle donne che lavorano. Ci sono questi due uomini cuochi, però abbiamo detto, allora, sostituirsi a questi genitori non sarebbe stato né corretto né educativo, né... Allora tra le cose che abbiamo chiesto ai genitori, venire la mattina nell'aiutarci nella preparazione dei loro bambini. Siccome i genitori sono tanti, perché per ora stiamo riuscendo a dare da mangiare a 530 bambini, si presume che almeno ci siano 530 genitori.
0: Se no 1060. Se no,
1: ecco, in questo dovrebbe.
2: È difficile che ci siano tutti no, e due i genitori.
0: Certo, no, però sai, non si sa mai, no?
2: Però, sì, non si sa mai.
1: Però prendiamo il minimo.
0: Prendiamo il minimo.
1: Il minimo.
0: Okay.
1: Chi non ha neanche magari un genitore ha il nonno, un nonno, una.

0: preparazione, quindi sono coinvolti anche i genitori nella preparazione di questi pasti che diamo ai loro figli. Poi chiediamo lavoro, la paga non è altissima, però si sa, per il luogo, che sapete che in alcuni posti il salario non è una grandissima cosa. Noi cerchiamo, per quello che riusciamo, anche ad alzare un po' il livello del salario, così chi lavora, a parte essere contento di venire, a parte trovare anche un lavoro, si rende conto della grandiosità dell'opera che sta facendo nella quotidianità. Quindi alcuni che lavorano lì sono proprio, adesso sono a un livello che sono proprio contenti, si rendono conto che fanno parte di una cosa bella, nata dalla gente, non da un'istituzione, e in più portano pane a casa anche loro.
1: Certo. E poi un'altra cosa che mi raccontavi a microfoni spenti è che comunque questa cosa sta aiutando anche comunque l'economia locale, perché tutti i pasti, le materie prime vengono acquistate localmente lì a chilometro zero, come si dice qua.
0: Sì, e un'altra cosa che abbiamo pensato, sì, fare gli acquisti proprio dai commercianti, proprio di Birohe, del quartiere. Quindi ogni settimana, di venerdì, ci troviamo quelli che fanno parte del team e scriviamo le cose di cui abbiamo bisogno, e abbiamo un fornitore che è a capo di tutti i fornitori del quartiere, non di Gitega, ma proprio di quel quartiere lì, di modo che da un bisogno di nutrire si vada a sviluppare anche l'economia di questo quartiere, che era un po' in qualche modo anche lasciato così a sé. Quindi sta nascendo questa economia, questa effervescenza intorno a questa mensa scolastica, stanno nascendo delle bellissime cose che aiutano non solo i bambini ma anche i genitori, gli zii e le persone di questo quartiere.
1: È bellissimo, e pensare che è appena iniziata questa avventura, perché è iniziata a gennaio, insomma può diventare ancora meglio, no? Ed è proprio per questo che bisogna venire domenica 24 maggio in via Lavagnone 41A a Centenaro di Leonato, qui a Brescia, per questa festa che si tiene a Naturicura. Ci sarà da mangiare, da bere, ci sarà musica, eccetera eccetera. So che ci saranno anche delle bancarelle, vero Katia?
2: Mi trovate impreparata, ma
1: no, allora, non sei tu quella delle bancarelle?
3: Io quest'anno sono addetta al laboratorio dei bambini.
1: Allora parlaci del laboratorio dei bambini.
2: Accidenti.
3: Allora, il laboratorio dei bambini è nato per caso sabato, quando mi trovavo al Nina Festival, e con Mauro, Mimì, c'era anche Barbara, e che è appunto la ragazza che sta facendo quei bellissimi simboli della pace che poi vengono sparsi su tutto il territorio, Sant'Ufemia, Castello e Ring. E l'idea era quella proprio di creare un laboratorio con i bambini, arrivando già con la struttura del simbolo della pace, e poi che verrà ricoperto con fili, con tessuti o con materie di recupero. Poi ogni bambino si porterà a casa il proprio simbolo della pace, chiedendogli di appenderlo per la strada o comunque in un luogo visibile.
0: Ci sarà questo di laboratorio. Poi bisogna dire che, siccome non è la prima volta che si fa una festa al Podere,
2: è il terzo anno,
0: per questa iniziativa in Burundi, ma ci sono sempre stati delle iniziative lì, delle feste che sono sempre state belle, e questo Podere di una coppia dei nostri amici, Mauro e Patrizia, e hanno sempre fatto delle feste, sempre per aiutare, per sostenere. Ci sono state delle feste per una bambina che aveva la disabilità, e questa bambina si chiama Camilla, sempre delle feste per raccogliere i fondi per aiutare il prossimo. E la moglie di Mauro, quindi Patrizia, i due proprietari, ha sempre fatto dei laboratori, perché lei lavora già con i bambini con disabilità è un'esperta di bambini. Quindi ci saranno anche altri giochi per i bambini, tantissimi. Bancarelle ci saranno, che hai chiesto. Una bancarella in particolare sarà una bancarella con sempre prodotti prodotti, delle cose

0: dal Burundi, fatti da un ragazzo, un sarto maschio di Birohe.
1: Ah, proprio del quartiere.
0: Del quartiere di Birohe, quindi ci sono borse, ci sono cose disegnate da mia figlia, che lei è un po' più... è la creativa, è l'artista,
1: l'artista di casa.
0: Mia figlia sì, sì, perché io di arte niente.
1: Okay.
0: E ci sarà questa bancarella, come ci saranno tante altre bancarelle. L'unica particolarità, tutte le bancarelle, tutto il ricavato delle bancarelle andrà all'iniziativa, nessuno si porterà le cose, cioè i soldi a casa,
2: certo.
0: il ricavato va proprio per la causa.
2: Vorrei anche dire che
1: sì,
2: ci sarà anche una lotteria.
1: Una lotteria?
2: Sì, con dei premi favolosi, e quindi anche questa è un'altra occasione per poter così venire,
1: certo,
2: e magari vincere dei bellissimi premi.
0: È vero, tra premi che ci saranno ci sarà la lampada della Katia.
2: Non l'ho detto per questo, okay,
0: ma no, io lo dico. Poi tantissimi ristoratori bresciani. Io devo dire anche che bresciani sono, per queste cose sono sensibilissime. Tanti ristoratori ci hanno dato, ci danno il buono per la cena, per l'aperitivo, per sostenerci. Quindi nella lotteria ci saranno tanti ristoranti bresciani che hanno dato
2: la disponibilità
1: bravi,
0: della
1: grandi,
0: cena.
1: Grandi.
0: Sì.
1: Tutto questo sarà condito da un sacco di musica, tra l'altro, perché vedo che hanno accettato l'invito, insomma, diversi personaggi ben ben conosciuti. E, tra l'altro posso dirlo,
0: certo che puoi dirlo.
1: Ci sarò anch'io con i Riformati Impossibles di Sergio Benzoni, però vedo Titti Castrini, vedo la possibile presenza di Alan Farrington e Charlie Cinelli, vedo Betty Vittori, vedo Felice Cosmo, Franco Testa, Steven Hogan e Luca Gallina, Chuck Ford,
0: Nina Simons,
1: insomma. Insomma, non sono proprio gli ultimi arrivati questi.
2: Comunque, anche se ci fossero solo gli ultimi, meriterebbe di venire lo stesso.
1: Ma assolutamente.
0: Sì, che non è. Allora, ci saranno veramente musicisti grandiosi, devo dire, anche lì la sensibilità. E li abbiamo coinvolti, li abbiamo chiesto, e hanno detto subito di sì, hanno guardato la disponibilità, hanno detto certo che partecipiamo. Anche questa cosa, devo ringraziare molto i musicisti che ci saranno, che hanno dimostrato che l'unione è aiutare, perché questa festa tra l'altro è alla base di musica, cioè è la musica, prima è la musica per le piante, adesso è la musica proprio per i bambini, per nutrire, quindi la musica è vita.
1: Allora, ricordiamolo, la festa a Naturicura domenica 24 maggio dalle 11 alle 19 in via Lavagnone 41 a Centenaro di Lonato. E tutte le informazioni, se vi siete persi qualcosa, le trovate sia sulla pagina Facebook di Naturicura, sia sulla pagina Facebook della tua associazione.
0: Un Muccio.
1: Esatto, che però si scrive... Umuco.
0: Non lo ripeto.
2: Umuco.
1: Si scrive Umuco, ma si pronuncia Umuccio.
0: Umuccio, che vuol dire luce.
1: Esatto, Umuccio Project. Voi andate su Facebook, la trovate, e trovate la locandina bellissima. Tra l'altro fa venire voglia di essere lì con tutti questi alberi, una batteria in primo piano,
2: anche,
1: quindi io subito divento...
2: Sì. Anche okay, perché posso dire che questo podere è veramente un angolo di paradiso.
1: Niente, sapete cosa fare domenica 24 maggio.
0: E vi aspettiamo,
2: vi aspettiamo.
0: Balliamo, mangiamo.
2: Balliamo, mangiamo e vincete un sacco di bellissimi premi.
1: Grazie Mimì, grazie Katia.
2: Grazie Simone.
1: E
2: Simone,
1: ci vediamo a Centenaro di Lonato.
2: Grazie anche alla radio.
0: A venerdì 24. No, domenica.
1: Domenica.
0: Perché venerdì? Io vado là venerdì a preparare. A domenica 24.
1: Ciao,
0: grazie Simone, ciao.

E quindi ringraziamo Katia e Mimì. Abbiamo ascoltato all'inizio e alla fine dell'intervista due delle artiste che si esibiranno questa domenica, ma diamo pure la scaletta, perché dalle 11.30 si parte con il DJ Luca Medeghini, poi alle 13 Lisa Simmons con un duo, alle 13.50 Titti Castrini in quintetto con Betty Vittori, sul palco si alterneranno anche Alan Farrington, Luca Gallina e Felice Cosmo, alle 15.30 la Cameretta Trio con Felice Cosmo, alle 16.20 Houston Problems Trio, alle 17.10 Chuck and Joe, alle 18.10 gli Impossible Blues e dalle 19 poi il DJ set di Soul Mind. Bene, andiamo avanti, andiamo a segnalare un altro appuntamento, ci spostiamo all'Albero Donte di Rodengo Saiano, che questo sabato avrà sul proprio palco i Miattat Gypsy, un trio alle prese col Manouche, un repertorio di ballate, temi popolari e classici gitani molto molto molto bravi. Li andiamo ad ascoltare con la loro Praterie Minor Swing, Miattat Gypsy.

E quindi Miata Gypsy all'Albero Donte di Rodengo Saiano questo sabato. Andiamo all'Arci dall'Ov di Castiglione delle Stiviere, sempre sabato, sabato 23, arriva l'undicesima edizione di Mondo Bizzarro Fest, festival a cadenza annuale, serata all'insegna del punk rock in onore ai leggendari Ramones, dall'aperitivo fino a tarda notte. Quindi si comincia con lo show acustico di Nick Garapatero e poi sul palco in elettrico di Hurricanes, Proton Pax e Thought. Sarà una serata molto molto movimentata, tutta all'insegna dei Ramones. Andiamo ad ascoltare i Thought, che vengono da Piacenza, andiamo ad ascoltarli con Holiday With You.

E quindi Holiday With You da Piacenza erano i Talk, saranno parte di questo Mondo Bizzarro Fest, undicesima edizione, questo sabato 23 all'Arcidallò di Castiglione delle Stiviere, serata in onore all'insegna dei Ramones. Ci spostiamo adesso a Palazzolo, alla base di Palazzolo, che ha iniziato questo giovedì i festeggiamenti per i 10 anni, quindi auguri a tutte e a tutti le ragazze e i ragazzi della base di Palazzolo. 10 anni sono davvero un bel traguardo. Dicevo, è iniziata da giovedì la festa, ma continuerà per tutto il weekend fino alla domenica. Stasera, venerdì, oltre al DJ set di M1 M3, abbiamo il live degli Alpaca e dei BBC.

Lather Us As gli Alpaca dal vivo e problema studio Alpaca, che saranno stasera alla base di Palazzolo, che festeggia i 10 anni di attività. Dopo di loro i BBC li andiamo ad ascoltare con Keep It Cool.

Keep It Cool, quindi BBC assieme agli Alpaca saranno sul palco della base di Palazzolo per questa festa che è iniziata giovedì per i 10 anni della base di Palazzolo, stasera venerdì 22. Sabato invece, sabato ci saranno 3 concerti, i Sotvo, i Cool Zag e i Movie Star Junkies.

Birdie Man, quindi Cool Zag, saranno domani alla base di Palazzolo assieme ai Sotvo e ai Movie Store Junkies. Andiamo ad ascoltare anche i Sotvo, eccoli qua.

Preserve, quindi Sotvo, anche loro sabato alla base di Palazzolo assieme a Cool Zeg e Movie Star Junkies, ultima band che ancora non abbiamo ascoltato, e beh, andiamo ad ascoltarli adesso.

0: Nothing as it seems, i Movie Star Junkies, ultima band da presentare, che suonerà sabato 23 di maggio alla base di Palazzolo sull'Olio, che da giovedì, ve lo ripeto, sta festeggiando i 10 anni di attività. Davvero tanti tanti complimenti a tutte e a tutti quelli della base di Palazzolo, davvero un bellissimo posto. Beh, ci sarà in realtà anche un altro concerto a chiudere proprio questi festeggiamenti, e sarà domenica 24. Arrivano gli 081 con il loro funk e afrobeat. Li andiamo ad ascoltare con la loro Non ce la faccio più, ma prima un breve spot non commerciale.
1: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
0: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
0: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
0: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
0: Ci vediamo lì, perché
3: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

E con questa annuncia Avach Q degli 081 che chiuderanno i festeggiamenti iniziati giovedì alla base di Palazzolo questa domenica dalle 21.30, noi ci salutiamo. Questa puntata di Baraonda d'Urto è giunta al termine, vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto. Tra poco la linea tornerà alla redazione informativa, nel frattempo come sempre buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 22 di maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera, d'una alle 5 per 1000 Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 0208 4620.

Redditi dunque, dona il 5 per 1000, difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. Maggio con la radio, tre appuntamenti, oggi il primo, un quartiere dalle mille storie a cura di Marcello Zane, giornalista, è un trekking urbano alla scoperta delle tradizioni del quartiere tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento. Ci si trova in via Marchetti 1, lato Campofiega, alle ore 18, la durata della camminata è di circa 90 minuti. Come ogni venerdì c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio, fuori dalle grandi distribuzioni, dalle grandi catene di distribuzione. E dalle 17 si può fermare in una libreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. E sempre per quanto riguarda gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, ricordiamo alle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di pappa al pomodoro. Porta la tua schissetta se preferisci consumarla a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Centro Sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Presentazione del libro Lago Nero con l'autore Gino Marchitelli. Questa sera alle 20.30 alla biblioteca di Bedizzole, Primo Levi di via Alcide De Gasperi 2, a Bedizzole appunto, provincia di Brescia. Estrazione e sottoscrizione a premi a favore della rete No Puff di Brescia. Questa sera alle 20.30 vi da scoprire se hai vinto. Passeremo insieme una piacevole serata fra convivialità e musica grazie alla speciale partecipazione del duo Camalita presso l'associazione Terza Età, Viale Libertà 36 a Bedizzole. Proseguiamo con gli appuntamenti di oggi, percorso di avvicinamento al corteo serale del 28 maggio. Questa sera alle 20.30 proiezione del documentario Senza chiedere il permesso di Pietro Perotti al Centro Sociale 28 maggio di Rovato. Questa sera

Invece nella sala del consiglio del quartiere San Polino, assemblea pubblica del consiglio di quartiere, appuntamento alle 20:30 alla sala del consiglio di via Rizzi 4/A. All'ordine del giorno la presentazione del bilancio partecipativo, Brescia partecipa con la presenza dell'assessore alla partecipazione Walter Mucchetti. Ci spostiamo a Milano, collezione di attimi, mostra fotografica a cura di Michele Barrox ed Alessio, un atto di memoria collettiva dedicato al movimento punk tra Torino e Berlino degli anni Ottanta. Il passato è pieno di sorprese. L'appuntamento di questa sera alle 18 l'inaugurazione della mostra, alle 19 la presentazione del libro Negazione, Il giorno del sole, e a seguire l'aperitivo con le DJ set di Barrox Mix da Berlino. L'appuntamento è questa sera al centro sociale autogestito occupato Cox 18 di via Conchetta 18 a Milano. Veniamo alla programmazione cinematografica, Nuovo Eden è di via Nino Bixio 9, alle ore 17 sala 1 è l'ultima battuta, alle 19:15 sala 1 sottotitolato in italiano, prima visione di Clara, alle 21 sala 1 sottotitolato in italiano Sarajevo Safari, e alle 20:30 sala 2 Caravan. Questa è la programmazione del Nuovo Eden, il cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Un paio di anticipazioni, giù le mani dalla Global Summit Flotilla. Libertà per tutti, prigionieri politici palestinesi, fermiamo il genocidio di Palestina. Fermiamo la complicità, stop accordi. Corteo Milano, sabato si parte alle 16 da Piazza Segesta. Mentre domenica 24 maggio alle ore 12 in Piazza Vittorio Veneto di Gussago, tavolata senza muri per con l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione. Chiudo con gli amici della bici, l'appuntamento di domenica alla Santissima di Gussago, una ciclopasseggiata. Il ritrovo è in piazzale Iveco alle ore 9. Il percorso è abbastanza facile, cioè sui 30 km, compreso il rientro. Questo è l'appuntamento di domenica della FIAB, gli amici della bici, alla Santissima di Gussago. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura l'indirizzo di posta elettronica. Redazione @radionadurto.org.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Per Global Summit Flottiglia.

0: Ti proponiamo ora sulle frequenze di Radio Onda d'Urto la registrazione integrale della conferenza stampa che si è svolta oggi verso mezzogiorno presso lo stabilimento ex GKN di Campi Bisenzio a Firenze, in cui Antonella Buntu e Dario Salvetti, che erano sulla Global Sumud flottiglia, sequestrati in acque internazionali e sottoposti, come tutti gli altri attivisti e attiviste della Global Sumud flottiglia, a violenze e a torture fisiche e psicologiche, hanno raccontato cosa è accaduto da quando hanno subito l'abbordaggio della Marina israeliana. Antonella Buntu è stata la candidata per la lista di Sinistra Toscana Rossa alle recenti regionali e Dario Salvetti è un attivista, un operaio, un lavoratore del collettivo ex GKN. Entrambi, come detto, hanno partecipato alla Global Sumud Flottiglia. Ascoltiamo le loro voci.
1: Ciao a tutti e tutti, grazie di essere qua e partiamo proprio dai ringraziamenti. Il primo ringraziamento che ci sentiamo di fare è alla resistenza palestinese, non solo perché in questi giorni in maniera incredibile sono arrivate manifestazioni, presidi di solidarietà alla Global Flottiglia da Gaza, che non sono stati ripresi abbastanza. Anche in una delle poche cose che ho visto da quando sono tornato è stata una manifestazione a Gaza in favore della Global Flottiglia. Nelle tende a Gaza si continua a morire, i bombardamenti sono ripresi, quindi c'è un evidente ritorno alla violenza più classica, oltre quella che non è mai finita. E il fatto che non avessimo contatti con i Gazawi che ci mandassero messaggi di solidarietà è qualcosa per noi anche solo di difficile da pensare. Voi immaginatevi non sapere se arrivi alla sera, non sapere se hai acqua potabile, non sapere se sopravvivi e trovare il tempo e il modo di appassionarti, di manifestare per la flottiglia in mezzo al mare. E questo per dire anche che questa iniziativa non l'abbiamo sentita sin dall'inizio, veramente in empatia, in contatto con la Palestina, sin dall'inizio e sino alla fine, perché tra l'altro poi siamo finiti nel carcere proprio parallelo a Gaza, che è quello dove finiscono anche loro. Il secondo ringraziamento a tutte le resistenze, perché se io, Antonella e le altre, tutte delegazioni, più di 500 persone da 70 paesi a livello mondiale, siamo potuti stare su quelle barche è perché c'è stato e c'è un appoggio enorme alle spalle, se no non saremmo potuti esserci. Poi io personalmente, anche da Antonella, ringraziamo specificatamente il presidio ex GKN per aver retto ancora di più in questo mese. Come sapete, non devo dirlo io, questa è un'avvertenza stremata dopo 5 anni senza soluzioni e che ritiene gravissimo il fatto che tutt'oggi non ci siano soluzioni, ma nemmeno un minimo di trasparenza su quello che sta realmente accadendo su questo stabilimento. E finiti i ringraziamenti, proviamo a mettere in fila il racconto, poi magari per alcuni dettagli passo la parola poi ad Antonella. La prima cosa gravissima sono stati i 3 sequestri in acque internazionali. Uno, lo sapete, il 29 aprile, il più clamoroso, perché è avvenuto a 1000 km da Gaza, più o meno 570 miglia nautiche. Il secondo, il 18 maggio, comunque grave perché eravamo comunque a 500 km da Gaza. E quello che poi ha in particolare interessato a me e Antonella era nel momento in cui tra l'altro la nave stava dirigendo in quel momento per la prua verso acque territoriali egiziane. Quindi comunque sempre un sequestro in atto internazionali. Il sequestro è un momento in cui arriva un RIB, un gommone di teste di cuoio di reparti speciali che ti puntano in mitra e senza dirti perché, per come, di che cosa sei accusato, ti sequestrano. Sequestrano la barca, alcuni sequestri sono avvenuti sparando sulle imbarcazioni, anche imbarcazioni che non stavano opponendo nessuna resistenza, perché il nostro protocollo contro il sequestro era che noi, quando li vedevamo arrivare, ci mettevamo con i giubbotti salvagente, le mani alzate e i passaporti in vista, quindi non c'era nessun segno di resistenza. E tu non sai né di che cosa sei accusato, né qual è il diritto internazionale che ti sta coprendo. Le barche per chi non lo sapesse, battono tutte bandiere nazionali, quindi oltre ad essere in acque internazionali sono coperte dalla giurisdizione dei paesi in teoria su cui sei. Noi non eravamo su una barca battente bandiera italiana, non specificatamente, ma c'erano parecchie barche che battevano bandiera italiana, quindi il sequestro avviene sul suolo internazionale e contemporaneamente giurisdizione italiana, quando avviene. Poi sui racconti magari dettagli appunto dicevo che lascio ad Antonella. Dal nostro sequestro, nostro specificatamente, sono seguite 48 ore di violenza generalizzata e tortura. Tortura sia psicologica sia fisica. Noi siamo tra le persone fortunate che non hanno riportato per il momento danni permanenti di tipo fisico e tipo psicologico. Quindi non abbiamo ossa rotte, per quanto riguarda quelli psicologici vedremo, comunque stiamo abbastanza bene sereni. E quello che vorremmo sottolineare prima di passare magari al racconto dei dettagli, che immagino siano quelli che magari possono aiutare a farsi un'idea, questi due concetti, tre concetti. Il primo, che qualsiasi cosa abbiamo vissuto non è nulla rispetto a quello che le palestinesi e i palestinesi vivono quotidianamente, e noi l'abbiamo vissuto nel privilegio di sapere che prima o poi sarebbe finito, che quelle interminabili ore comunque avrebbero avuto un punto di fine, cosa che invece non è data alle palestinesi e palestinesi. E nonostante quello abbiamo vissuto, ripeto, niente rispetto a quello che vivono loro. La seconda cosa è che tecnicamente noi siamo stati in un campo di concentramento, tecnicamente, non sono termini che stiamo usando con leggerezza. Dopo essere stati sequestrati dalla nostra barca, siamo stati portati su una nave in mezzo al Mediterraneo, dove noi non avevamo più il passaporto ma dei numeri, dove non sapevamo quali erano i nostri diritti, né di che cosa eravamo accusati. Eravamo dentro una barca, di cui tra l'altro ho visto dei frame nelle immagini, noi abbiamo visto pochissimo in questi giorni, ve lo prometto, al momento ancora. Visto dei frame, quindi hanno avuto anche il coraggio loro stessi di trasmettere il video. Noi eravamo quattro contenitori, quattro container, poi ripeto, lascio la parola anche su questa parte, del filo spinato. Non potevamo stare per terra, non avevamo dove dormire, avevamo solo pane e acqua. Noi eravamo personalmente in sciopero alla fame, non abbiamo mangiato nemmeno il pane, ma non è stato difficile fare lo sciopero alla fame perché non abbiamo ci andato mai a mangiare e assolutamente nemmeno da bere. E l'altra cosa, e poi lascio la parola a Antonella, l'altro concetto è che l'immagine che poi abbiamo saputo più girata, quella dei prigionieri, di noi sequestrati, inginocchiati per terra con le mani dietro la nuca, la schiena, e Ben Gvir che passava, e in particolare dell'Antonella che veniva tenuta giù, è stato uno dei momenti più leggeri. Quindi ha fatto scalpore il momento più leggero, nel senso che noi dal momento in cui siamo scesi, qualsiasi spostamento facessimo, qualsiasi cosa facessimo, era sempre con le mani o dietro la schiena, o comunque sempre ammanettati con delle fascette che facevano malissimo, non strette tantissimo, e sempre con la testa abbassata, a volte anche molto di più della posizione che si vede l'Antonella nella foto, nel senso che a volte ti levano la testa così in basso che non riuscivi a camminare nonostante loro ti facessero camminare. E quindi, fatto questa premessa, se Antonella vuole anche aggiungere altre cose, e ovviamente anche parte del racconto. Grazie.
2: Per aggiungere, cioè, parto con questa immagine di David, quando arriva in quel momento lì, siamo sul porto, stanno appena rilasciando dalla nave prigione, poi dopo ritorna quando ci hanno preso, comunque ci hanno appena rilasciato dalla nave prigione, e lì veramente era un'immagine, come dice Dario, il fatto che si siano scandalizzati tutti e tutti, e che persino hanno detto che persino Netanyahu, Trump, Meloni, tutti quanti abbiamo detto che questo è inaccettabile, ci ha fatto quasi sorridere, perché non è niente struttura fisica e anche psicologica che hanno fatto a noi. Poi il confronto, cioè quello che fa mal palestinese, come diceva lui, che non sanno quando finisce, sicuramente anche dei trattamenti peggiori, però anche il sapere che non finisce è assolutamente, dice, allora, cioè, come fai a non sapere che questo è successo? Anche perché 2 settimane prima c'era stato il primo accordaggio. Noi siamo stati in, io ero su un'altra barca allora, la loro barca è sfuggita 2 volte, giusto, alle intercettazioni, e la seconda volta c'ero anch'io sulla barca Bob One, che è stato, noi siamo stati 24 ore con delle navi da guerra, le navi da guerra vere, con centinaia di soldati armati fino ai denti che rastrellavano il Mediterraneo. E è stato accettabile per chi? Cioè per tutti questi governi, avete trovato accettabile questo? Noi sentivamo, perché avevamo ancora il telefono, sentivamo tutte le cancellerie dire che Israele ci doveva trattare bene, ma stavano navi da guerra in acque internazionali che rastrellano il mare, erano rimaste 10 barche da vela, 10 barche da vela. È una cosa che non doveva essere, ma nemmeno, posso dire la prima volta, no? Arrivano, dice, beh, sorpresa, dice, uno lo fare più. Poi non solo arrivano, rimangono 24 ore, rimangono 36 ore e nessuno dice niente. E quanto che anche la prima volta Saif e Tiago siamo stati sequestrati in acque internazionali, portati in Grecia dove hanno rilasciato gli altri 175, e la Grecia ha fatto rapire dalla Grecia, perché loro sono rimasti in acque territoriali greche, ha fatto rapire quelle persone che hanno portato in Israele. Questo è inaccettabile, non è tanto l'immagine di gente che si piega, è inaccettabile che questo possa passare. C'erano 500 persone, cittadini di 70 paesi diversi, nessuno ha detto niente. La nave, noi ci hanno intercettato subito, appena ci hanno abbordato, subito col taser al collo a uno, chiedendogli, senza nemmeno dato il tempo di rispondere, suppongo, perché appena, chi è il capitano? Taser 2 volte al collo di una persona. Poi vabbè, ci hanno fatto sdraiare davanti alla barca, hanno tagliato dove loro si reggevano, perché c'erano le onde, no, il rollio, per non cascare in mare, dove si appoggiavano Dario e altri, ero centrale, hanno con le cesoie, tronchesi, come si chiamano, hanno tagliato il filo dove si dovevano reggere. Nel frattempo ci dicevano che vi portiamo in Africa, mettevano le canzoncine tipo Toto, come se le canticchiavano, no? Sentivo questi ragazzi, non li potevi vedere perché dovete vedere che canticchiavano queste, cioè sembrava veramente un film, una sceneggiatura di pessimo, dici, ma chi è che lo produce questo film? Poi ci hanno portato su questo gommone alla nave guerra, appena siamo entrati lì dentro. In fila, vabbè, a me mi hanno subito tolto dalla fila, mi hanno portato, mi hanno sbattuto e mi hanno chiesto di togliere i miei pantaloni. Allora io, meno male, ci avevano detto, ci avevano raccontato del freddo, no? E dunque c'eravamo un po', io ci avevo il fuso sotto, ci avevo tolto i pantaloni, cioè. Poi a quasi tutti gli hanno tolto le scarpe, ci avevano le magliette della Palestina, anche a delle ragazze, gli hanno un po' strappato via, dunque sono rimasti a torso nudo, e poi subito con queste fascette inginocchiate, come diceva Dario, ci hanno tolto il passaporto. Quanto ci hanno dato i numeri? Ora questo è l'ultimo, perché via via ci toglievano le fascette, questo è l'ultimo, ci hanno lasciato, questo non c'è un numero, però io ero il numero 263. Hanno messo, tolto tutti, avevo una giacca, buttato tutto dentro, una busta di spazzatura nera, con il numero sopra, poi con il numero, chiedendoci sempre chi è il capitano, su quello non si è risposto. Poi ci hanno portato in questo spazio, che diceva qui dei container, e mentre si andava con uno col fucile, con il mirino che te lo puntava così facendo finta di spararti, mentre passavi, mentre eri lì con... E in questo spazio che non davano continuamente di acqua, tra l'altro avevano rubato le scarpe alcuni, altri i calzini, dunque gente scalza, o gente completamente luce, avevano pantaloni completamente bagnati fino a qui, e lì fa freddo la notte e di giorno sono nei container, fanno caldo, fa caldo, e non si poteva stare nella, tipo carro bestiame dove si doveva rimanere a dormire, erano questi container dove abbiamo dormito la notte tutti rannicchiati uno sopra l'altro, perché faceva freddo, cioè sei bagnato, fa freddo. E poi si avevano buttato questa busta di pane, bottiglie d'acqua, che è l'unica acqua che ci hanno dato, anche, cioè, gli altri giorni non ci hanno dato l'acqua, E poi da lì il giorno dopo ci hanno messo in fila, sparavano, nel senso prendevano la gente con, c'erano questi bossoli con dentro dei pallini dall'alto, no, per farti disperdere mentre te stavi fuori per cercare di poi chiaramente il bagno senza un buco, cioè sì, chimici, però vabbè. E sparavano e poi a noi ci hanno sparato con il cannone acqua, un liquido giallo, non si sa cosa fosse, cosa come faccio andare dentro questi carri da bestiame, container, con tutto il filo spinato sopra, 24 ore su 24, loro stanno lì che ti puntano il fucile, ma poi ti riprendono. Il fatto è che loro sono fieri di questo, cioè le peggio cose, uno dice fa finta di no, cioè Ben Gibira almeno ha fatto vedere niente, però ha fatto vedere, cioè se è fiero, ma poi sono centinaia di soldati, ma anche se è gente che ha la leva obbligatoria, ma per fare questo, e ci urlavano sempre, cioè proprio con tipo un ragazzo ha fatto questo segno, è stato sorpreso a schiaffi, cioè così, volevano in questo, no? Poi vabbè ci hanno tirato via da lì verso il porto, e questo tunnel dove c'erano i soldati che mentre passavi ti fraccavano lì, cioè ti passavi, e me quello lì che mi hanno tirato su con i piedi che non, cioè piegato così che ti vede a vomitare, non respiri, tirato su così, sbattuto, poi vabbè mi hanno rimesso queste manette, siamo arrivati circa 2 ore perché non sapevamo l'orario, e in continuazione c'era l'inno di Israele, no? In continuazione, il palato anche brutto, no? Si diceva proprio, sembrava, ma che è sta canzone, sembrava. Vabbè, continuavano con questo inno, con noi su per terra, poi è arrivato Ben Gibir, c'era una signora dietro che riprendeva tutta sorridente, vabbè, no? Era gente che sveniva, gente che aveva le fascette strette, diceva no, non ti preoccupare, tanto tipo ci vuole sempre, sapete, la palestinese a volte tra le fasce, cioè, poi devi amputare le mani perché non, dopo tanto tempo non ti va, non ti preoccupare, it's okay, facevano, ma la gente stava male. E poi vabbè, da lì ci hanno portato lì nel porto, 5-6 a interrogarci se volevamo andare via o se volevamo rimanere, allora di firmare che noi eravamo entrati illegalmente, nessuno di noi ha firmato che io sappia, e tipo io ho fatto, se mi iscrivi, io volevo mica andare a Israele, io volevo andare a Gaza, se mi dite che ci avete rapito, no. E niente, poi sono arrivati i nostri avvocati, l'avvocato, tra l'altro non so se a te l'hanno dato perché non a tutti è arrivato l'avvocato con un cronometro, gli danno 2 minuti di tempo che deve parlare, se ti chiede come ti chiami, tutto veloce, no? Dammi il numero del passaporto, mi chiama, firma qui, cioè le mani legate, firma qui, che mi hanno slegato, cioè mi hanno aperto, mi hanno richiuso, e gli ho dato il mandato e mi hanno detto domani vedrà il console, poi non l'ho mai visto. Poi dopo verremo noi, e poi il giudice altro, noi non abbiamo visto il giudice, mentre Dario e Sima hanno portato davanti al giudice, e poi ci hanno portato dopo tutti i vesti spogliati, rimettiti, ci hanno rubato le scarpe, scalzi, cose in testa giù, fisso, no? Camminavi e poi alla fine di questo ci hanno messo le catene ai piedi, cioè ci hanno messo oltre alle manette le catene ai piedi, e ci hanno trasportato in questo furgone prigione, ci hanno chiuso in una scatola di ferro, che una scatola, cioè 1 metro per 1,5 metri, che non lo vedevi perché era praticamente te stai seduto così, con le ginocchia tocchi davanti e qui con l'aria posizionata, no, e con tutta legata dentro questa cosa qui, che non vedi fuori, cioè questo, non c'è una tendina, ci sono piccole sbarre tutto il nero, non vedi fuori, non sai dove ti portano, e accanto con un cane, sentivo il cane che appaiava, che graffiava sulla porta di ferro, e chiaramente il cane era alla catena perché sentivi questa catena, e ogni tanto se qualcuno urlava dalle altre celle sentivi questi soldati, perché loro urlavano sempre. E poi vabbè, ci hanno portato in prigione, anche lì tutti in prigione, la tortura era quella di non farti proprio dormire, cioè che eri lì, magari, poi chiaramente buttati per terra, ma dopo erano 27, erano separati uomini e donne, eravamo 27 in una cella,
3: e altre volte in 12 ogni, o 20 minuti ogni ora ti prendevano e ti portavano ciao, poi non si capisce nemmeno, cioè, parlano bisogna vivere anche, stare attenta, che poi ti dice sì, dovrebbe essere mille, te ti sei andata, e cioè così per il collo proprio giù, anche quando eri giù si spingeva, poi veloce, poi anche dentro la cella appunto ammanettate, tipo due erano entrate, non le avevano riammanettate, ci hanno dato questo uniforme, quella grigia, avete visto le foto, e due avevano scordato di riammanettarle, si erano entrate da noi e noi si è detto ci potete liberare, allora hanno chiamato le altre due, le hanno riammanettate, non porca miseria, scusate, si pensava, cioè il bagno non ci hanno dato acqua, non hanno detto di bere l'acqua del bagno, non c'era sapone, non c'era carta igienica, cioè banalmente uno diceva il bagno, poi eravamo ammanettati, c'erano questi letti a castello di ferro, senza materasso, senza niente, sdraiati per terra, tipo nella prima cosa c'erano anche, erano abbastanza puliti, però c'era anche un scarafaggio, cioè te stavi buttato per terra, poi a un certo punto ho chiesto se potevo spegnere la luce, perché la luce è, ma se ti avvicini ti with pepper spray ti spruzziamo, allora stai lì, poi dopo 20 ti chiamano, no, ero io, alleluia, ti portano, ci hanno fatto a tutti, non ci hanno fatto proprio dormire, portandoci, anche questa era proprio tortura, c'era gente, c'era una ragazza con noi, che con la cittadina tedesca, però che si vedeva che era libanese anche, e lei ancora prima di vedere il passaporto comunque malmenata, poi è giovane, questa c'ha 23 anni, comunque era molto, magari faceva tutto il mondo viola, perché due volte con la testa per terra, tanto lei soffriva di epilessia, ha chiesto più volte che gli dessero, cioè il medicinale, poi ci hanno rubato tutto, perché ci hanno rubato tutto, c'aveva i suoi medicinali, dice sì, poi alla fine, cioè per 6 ore ha chiesto di essere niente, c'era una signora con problemi cardiaci, niente, si chiedeva acqua, niente, cibo, nell'arco di tutto quel tempo gli hanno portato, per chi non faceva sciopero di fame, cioè hanno portato del panino con la melanzana, qualcuno, chi mangiava l'ha mangiato, poi non hanno più dato niente, il giorno dopo non si sapeva dove, non sapevamo che ci stavano per deportare, cioè anche lì ci hanno rifatto fare la fila, ci hanno portato di nuovo in questo furgone, però questa volta mi hanno messo nello spazio grande, eravamo una ventina, dunque era meglio, con questa aria condizionata a palla, che te ti butti per terra per vedere dove è il motore, stai lì vicino per non prendere troppo freddo, pensavo tra 6-7 ore, quanto siamo stati in quello? Potevano essere 4 ore, come 6-7, perché noi non avevamo un orologio, non si sapeva che era, e non si sapeva nemmeno dove, poi alla fine c'era uno davanti che riusciva a vedere, avrebbe visto il deserto, cioè hanno visto che c'era segno, vedevano se il sole è di lì, è da quella parte, quindi si sta andando verso la Giordania, non si sapeva, e poi alla fine abbiamo visto che era l'aeroporto, e lì ci hanno tolto le manette, anche lì all'ultimo momento, mentre ci toglievano le manette, comunque no, e poi uscendo c'era la TV israeliana, quello no, cioè non si vergognano anche di questo, capito? Però lì siamo usciti a testa alta, la prima volta non si camminava in tutte quelle ore abbassati, e c'erano dei passeggeri normali, perché era che ci riprendevano, alcuni che ci facevano proprio il segno così, e niente, poi siamo andati sulla torticella mentre siamo saliti, possiamo bere dell'acqua, ancora, possiamo bere ancora acqua, sì, cioè sembrava tutto. Sapevamo che era finito e niente, eravamo su due aerei diversi, cioè chi ci aveva su due aerei, e poi niente, se pare voleva aggiungere qualche cosa, penso di essere andata. Sicuramente non rende questo racconto rispetto a quello che è successo, e come diceva lui, rispetto a quello, cioè noi sapevamo che sarebbe, speravamo, ma eravamo quasi certi sarebbe finita, se non due giorni, magari una settimana, ma cioè un palestinese, bambini lì, c'è gente di 12 anni, insomma, a una delle nostre compagne le hanno dato la tuta, perché è piccola, più magra, le hanno dato la, dice questo è quello dei bambini, loro hanno le tute, la prigione per i bambini, in quel posto lì, comunque per dire come passano i palestinesi, non si può più.
4: Allora io per non perdermi in ulteriori dettagli, che comunque potete immaginare sono tanti, tra l'altro io vi racconto l'Antonella, l'ho sentito adesso per la prima volta, perché ognuno di noi ha vissuto cose simili ma tutte diverse, cioè, hanno avuto anche questa capacità di riuscire in qualche modo a torturare in maniera totalmente diversa. Non mi concentro su quello che so, cioè sui racconti che ho avuto, perché la Global immagino che durerà un'ampia documentazione. Sappiamo dell'uso di pallettoni di gomma, di taser su persone bagnate apposta, di taser sui genitali. Sappiamo probabilmente che sono avvenute delle molestie di natura sessuale. Posso dire quello che io ho visto, quello che sono certo di aver visto, del taser sul collo per interrogare, l'ha già detto Antonella. Abbiamo visto sparare sulle persone con questi proiettili, con dentro questi pallini da oche, comunque se ti prendono nel viso possono farti danni importanti. Abbiamo visto le persone implorare di allargargli le fascette perché avevano le manche sì, per l'ansia, ma io avevo un turco per terra che implorava perché aveva proprio le manche che stavano sanguinando. Vi risparmiamo, però dovrebbe essere la base il fatto che non avevamo tutti i normali diritti di qualsiasi detenuto, per cui ad andare in bagno, l'acqua, qualsiasi cosa era fatta per umiliarti, cioè per dire, perché poi le cose minori ormai te le dimentichi, no? Io a un certo punto mi ero tenuto in fila per andare in questi tavolini dove ti facevano sempre le stesse domande, non capivi perché passare tutte queste procedure, sempre piegati, e a un certo punto mi hanno usato come tavolino per un po' di tempo, quindi con la schiena piegata sentivo questi impiegati che mi usavano come tavolino. A noi il fatto che adesso si parli di Bendir fa sorridere. Io Bendir non l'ho visto veramente di stress loro perché ero più indietro nel tendone, sentivo la gente che urlava, ogni volta che urlava alzavano il volume dell'inno israeliano a copertura degli urli. Però fa sorridere perché noi invece abbiamo avuto la nettissima sensazione di trovarci di fronte a un sistema oliato, organizzato, con un amplissimo consenso. Cioè non avevi mai la sensazione di trovarti di fronte a qualcuno che le mille passa persone, perché il dispiegamento di forze folle, cioè noi eravamo 6, 7, 8 teste di cuoio armati di mitra, lanciarazzi, di tutto, per ogni persona. C'era cioè, un dispiegamento di forze, quindi tanto tra di noi, appena avevamo la possibilità di parlare, soprattutto nella nave di prigione, ancora potevamo comunicare, eravamo appunto in questo cortiletto, in questi contenuti. Cioè, dicevamo che innanzitutto quello che stavamo vedendo era grottesco, erano ridicoli. Cioè, il bimbo minchia nazista che ti continuava a puntare il laser negli occhi, cioè nei momenti in cui a noi ci facevano anche sorridere, era un dispiegamento di forze allucinante, ma non hai mai avuto la sensazione che ci fosse una sola persona che stesse banalmente seguendo degli ordini. C'era un trasporto, cioè anche l'interprete ti

0: per dire una cosa totalmente malata dal mio punto di vista, è che la prima parte ci hanno maltrattato semplicemente per spaventarci, la seconda perché, come ha spiegato Antonella, volevano che fossimo noi chi dichiarassimo che volevamo tornare a casa. Perché in un'ottica malata, questo gli dava una copertura legale perché dimostrava che eravamo entrati legalmente in Israele e ora accettavamo di andare via. Per dire, ti ho rapito e se ammetti di voler tornare a casa, allora io non ti ho rapito. Io penso che fosse totalmente rivolto al loro interno, cioè a quella bolla di cui vi ho parlato. Quella bolla, quella società distopica, ritiene che quelle siano immagini che li rafforzano, che dimostrano che loro non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno. E se non ci fosse questa società distopica, parliamoci chiaro, sarebbe impensabile un simile livello di violenza contro 50 barche a vela. Sono loro che hanno trasformato la flottiglia quasi in una forza geopolitica mondiale. Perché noi su quello scacchiere sembravamo quasi uno dei tanti eserciti che si muovono dentro la geopolitica mondiale. Ci hanno trattato così. Perché altrimenti capite benissimo che anche il regime più sanguinario manterrebbe la furbizia di far arrivare, lasciare gli aiuti, voltarti e tornare via. Invece la cosa incredibile è che come dire, aprire uno spiraglio minimo di corridoio umanitario indipendente autonomo, a loro rigenera una tale caduta nella loro narrazione che hanno bisogno di reagire in questo modo. Poi, quello che abbiamo detto ai nostri figli e figli, ci abbiamo parlato poco in realtà. So che mia figlia ha detto, vabbè, tanto al massimo lo meno, no? Sono abituato, non ho fatto il meno, ma evidentemente. Però vabbè, è chiaro che almeno io quello che mi sforzavo era di pensare a mia figlia come a qualcosa di collettivo, quindi non a mia figlia specificatamente, ma alle bambine e bambini in generale, perché è chiaro che un po' ti senti in colpa per il livello di preoccupazione che stai generando alle persone che ti stanno attorno. Sulle violenze sessuali preferiscono rispondere perché noi le abbiamo sentite riportate. E quindi ci saranno tempo e spazio per cui le persone che le hanno subite le riporteranno.
1: Violenze o moleste? No, no, per quello che vi è stato riferito.
0: Allora, noi sappiamo di cose che sono spinte molto oltre, molto oltre. Però non ne possiamo parlare perché non siamo coloro che le hanno subite direttamente, per quanto, così dire, nessuno dei comportamenti subiti lasciasse la nostra sensibilità in qualche modo e la nostra sessualità, diciamo così, la tranquillità. Per cui, diciamo, possiamo dire di essere quelli che hanno subito le principali, ma non c'era niente che salvaguardasse la tua brava, era lasciata la tua sensibilità sopportare quello che subivi col tuo
2: Lo
0: corpo, diciamo così. Lo rifaremmo, sì. Non può arrivare il messaggio a quelle palestinesi, quei palestinesi che hanno manifestato, ripeto, è la cosa più incredibile di questo racconto per noi, che siccome siamo stati oggetto di violenza e tortura, allora lasciamo. Perché sarebbe come dire che invece loro sono ancora più distanti da noi perché invece non lasciano, pur essendo sottoposti a questo. Cioè, a Gaza, in Cisgiordania, in questo momento c'è una resistenza che è semplicemente anche rimanere lì. Quel do you wanna go home? Vuoi andartene dopo che ti ho appena forchiato di botte e mostrato il coltello alla gola? È quello che loro vivono moltiplicate non so per quante volte, per dire io rimango a Gaza nonostante c'è una bottiglietta d'acqua potabile e me la devo far durare per 2 settimane, nonostante un momento o l'altro non posso ne prendere, perché è una forma di resistenza solo a rimanere lì. E ripeto, di questo li dovremmo ringraziare perché ci permettono di avere una finestra su quello che sta accadendo. Non perché il sionismo sia l'unica ideologia di oppressione e di tortura nel mondo, cioè sappiamo cosa succede in Libia, lo dovremmo sapere molto bene, e in tanti altri regimi. Perché c'è una differenza fondamentale, è una potenza economica militare inserita a livello mondiale. non è

0: un elemento periferico dove si gioca qualche guerra per procura, dove avvengono genocidi, ma in una maniera nascosta agli occhi del mondo. Insieme agli Stati Uniti lo sappiamo, uno in questo momento dei due padroni del mondo, in grado quindi di allargare quello che stanno facendo. Ok.
1: Aspetta, perché è collegata a questa. Ma non vi hanno dato un foglio di via? Se ritornate non vi metto direttamente in galera?
2: Se ritorniamo cosa? Con la pentiglia?
1: Sì.
3: Prendiamo altre domande o se rispondono?
4: Se ci sono altre domande, volevo capire anche se avete avuto rapporti o preparazione con un altro cioè italiano, se magari il tuo aereo, se ti hanno
0: preso. Io dovete aver pagato il G7 il biglietto aereo, ti abbiamo già pagato.
2: Con noi per esempio c'era un irlandese che era la sua terza intercettazione. C'è tanta gente che è tornata, come dicevo, poi io volevo aggiungere, è vero che i palestinesi Gazawi rimangono, resistono, è vero, non possono nemmeno andare via, cioè rimangono, resistono, resilienza, non è che se uno vuole andare via, ricordiamoci anche questo, cioè noi abbiamo scelto di andare lì, la cosa è che loro subiscono anche, chi però subiscono a testa alta, resilienza, vogliono ricostruire e resistono, però nemmeno che c'è questo corridoio che li fa andare via, cioè anche chi volesse andare via non può andare via, però loro resistono e questo ci davano loro la forza, dicevano anche il fatto che noi abbiamo avuto questi messaggi, abbiamo avuto anche un paio di chiamate con loro che erano a terra e loro dicevano questa cosa qui, che sanno che non sono soli, perché loro, cioè le residenze sono soli. Foglio di via, penso, chiaramente non potrai andare in Israele di tua volendo, nella Palestina occupata, magari non ci puoi andare con il biglietto, no, però tornare lì c'era tanta gente, non era la prima volta, c'era gente anche che era stata intercettata due settimane prima, non è andata via, che è rimasta e che è andata lì. Poi volevo aggiungere che ci chiedevano anche benvenuto in Israele, questa Israele, welcome to hell, no, ci hanno fatto, non c'entra tanto con la domanda che hai fatto, però la ricollego, perché prima non avevamo detto questo, il fatto che ci dicevano, tipo a me mi hanno chiesto, hai una figlia, a proposito di figli, hai una figlia, di solito, cioè non ho mai, ci hanno detto anche nel corso di non intrattenere mai delle conversazioni con loro, io lì ho detto sì, e mi ha fatto sbagliato, ho risposto sì, e mi ha fatto allora perché sai il 7 ottobre, allora qua c'è solo perché la Gaza, perché, cioè loro veramente lo vivono come noi terroristi che volevamo andare a fare del male a loro, no? Noi siamo dalla parte, e c'era tanta propaganda nelle parole per Israele. Dunque il foglio di via, uno foglio di via, c'è gente, l'irlandese con noi ha parlato, aveva pure perso il passaporto nella seconda intercettazione, è andato lì, e dunque c'è tanta gente che torna per i motivi che ha detto Dario, i biglietti l'hanno pagato, ha pagato GSF, non abbiamo avuto, io personalmente no, ma io non ho nessun mezzo, cioè io, cioè Dimitri, ringrazio Dimitri e tutti chiaramente GKN, tutti quanti che sono stati in contatto diretto, però anche tuttora io non lo vedo ora, però comunico tramite lui, dunque non so se, ma non penso che avrebbe detto, non ci hanno cercato, giusto? Da parte del governo, cioè ecco di me, no, perché ha detto la fine, posso dire anche cosa ha detto la fine. Durante la prima intercettazione, dove e la fantastica barca Don Juan, ricordatevelo, tutta la giustizia è riuscita a scappare, e io ancora non sapevamo che saremmo riusciti a scappare con 24 ore, che ha mandato un messaggio, ma mamma, sono una presentazione, ti chiamo. consigliare. Comunque ringrazio anche per tutto il supporto allora che hanno dato ai familiari. Lui giustamente dice a livello collettivo, comunque te hai una scelta che ricade, no? Su altri, su compagni, sul collettivo, su parenti, però c'è stato supporto sicuramente che ci ha fatto continuare più sereni, diciamo, non tanto. Io ho avuto tante preoccupazioni, cioè io avevo paura, devo dire, non è che sono andata lì, c'era gente sicuramente molto meno, però c'è stato un supporto collettivo e quello ci ha fatto.
5: Possiamo, abbiamo dei tempi.
6: Sì, sì. Io sul governo no, non abbiamo visto né sentiti, né abbiamo avuto nessuna impressione che potessero, che tentassero di evitare le intercettazioni. Siamo rappresentanti della presidenza del Consiglio, l'ho visto in Turchia, per così, quando ormai era già tutto esploso. Possiamo dire alla Russia che siamo stati fortunatissimi, perché ha detto che era una fortuna subire tortura, mi sarebbero avuto delle persone molto fortunate. Ovviamente sono ironico. Io so che i biglietti nostri sono stati pagati o dalla Turkish Airlines o dalla Provincia della Guerra sul Fortiglia, quindi non è stato pagato nulla, e comunque sarebbe stato un onore pagarci. Peraltro in questo momento noi non abbiamo più nulla, dobbiamo poi recuperare i nostri cellulari, documenti, soldi, nulla, non abbiamo niente, quindi anche delle domande su, diciamo, le connessioni è troppo difficile. Non siamo ancora stati a farci vedere, visto che c'è questa domanda, perché non abbiamo fatture né nulla, ma sicuramente passeremo dagli avvocati e da una visita specialistica, anche perché comunque non sempre i danni che uno subisce vengono fuori subito, possono essere di varia natura, quindi comunque sì, è come minimo che ci andiamo a far vedere. Io volevo dire un'ultima cosa, prima di queste interviste, veramente ringraziamo tantissimo la San Sisto Giamo, il politico di fabbrica ex CKN, perché aver accettato, non solo per le mobilitazioni che siamo stati in questi giorni, aver accettato dopo 5 anni così faticosi, che comunque due persone, Antonella come solidale e io come membro del collettivo, si sottraessero a quello che c'è da fare qua, che ancora tanto, per un atto di solidarietà internazionale, non è facile, però io credo che questo sia veramente un ulteriore capitolo che ha scritto questa lotta, non io, di decidere in un momento così complicato che valeva la pena essere una delle lotte rappresentate sulla Flottiglia, perché la Flottiglia aveva uno degli scopi, quello di portare in convergenza tante realtà sociali, dai paramedici, sanitari per Gaza, realtà internazionali, ONG, realtà politiche, sapete che un parlamentare è salito all'ultimo tratto, e quindi in qualche modo il collettivo di fabbrica era una delle realtà che doveva rappresentare questo mondo che saliva sulle barche, e ci siamo messi a disposizione così, e quindi l'interpretazione è molto grosso e deve essere uno stimolo ancora di più, perché questo luogo che ha dato tante cose a questa storia, che ha preso la partecipazione a Flottiglia, continui a vivere, ad esistere, a resistere, almeno in forma di reindustrializzazione ecologica.
7: Sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

18:23 minuti, Radio Onda d'Urto, questi i racconti di Antonella Bundu e Dario Salvetti, appena rientrati in Italia dopo l'assalto israeliano alla Global Sumud Flotilla. Una pulizia. Conferenza stampa che si è tenuta in mattinata. Questa è Radio Onda d'Urto, oggi siamo un po' a scartamento ridotto perché la redazione e alcuni volontari e volontari della festa hanno sostenuto l'esame del corso antincendio verso appunto l'appuntamento di agosto. E agosto arriveranno anche loro gli Zen Circus. Nello specifico il 21 agosto, venerdì. Ora quindi un po' di musica con questo pezzo degli Zen Circus, il cattivista, e poi invece andremo a proporvi un'altra radiopillola realizzata da Radio Onda Rossa. Ne stiamo trasmettendo alcune che erano iniziate subito prima, poi purtroppo terminate dopo la riconferma del regime di 41 bis contro Alfredo Cospito. Questo quindi racconto di Onda Rossa per riportare indietro le lancette dell'orologio, la protesta di Cospito, il movimento di solidarietà e ancora questa tortura di Stato 41 bis che continua a restare in vigore, nonostante quando fu pensata inizio anni 90 in teoria era una misura transitoria. Sono passati 35 anni e di transitorio è rimasto ben poco. Zen Circus, poi questa radiopillola e alla fine chiuderemo con la cassetta degli attrezzi, Levante, andremo a Pechino. Team Sky.

Sense of Jiu-Jitsu.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org.

0: Ciao, quella che stai per ascoltare è una radiopillola informativa. È stata registrata nei giorni prima della conferma del rinnovo del regime di 41 bis ad Alfredo Cospito, avvenuta lo scorso 30 aprile. La voce che sentirai è del suo avvocato difensore Flavio Rossi Albertini. La procedura del rinnovo.
1: Quelle che sono le caratteristiche del 41 bis nella sede di prima applicazione sono sostanzialmente le medesime anche in sede di rinnovo. Sono proprio, diciamo, queste misure così apparentemente prive di senso, di logicità, di coerenza con appunto la norma, che fanno ritenere che in realtà il 41 bis non abbia la necessità di impedire la comunicazione, ma bensì crei tutta una serie di strumenti che incidono sull'autodeterminazione della persona, tanto da sfociare in quella che è stata considerata una vera e propria deprivazione sensoriale. Su questo bisogna ricordare necessariamente che l'impossibilità di vedere alberi, di vedere cespugli, di vedere fiori, di toccare un filo d'erba, di essere posto per 23 ore su 24 all'interno di una cella, normalmente in spazi angusti, con sempre la luce accesa, perché sostanzialmente altrimenti queste camere di detenzione sarebbero sostanzialmente al buio. E appunto il ministro della giustizia Nordio, nonostante tutto quello che diceva sul 41 bis prima di diventare ministro, che addirittura lo riteneva peggiore della castrazione chimica, sembrerebbe, ed è quasi scontato ai noi perché questa è la regola, perché è 41 bis, comunque stia valutando di rinnovare ad Alfredo Cospito proprio per altri 2 anni questo regime detentivo. Chiaramente quello che si è inteso fare nei confronti di Alfredo è quello di impedirgli di non solo pensare, attraverso appunto questa limitazione della corrispondenza e della possibilità di conoscere anche quello che in qualche modo si muove nel mondo, nei termini, diciamo, dei fenomeni non solo anarchici, ma diciamo di tutto quelli dei fenomeni di contestazione. Il pensiero si nutre di conoscenza. Se viene impedita la conoscenza senza la possibilità di acquistare libri, perché ad Alfredo Cospito vengono contestati anche gli acquisti dei libri, nonostante siano libri assolutamente innocui, perché non solo editi da grandi case editrici, ma perché hanno, diciamo, titoli che assolutamente nulla attengono con l'anarchismo o con forme di, diciamo, di ribellione violenta all'ordine costituito. Queste sono state, diciamo, questo atteggiamento è chiaramente volto ad impedire quella formazione di conoscenza che poi consente di acquisire, di sviluppare un proprio pensiero, una propria idea, un proprio ragionamento. Ma quello che si è voluto oltre questo ad Alfredo Cospito è stato quello di impedirgli di comunicare all'esterno le proprie riflessioni. Per cui che sul diritto di parola, il diritto di pensiero, diritti assolutamente riconosciuti dalla nostra Costituzione e che non potrebbero essere in alcun modo contenuti a meno che non travalicassero in forme di reato che mettono in pericolo l'ordine pubblico, come l'istigazione a delinquere o l'apologia di reato. Tanto è vero che senza questo Alfredo Cospito potrebbe comunicare, per cui nel primo decreto applicativo quello che si riteneva è che bisognava collocarlo al 41 bis perché c'era un'indagine in corso, un processo in corso contro alcuni ragazzi anarchici, il cosiddetto processo Bialystok, che avrebbero avuto comunicazioni con Alfredo Cospito, corrispondenza con Alfredo Cospito, e secondo l'ipotesi che veniva veicolata all'interno di questo decreto applicativo, questo gruppo di ragazzi si sarebbe determinato ad agire in forma violenta proprio in virtù, diciamo, delle indicazioni, delle sollecitazioni che sarebbero pervenute da Alfredo. L'altra colonna portante del decreto applicativo era invece basato su un'altra indagine. Questa altra indagine era Sibilla, cosiddetta Sibilla, riguardava l'ambito perugino, comunque umbro, e anche in quel caso erano delle interviste che erano state richieste, sostanzialmente delle domande che erano state poste da Alfredo Cospito. Alfredo Cospito aveva risposto. Diciamo, questi due elementi questi due elementi erano quelli, diciamo, che dimostravano, a parere dell'allora ministro Cartabia, la sussistenza e la necessità di recidere il legame tra una presunta organizzazione terroristica presente in Umbria e un'altra presunta organizzazione terroristica presente nella città di Roma, che vedevano proprio nel rapporto con Alfredo Cospito questo continuo stimolo ad agire con forme violente. Beh, quei due processi, quelle due vicende, diciamo, sono state concluse tutte e due favorevolmente ad Alfredo Cospito. Il primo, il processo Bialystok, si è concluso con una sentenza perché il fatto non sussiste, e tra l'altro nella motivazione si legge che erano ragazzi anarchici che appunto facevano null'altro che gli anarchici, ma che non era assolutamente ipotizzabile l'esistenza di un'associazione terroristica, né che avessero dato loro vita a un'associazione terroristica. Nella seconda, quella più insidiosa, Sibilla, perché si legava a appunto presunte istigazioni che sarebbero pervenute dal carcere, in realtà il giudice l'ha ricondotta con una sentenza di non luogo a procedere a mere manifestazioni di un diritto costituzionalmente garantito, ovvero il diritto di pensiero e di comunicare quel pensiero anche all'esterno nonostante si sia detenuti. E adesso appunto giunti alla conclusione dei primi 4 anni di applicazione del 41 bis, il ministro dovrà decidere se rinnovare o meno ad Alfredo Cospito, ma Alfredo Cospito, come a chiunque altro detenuto posto al 41 bis dopo la prima applicazione, appunto a scadenza di 2 anni in 2 anni, il ministro deve scegliere se rinnovare se rinnovare questo regime speciale. In realtà la storia del 41 bis ha insegnato che i rinnovi sono praticamente automatici e scontati. Vediamo pure che la battaglia Alfredo non è mai stata una battaglia contro il suo 41 bis, ma contro l'istituto del 41 bis. Il ministro dovrà, diciamo, ricevere dei pareri che dovranno essere formulati in primo luogo dalla DNAA, per quella Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, poi dagli organi centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per cui stiamo parlando chiaramente o della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione per tramite delle DIGOS e dall'altra parte dei ROS, ma anche dal pubblico ministero, qualora chiaramente il soggetto sia sottoposto a procedimento penale. Ormai i processi ad Alfredo Cospito sono conclusi, per cui quello che verrà richiesto è comunque la DDA territoriali, dove sono stati celebrati questi processi, dei pareri. Sulla scorta di questi pareri poi il ministro dovrà adottare la sua decisione. Consideriamo ancora che la DNAA ormai oltre 2 anni fa aveva concluso in 2 momenti nella quale la difesa aveva avanzato un'ipotesi di revoca anticipata del 41 bis, aveva concluso nei termini che il 41 bis ad Alfredo Cospito era oggettivamente sproporzionato come forma applicativa, diciamo come conseguenze e necessità, e riteneva assolutamente sufficiente per lui una ricollocazione nel circuito penitenziario della S2 dalla quale proveniva con una censura, con l'obbligo appunto di sottoporre la corrispondenza a censura. Questo lo ha affermato 2 volte, una anche in udienza, nonostante appunto siano trascorsi altri 2 anni e appunto il povero Alfredo Cospito è sostanzialmente tumulato vivo in quel carcere di Sassari, e siamo curiosi di sapere appunto che cosa potrà dire la DNA per discostarsi da quel parere che aveva già espresso 2 anni or sono. Per cui chiaramente ci approcciamo a queste ultime settimane con trepidazione, nel senso con estrema curiosità e con un atteggiamento attento per capire effettivamente come si evolverà la situazione, ma poi qualora effettivamente venisse rinnovato siamo veramente curiosi di conoscere quale sarà il parere che la DNA avrà fornito in questo caso, dopo che di Alfredo Cospito sostanzialmente negli ultimi 4 anni non si è più parlato, per cui se non nei ricordi di chi ha seguito con passione la mobilitazione da lui portata avanti per quasi 6 mesi. Ricordiamo che l'Italia sostanzialmente i detenuti al 41 bis li trattiene al 41 bis fino al momento della morte. cioè sostanzialmente persone, e riprendo una frase di Alfredo Cospito, questo di quando fu collocato al SAI di Milano, perché ormai le sue condizioni fisiche erano considerate preoccupanti, era caduto, aveva avuto un cedimento presso il carcere di Sassari, era caduto, aveva sbattuto violentemente il volto, fratturandosi anche il naso, per cui era stato trasferito da Sassari a Milano ed era stato trasferito in questo reparto che lui definiva un reparto geriatrico, perché sostanzialmente i detenuti al 41 bis di quel repartino erano ultra-ottuagenari, sottoposti al 41 bis da circa 30 anni, molti dei quali appunto avevano necessità che la stessa custodia, il personale di custodia, facesse sostanzialmente da badante, proprio perché quelle condizioni ormai erano così pregiudicate che diciamo avrebbero probabilmente meritato una revoca del 41 bis. Beh, nonostante questo, appunto, la storia italiana ci ha insegnato che, ne cito uno, esempio Totò Riina, è stato diciamo liberato dal 41 bis solo da morto. Per cui questa è la situazione in Italia. In questi casi, diciamo, in questi casi che sono così eclatanti, la Corte Europea per i diritti dell'uomo si è espressa negativamente, cioè ha censurato l'operato dell'Italia, perché appunto aveva violato quel principio di umanità che non dovrebbe mai essere travalicato nemmeno per i detenuti, diciamo, più pericolosi. Considerate che in realtà, come spesso avviene, le punte di lancia della repressione, del controllo, della sorveglianza che nell'Occidente collettivo vengono sperimentate, e l'Occidente collettivo è anche Israele, per consideriamocelo sempre, che molti degli strumenti appunto che vengono introdotti in determinati paesi poi si diffondono in altri contesti, diciamo, per le esigenze che i diversi paesi hanno anche a livello semplicemente di controllo sociale. I carceri speciali in Italia nascono con un decreto interministeriale nel 1977, a cui poi verrà posto, diciamo, a capo il generale dei carabinieri dalla Chiesa. In qualche modo si ispirano a un modello di carceri speciali sperimentato in Germania. 41 bis nasce nel 92, ma abbiamo che anche in Turchia erano stati introdotti praticamente nello stesso periodo i carceri di tipo F, che sostanzialmente sono dei 41 bis, chiaramente con un modello, diciamo, applicativo di quel paese. Abbiamo altri carceri analoghi al 41 bis, li abbiamo in Polonia, dove appunto ci sono forme di detenzioni in queste celle singole, con gruppi di socialità assolutamente ristretti, per cui, per non parlare dei carceri speciali negli Stati Uniti, in cui la deprivazione sensoriale era stata anche denunciata addirittura nei primi anni 90 per il caso di Silvia Baraldini, dove appunto ci fu una campagna perché nel carcere di Lexington, dove era detenuta, appunto era sottoposta a forme di deprivazione sensoriale, quindi luce accesa, impossibilità di comprendere se fosse giorno o notte, se in quali siano gli orari, e sono sperimentati in Israele. Ci sono appunto, ma tra l'altro anche gli attivisti della Sumud Flottiglia, che sono stati sottoposti, diciamo, a un brevissimo periodo di detenzione in Israele, hanno potuto sperimentare nel loro piccolo forme di deprivazione sensoriale che comunque evidentemente le autorità israeliane hanno voluto far assaggiare anche a questi ospiti internazionali, ma che sono assolutamente praticati nei confronti dei detenuti palestinesi. Pertanto, appunto, diciamo, tutto ciò che rappresenta punte di avanzamento, punte di lancio in termini repressivi, di controllo, di sorveglianza, di monitoraggio, vengono poi paragon, abbiamo mille segnali di questa tendenza, per cui 41 bis in Italia sicuramente rappresenta il nostro paese una punta di diamante, diciamo, della forma di detenzione, diciamo, più repressiva di repressione, e chiaramente il fatto di aver collocato un detenuto anarchico individualista all'interno del 41 bis è un profondo monito che evidentemente le istituzioni governative hanno voluto lanciare a tutto un segmento politico o a un'area politica presente nel nostro paese, diffusa nel nostro paese, ovvero a quell'anarchismo d'azione
2: che appunto ritiene di portare avanti battaglie politiche anche attraverso azioni cosiddette violente, alle quali come monito è stato, diciamo, posto Alfredo Cospito, individuato Alfredo Cospito, quindi come una sorta di capro espiatorio, per dimostrare che chi poi verrà effettivamente ritenuto responsabile di determinate ipotesi di reato potrebbe non solo finire al 41 bis, ma addirittura rischiare l'ergastolo stativo, che era uno dei due argomenti su cui si era, contro i quali si era scagliato Alfredo Cospito nel momento in cui aveva intrapreso il suo sciopero della fame.

La radiopillola di Radio Onda Rossa sulla vicenda di Alfredo Cospito, registrata prima della decisione di maggio con cui è stato confermato ancora il carcere duro, la tortura di Stato del 41 bis per Cospito. La voce era quella dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, uno dei legali di Cospito. Questa è Radio Onda d'Urto, 18:44. Nessuna razza, lui è Caparezza, lo ritroveremo alla festa di Radio Onda d'Urto alle 13 di agosto, biglietti direttamente in cassa la sera stessa del concerto. Al termine del brano arriva la cassetta degli attrezzi, come ogni tardo pomeriggio qui su Radio Onda d'Urto. Oggi andiamo in Asia orientale con Levante, parleremo di Pechino, che nelle ultime settimane è diventato il crocevia anche, come dire, formale e mediatico delle relazioni internazionali, prima da Xi Jinping, arrivato Trump e subito dopo Putin. Con noi ci sarà il nostro collaboratore Dario Di Conz. Buon ascolto, prima però ovviamente Caparezza.

San Precario, protettore di noi, precari della terra. Dacci oggi la maternità pagata. Proteggi i dipendenti delle catene commerciali, gli angeli dei call center, le partite IVA e i collaboratori appesi a un filo. Dona loro ferie e contributi pensionistici, reddito e servizi gratuiti e salvali dai lugubri licenziamenti. San Precario, che ci protegge dal basso nella rete, prega per noi, interinali e cognitari. Porgi presso Pietro, Giacomo, Paolo e i santi tutti la nostra umile supplica. Ricordati delle anime in scadenza di contratto, torturati dalle divinità pagane, libero mercato e flessibilità, che si aggirano incerte, senza futuro né casa, senza pensioni né dignità. Illumina di speranza i lavoratori in nero, dona loro gioia e gloria, per tutti i secoli dei secoli.

0: Corona, il pop club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
4: Radio Onda d'Urto, Levante, il nostro appuntamento mensile dedicato all'Asia orientale all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi. Ben ritrovate, quindi ben ritrovati, oggi ce ne andiamo a Pechino, che nel corso in realtà poi delle ultime settimane è diventato un po' il crocevia anche della politica internazionale. Prima c'è stata la visita infatti di Trump, la seconda, un'altra cenerà stata in occasione del suo primo mandato, e meno di una settimana dopo invece c'è stato l'arrivo sempre a Pechino di Putin. Cosa è accaduto? Di cosa si è parlato? È la domanda che abbiamo posto al nostro Dario Di Conzo, co-curatore di Levante, che è docente di politiche economiche della Cina e riforme all'Università Orientale di Napoli, ed è ovviamente anche un nostro collaboratore. Con lui quindi entreremo un po' più nel dettaglio di quello che si è deciso, di quello che si è discusso, quello invece che non è arrivato a Dama nei due incontri di Xi Jinping, prima con Trump e poi con Putin. Lo faremo tra qualche istante, prima infatti la nostra sigla, questo reggae tutto made in China. Loro sono infatti Long Sheng Dao, e questa è la canzone che fa anche la sigla The Heart Is The Way.

E allora, pronti qui a Radio Onda d'Urto, Levante, per andare a parlare di quello che è successo a Pechino tra pochi istanti con Dario Di Conzo. Buon ascolto ancora a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nodurto, noi siamo in collegamento telefonico con Dario Di Conzo, nostro collaboratore, docente a contratto all'Università Orientale di Napoli, in particolare per quanto riguarda le riforme economiche e politiche in Cina. Grazie Dario ancora per essere ai nostri microfoni.
1: Ciao Daniele, grazie a te, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, con te Dario andiamo a Pechino perché è stato un mese di maggio di incontri ad alto livello, prima è arrivato Trump da Xi Jinping e poi, questione di veramente poche ore fa, invece il presidente russo Putin. Noi ci eravamo sentiti prima della visita di Trump per capire insomma cosa ci fosse sul piatto. Ora la visita è passata, quindi con te proviamo a entrare un pochino più nel dettaglio. Abbiamo visto soprattutto sui media occidentali le molte esternazioni di Trump, meno spazio invece a quelli che sono state le comunicazioni anche ufficiali, diciamo, cinesi. Partiamo un po' da qua per capire come è andato questo incontro al di là, diciamo, delle operazioni propagandistiche pubblicitarie del tycoon.
1: Sì, di nuovo buongiorno a tutti e tutte. Come è andato l'incontro? Direi in linea di massima come ci si aspettava. Certo è che con Donald Trump non si è mai certi, diciamo, rispetto a eventuali sgrammaticature diplomatiche, però invece sembra che abbia tenuto un profilo molto istituzionale a differenza del solito e che quindi, diciamo, i macro punti sull'agenda che avevamo tracciato la scorsa settimana siano poi stati affrontati. Se non ricordo male, noi abbiamo appunto parlato del tema ovviamente del conflitto in Iran, il tema della guerra tecnocommerciale e ovviamente l'intramontabile questione di Taiwan. Per quanto riguarda appunto il discorso del cosiddetto decoupling, il disaccoppiamento tra Cina e Stati Uniti, che appunto ho ribadito più volte, queste frequenze è un processo per sua natura lento, vista la grande esposizione di investimenti che dal resto del mondo vi è stata nei confronti della Cina negli ultimi 30 anni, questo genere di investimenti non possono essere in qualche modo, non vi sia ancora rientrati e quindi in qualche modo un disaccoppiamento completo tra il mondo occidentale e la Cina oggi è impraticabile per ambedue le parti. Per quanto riguarda la sfera commerciale, cioè, da un lato innanzitutto c'è stato l'impegno da parte sia della Cina che degli Stati Uniti di ridurre per 30 miliardi ciascuno l'importo dei dazi su settori non strategici, quindi diciamo un rilassamento della guerra commerciale, per così dire. È stato anche poi, se non sbaglio, proprio ieri certificato dal Ministero del Commercio cinese l'acquisto di 200 Boeing. Addirittura vedevo appunto che le cifre dell'acquisto sono tra i 15 e i 20 miliardi di dollari, quindi non di poco conto. Ovviamente si tiene la porta aperta rispetto a altre possibili partite acquistate dalla Cina per la multinazionale statunitense Boeing. Tra i 200 appunto si potrebbe salire ancora di più. E dall'altra parte invece noi avevamo descritto anche un po' tutta la corte che insieme a Trump era volata a Pechino con massimi dirigenti, CEO di grandissime multinazionali, nonché della sfera finanziaria. Ecco, per quanto riguarda il settore dei microprocessori, dei microchip, appunto Nvidia, grande azienda statunitense, è stata autorizzata a vendere non semiconduttori di ultimissima generazione, ma modelli comunque performanti a tutta una serie di big tech cinesi. Quindi ecco, diciamo, ovviamente questi quadri commerciali non vengono discussi sul momento dal presidente statunitense o dal presidente segretario della Repubblica Popolare, ma in qualche modo sono andati a siglare quello che era appunto una roadmap abbastanza lunga dell'allentamento dello scontro sul piano commerciale.
0: Ecco, questo appunto per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto anche di quello che concretamente si è deciso. Ti chiedo, come battuta ancora su questo, se c'è stato modo da parte tu anche di leggere poi i commenti successivi, dico, della stampa ma anche delle autorità cinesi in merito a questa visita. Spesso, come dire, nelle virgole, nelle formule che vengono utilizzate si capisce anche qual è il grado, diciamo, di soddisfazione, ma anche la postura utilizzata da Pechino nello specifico con Trump?
1: Sì, partiamo da alcuni elementi di carattere direi generale. Ossia, la Cina è soddisfatta che ormai viene riconosciuto a livello internazionale da tutti, compresi gli Stati Uniti, che sia necessario in qualche modo un dialogo alla pari. E raggiungere questo status paritario per la Cina ha un valore simbolico enorme, non solo utile nella proiezione in qualche modo internazionale di quello che oggi è il suo peso politico-economico, ma ovviamente, come si può immaginare, anche internamente come collante per il paese. Aver raggiunto questo status paritario nei confronti degli Stati Uniti è enormemente importante. Un'altra fonte di soddisfazione il fatto che tutto sommato questo nuovo termine della stabilità strategica costruttiva, che sembra che in prima istanza fosse stato introdotto da Pechino, oggi viene ripreso anche dagli Stati Uniti nelle loro dichiarazioni, e quindi in qualche modo no, questo dovrebbe diventare il nuovo framework all'interno del quale si compete, però in maniera appunto innanzitutto stabile e in maniera costruttiva, in particolare diciamo la stabilità oltre la retorica è la priorità per la Repubblica Popolare Cinese, che a mio avviso vede invece nell'instabilità e nel caos che oggi gli Stati Uniti producono a livello di relazioni internazionali globali, vede delle minacce, perché appunto è un caos volto a in qualche modo a mettere sabbia negli ingranaggi dell'ascesa cinese, o quantomeno così credo lo interpretino a Pechino. Chiaramente appunto io direi che rispetto a quello che ci siamo detti noi la scorsa settimana, come sempre un po' per sensazionalismo, un po' perché anche la notizia che vende maggiormente, è stata data molta, molta rilevanza al tema di Taiwan. C'è da dire che in linea di massima appunto io non vedo delle grossissime novità rispetto a quello che è il quadro della delicatezza della questione Taiwan tra Cina e Stati Uniti. Certo è che aver definito la questione della vendita di armi a Taiwan da parte degli Stati Uniti, no, si parlava di un pacchetto, se non ricordo male, di 11 miliardi di dollari, aver definito da Trump, se non ricordo male in inglese, lui lo chiama negotiating chip, cioè ossia appunto un qualcosa da far pesare sul tavolo della trattativa con la Repubblica Popolare, questo non deve aver fatto piacere a Taipei, ossia il fatto di che la questione in qualche modo del mantenimento dello status quo di questa appunto finta indipendenza o sostanziale indipendenza ma non formale indipendenza di Taiwan venga trattata come qualcosa da mettere sul banco della trattativa, come fosse un microchip o le terre rare, non credo che faccia piacere ai politici, soprattutto ai politici del Partito Democratico di Taiwan. Allo stesso tempo, in linea di massima, l'ambiguità strategica statunitense nei confronti della difesa o meno dell'isola è qualcosa che va avanti dalla fine degli anni 70, da quando fu emesso il Taiwan Relations Act, dove appunto vale la pena ricordare che gli Stati Uniti riconoscono il One China Principle, ossia il principio per il quale Taiwan fa parte della Cina come paese, ma allo stesso tempo l'ambiguità strategica risiede nel fatto che gli Stati Uniti conservano la possibilità di vendere armi a Taiwan per la loro difesa, in qualche modo ne sono garante. Quel paradosso, io forse ho sollevato anche altre volte, è che il mantenimento di questo status quo nel breve periodo piace alla Cina, perché in qualche modo ancora una volta non si previene che un presidente degli Stati Uniti faccia affermazioni più coraggiose o dichiari apertamente no, che gli Stati Uniti interverranno in caso di attacco all'isola di Taiwan. La dichiarazione analoga l'aveva fatta la Takaichi, la premier giapponese, e ci ricordiamo appunto il deflagrare delle relazioni tra Giappone e Repubblica Popolare. Cioè, quindi da un lato evitare questo genere di dichiarazioni e mantenere questa ambiguità strategica nel breve periodo credo che faccia comodo a Pechino, ma invece nel lungo periodo questa ambiguità strategica e l'impossibilità ad oggi de facto di far tornare Taiwan alla madrepatria, ecco che nel lungo periodo inizierà credo a essere scomodo, per la Repubblica Popolare, perché l'orizzonte sarebbe quello del 2049, certo ancora oggi sembra distante nel tempo, parliamo tra 23 anni, chissà quante ne vedremo, però appunto il tempo incede e passa e quindi ecco che la questione rimane molto, molto aperta. Poi ovviamente Trump ha ricordato che le forze politiche di Taiwan non in qualche modo non devono tirare troppo la corda, che non bisogna parlare di indipendenza, ma no, appunto mantenimento di questo status quo molto, molto ambiguo. Vedremo appunto come evolverà per quanto riguarda il tema della vendita delle armi. A tal proposito vale la pena ricordare che appunto gli Stati Uniti stanno imponendo alle grandi aziende di semiconduttori, di microchip di Taiwan, grandissimi investimenti negli stati del Colorado, dell'Arizona, se non ricordo male, parliamo di 50 miliardi di dollari di investimenti per aprire filiere e fonderie di microchip nei core states degli Stati Uniti, anche per fattori strategici e di sicurezza, per cui comunque c'è sempre una relazione molto importante di investimenti e commercio tra Taiwan e Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda le frontiere tecnologiche dei microchip.
0: Questo per quanto riguarda anche le relazioni appunto fra Stati Uniti e Cina con il baricentro di Taiwan. La visita di Trump a Pechino è stata seguita meno di una settimana da un'altra visita, quella del presidente russo Vladimir Putin. Incontro, diciamo, si teneva in occasione del 25esimo anniversario del partenariato strategico fra i due paesi, ma è evidente che ci siano anche delle considerazioni che vanno oltre il semplice calendario. Ti chiedo un po' invece anche in questo tipo di incontro, innanzitutto come è andata, sia abbiamo visto spesso dichiarazioni di carattere politico, quindi l'amicizia fra i due paesi, il buon vicinato e quant'altro, ma di entrare un pochino più nel dettaglio di questa relazione che da più parti è stata definita e pare essere, come tutto sommato, un dato di fatto oggettivo come non esattamente simmetrica.
1: Se avevamo sottolineato come questo fosse il secondo viaggio di Trump nella Repubblica Popolare Cinese, cioè l'ultimo presidente statunitense ad andare a Pechino era sempre stato Trump 9 anni fa, ecco, invece che Putin è più avvezzo. Questo dovrebbe essere il 25esimo viaggio di Putin in Repubblica Popolare e non so se addirittura il 40esimo incontro bilaterale con Xi Jinping, o su questo dato che avevo letto faceva riferimento più in generale ai segretari del Partito Comunista Cinese. Fatto sta, questi dati servono semplicemente ulteriormente a certificare come questa sia una relazione molto stretta. Come tu opportunamente ricordavi, nel 2001 fu lanciato il partenariato strategico tra Russia e Repubblica Popolare, oggi appunto sono trascorsi 25 anni e questo partenariato, come ovvio che fosse, è stato rinnovato. I due paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, adesso io devo confessare che non l'ho letta tutta quanta, però dove appunto pare si intitoli verso un mondo multipolare o policentrico. Fatto sta che il piano di sullo sfondo è chiaro, è quello del far accettare agli Stati Uniti e in generale al mondo occidentale che oggi il mondo vede l'ascesa di più poli, di più centri di potere, sia politico sia economico, e che l'egemone deve fare i conti con questo processo. In questo documento appunto c'è una denuncia verso il riarmo europeo, verso il riarmo giapponese, e questo chiaramente non ci sorprende. Forse la notizia che ha fatto più scalpore è il fatto che è stato nuovamente rinviato l'accordo definitivo per la costruzione del nuovo gasdotto Power of Siberia 2, che sarebbe appunto un gasdotto che dalla zona dell'Artico russa dovrebbe arrivare in Repubblica Popolare per insaldare in qualche modo l'interscambio commerciale, in questo caso chiaramente l'acquisto cinese di gas russo. È ovvio, cioè, si continua a parlare di una relazione asimmetrica tra Repubblica Popolare Cinese e Russia, in parte è vero perché c'è un attore che ha una preminenza economica sull'altro evidente e che ha delle capacità quantomeno tecnologiche, civile, per quello che sono le competenze, molto superiori, parliamo chiaramente della Repubblica Popolare, tuttavia in qualche modo questa è una relazione asimmetrica, ma gli aspetti strutturali della politica internazionale che hanno riportato la Russia e la Cina a convergere non sono cambiati in questi 25 anni, anzi, no, la preminenza degli Stati Uniti nell'economia e nella politica globale è rimasta la stessa e si è fatta più assertiva, e quindi i motivi per farsi forza l'un l'altro, a mio avviso, permangono, e quindi sia una relazione asimmetrica, però una relazione molto complementare, perché comunque la Cina è un paese che avrà ancora bisogno per diversi decenni, temo, di idrocarburi, petrolio e gas. Vale la pena ricordare che la Cina è molto avanti nell'elettrico, soprattutto nella sua commercializzazione, ma ci dimentichiamo spesso come oggi una quota rilevante della macchina energetica cinese sia ancora il carbone, quindi diciamo la decarbonizzazione e un passaggio intermedio al gas fa parte comunque della strategia di breve e medio periodo della Repubblica Popolare, e quindi diciamo appunto che sono appunto economie complementari, cioè le riserve di idrocarburi russe con la grossissima domanda cinese, e dall'altra parte le difficoltà che spesso credo registri la Russia nella produzione di tecnologia civile, nella sua commercializzazione,

0: questa prima parte del 2026. Chiaramente appunto non è arrivata la notizia di questo raddoppio del Power of Siberia. Io adesso appunto non mi dilungherei perché sarebbero veramente speculazioni superficiali le mie, non sono un esperto di queste relazioni per quanto riguarda le infrastrutture, però credo che sia appunto semplicemente un qualcosa di rimandato e che la Cina temporeggia per aspettare le condizioni migliori per siglare accordi di lungo periodo con la Russia.
1: Dario Di Conza, nostro collaboratore, co-curatore qui su Radio Onda d'Urto di Levante, oltre che docente a contratto delle forme economiche della Cina contemporanea all'Orientale di Napoli, grazie per essere stato ai nostri microfoni e ci risentiamo presto.
0: Ciao Daniele, buongiorno a tutti e a tutte, grazie a voi.
1: Pechino dunque un po' crocevia degli ultimi incontri diplomatici, prima Trump e poi invece Putin. Di tutto questo abbiamo parlato con Dario Di Conza, che è co-curatore di questa trasmissione su Radio Onda d'Urto Levante, dedicata all'Asia orientale, ma che è anche docente a contratto all'Università Orientale di Napoli, in particolare di politiche economiche e riforme economiche cinesi. Questo è un po', come dire, il nostro argomento. Ovviamente continueremo a seguire quello che accade in Asia orientale con il proseguio di questa trasmissione, sempre all'interno ovviamente del nostro ciclo, quello della cassetta degli attrezzi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 18:45, un approfondimento diverso, un focus dedicato sia agli scenari internazionali che alle questioni invece di è casa nostra. Sigla con la nostra, come dire, chiosa ormai abituale in questa Levante, in particolare con i loro sono i Long Sheng Dao, quindi The Hearts Will Guide the Way, e poi invece un paio di spot, sempre comunque non commerciali, perché questa è Radio Onda d'Urto. Tra l'altro vi ricordiamo che, essendo in tempo di 7:30, è anche possibile devolvere il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto all'interno della propria dichiarazione di redditi. C'è un codice da inserire, detto in radio, come dire, difficile da memorizzare, ma basta andare sul sito radioondadurto.org oppure su un qualsiasi canale social legato alla radio, lo trovate bello in sovraimpressione, basta poi copiarlo all'interno della dichiarazione. Ed è anche con questo tipo di sostegno che possiamo ogni giorno, ormai da oltre 40 anni, proporvi la nostra informazione autonoma e libera. Buon ascolto a tutte e a tutti, restate sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero, cioè le frequenze di Radio Onda d'Urto. Questa era Levante, il prossimo appuntamento è tra 30 giorni, su per giù un mese, con un altro viaggio nell'Asia orientale. Spazio alla sigla.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Mercato 47, per una spesa all'insegna dei prodotti naturali, biologici, ecosolidali, dai piccoli agricoltori e produttori. Ogni venerdì dalle 16.30 alle 20 al Centro Sociale Magazzino 47, in via Industriale 10 a Brescia.

0: Tutti i venerdì dalle 17 alle 20 durante Mercato 47 al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, aperta anche la libreria enoteca del magazzino per comprare i libri o fermarsi a bere un aperitivo.
1: Servono

0: Crono, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera in questo venerdì 22 di maggio. Giornale radio che va in onda in formato flash, oggi infatti i redattori e redattrici assieme a volontari e volontari della festa di Radio Onda d'Urto erano impegnati in un corso antincendio. Partiamo con le notizie. Si avvicina, secondo diversi media, un possibile accordo fra Iran e Stati Uniti, a dirlo nello specifico Arabia, secondo cui la bozza finale di accordo potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave includerebbero il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione ad Hormuz ed una graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Al momento comunque Trump fa lo spaccone, loro vogliono disperatamente un'intesa, vedremo, fa sapere, mentre Israele prova in ogni modo a riportare la guerra sul piatto, millantando presunti preparativi iraniani per attacchi a breve contro Tel Aviv e diversi paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti, alleati di ferro di Tel Aviv nella regione. Così Israele, che però dove ha mano libera, cioè in Libano e Palestina, continua con la propria politica di genocidio e di massacri. Dal 2 di marzo ad oggi, cessato il fuoco, non cessato il fuoco, in Libano Israele ha ucciso 3.100 persone, a farlo sapere il governo di Beirut. 22 le vittime solo nelle ultime 24 ore, 35 le persone invece ricoverate in ospedale. Un bilancio parziale, perché anche in questi minuti Israele sta martellando il sud del Libano. In Palestina invece è l'OMS a certificare che a Gaza sono 22 gli attacchi israeliani contro strutture sanitarie durante il cessate il fuoco. Meno della metà delle strutture ospedaliere a Gaza è operativa e tutte comunque solamente parzialmente. In Cisgiordania invece nell'ultima settimana è l'OCHA a segnalare 50 attacchi da parte dei coloni, che diventano 900 dall'inizio dell'anno. L'OMS afferma poi che nei primi 4 mesi dell'anno oltre un terzo delle richieste di cura presentate da pazienti palestinesi a Gerusalemme sono state respinte o non hanno nemmeno risposto. Capitolo flottiglia, l'Unione Europea ragiona di sanzioni ma solo per il ministro israeliano fascista Ben-Gvir, mentre in una dichiarazione congiunta Londra, Roma, Parigi e Berlino chiedono al governo israeliano di fermare gli insediamenti. Queste le ancora molto timide reazioni europee dopo le violenze conclamate sugli oltre 400 attivisti della flottiglia. La procura di Roma al riguardo indaga per sequestro di persona, tortura e violenze sessuali. Acquisito il video con cui lo stesso Ben-Gvir, davanti agli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, scherniva e minacciava le stesse persone, tra loro anche diversi cittadini italiani. 50 quelli che sono intanto ancora ricoverati ad Istanbul per le lesioni subite, fra loro anche un cittadino italiano, si parla nello specifico di Ruggero Zeni, 69enne attivista trentino che si trova proprio a Istanbul per le torture subite. Economia, si va verso la proroga delle mini sconto per le accise sui carburanti, di fatto solo per il diesel e solo fino all'inizio di giugno, così il governo, che ha trovato invece i soldi, 300 milioni di euro, per far sì che gli autotrasportatori bloccassero lo sciopero che era stato indetto per i prossimi giorni. A livello internazionale Giorgetti torna a insistere e chiede disperatamente all'Unione Europea maggiore flessibilità. Fredda però la reazione del commissario europeo all'economia Dombrovskis, ma anche quello della presidente della BCE, la Lagarde. Andiamo a Torino, dove si tolse la vita nel CPR Mussa Balde nel maggio del 2021, il tutto dopo un processo di animalizzazione e di deumanizzazione. È quanto si legge nella sentenza con cui il Tribunale di Torino ha inflitto un anno di carcere all'allora direttrice del centro, affermando che fu gravemente negligente nel valutare le condizioni psicologiche del ragazzo. Da Torino a Dublino in Irlanda, con la morte di Yves Sakila, 35enne di origini congolesi ma cresciuto a Galway, immobilizzato e soffocato da alcuni vigilantes di un centro commerciale che lo accusavano di taccheggiamento. Sopra l'uomo diversi di questi vigilantes lo buttano a terra, uno in particolare, un vero e proprio colosso, dal peso di poco meno di un quintale, preme con il ginocchio sul collo di Sakila per diversi minuti, un altro gli tira il cappuccio sul viso. Dopo almeno due minuti il 35enne smette di dimenarsi, inutile e tardiva la corsa in ospedale, il tutto ripreso da un video diventato virale. Torniamo in Italia con la politica di palazzo. Si scalda infatti la campagna elettorale delle amministrative di domenica e di lunedì. Al voto vanno 18 città, fra queste ci sono Venezia, Messina, Mantova, Reggio Calabria, Salerno e Lecco. Qui è stata minacciata di morte da una consigliera comunale della Lega, tale Deborah Piazza, la segretaria del PD. La Schlein a Lecco: c'è per caso un depresso che ci fa un favore? Queste le parole della leghista evocando i fatti di Modena, cioè la tentata strage su cui tra l'altro proprio Salvini ha speculato fin da subito, mentre nel fine settimana altri fascisti dopo Forza Nuova saranno nel centro emiliano. Diverse le manifestazioni indette dalla Modena antifascista a partire da domani pomeriggio. 19:26 minuti, andiamo a Cuba. Decine di migliaia di persone all'alba davanti all'ambasciata statunitense per una marcia contro l'incriminazione negli Stati Uniti dell'ex leader cubano Raúl Castro. Iconico il luogo scelto, la tribuna antiimperialista José Martí, cioè la grande piazza dell'Havana creata ad hoc da Fidel Castro per tenere le sue adunate di fronte all'ambasciata statunitense. Lo slogan più urlato è stato Raúl es Raúl, diventato anche un hashtag virale contro l'incriminazione statunitense per l'ex presidente cubano, nell'evidente tentativo a stelle e strisce di adottare il modello venezuelano, cioè accuse legali per coprire un'aggressione militare anche all'isola di Cuba. Da Cuba andiamo all'Honduras, uno stato che è di fatto una dependance degli statunitensi. Qui è salito a 20 morti il bilancio ufficiale delle vittime del massacro avvenuto ai danni di operai e agricoltori di una piantagione di palma africana nel comune di Trujillo, nel nord dell'Honduras, nel contesto di una disputa territoriale fra diversi gruppi criminali. Andiamo nell'est Europa, almeno 4 morti per un attacco di droni contro un dormitorio studentesco nella regione del Luhansk occupata dai russi. 4 droni hanno provocato il crollo della struttura. Si ritiene che vi siano ancora diversi giovani intrappolati sotto le macerie. 86 quelli che erano presenti all'interno del dormitorio al momento dell'attacco hanno tutti fra i 14 e 18 anni. 25 morti, così chiudiamo andando in Africa. È il bilancio parziale degli attacchi degli jihadisti contro 5 villaggi nella regione del Bandiagara. Siamo nel Mali centrale. Il bilancio provvisorio riporta anche decine di feriti, villaggi incendiati e bestiame rubato con sfollamento di centinaia di persone. Gli aggressori hanno distrutto tutto, bruciando i villaggi e rubando il bestiame. Intere famiglie sono in fuga in strada, abbandonando tutto alle loro spalle. Così ha dichiarato alla France Press una funzionaria maliano in condizioni di anonimato. Le 19:28 è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto, edizione Flash questa sera perché redattori e redattrici, assieme a volontari e volontari della festa, in questa giornata hanno partecipato ad un corso antincendio verso la festa di Radio Onda d'Urto di agosto. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi venerdì 22 di maggio. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera, d'una alle 5 per 1000 Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. L'L730 scrivi il codice 02084620174. È il codice da inserire? Nella tua dichiarazione dei redditi dunque dona il 5 per 1000. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente e sostieni Radio Onda d'Urto. Scrivi nella dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.

Oggi il primo, un quartiere dalle mille storie a cura di Marcello Zana, giornalista, è un trekking urbano alla scoperta delle tradizioni del quartiere tra vicende urbanistiche, politiche e di lavoro del Novecento. Ci si trova in via Marchetti 1, lato Campofiega, alle ore 18. La durata della camminata è di circa 90 minuti. Come ogni venerdì c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e dei piccoli produttori del territorio. Fuori dalle grandi distribuzioni, dalle grandi catene di distribuzione. E dalle 17 si può fermare in una libreria tra libri di case editrici indipendenti e per un aperitivo in compagnia. E sempre per quanto riguarda gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, ricordiamo alle 20 cena sociale, ceniamo insieme con un piatto di pappa al pomodoro. Porta la tua schisetta se preferisci consumarla a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Presentazione del libro Lago Nero con l'autore Gino Marchitelli. Questa sera alle 20.30 alla biblioteca di Bedizzole, Primo Levi di via Alcide De Gasperi 2, a Bedizzole appunto, provincia di Brescia. Estrazione e sottoscrizione a premi a favore della rete No Puff di Brescia. Questa sera alle 20.30 vi da scoprire se hai vinto. Passeremo insieme una piacevole serata fra convivialità e musica grazie alla speciale partecipazione del duo Camalita presso l'associazione Terza Età, Viale Libertà 36 a Bedizzole. Proseguiamo con gli appuntamenti di oggi, percorso di avvicinamento al corteo serale del 28 maggio. Questa sera alle 20.30 proiezione del documentario Senza chiedere il permesso di Pietro Perotti al Centro Sociale 28 maggio. Di Robato. Questa sera alle 20.30 invece nella sala del consiglio del quartiere San Polino, assemblea pubblica del consiglio di quartiere, appuntamento alle 20.30 alla sala del consiglio di via Rizzi 4/A. All'ordine del giorno la presentazione del bilancio partecipativo Brescia partecipa con la presenza dell'assessore alla partecipazione Walter Mucchetti. Ci spostiamo a Milano, collezione di attimi, mostra fotografica a cura di Michele Barox ed Alessio, un atto di memoria collettiva dedicato al movimento punk tra Torino e Berlino degli anni Ottanta. Il passato è pieno di sorprese. L'appuntamento di questa sera alle 18 l'inaugurazione della mostra, alle 19 la presentazione del libro Negazione, il giorno del sole, e a seguire l'aperitivo con le DJ set di Barox Mix da Berlino. L'appuntamento è questa sera al Centro Sociale Autogestito Occupato Cox 18 di via Conchetta 18 a Milano. Veniamo alla programmazione cinematografica, Nuovo Eden di via di Nubixio 9, alle ore 17 sala 1 è l'ultima battuta, alle 19.15 sala 1 sottotitolato in italiano Prima Visione di Clara, alle 21 sala 1 sottotitolato in italiano Sarajevo Safari e alle 20.30 sala 2 Caravan. Questa è la programmazione del Nuovo Eden, il cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Un paio di anticipazioni, giù le mani dalla Global Sumud Flottilla. Libertà per tutti, prigionieri politici palestinesi, fermiamo il genocidio di Palestina. Fermiamo la complicità, top accordi. Corteo Milano, sabato, si parte alle 16 da Piazza Segesta. Mentre domenica 24 maggio alle ore 12 in Piazza Vittorio Veneto di Gussago, tavolata senza muri per con l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione. Chiudo con
gli amici della bici, l'appuntamento di domenica alla Santissima di Gussago, una ciclopasseggiata. Il ritrovo è in piazzale Iveco alle ore 9. Il percorso è abbastanza facile, cioè sui 30 km, compreso il rientro. Questo è l'appuntamento di domenica della FIAB, gli amici della bici, alla Santissima di Gussago. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura l'indirizzo di posta elettronica redazione@radionadurto.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Trovo qui questa tomba con scritto il nome di Gaetano Bresci, l'anarchico che attentò e uccise Umberto I, che fece sparare addosso alla folla di Milano in seguito alla rivolta per il pane e gli fece sparare dal generale Bava Beccaris. Gaetano Bresci partì dagli Stati Uniti proprio con l'intenzione di attentare ed uccidere Umberto I. Quello che si sa è nei racconti che la vulgata ufficiale vuole che Gaetano Bresci si sia impiccato, ma in realtà lo hanno praticamente ucciso con il cosiddetto Sant'Antonio, cioè gli hanno tirato addosso una coperta e giù colpi fino ad ammazzarlo.
2: Provenivi da una terra assai lontana, mare in mezzo come il cielo, dalla casa madre ti separava.
3: 22 maggio del 1901, nel carcere di Santo Stefano, un'isoletta ad est di Ventotene, viene ucciso l'anarchico Gaetano Bresci. Bresci si trovava in carcere per aver ucciso a Monza, il 29 luglio del 1900, l'allora re d'Italia Umberto I di Savoia, sparandogli contro tre colpi di rivoltella e colpendolo alla spalla, al polmone e al cuore. Subito dopo Bresci si lasciò catturare dal maresciallo dei carabinieri Andrea Braggio, senza opporre resistenza. A lui spiegò così il motivo del gesto: io non ho ucciso un re, ho ucciso un principe.
2: Io forse quattro colpi, diverse son le storie.
3: Al processo Bresci fu difeso dall'avvocato Francesco Merlino, dopo che Filippo Turati, all'epoca leader dei socialisti, rifiutò l'incarico. La condanna comunque era già scritta, ergastolo per regicidio. Non fu condannato alla pena di morte, come accaduto ad altri aspiranti anarchici regicidi negli anni precedenti, solo perché la pena di morte era stata abolita da poco, tranne che per i reati militari. Bresci fu prima richiuso nella carcere di San Vittore a Milano e poi trasferito a Forte Longone, sull'isola d'Elba, in una delle 20 celle che formavano la sezione di isolamento denominata La Rissa. Sotto una finestra Bresci scrisse: questa è la tomba dei vivi. Il 23 gennaio del 1901, dopo un trasferimento via mare su un mezzo della Regia Marina, Bresci arrivò a Santo Stefano. Qui, per poterlo controllare a vista, venne edificata apposta per lui una speciale cella di 3 metri per 3, senza alcun mobile o suppellettile, all'interno del penitenziario di Santo Stefano. Il suo numero di matricola era il 515.
2: Dovesti fronteggiare una persa teoria, ma scritta.
3: Bresci indossava la divisa degli ergastolani con le mostrine nere, quelle dei crimini più gravi, i piedi avvinti in catene, l'ora d'aria su una piccola terrazza isolata, quando gli altri detenuti erano già rientrati in cella. Si fece dare per passare il tempo prima una Bibbia e poi, scegliendo tra gli scarsi volumi della biblioteca carceraria, un vocabolario italiano-francese. Il testo verrà trovato aperto nel pomeriggio del 22 maggio del 1901, quando il direttore del carcere, il cavaliere Cecinelli, constaterà la morte. La versione ufficiale fu il suicidio. Il corpo venne infatti trovato penzolante dall'inferriata della cella. Una spiegazione però a cui nessuno, stampa di regime a parte, ha mai creduto. Dal registro del carcere, infatti, che descriveva vite e morte dell'ergastolano, manca proprio una pagina, quella con il numero 515, la matricola di Bresci. Anche all'archivio generale dello Stato a Roma non c'è nulla che riguardi quell'ergastolano così importante. Dalla detenzione dell'anarchico di origini toscane, immigrato in America e poi rientrato in Italia proprio per uccidere il re tiranno, rimase solo un cimelio, il berretto d'ergastolano, conservato per anni nel piccolo museo del penitenziario. Un berretto però che sparirà durante la rivolta dei detenuti scoppiata a Santo Stefano al termine della Seconda Guerra Mondiale. La tomba di Bresci per oltre 70 anni rimase un mistero. A riaccendere i riflettori sulla vicenda fu l'enologo e scrittore militante Luigi Veronelli durante una visita a Santo Stefano nel 73. Veronelli si disse ragionevolmente certo che in una delle tombe del cimitero di Santo Stefano, all'epoca anonima, giacesse Bresci. Oggi, proprio in quel luogo, è stata apposta una piccola targa con il nome e cognome di Gaetano Bresci, l'anarchico toscano venuto dal mare per uccidere il re tiranno.

0: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
1: No, no, no, no, no, no.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Orto. Buon ascolto.
3: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, la trasmissione dedicata al mondo delle carceri e realizzata da Antigone Onlus. Va in onda ogni venerdì alle ore 20 anche su Radio Onda d'Urto. Jailhouse Rock, suoni, suonatori, suonati dal mondo delle prigioni. Ogni puntata le storie di grandi musicisti che incrociano quelle delle galere con Patrizio Gonnella e Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, in collaborazione con le persone attualmente ristrette in numerosi istituti penitenziari italiani.

Eric Sardinas, leggendario chitarrista blues, ma non solo, dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto il 15 di agosto, sabato Ferragosto. Con la sua long shot noi ci salutiamo per quanto riguarda l'informazione dalle nostre e vostre frequenze antagoniste, un po' di musica, a seguire invece la linea andrà ai programmi della sera, si parte con J-House Rock. Buona serata ancora a tutti e a tutti, torniamo domani mattina con la redazione informativa, restate sulla frequenza di Radio Onda d'Urto. Questo è Eric Sardinas che da Fort Lauderdale, Florida, arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto con tutto il suo carico di blues, di rock, ma non solo. Alla festa ci arriverà a Ferragosto, tutto il programma della festa, manca ancora qualcosa, qualche annuncio arriverà nei prossimi giorni, ma insomma il grosso del palco principale lo trovate già su festaradio.org, l'unica festa d'estate, quella della radio.

0: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
1: Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
2: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e pop, carcere folk, carcere e musica d'autore. Nelle scorse settimane siamo stati in giro di qua e di là dell'oceano. Oggi restiamo nella nostra città, siamo a Roma, una città che, come sapete, arriva fino al mare.
1: I non giovanissimi tra di voi ricorderanno le vicende finanziarie avvenute ormai oltre 20 anni fa, a cui i media diedero il nome di bancopoli. Ricorderanno i tentativi di scalata alla BNL e il giudice Clementina Forleo che chiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare nel procedimento penale intercettazioni telefoniche che coinvolgevano protagonisti della politica italiana di allora, quali Massimo D'Alema o Piero Fassino. E ricorderanno la frase di Fassino «Abbiamo una banca», rivolta all'allora presidente Unipol Giovanni Consorte, così come non avranno dimenticato i furbetti del quartierino e le tante polemiche che hanno ruotato attorno alle scelte di Clementina Forleo e che le valsero un procedimento disciplinare da parte del CSM. Ebbene, fu la stessa Clementina Forleo che una decina di anni dopo, nel febbraio del 2016, condannò il nostro uomo a un anno e mezzo di carcere per rissa e resistenza a pubblico ufficiale.
2: La città di Roma arriva fino al mare. Nel quartiere romano di Ostia, lungo le spiagge romane adagiate sul Tirreno, il 18 giugno del 2014 una ragazza ha organizzato una festa per i suoi 18 anni. Alcuni giovani, racconta il fratello della festeggiata, volevano imbucarsi alla festa. È scoppiata la rissa. Loro danno un pugno alla fidanzata del fratello della festeggiata e lui reagisce. La polizia sostiene che lui abbia pronunciato la celebre frase «Lei non sa chi sono io», ma lui nega. Ma perché? Chi era lui?
1: Lui, il fratello della ragazza che al compimento dei suoi 18 anni aveva organizzato una festa havaiana sulle spiagge di Ostia e la cui fidanzata si era beccata un pugno da intrusi che volevano partecipare ai divertimenti senza essere stati invitati, è un celebre cantante romano. Quella frase nega di averla pronunciata, ma i poliziotti a quel paese ce li ha certo mandati.
2: Era finito ammanettato perché era scappato per correre a vedere come stava la sua ragazza. Nel frattempo, un altro fratello giaceva per terra, anche lui colpito dai pugni degli intrusi. Insomma, non una bella situazione. Si comprende come la richiesta dei poliziotti di stare fermo lui possa aver deciso di non obbedire alla lettera.
1: Poco meno di 2 anni dopo, la sentenza. 1 anno e mezzo di reclusione. Forse un po' troppi per aver resistito a un pubblico ufficiale con 2 persone care ferite dalla rissa. Forse potremmo eliminare dal nostro codice penale un reato che si presta a tali e tante interpretazioni.
2: In questo maggio 2026 ha pubblicato il suo 6° album in studio. Ci ascoltiamo la traccia che dà il titolo al disco. Questa è Primo Amore, lui è Mannarino.

0: Primo Amore dall'ultimo album di Mannarino, uscito pochissimi giorni fa, che il disco che porta lo stesso nome di questa canzone. Alessandro Mannarino, noto come Mannarino, cantautore romano, classe 1979. È attivo dai primissimi anni 2000, quando suonava nei locali romani. Sono sei con quest'ultimo gli album in studio pubblicati. Il primo disco esce nel marzo del 2009, il titolo è Bar della Rabbia ed è un disco che da subito attira grandi attenzioni. Nel 2011 esce Super Santos, secondo album in studio di Mannarino, e nel 2014 arriva il terzo, il titolo è Al Monte. È qui che troviamo questa canzone che ha ricevuto il premio di Amnesty International Italia 2015 per il miglior brano sui diritti umani, un brano che a Jailhouse Rock sta a casa propria. Ci ascoltiamo, Scendi giù.
1: Il detenuto è come un figlio da educare,

non riconosce il padre. Faremo un morto che non può riconoscere l'omicida.

dove saranno i mostri della cella. Sono rinchiusi in un armadio.

alla sera il giudice penale andò a pulirsi il culo in un confessionale. Morì d'infarto durante l'orazione, sentendo la mia voce

chiedo scusa, ma tu non m'hai aperto perché qualcosa è andato storto. E ho capito che non valgono niente

Scendi giù, Manarino, a Gelaus Rock diamo notizia, insomma, concentriamo un po' le nostre intelligenze, i nostri ascolti, i nostri sguardi sulle carceri, come ha fatto Antigone, che in questi giorni ha presentato il proprio 22esimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. Beh, brutte sono le condizioni di detenzione in Italia, si sta male, questo è quello che si legge nelle pagine di questo lunghissimo rapporto, dove appunto ci sono storie, numeri, criticità, dove raccontiamo di un carcere di 197 carceri, quante sono, comprese a più di 200 se comprendiamo anche quelle dei minori, dove si vive male, si vive stretti e chiusi, stretti a causa del sovraffollamento ingiustificato, perché abbiamo messo in galera le povertà, i migranti, i tossicodipendenti, e chiusi perché l'ideologia securitaria di questo governo, assecondando alcune organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, cosa ha fatto? Tiene i detenuti chiusi in cella, ma proprio in cella, per 20-22 ore al giorno, in celle malmesse, in celle dove non c'è vita, e questo ovviamente produce tensioni, disperazione, e insomma non è più il carcere costituzionale, se lo è mai stato. Ecco, noi in questa puntata sentiamo alcune voci di Antigone che ci raccontano questo 22esimo rapporto, a partire dai dati, dai numeri dell'affollamento tragico penitenziario. Sentiamo come li racconta Alessio Scandurra, che coordina l'osservatorio.

0: nazionale di Antigone.
1: Alla fine di aprile del 2026 i detenuti nelle nostre carceri erano 64.436, le donne erano poco più di 2.800, gli stranieri poco più di 20.000. La popolazione detenuta in Italia continua a crescere rapidamente, rendendo le condizioni di sovraffollamento del sistema, che ormai ha superato il 139%, le condizioni di vita sono ormai intollerabili. Gli istituti non sovraffollati in Italia sono rimasti 22 in tutto. Non è semplicissimo spiegare la crescita della popolazione detenuta in Italia. Gli ingressi in carcere continuano a calare, sono in calo da molto tempo, ma anche nel 2025 hanno segnato numeri leggermente più bassi rispetto all'anno precedente. Quindi non è che in carcere ci entrino più persone di prima. È in calo anche la percentuale di detenuti in custodia cautelare, che è stato a lungo un dato molto problematico per il nostro paese. Eravamo uno tra i paesi europei che avevano la percentuale più alta di persone detenute in custodia cautelare. Restiamo sopra la media europea, ma oramai i definitivi hanno raggiunto il 75,4% dei presenti, quindi tre quarti delle persone in carcere stanno scontando una pena definitiva. La prima spiegazione che troviamo del sovraffollamento è il fatto che in questi anni si sono allungate le pene. È da tempo che, diciamo, tra le persone detenute in carcere per scontare una pena definitiva, la percentuale che sta scontando pene lunghe è in crescita da anni. E anche tra il 2024 e il 2025 sono leggermente aumentati sia le persone che stanno scontando una condanna tra i 5 e i 10 anni, che hanno raggiunto il 30,4% della popolazione, sia chi sconta una pena tra i 10 e i 20 anni, che ha raggiunto il 16,8% della popolazione. Di conseguenza, ovviamente, l'età media delle persone in carcere si alza, anche se negli ultimi anni si sta registrando una crescita anche dei giovanissimi, dei giovani adulti tra i 18 e i 20 anni ed anche della fascia 21-24. E un'altra spiegazione della crescita del sistema è che per la prima volta da molto tempo, sta rallentando la crescita delle alternative alla detenzione. Il sistema delle alternative alla detenzione è cresciuto per molti anni, non è stato sufficiente per impedire il sovraffollamento carcerario e la crescita della popolazione detenuta, però comunque ha probabilmente contribuito a contenere questa crescita. Per la prima volta si comincia a vedere un raffreddamento in qualche modo del sistema delle misure alternative. In particolare, se si guarda alle nuove misure, quelle concesse nel 2025, scopriamo che l'affidamento in prova che sono stati concessi nel 2025, 24.627 affidamenti in prova al servizio sociale, nel 2024 erano stati oltre 26.000. Nel 2025 sono state concesse 13.500 detenzioni domiciliari, nel 24 erano state 14.200. Quindi ci sono le premesse per cominciare a vedere un calo dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, che questo sì, inevitabilmente finirà per avere un ulteriore impatto sul sovraffollamento penitenziario.
2: Alessio Scandurra, un'anticipazione dei numeri che troverete andando a leggere il 22° rapporto di Antigone, il cui titolo è Tutto chiuso, perché il carcere è un sistema sempre più chiuso. E adesso facciamo una piccola parentesi in questa puntata nella quale stiamo ascoltando le canzoni del cantante romano Mannarino, una piccola parentesi nella quale vogliamo farvi conoscere, come spesso facciamo qui a Jailhouse Rock, una giovane band che ci fa restare nella scena romana, una band romana di rock alternativo. Lo scorso febbraio hanno pubblicato questo singolo, che parla di carcere e di come il carcere calpesta la dignità delle persone. Noi li ringraziamo perché seguono il lavoro di Antigone. Loro sono i Piano 9 e questa è Canile.

0: Canile, i Piano 9, giovane band del rock alternativo romano. E torniamo al 22° rapporto di Antigone. Non è un caso che abbiamo scelto di intitolarlo Tutto chiuso, perché in carcere sempre più tutto è chiuso, a cominciare dalla porta delle celle, che non si aprono quasi mai e le persone rimangono chiuse in pochi metri quadri l'intera giornata. Questo aspetto ce lo racconta Sofia Antonelli di Antigone, a cui lasciamo la parola.
1: Come raccontiamo nel nostro rapporto, il sistema penitenziario italiano, il carcere, è un luogo sempre più chiuso. Varie circolari dell'amministrazione penitenziaria sono state emanate ultimamente in questa direzione, appunto, di estrema chiusura. Se nel 2022 la circolare sulla riorganizzazione del circuito di media sicurezza, ossia quello che ospita la maggior parte della popolazione detenuta nelle carceri italiane, ha imposto di fatto il ritorno ad un regime a celle chiuse, generando così una maggiore chiusura all'interno degli istituti penitenziari, ad ottobre 2025 una nuova circolare è intervenuta limitando invece i rapporti tra gli istituti penitenziari e la società esterna. Entrambi i provvedimenti concorrono a delineare una progressiva involuzione del sistema caratterizzato da una duplice dinamica di chiusura interna ed esterna, che incide in modo significativo su aspetti centrali della pena detentiva, conquistati con enorme fatica negli ultimi decenni e smantellati nel giro di pochi mesi. In poche parole, la circolare di ottobre 2025 ha cambiato le regole per l'organizzazione di tutti gli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo che prevedono l'ingresso di persone esterne all'interno degli istituti penitenziari, quindi di studenti, volontari, società civile, terzo settore, laddove appunto in quell'istituto penitenziario sia presente almeno una sezione di alta sicurezza, anche laddove, questa è la parte più paradossale, l'evento riguardi però esclusivamente persone detenute nel circuito di media sicurezza. Nonostante le varie rassicurazioni dell'amministrazione penitenziaria, del governo, del ministro Nordio stesso, che più volte insomma hanno sostenuto che la nuova procedura non avrebbe comportato l'interruzione di nessun percorso trattamentale, nel giro di pochi giorni da tutta Italia iniziano ad arrivare notizie di percorsi e esperienze portate avanti da diversi anni con grandissimo successo, improvvisamente appunto interrotte perché manca il cosiddetto nulla osta del DAP. Da Padova, ad esempio, arriva la notizia di un evento annullato all'ultimo momento, un evento culturale organizzato da mesi per il mancato nulla osta. Stessa cosa a Saluzzo, dove si teneva da 15 anni un evento collegato al Salone del Libro, numerosi laboratori teatrali ad Asti, a Genova, a Monza sono stati interrotti. Nel carcere romano di Roma Rebibbio, un nuovo complesso dove da anni lavora il regista Fabio Cavalli con la compagnia del reparto G12 di alta sicurezza, che ricordiamo nel 2012 ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino con il film Cesare deve morire, improvvisamente ha visto interrotto un laboratorio teatrale che vedeva da oltre 10 anni l'ingresso in istituto di studenti universitari. Recentemente si è avuta notizia e poi visione di una nuova circolare dove l'amministrazione penitenziaria fa improvvisamente una sorta di passo indietro.
0: E cercheremo di capire nei prossimi mesi che in che modo influirà questo passo indietro dell'amministrazione penitenziaria. Adesso entriamo in carcere da un altro punto di vista, lo facciamo con il giornale radio dal carcere che settimanalmente da Roma Rebibbio a Nuovo Complesso in Milano Bollate ci trasmette le notizie della settimana. Arriva il GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Infiniti e inutili attese. Questa storia non l'ha scritta il protagonista, la scriviamo noi al suo posto. Non ce l'ha chiesto, ma la facciamo lo stesso. Non l'ha scritta lui, ma il protagonista lo conosciamo bene. È un compagno di cella di alcuni di noi. Per tanto tempo è venuto alle nostre riunioni del mercoledì in questa radio. Qualche volta ha anche scritto e letto i suoi articoli. Magari qualcuno di voi che ci ascoltate ricorda anche le sue parole, le sue entusiastiche e toccanti parole col quale raccontò la visita di Papa Francesco qui a Re Bibbia all'inaugurazione dell'ultimo giubileo. Ora però da tantissime settimane non viene più alle nostre riunioni, se ne sta in cella, silenzioso, distratto, poco interessato a tutto. Forse qualche problema con chi sta fuori? Forse la disillusione per un permesso che non è mai arrivato, come a tanti di noi. Non gli manca molto per uscire. Lui che prima di questa storia non aveva mai conosciuto il carcere. Gli mancano 6 mesi. È una persona pagata, pagatissima, riservata, tranquilla. Mai un richiamo. Come tanti di noi, assieme al suo avvocato, ha fatto domanda per poter usufruire delle norme previste per accorciare così la sua detenzione. Non è più giovane, comincia ad avere qualche anno e anche pochi mesi in meno di carcere. In questo carcere, nelle condizioni che denunciamo da anni, sono importanti. E qui arriva la notizia. L'udienza al Tribunale di Sorveglianza per discutere la sua richiesta è stata finalmente fissata, dopo un'attesa sterminata. È stata fissata una settimana prima del suo rilascio. Si discuterà del suo caso solo una settimana prima di quando uscirà. Qualcuno dirà che è colpa delle carenze di organico della magistratura. Ed è vero, carenze che l'anno scorso il governo ha provato ridicolmente a tamponare, ampliando la pianta organica con 21 magistrati. 21 nuovi magistrati di sorveglianza per 66.000 detenuti. Sono pochi, è vero, ma anche questa storia ci fa capire che non è solo questo governo, questa maggioranza che vuole tenerci in queste carceri medievali. Tanti ignorano o vogliono ignorare come siamo costretti a vivere. E dire invece che a volte basterebbe un po' di intelligenza e forse anche un po' di umanità in più per rendere la nostra vita un millimetro più accettabile. Redazione di Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock. Andrea G12.
2: Chi aiuta i detenuti? La maggior parte dei detenuti entrano in carcere senza soldi e solo con i vestiti che indossano. E molti di loro non hanno parenti disposti o che non sanno dov'è il proprio caro e quindi impossibilità di fare colloqui, pacchi e aiuti finanziari. Diversamente da ciò che si può pensare, c'è una catena di aiuti che corre in loro soccorso, dal prete, la comunità di Sant'Egidio e i compagni stessi. Il prete su richiesta può far avere al nuovo giunto shampoo, bagnoschiuma e una scheda per telefonare con 5 euro disponibili. Anche Sant'Egidio aiuta. Su richiesta del detenuto stesso, con le stesse cose e anche occhiali per la lettura, scarpe, vestiti, intimi e non. Ma per tutto ciò ci vuole qualche settimana e da allora il nuovo arrivato viene aiutato dai compagni stessi con una raccolta cella per cella di beni di prima necessità. Poi ci sono anche i sacrestani, Cristian e Massimo, che sempre su richiesta danno al nuovo un aiuto iniziale. Stefano G12.
3: Buongiorno dal GR femminile di Bollate. Oggi vi faremo ascoltare Maila. Ci parlerà del suo primo giorno fuori dopo un periodo di detenzione e ci porterà un po' con lei a farci capire cosa si prova, come si sta fuori.
4: Ciao a tutti, sono Maila. Dopo un po' di anni di detenzione, esattamente 4, finalmente sono riuscita ad ottenere il beneficio del permesso premio. Ovviamente incredula quando mi è stato confermato dal magistrato, da quel momento in poi tutti i giorni non ho dormito praticamente, perché tutte le notti pensavo a come sarebbe stato il mio primo giorno, la mia prima uscita, il ritorno a casa mia, l'incontro con le mie figlie, e quindi ero molto in ansia per questo primo giorno. Infatti la prima uscita è stata un uragano di emozioni, tra la gioia, la paura, perché comunque dopo un po' di tempo ti senti un po' fuori dal mondo, quindi paura di quello che dovevo affrontare, ma nello stesso tempo gioia di poter rivivere la mia casa, le mie figlie, la mia famiglia. E devo dire che è stata una giornata indimenticabile, perché comunque appunto le emozioni si sono mischiate, sovrastate, e non ho, è stata talmente veloce che non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto cosa mi stava succedendo. Diciamo che la seconda uscita che ho fatto, lì ho iniziato un po' di più a entrare bene nel mondo esterno e ho iniziato a riassaporare tutto quello che mi stavo perdendo, che mi sono persa, e quindi scrutavo con gli occhi ogni angolo della mia casa, ogni mobile, ogni il mio giardino, insomma. E poi ho avuto anche modo di stare col mio nipotino e quindi proprio di riabbracciare gli affetti, riviverli, ed è una cosa inimmaginabile, soprattutto che non mi aspettavo, perché quando io sono entrata qui, che mi sono consegnata con 16 anni di condanna, mai avrei immaginato di così, insomma, a breve termine di riuscire a tornare a casa mia, anzi pensavo che non l'avrei mai più rivista.
5: Quando sei uscita, qual è stata la cosa più inaspettata, quella che proprio non ti saresti mai immaginata di provare?
4: Paura, la paura. Mai, perché io sono un carattere molto forte, molto, insomma, con i piedi per terra, ero terrorizzata. Mi sentivo un pesciolino fuori dall'acqua e mi guardavo intorno, mi è sembrato strano maneggiare i soldi. Sono entrata all'autogrill e mi sembrava che tutti mi guardassero e ero lì attenta a non sbagliare coi soldi. Mi sembrava strano bere il caffè in una tazzina di porcellana, ho avuto proprio un cucchiaino di metallo, una sensazione stranissima.
3: Cosa pensi di poter dire a chi come me ha un fine pena mai e ha già fatto 10 anni senza uscire fuori?
4: Allora, sicuramente ce la farai, questo è poco ma sicuro, e proprio perché fortunatamente il nostro ordinamento ci dà la possibilità. È ovvio che è un percorso che va costruito, e sicuramente la via che hai intrapreso tra lavori, attività, eccetera, ti agevolerà in questo. Ovviamente in base al tipo di condanne i tempi sono diversi, tecnici.
6: Io volevo chiederti, hai parlato delle fortissime emozioni della prima volta e della seconda, e la terza uscita che emozioni ti ha dato?
4: Allora, la terza, io sono una amante della natura e quindi vivo fortunatamente in Valtrebbia, che è una valle bellissima, e ho una casa in una zona molto verde col fiume davanti, ho il mio giardino e tutto. Mi sono proprio, perché in questi anni sognavo la mia valle, i miei monti, il mio fiume, i miei boschi, e quindi l'ho goduta proprio l'ultima uscita dedicandomi al mio giardino, alla natura. Mi sono fatta delle belle passeggiate nel bosco, al fiume, e ho provato quelle emozioni che veramente erano per me ormai quasi dimenticate.
3: Oggi abbiamo sentito Mayla, la ringraziamo per averci fatto partecipe di questo momento importante. Dalla redazione femminile di GR Bollate vi salutiamo e alla prossima.
7: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Mannarino, il brano più noto in assoluto del cantante romano Mesombriacato. Anche questo lo troviamo nel primo album Bar della Rabbia, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
8: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di J-Louse Rock.
9: Buon pomeriggio ragazzi, stasera dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo una canzone molto molto particolare.
8: Mannarino.
9: Me sombriacato. E alla voce io.
8: Il mitico Gianluca. E ci siamo tutti, eh?
9: Salutiamo al sax Giuliano.
10: Ciao.
9: Alla batteria Roberto.
10: Zio Pinnu.
9: Alla chitarra Nicola. Al basso Gabriele.
10: Ciao.
9: E stasera ci ha aiutato il caro Claudio con l'accompagnamento sempre con lo special guest
10: Luca
9: di Luca
10: e Ciro.
9: Ciao ragazzi, ciao Susanna, ciao Patrizio, ciao mamma.

0: Mi sono ubriacato a cantare Non era Mannarino, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: E arriva un altro amico, un grande amico di Jealous Rock, con la sua rubrica, Carmelo Musumeci, l'ergastolano.

0: Mi ricordo che le celle erano umide e buie, largo 1,5 metri e lungo 2,5 metri, e con le pareti scrostate. Le celle avevano i pavimenti di cemento color pece, con grossi cancelli arrugginiti davanti e pesanti blindati dietro, dotati di una feritoria per far passare i pasti. Nelle finestre c'erano le doppie sbarre, esternamente circondate da un grosso filo spinato. Sia il cancello che il blindato rimanevano sempre chiusi, sia di giorno che di notte, sia d'inverno che d'estate. Stavo tutto il giorno chiuso, senza far nulla, a giocare con le formiche d'estate e con i topolini d'inverno. Potevo usufruire solo di 2 ore d'aria al giorno. Una settimana le facevo di mattina e una settimana di pomeriggio. In quel periodo facevo fatica a pensare che il mondo esisteva ancora e decisi, per soffrire di meno, di escludere mentalmente il mondo esterno. In questo modo, in quegli anni, fece scomparire la paura del mio cuore e per sopravvivere lo svuotai di ogni desiderio.
1: Carmelo Musumeci, l'ergastolano, la questione degli ergastolani è una questione aperta, perché sono in crescita, ma perché sono in crescita gli omicidi in Italia? No, anche nel 2025 gli omicidi sono diminuiti rispetto agli anni precedenti, però chi prima entrava con l'ergastolo dopo 20, 24 anni, 30, una speranza ce l'aveva e usciva. Una speranza coltivata con fatica, anche costruendosi un percorso alternativo. Ora questo è sempre più complesso. Ben i 2/3 dei 1800 ergastolani che sono nelle galere italiane sono ostativi, così li chiamano. Quella ostatività cosa significa questa parola? Significa che sostanzialmente o fanno i nomi degli altri o non escono. La corte, le corti hanno cercato di ridurre l'impatto di una norma di questo genere, ma di fatto carta vince, carta perde, la norma è rimasta più o meno uguale. Ce la prendiamo troppo, tanto, fino al punto da rendere il nostro sistema giuridico come un sistema giuridico che potremmo definire probabilmente senza speranza.
2: Torniamo al 22° rapporto di Antigone, che Antigone sta presentando proprio in questi giorni. Un tema fondamentale della nostra ricerca, perché purtroppo è un tema fondamentale del carcere e non dovrebbe esserlo, perché tante persone con disagio mentale non dovrebbero trovarsi in carcere, è appunto il tema della salute psichiatrica e della sua gestione in carcere. Di questo ci parla Michele Miravalle, che è un altro dei coordinatori dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione.
3: La tutela della salute mentale in carcere e fuori dal carcere rimane uno dei grandi temi che gli osservatori e le osservatrici di Antigone incontrano ogni volta che entrano in una sezione penitenziaria a visitare un carcere. In molti operatori, poliziotti, le persone detenute stesse ci raccontano quanto sia crescente, percettibilmente crescente, il disagio psichico all'interno delle sezioni. E in effetti i numeri rilevati di Antigone continuano a focalizzarsi su questo e a sottolinearne la drammaticità. Da alcuni anni raccogliamo la percentuale di detenuti che fa uso di psicofarmaci. Ebbene, anche quest'anno il numero delle persone che fa uso di sedativi o ipnotici è il 46%. Praticamente una persona su due chiede una terapia per dormire, per placare l'ansia. Il 21% invece utilizza stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, che sono quella cassa di psicofarmaci con effetti collaterali più rilevanti e che necessitano anche di un percorso ed un attento monitoraggio da parte dei medici. E in tutto questo c'è un problema grande di presenza di operatori, perché ogni 100 detenuti lo psichiatra si vede per 7 ore a settimana e uno psicologo per 16 ore a settimana. Un altro dato drammatico e comunque problematico che vediamo è che abbiamo un netto innalzamento, un raddoppiamento: erano 60 lo scorso anno, sono diventati 123 i trattamenti sanitari obbligatori effettuati dati su persone detenute. Perché sono problematici? Perché abbiamo l'evidenza che una parte di questi trattamenti sanitari obbligatori, invece di essere fatti fuori dal carcere, come prescritto dalla legge, in un reparto psichiatrico di un ospedale civile, i famosi SPDC, questi trattamenti vengono fatti in carcere, in una situazione quindi che non riesce a garantire i diritti, le garanzie di quel trattamento così particolare, e probabilmente non consente neanche un'operatività da parte dei sanitari così efficace. E poi ancora una volta nel rapporto troverete il tema delle REMS, che è un tema che da quando sono stati definitivamente superati gli OPG, era il 2014, è un tema che è sempre presente nel nostro rapporto. Anche quest'anno diamo un aggiornamento dei numeri, i pazienti nelle REMS sono 606, il dato più interessante è che in 5 anni sono raddoppiati il numero di pazienti stranieri ricoverati in REMS. Gli italiani sono infatti il 75% e gli stranieri il 25%. Sono numeri importanti e crescenti. E poi c'è un dato che non vogliamo eludere, la questione delle liste d'attesa, perché come sapete le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono gli unici luoghi di privazione della libertà in Italia che prevedono che qualora non ci sia posto le persone non possano ammassarsi in spazi dove non c'è posto, e quindi sono gli unici luoghi a non essere sovraffollati. Questo crea ovviamente la questione delle liste d'attesa, cioè di un nutrito gruppo di persone, sono 872 quelle che monitoriamo con Antigone attraverso il sistema SMOP della regione Campania, che attendono un posto in REMS. Però attenzione, anche qui c'è stata molta retorica, c'è chi vorrebbe risolvere questo problema semplificando e dicendo bisogna aprire più REMS. In realtà di quelle 872 persone il 40% di quelle sono in lista d'attesa ma senza essere prioritarie, cioè vuol dire che 400 persone sono in realtà seguite dai servizi territoriali e stanno in luoghi residenziali, le comunità, i gruppi appartamento, le case di cura, e anche qualora ci fosse un posto non avrebbero prioritariamente necessità di un posto in REMS. Questo vuol dire che per affrontare il tema della capienza delle REMS ci vuole molto studio, molta applicazione, e bisogna resistere alla retorica di soluzioni facili. Sulle REMS l'ultimo dato interessante e per certi versi problematico è che continuiamo a monitorare 35 persone che sono in attesa di REMS in carcere senza un titolo valido per stare in carcere, con un quadro di illegittimità che è già stato più volte sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Michele Miravalle ci ha raccontato un altro dei profili tragici che ha a che fare della vita penitenziaria di oggi, che ha a che fare con la salute mentale. Siamo in chiusura di trasmissione e vogliamo tornare all'ultimo album di Mannarino, uscito pochi giorni fa, lo scorso 8 maggio, dopo 5 anni di silenzio del cantautore romano. Un disco intimo, introspettivo, che nasce da un momento di crisi e da un desiderio di isolamento, che si è concretizzato in un viaggio sudamericano. Il disco, come abbiamo detto, si intitola Primo Amore e verrà portato in tour da Mannarino lungo tutta l'estate. La prima data è quella dell'inizio dell'estate, il 21 giugno, a Fermo, e la conclusiva è quella milanese, dell'11 settembre. Chiudiamo sulla prima traccia dell'album. Questa è Ciao!

0: Ciao Mannarino dall'ultimo album appena uscito dal titolo Primo Amore. Jailhouse Rock finisce qui durante la settimana. Potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram, Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come purtroppo dobbiamo continuare a ripetere, a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo tra una settimana esatta, giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

musica, storia, storie e lotte, Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock, musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto, Revolution Rock, rieccoci in diretta dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto anche in questo venerdì 20 di marzo. Storia, lotte e tanta buona musica. La stagione di quest'anno è tutta dedicata alla grande musica live e noi lo facciamo andando già ad avvicinarci ad agosto, quando dal 5 al 22 di agosto si terrà la festa di Radio Onda d'Urto, come sempre in via Serenissima. L'ultima sera, sabato 22, è già annunciato uno dei pesi massimi del reggae internazionale. Parliamo di Albo Rosi, che arriverà in concerto a Brescia con il suo Shen Gen Clan, la band che lo accompagna da tempo. E proprio per avvicinarci a quella data, noi andiamo a proporvi uno storico live di Albo Rosi 2019 al Rock Palace Festival, che è un festival itinerante legato al canale TV tedesco VDR, che è solito organizzare appunto una serie di appuntamenti, soprattutto quello di Bond, con grandi band che si alternano sul palco. Nel 2019 sul main stage c'era proprio Albo Rosi e noi andiamo a proporvelo con i suoi principali successi, ricordandovi che alla festa di Radio Onda d'Urto il 22 di agosto, oltre a queste canzoni, potremo ascoltare quelle dell'ultimissimo album che si chiama Nine Mile, che Albo Rosi ha rilasciato alla fine del 2025. Spazio quindi alla musica con il live di Albo Rosi e i suoi Shen Gen Clan dal Rock Palace del 2019, in attesa di vederlo con la stessa band alla festa di Radio Onda d'Urto, 34esima edizione, sabato 22 di agosto, l'ultima sera della festa. Tutte le informazioni sulla festa sono su festaradio.org. Spazio a Albo Rosi.
1: In spite of our evil, spirituality and positiveness all over the world. It's reggae music, one of the last music in the world.

0: Mira.
1: Hay que hecho, ¿eh?
0: Muy bien. Bien, Achoto. Run it, no you.

Ladies and gentlemen, Kyle from

Alborosi e Schengen Clan, questo era il concerto al Rock Palace in Germania del 2019. Alborosi, sempre con Schengen Clan, saranno alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, sabato 22 di agosto, l'ultima sera. La 34esima edizione della nostra e vostra festa si tiene infatti dal 5 al 22 di agosto. È tutto per quanto riguarda la puntata odierna di Revolution Rock in questo 20 di marzo su Radio Onda d'Urto. Noi ci risentiamo venerdì prossimo sempre alle ore 21 con un'ora di grande musica live ancora dalle frequenze ovviamente del Gatto Nero. Buon ascolto a tutte e a tutti e noi ci risentiamo la prossima settimana, linea alle altre trasmissioni. Revolution Rock, it is a brand new rock. Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote.
2: Flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles.
1: Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy.
3: Ladies and gentlemen, this is terrific. Never seen anything like it.
1: The strange creatures, after unleashing their deadly assault, crawled back in their pit and made no attempt to prevent the efforts of the firemen to recover the bodies and extinguish the fire. The office of the director of the National Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency workers have been assigned to the headquarters of the state militia. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead.
4: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make.
5: And consecrated to the preservation of human supremacy on this earth.
6: Monstrous creatures in the world now seems...
3: Good evening, ladies and gentlemen. This is...
2: In the meantime, are offering a program of dance music.
7: Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est un technicien qui vous parle.
8: Vous êtes convaincu de la valeur de la technique
9: électronique.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti, un saluto da DigiFace alle amiche, agli amici ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Turto. Bentrovate e bentrovati per l'appuntamento settimanale con la musica elettronica Brain Splatter Radio Magazine. Dal 1995 tutta la musica elettronica che non troverete mai sulle frequenze delle radio commerciali, www.radioondaturto.org, il sito web della radio, dove abbiamo anche un piccolo spazio web dedicato al magazine, su cui trovate qualche info in più aggiornata sull'episodio, sulla playlist, e il podcast sempre disponibili anche fuori dall'orario di emissione. Noi siamo on air, in diretta, streaming FM, streaming satellite, Dab Radio, Street TV, TV Sat e appunto anche Crowdcast, oltre che sul sito della radio, sul mio profilo earthis.at, cercate Brain Splatter, Sound Splatter, DJ Face su Earthis, e lì anche la playlist completa. Copertina della settimana dedicata, cioè episodio tutto dedicato alla Psytrance, tranne una traccia, l'ultima, di Psychedelic Techno. Copertina dedicata all'ultimo, se non primo, album in solo project di Journey Home su Free Spirit Records, scusate, non in solo project, alcune tracce, una traccia in solo project, poi tante coproduzioni con Mutalians, Virtual Light, M-Theory e 12 Session, e due remix di due tracce, una di Sonic Species e l'altra di Perfect Stranger. Bombazza, bombazza, super full on. L'apertura è invece dedicata alla nostra classica rubrica The History of Gotrance, le migliori release uscite in vinile tra il 1995 e il 2000. Continuiamo con l'ascolto di alcune tracce, in verità questa sera una da Blue Compilation sulla TAP Records, 1995, anzi 96, la traccia di Coxbox, storicone, traccione, Fuel On. Poi per, appunto, da Shift Beyond Time, Perfect Stranger con Six Feet Under, Journey Home Remix, Amnesia di Journey Home M-Theory, Alien Sound, la traccia in solo project di Journey Home, Journey Home and Virtual Light con The Second Mouse, e poi altre due tracks, Psytrance, una sull'Unimum Records di Jump Street e Pragmatics, Definition of Insanity, la prima, un singolo, e da invece Twilight Zone EP ci ascoltiamo gli Spectre Freak e Frequent Evocal con Hocus Pocus. Per chiusura, come dicevo, traccia Psychedelic Techno di Bielek, The Bijun, dalla Various Artist di Side Up Works, una bella compilation da cui abbiamo già preso un pochino di cosucce. Ebbene, apriamo dunque di Cox Box su Blue Compilation TIP Records 1996 per la rubrica The History of Goa Trance, la mitica Uelon. Buon ascolto e mi raccomando, fate qualche share dell'episodio sui vostri canali social e web a sostegno della promozione musicale e culturale indipendente. Buon ascolto.

Bene, abbiamo ascoltato i Cox Box, storica formazione già dal 1995, fondata nel 90 da Franken Madsen e Peter Frelesen. Se non sbaglio, svedesi o australiani, non mi ricordo più. Comunque, passiamo all'album a cui abbiamo dedicato la copertina, The Ship Beyond Time di Journey Home, su Free Spirit Records. Come dicevo, un po' di tracce da lui remixate e altre in coproduzione, una Alien Sound in solo project. Questa è Six Feet Under di Perfect Stranger Journey Home Remix.

catalogata come la mia preferita dell'album, Six Feet Under di Perfect Stranger, Journey Home Remix da Shift Beyond Time, ultimo, anzi primo solo album di Journey Home. Questa invece è Amnesia, Journey Home e M-Theory accoppiata, bomba ovviamente. Buon ascolto.

Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali. Ed era Alien Sound, Journey Home da Ship Beyond Time. Abbiamo ascoltato tre tracce da questo, dal primo solo album di Journey Home. Primo album, non so perché dico sempre solo. Ancora ultima traccia dallo stesso Journey Home Virtual Light, The Second Mouse. Buon ascolto.

0: ed era The Second Mouse di June Home e Virtual Light da Shift Beyond Time, 4 tracce in totale ascoltate nei prossimi episodi. Proseguiamo, ora passiamo all'Unimoon Records. Questo è un singolo, l'ultimo singolo uscito della label, Jump Street e Pragmatics. La traccia è Definition of Insanity.
1: Definition of

Bene, bene, dopo Jump Street e Pragmatics con Definition of Insanity sull'Unimoon Records, ultimo loro singolo sulla label. Passiamo alla Blacklight Records, veramente tantissima musica, sia l'Unimoon che Blacklight indietro da recensire. Comunque da Twilight Zone EP ascoltiamo gli Spectre Freak e Frequency Evocar con Hocus Pocus.

Ebbene, ultima traccia chiusura, come dicevo, unica, non psytrance, ma psychedelic techno. Loro sono i Bielek, li ho presi dalla Various Artists volume 1 della Side Up Work. Il titolo è Vision. Su queste note DigiFace vi saluta, vi dà appuntamento a venerdì prossimo, 29 maggio, sempre dalle 23 alla mezza, sempre sulle frequenze di radioondadurto.org. Ciao a tutti.